0: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Paolo Paci.
1: Questo è un ricordo di tanti, tantissimi anni fa. Il campo da calcio è deserto, solo due ragazzini scorrazzano attorno alla porta sbilenca e senza rete, sollevando sbuffi grigi. I calzoni corti, le calze scese sulle caviglie magre e scoriazioni alle ginocchia. Le scarpe della domenica impolverate. Io non mi avvicino, temo che mi passino il pallone, o forse temo che non me lo passino. Ciò che mi incuriosisce di più dell'oratorio sono i preti. Ne vedo due da lontano, tremolanti nella calura estiva, con la camicia bianca e le maniche arrotolate, i pantaloni neri che hanno perso la forma, se mai l'hanno avuta. Preti giovani, quasi bambini. Da vicino sono magri e somigliano stranamente alla statua di Don Leonardo Murialdo, il santo degli operai, posta sul sagrato. Mi agganciano, mi portano a spasso lungo il muro di cinta, vogliono sapere chi sono, dove abito, cosa penso. Mi parlano del Murialdo. Aprire un oratorio è chiudere una prigione, così diceva. Non è una bella frase? Bella, sì, anche se non sono tanto sicuro del significato. Anche il nonno ce l'ha su con le prigioni, che quelle fasciste, dice, le ha viste da dentro, per cui ogni sabato va alla casa del popolo, 100 metri in linea d'aria dalla chiesa. Nemmeno della differenza tra la chiesa e la casa del popolo sono sicuro, ma ormai sono qui, in questo oratorio, ed è bello camminare coi preti, nell'ombra dei platani. «E in montagna ci sei mai andato?» «No, la montagna non è una cosa della mia famiglia. D'estate andiamo in Versiglia, sabbia, sole, le onde.» «No», gli rispondo, «e quasi mi aspetto che me la indicano con un dito, dove si trova questa montagna.» La città è piatta, più piatta della banchisa al Polo Nord quando si vede nei documentari e la televisione. L'orizzonte della città è piatto e si chiama pianura. Si coltivano il riso, il grano turco, il foraggio per le mucche, i pioppi per le cartiere, così almeno spiegava il maestro nelle lezioni di geografia. L'orizzonte poi è difficile vederlo, si sta sempre in mezzo alle case. E anche se si sale in alto, come quando mi hanno portato sulle terrazze del Duomo, è saturo di una foschia giallastra che pare crema. Quella si chiama nebbia. Pianura e nebbia sono tutto ciò che conosco. Così, quando i due preti mi propongono «ti portiamo noi in montagna», suona come la promessa di un salto nell'ignoto, un ignoto pieno di luce. «Sai, anche il Murialdo andava in montagna, lui e di Ciamarella, le Levanne, il Monviso, e giù una sfilza di cime che non ho mai sentito nominare. La montagna, dicono, è una cattedrale a cielo aperto. Allora, ci vieni?» È un ricordo di tanti, tantissimi anni fa, ma mi rivedo preciso, abbigliato per la prima gita dell'oratorio. Ho le scarpe scamosciate con la suola di para, i jeans, una borsa a tracolla, la giacca a vento color mostarda. Il nostro mezzo di locomozione è un pulmino Volkswagen dagli spigoli arrotondati e i fanali tondi come occhiali ciechi, riverniciato alla meglio, scarburato. Ci stipiamo dentro tutti quanti, come acciughe in una scatoletta. Eccoci alla casa dei Giuseppini, all'inizio della valle. Ceniamo con pasta al sugo rosso e vino. Ne prendo anch'io mezzo bicchiere. Al piano di sopra c'è la camerata con i letti di ferro e i cotoni ruvidi, dove andremo a dormire. Dormire? I due preti si danno di gomito, ridono, e nessuno capisce perché. 2 ore di sonno. Poi qualcuno mi punta una torcia negli occhi. Sveglia! È ora di partire. A mezzanotte. Ecco cosa tramavano quei due. Il pulmino scarica le sue acciughine presso il cimitero. Da lì parte il sentiero. Notte fonda. Sembra tanto strano non essere nel mio letto, a una parete di distanza dal papà e dalla mamma. Ma tutti si mettono in cammino, intontiti, in fila indiana, e anch'io mi accodo. Un passo dietro l'altro, dietro l'altro, dietro l'altro. Il sentiero scorre sotto le scarpe come una stella filante che si srotola e ipnotizza. Inseguo il cono di luce della torcia mentre i miei piedi imparano nuove asperità, una radice, una pietra liscia, il fruscio delle foglie e delle erbe. Qualcuno dei compagni cerca lo schiamazzo, imita il lupo e il leone, ma presto si lascia sopraffare dal bosco, trasognato, e tutto torna a silenzio. Respiro, affanno, cuori leggeri su ginocchia molli di sonno. C'è una radura, il roccolo pare lo scheletro sbiancato di un gigante. Qui si cacciano gli uccelli, ci dice uno dei preti. Una montagna di ramaglie e tronchi odorosi di taglio fresco. Qui hanno fatto legna, una cascina abbandonata. Qui non vive più nessuno. Mezz'ora, un'ora, un'ora e mezza, la salita sembra non finire mai. Ma finalmente il bosco si apre e arriviamo a un'altissima croce di ferro, un golgota vuoto rivelato a sprazzi dai coni di luce delle torce. È la mia prima cima, si chiama Canto Alto e sta sopra i 1000 metri. Senti che fresco. Ci sparpagliamo sul prato sottostante. Una a una si spengono le torce, si zittiscono le voci. Il buio è così buio che pare una melassa di catrame da affondarci le mani e il viso. Questo è un ricordo di tanti, tantissimi anni fa, ma mi rivedo preciso, un adolescente sdraiato sul prato con la testa appoggiata sulla borsa. Spalanco gli occhi e vedo quello che non ho mai visto in vita mia. Le stelle. Miliardi di miliardi di miliardi, il cielo è tutto uno sciame di api elettriche che si impenne e si attorciglia in ondate di energia, possenti onde marine, appese al firmamento come nel quadro di Van Gogh. Hanno tutte un nome, davvero. Dove sono Vega e Aldebaran? Dove sono il cigno e il grande carro? Lo sciame è il luogo dell'indistinto, dove si fondono il tempo e lo spazio, dove un ragazzo che ha appena aperto gli occhi può smettere di essere se stesso e abbandonarsi alla paura del vuoto, alla follia dell'infinito. Quasi dimentico di respirare, non ho mai visto niente di più nuovo e di più inesprimibile. «Hai visto quante?» sussurra uno dei preti che mi si è sdraiato accanto. Murialdo diceva che la bellezza delle stelle è un velo dello splendore divino. «Non è vero», penso tra me e me, «nulla, nemmeno Dio, può essere più bello di tutto questo».

0: Buongiorno Gianluca Diana.
1: Buongiorno Mattia e a chi ci ascolta.
0: Dal 1 al 7 agosto va in scena a Roma Mi illumino di teatro alla Garbatella, come si evince dal nome. Il luogo d'elezione del festival è il quartiere noto per la sua anima popolare, per essere stato anche negli ultimi anni luogo di una celebrata serie televisiva. Ecco, il festival, che giunge alla quinta edizione, è inserito nel programma culturale dell'estate romana. Ecco, Gianluca, prima di scoprire i contenuti del festival, magari può essere utile saperne un po' di più e perché è stato scelto questo storico quartiere di Roma.
1: La tua domanda c'entra decisamente il punto e la risposta è sì, perché diciamo che conoscere per sommi capi la genesi della Garbatella spiega anche il carattere della rassegna. La costruzione della Garbatella, che fisicamente dobbiamo immaginare nel lato sud della città di Roma, prende il via all'inizio degli anni 20 e poi si sviluppa pian piano durante gli anni del fascismo. L'idea di base è quella di edificare delle abitazioni popolari che al loro interno hanno dei cortili e dei giardini. Ecco perché poi dai romani con il tempo verrà soprannominata per l'appunto città giardino. Se vogliamo dare un'immagine chiara a chi ci ascolta, bisogna dire che le abitazioni in questione sono di altezza ridotta, quelle originali ad esempio non superano mai 4 piani, e che i cortili e i giardini sono comunicanti l'uno con l'altro. Significa che luce e spazio di certo non mancano, e nei cortili le persone hanno l'opportunità di incontrarsi e di socializzare. Diciamo che per certi versi Garbatella somiglia ad un borgo di provincia in alcuni passaggi. Da questo punto di vista bisogna poi aggiungere che proprio per i motivi suddetti rimane in parte fino ai giorni nostri un quartiere ancora con una forte identità popolare. Va detto per carità che nel corso del tempo, negli anni, sono arrivati in visita per vari motivi, dalla principessa Giovanna di Savoia al Mahatma Gandhi fino a religiosi e politici di varia estrazione. Col tempo di Garbatella in realtà se ne innamora anche il cinema, tra le tante presenze che ci sono state, oltre a quella, la serie TV dei Cesaroni alla quale tu accennavi, possiamo rammentare film come quelli di Bianca e Caro Diario, che sappiamo essere stati firmati da Nanni Moretti. Ma prima e dopo di questo, Garbatella rimane per i residenti ed anche per la città uno dei punti fermi della resistenza durante la seconda guerra mondiale. Questo soprattutto per la forte presenza di operai edili in lotta che lì a Garbatella avevano la loro sede. Quello spirito, chiaramente trasformato con il tempo, è ancora presente, e se lo sommiamo alla topografia e all'architettura del quartiere, si capisce come ancora oggi stimoli una socialità che viene aperta e partecipata.
0: Dunque una storia complessa, molto interessante quella di questo quartiere. Noi stiamo parlando di un festival, Mi illumino di teatro a Garbatella. Ecco, dal nome di questa rassegna si capisce che c'è un legame importante con il quartiere. Di che tipo di festival stiamo parlando e come e perché si relaziona con il territorio?
1: Si incrociano varie arti. In primis, come si capisce da subito, il teatro contemporaneo è il protagonista principale, però poi si sommano le arti circensi, si sommano i concerti e la partecipazione attiva del pubblico. A proposito della relazione con il quartiere di cui parlavamo poco fa, va sottolineato che i luoghi sono importanti, anzi il luogo per eccellenza. Fai conto che la rassegna si tiene quasi per intero in una piazza chiamata Domenico Saudi, la quale con il suo posizionamento è di fatto uno dei centri nevralgici di Garbatella, se non il principale centro nevralgico. Il festival invita chiunque voglia partecipare in modo abbastanza palese a essere protagonista di quelli che vengono chiamati i picnic teatrali, ovvero a vivere la piazza in questione, ognuno a proprio modo, portando da casa sedie, teli o cuscini con i quali trasformare la piazza in questione in un ambiente che sia confortevole e totalmente personale, esattamente come se si trattasse di un picnic all'aria aperta. L'intera rassegna è pensata come un incontro di natura sociale e culturale per l'intera comunità ed è rivolto ad ogni fascia di età. L'intento di base è quello di far riflettere sull'identità sia personale che collettiva, valorizzando quelle che sono le politiche dell'abitare locale. E questo dobbiamo sottolineare che ha un peso notevole, se consideriamo che anche Garbatella, pur se in maniera decisamente ridotta rispetto a tante altre zone della città di Roma, rischia di essere toccata dalla gentrificazione. Certo, la bellezza del quartiere, che include anche pellegrinaggi di natura cinematografica, come ad esempio quelli diretti verso il bar dei Cesaroni a cui accennavamo poco fa, di certo non cessa di esistere, quindi quotidianamente il quartiere è visitato da curiosi di ogni tipo. Ma ciò non toglie che il festival voglia preservare l'anima del quartiere, e a tal proposito l'accessibilità, che è completamente gratuita, è uno dei cardini dell'intera rassegna.
0: Quindi preservare l'identità di un quartiere, c'è anche questo nella rassegna di cui ci stai parlando, Gianluca Diana. Ecco, allora, qual è il programma del festival? Quali sono i momenti di maggior interesse?
1: Tutti gli spettacoli, sempre nella suddetta piazza Domenico Sauri, prendono il via la sera alle ore 20. Si parte sabato 1 agosto con un titolo che da subito fa comprendere di cosa si tratti, anche della quantità di ironia che include, ovvero Nessun Morda, arie d'opera anche per chi non le ha mai capite, che è firmato da Gioia Salvatori, che ricordiamo essere un'attrice e drammaturga per il teatro, tra le tante esperienze di lavoro, ricordiamo ad esempio quella con Giordano, e poi è autrice e conduttrice per programmi radiofonici di Radio Retri. Sarà sul palco assieme a Maurizio Rippa e gli artisti di Fabrica, Young Artist, che è un programma giovanile del Teatro dell'Opera di Roma che cerca di valorizzare per l'appunto i giovani talenti. Si tratta di uno spettacolo che ha la lirica al centro e viene realizzato per avvicinare il pubblico all'opera in modo leggero, coinvolgente e accessibile. Assai valido è anche Saga Salsa, che sarà in scena domenica 2 agosto, e si tratta di uno spettacolo teatrale che ha al contempo anche una cena per 70 spettatori che vengono selezionati dal pubblico. A tavola quindi con l'idea del convivio, teniamo conto che ci sono tre generazioni centrali, tutte di donne, nonna, madre, figlia, che attraverso un'esplorazione del cibo in realtà vanno indietro nel tempo cercando i luoghi della memoria, della cura, di una modalità familiare forse per certi versi quasi scomparsa, ma non per questo desueta, e ancora l'idea dell'identità alla quale accennavamo poco fa. Va segnalato anche lo spettacolo di lunedì 3 agosto, che a proposito di ironia porta il titolo di Solo quando lavoro sono felice. Si tratta di due lavoratori, senza un normale contratto lavorativo, che si confrontano in modo abbastanza allegro ed agrodolce, aggiungerei anche attraverso la musica, con i propri capi. Alla fine, svegliamo l'arcano, si scoprirà che sono loro stessi i propri capi, considerato le forme contrattuali con le quali vivono, ma come dire, è un altro modo per gettare luce su degli argomenti che hanno comunque un peso e che vale la pena assolutamente di valorizzare. Tra i vari spettacoli che andranno in scena fino al termine della settimana di cui stiamo parlando, credo che sia opportuno segnalare anche ZTL, Zona a Traffico Limitato. Il protagonista è Andrea Rampazzo, che mette al centro uno spettacolo anche in questa circostanza particolarmente partecipato, che ha come obiettivo quello di includere l'intero pubblico, parlando di convivenza, di spazi condivisi riguardo alle politiche dell'abitare e mettendo al centro anche le conversazioni sulle migrazioni e quindi su quelli che sono potenzialmente i cittadini del futuro dello stesso quartiere.
0: Tanti momenti estremamente interessanti, mi sembra la questione dell'identità che torna spesso, ma anche quella dell'abitare. Gianluca Diana, concludiamo magari con le ultime segnalazioni che stavi facendo?
1: Sì, ve n'è una in particolare che credo valga la pena di rammentare, perché oltre alla settimana di agosto ci sarà in realtà una coda il 7 di settembre, che è forse l'elemento portabandiera dell'intera rassegna. Si intitola L'estate è stata, mettere a dimora le parole dell'estate. È nei fatti un laboratorio di scrittura e di poesia che è dedicato al mondo bambino, compreso nella fascia anagrafica ben precisa tra gli 8 e gli 11 anni, che è pensato per raccogliere, prendere, trasformare, mutare forma alle parole, agli aneddoti, alle emozioni, ai ricordi dell'estate che per l'appunto va quasi a terminare. Chiaramente è facile immaginare che oltre al coinvolgimento dei piccoli, di riflesso vengono incluse anche le loro famiglie. Perseguendo quindi da questo punto di vista le linee guida di inclusività e di identità delle quali abbiamo parlato in precedenza.
0: Le parole dell'estate che se ne va, dunque una delle iniziative di cui ci hai parlato, Gianluca Diana, all'interno della rassegna Mi illumino di teatro a Garbatella. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi e buon ascolto.

0: guarda e racconta il mondo da prospettive originali, in diretta, con i suoi ospiti, divertendosi. K è attualità, storie, consigli e opinioni, sempre nuove, mai scontate. K, la cultura che non ti aspetti, da lunedì al venerdì alle 17.
1: Rete 2.

0: ilconcerto.ch.
1: Ben ritrovati da Barbara Tartari, buongiorno, benvenuti a concerto.ch, che oggi dedichiamo alla figura di un compositore svizzero, naturalmente, dal nome Alphonse Roy. Nasceva il 14 di novembre del 1906. Fu flautista, frequentò il conservatorio di Neuchâtel, ma anche di Zurigo e di Ginevra, fu flautista dell'orchestra cittadina di Winterthur e frequentò anche Parigi, che naturalmente dal punto di vista strumentale per il flauto era davvero il centro forse principale dove imparare questo strumento, con la rinomata tecnica francese di Marcel Moïse, e infatti frequentò proprio i suoi corsi. Fece poi parte dell'orchestra della Svizzera romanda sotto la direzione di Ernest Ansermé e approdò anche qui a Lugano, ebbene sì, all'orchestra della radio della Svizzera italiana, soprattutto per l'interpretazione del repertorio contemporaneo. In realtà poi si dedicò molto alla composizione. Il diploma di composizione arrivò nel 1941 e la sua formazione fu a Ginevra. Compose moltissima musica da camera, brani però anche sinfonici, musica per il cinema e per la televisione, e nel 1972 fu insignito del premio musicale della città di Berna. Andiamo ad una delle sue prime composizioni. Forse il primo saggio di composizione di Alphonse Roy fu una marcia per fanfara che dedicò alla fanfara del suo paese, Brûlé. Qui ascoltiamo invece un breve pezzo per tromba e pianoforte. Helmut Hunger alla tromba insieme a Günther Krieger al pianoforte.

Helmut Hunger alla tromba, Günther Krieger al pianoforte per questo pezzo breve di Alphonse Roy. Tra l'altro si trattava proprio di una produzione che si svolgeva nel 1980 proprio qui all'auditorio RSI di Lugano. Siamo nel 1949. Alphonse Roy scrive una serenata per clarinetto e pianoforte in occasione del concorso di esecuzione musicale di Ginevra, concorso importantissimo, e molto spesso accade questo, cioè che le composizioni vengano scritte per delle occasioni simili. Qui ascoltiamo questa bella serenata con Robert Kemblinsky al clarinetto insieme a Raffaele D'Alessandro al pianoforte.

Robert Kemblinsky, al clarinetto, Raffaele D'Alessandro al pianoforte. Alphonse Roy, questa era la sua serenade per clarinetto e pianoforte. Si trattava di una produzione RTS del 1955 alla radio di Lausanne. Stiamo ascoltando delle registrazioni storiche, quindi una bella testimonianza anche delle esecuzioni che all'epoca si facevano della musica contemporanea. Robert Kemblinsky infatti fu un clarinettista solista all'Orchestra da Camera di Losanna fin dal 1949 e venne nominato decano delle classi degli strumenti a fiato negli anni 80 del Novecento. Passiamo ora ad una composizione per flauto. Sappiamo che Alphonse Roy è stato un flautista anche davvero valente e molte delle sue composizioni sono dedicate al suo strumento, come è normale che sia. Ascoltiamo il suo divertimento per flauto e pianoforte, pezzo imposto anche qui al concorso di esecuzione musicale di Ginevra nel 1958. Un divertimento che esiste anche nella sua versione orchestrale, ma qui lo ascoltiamo nell'originale versione per flauto e pianoforte con il flautista Maurice Huygen insieme a Marianne Boer al pianoforte.

Maurice Huygen, primo flauto dell'Opera di Zurigo dal 1993, qui insieme alla pianista Marianne Boer in questo divertimento per flauto e pianoforte di Alphonse Roy. Nel 1986 il compositore svizzero completò l'ultima revisione del suo manoscritto del Triptych per grande orchestra sinfonica, opera importante che fu eseguita dall'Orchestra della Suisse Romande nel 1990. Qui ascoltiamo invece la Sofia Symphony Orchestra, diretta da Emmanuel Siffert, trittico sinfonico nei due movimenti di Allegro Moderato, Andante Largo.

Alphonse Roy dal trittico sinfonico Allegro moderato e andante largo. Abbiamo ascoltato parte di questa produzione Vidi e Gallo del 2023 con la Sofia Symphony Orchestra diretta da Emmanuel Siffert. Kaleidoscope è invece una composizione sinfonica scritta per l'Orchestra della Camera di Losanna sotto la direzione di Samuel Beauvais. Qui siamo invece a Basilea nel 1977 con la Radio Symphony Orchestra Basel diretta da Jean-Marie Oberson, Kaleidoscope per orchestra di Alphonse Roy.

Ancora la musica di Alphonse Roy con il suo Kaleidoscope per orchestra. Abbiamo ascoltato la Radio Sinfonia Orchestra Basel diretta da Jean-Marie Aubertson. Chiudiamo il nostro concerto.ch con una produzione invece del 1975 allo studio M3 di Basilea con il Quatuor de Genève. È stata forse la prima registrazione di questa pagina, il quartetto per archi di Alphonse Roy, scritto nel 1943. Quindi una preziosità l'ascolto che stiamo per fare, cioè il movimento finale dal quartetto d'archi in La minore.

0: Movimento finale del quartetto d'archi in La minore di Alphonse Roy, che abbiamo ascoltato con il Quatuor de Genève. Come dicevo, registrazione del 1975, a testimonianza del lavoro compositivo del compositore svizzero a cui abbiamo dedicato questa puntata. Grazie ancora ad Alissa Nembrini per la sua produzione, grazie a voi e a prestissimo da Barbara Tartari. Buon proseguimento di giornata.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2. Rete 2.

anche il gallo che canta è stonato, anche il suono del vento è sbagliato. Svuoto il

per il giorno in cui si sposerà il bale. Ci saremo tutti noi, ci saranno pure i miei, si daranno tanti baci e carezze, le bugie saranno solo per chi non ha amore, per chi resta chiuso.

0: Il primo approfondimento della nuova settimana di Alphaville è dedicato, potremmo dire con un gioco di parole, al futuro del passato, ovvero che ruolo svolgano gli studi delle lingue antiche in un mondo sempre più tecnologico, veloce, complesso, per certi aspetti anche minaccioso. Gli studi classici sembrano vivere un declino inesorabile, ma ora c'è chi prova a risvegliare le coscienze per salvaguardarli. È quanto si propone di fare il manifesto per la formazione umanistica nelle nostre scuole, pubblicato la settimana scorsa dalla delegazione della Svizzera italiana dell'Associazione Italiana di Cultura Classica. Manifesto che sottolinea i benefici intellettuali ma anche civici per chi studia greco antico e latino e formula diverse richieste per tutelare queste materie nella scuola pubblica in Cantone Ticino. Allora, partiremo da qui, poi ragioneremo più ad ampio spettro sull'importanza e il ruolo di questo tipo di insegnamenti nelle scuole, e lo facciamo con due ospiti. Qui in studio, qui con me, di fronte a me, lo ringrazio per questo, c'è già Benedino Gemelli. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Gemelli è presidente della delegazione della Svizzera Italiana dell'Associazione Italiana di Cultura Classica, saggista, è stato docente di latino e greco al liceo di Bellinzona e ricercatore per il Fondo Nazionale Svizzero. Poi al telefono saluto anche Maurizio Bettini, buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
0: Bettini è fondatore e direttore del Centro Antropologia e Mondo Antico dell'Università di Siena, scrittore, filologo, docente universitario. Allora, io partirei con Benedino Gemelli, prima di arrivare al manifesto da cui siamo partiti. Di che salute intanto gode oggi la cultura umanistica, gli studi classici in particolare nella scuola ticinese?
1: Allora, nella scuola ticinese gli studi classici sono ancora ben rappresentati, quindi abbiamo motivo di sperare che la situazione continuerà e evolverà in meglio. Ci siamo comunque accorti, ed è palpabile, che da qualche anno a questa parte c'è stata una certa erosione nelle iscrizioni a latino e greco nelle prime liceo, cioè c'è un momento topico, un momento, diciamo così, focale, che è quello della transizione dalla scuola media al liceo, dove l'allievo di scuola media prende le sue decisioni per iscriversi al liceo, e lì negli ultimi tempi si è constatato un certo calo, ecco, che potrebbe diventare preoccupante se permane questa situazione.
0: Se diventa una tendenza consolidata,
1: sì.
0: Stessa domanda anche per allargare lo sguardo all'Italia, per capire come stanno gli studi classici nella penisola, a Bettini. Dal suo osservatorio che situazione si vede?
2: Ma dunque, una situazione in parte simile a quella che è stata descritta appena adesso nel Canton Ticino, è in parte diversa, perché in certe regioni italiane, effettivamente più nel nord direi, c'è una erosione, come diceva Gemelli adesso, mentre nel sud, in Sicilia per esempio, in certe zone della Campania, i licei classici sono abbastanza fiorenti, cioè queste sono un po' le contraddizioni dell'Italia. Resiste di più la tradizione classica nel sud che non nel nord e anche nel centro. E penso che a voi interessi anche sapere cosa si potrebbe fare, no? Ecco, perché me lo chiedono sempre. Allora, c'è una cosa da non fare, poi sentiamo se Gemelli è d'accordo. Contrapporre gli studi umanistici in genere, e il latino e il greco in particolare, alla cultura tecnologica e scientifica. Questo è un errore gravissimo, fu già un conflitto degli anni 60 che poi fu ampiamente smentito nel dibattito filosofico posteriore, perché la cultura umanistica non è che è l'antidoto per la cultura tecnologica, come ha scritto qualche tempo fa una sciagurata studiosa abbastanza nota che pubblica anche molti libri, non è l'antidoto dell'intelligenza artificiale, al contrario, è l'integrazione umana e umanistica di questa cultura. Cioè, non bisogna assolutamente negare che il nostro mondo abbia una deriva tecnologica, però sia i tecnologi sia coloro che della tecnologia usufruiscono sono poi gli stessi che devono avere la possibilità di andare in un museo e capire dove sono, di vedere a teatro una delle tante riprese della tragedia greca e capire di cosa si sta trattando, e soprattutto se si parla italiano, come appunto avviene anche nel Canton Ticino, avere la consapevolezza che l'italiano è una forma del latino, cioè in parole povere una specie di latino parlato male, ma quello è, la struttura è quella. Allora, condividere una lingua con una cultura significa condividere anche le forme mentali, i modelli culturali, eccetera. Questo è l'insegnamento degli antropologi, degli etnolinguisti. Quindi, dimenticandosi completamente la nostra antichità, quella latina ma anche quella greca che nella latina è poi confluita, ecco, noi poi in qualche modo dimentichiamo noi stessi e non va bene.
0: È uno strumento di... Voleva aggiungere qualcosa Gemelli?
1: No, volevo dire che sono completamente d'accordo con il professor Maurizio Bettini, approfitto per salutare.
2: Mi fa piacere, anch'io la saluto.
1: E direi che sostanzialmente ha sintetizzato direi una buona parte del nostro manifesto di rilancio per la cultura umanistica e diciamo in particolare per le lingue classiche. Direi che ha toccato effettivamente i punti fondamentali.
0: Restiamo allora sul manifesto Gemelli, perché le volevo proprio chiedere, è uscito la scorsa settimana questo manifesto, può essere letto e firmato sul vostro sito. Gli obiettivi sono abbastanza chiari, stavamo parlando anche di questa forma mentis che viene resa più, che si apre per chi studia anche studi classici, per leggere poi la realtà anche del presente e probabilmente anche del futuro. E quanto alle scadenze, il 2029 è l'anno in cui è prevista una riforma liceale federale. È anche in vista di quella riforma che siete usciti con questo manifesto?
1: Sì, qualche timore c'è. C'è qualche timore, anche se le linee precise, precisissime della riforma non sono ancora state rese note. Però provenendo noi da una riforma del 1994-95 che ha impresso un certo orientamento agli studi liceali, c'è il timore che se continua questa tendenza, se questa tendenza si consolida, cioè la tendenza a rendere il liceo quasi una scuola pre-professionale e non invece una scuola di cultura ad ampio raggio, c'è il timore che gli spazi per la cultura classica ulteriormente si restringano.
0: Io torno allora da Maurizio Bettini, perché nel frattempo stavo ascoltando le sue parole intorno all'importanza per la formazione della propria mente, della propria capacità di lettura del presente, dell'importanza degli studi classici. Ricordo un dato uscito qualche settimana fa in base al quale in Europa, dati europei, circa il 18% delle persone laureate e neolaureate non sono in grado di leggere un testo e di interpretarlo, un testo di media complessità. Allora, quali sono i presupposti a questo punto, quello che uno studente deve già avere per potersi avvicinare agli studi classici e come è legato il fatto che si stia depauperando la cultura generale, in generale, non solo quella classica, come influisce questo con la possibilità concreta di andare a studiare latino e greco se non riesco neanche a capire un testo in italiano?
2: Certo, lei tocca un punto delicatissimo, è il fatto che in generale la nostra cultura tutta che è in decadenza perché i giovani non leggono più e anche gli adulti non leggono quasi niente e più che altro usano il meccanismo dei social, cioè in altre parole l'informazione, la cultura, quella che si acquisisce con il contatto, un tempo con il contatto con i libri, no? Io da ragazzo leggevo moltissimo per forza, per passare il tempo. Oggi questa comunicazione avviene solo in modo orizzontale e avviene con i propri pari, cioè con quelli che condividono quello stesso orizzonte di social network, diciamo. E questo fa sì che si abbia magari la discreta informazione sul presente, perché le notizie circolano in considerazione, anche se in pillole, però non si sviluppa più una capacità logico-argomentativa, una capacità di flessibilità nel pensiero che si può raggiungere solo attraverso lo studio e la conoscenza del libro, con la lettura. Ecco. Questo è chiaro che è un requisito di base. Se i ragazzi arrivano al momento di scegliere un percorso superiore, che non sono in grado, come dice lei, di capire un testo nella loro lingua, è chiaro che è fatta, cioè a quel punto lì, ma non è solo il latino e il greco che ci rimettono,
0: Beh, sì.
2: ci rimette tutto, perché è inutile illudersi che poi invece riescano a studiare meravigliosamente la fisica o le discipline dell'elettronica, eccetera. Se non sono in grado di capire, non capiscono. Il discorso è semplice, poi prima o poi sbattono su queste scoglie. Il mio timore è che si vada verso una società non sempre più fortemente tecnologica, ma sempre più dominata da un'elite che ha avuto quella formazione molto buona e quindi riesce a emergere, e poi una platea di persone che, non avendo cultura, sono destinate a svolgere lavori di carattere più meccanici o, meglio, nessun lavoro, come sta avvenendo oggi. Questa è la mia paura, cioè che paradossalmente si vada verso una elite culturale che non ha fatto una bella cosa.
0: Non so se Gemelli voleva aggiungere qualcosa su questo.
1: No, il professor Bettini ha sintetizzato ancora una volta benissimo la situazione, e credo che l'apporto che le lingue classiche possono fornire allo studente è proprio questo, che attraverso l'apprendimento delle lingue classiche, sia come meccanismo linguistico, sia anche come apertura culturale su 2 millenni che altrimenti ci mancherebbero, attraverso questo apprendimento, ecco, la persona sarà sicuramente più pronta, la sua coscienza, autocoscienza, sarà sicuramente più vigile, più attenta, proprio in quel mondo che si sta profilando come tutto sommato non davvero felice. Quindi per muoversi con spirito di giudizio, con spirito critico, con indipendenza, ecco, l'apporto delle lingue classiche, assieme a altre ovviamente discipline, non da sola, ma può imprimere davvero un carattere che poi permane per tutta la vita.
0: Da un punto di vista, io penso, rifletto quando vi ascolto, e mi viene da dire che la persona poco istruita che ha ricevuto un'informazione, un'istruzione scarsa è la persona facilmente manipolabile. Non è un caso che quando si instaura una dittatura le prime categorie che vengono eliminate, falciate, sono gli intellettuali, i giornalisti, i poeti, i filosofi, coloro che ragionano sulle idee, che sviluppano le idee. Da questo punto di vista, quali attrezzi intellettuali forniscono il greco e il latino? Quali sono quegli strumenti propedeutici alla lettura del mondo che ci possono dare? Gemelli, poi chiediamo anche a Bettini.
1: Beh, greco-latino di per sé attivano dei meccanismi intellettuali che altrimenti noi possederemmo, ma che giacerebbero comunque, diciamo così, un po' dormienti, no? Quindi il confronto con la traduzione, smontare un testo, entrare in un testo, mettersi di fronte alla persona che ha elaborato questo testo, capire che cosa valga ancora di questo testo ai giorni nostri,
0: Il greco sviluppa anche.
1: sviluppa delle competenze che a volte non sono diverse da operazioni di matematica complessa.
0: E
1: Tant'è
0: anche di
1: vero.
0: educazione fisica, mi permetto una battuta perché trasportare i rocci nel proprio zaino ricordo che era un'esperienza che rinforzava anche i muscoli della schiena.
1: Ecco, il discorso del vocabolario è importante perché comunque nella scuola, perlomeno ticinese, c'è un dibattito con o senza vocabolario. Quindi il vocabolario rimane a casa, quando si viene a scuola si lavora senza vocabolario, per lo più almeno finora. Compiti in classe, almeno finora, si svolge per lo più senza vocabolario, con testi annotati, opportunamente annotati, e poi il docente su domanda, su richiesta dell'allievo, può fornire ancora qualche ausilio, ecco.
0: Bettini, stessa domanda anche a lei: quali sono gli strumenti proprio tecnici, neurali, potremmo dire, che lo studio delle lingue classiche, della cultura classica in generale, perché poi attraverso la lingua si studia anche la letteratura, il pensiero filosofico, che strumenti forniscono e perché sono indispensabili questi strumenti allo studente moderno?
2: Sì, e stavolta è Gemelli, il professor Gemelli che ha preceduto me, perché stavo per dire la stessa cosa sulla traduzione, che è un evento fondamentale. E proprio il fatto che si traduca da cosiddette lingue morte, che poi sono morte fino a un certo punto, fa sì che ci si debba concentrare sulla comprensione di testi che rimandano a una cultura diversa. Quindi non è semplicemente tradurre una lingua, come se fosse tradurre dall'inglese, è tradurre da una cultura, e questo fa la grande differenza. Perché non bisogna dimenticare che la cultura romana e la cultura greca sono le uniche culture altre che uno dei nostri studenti incontra in tutta la sua carriera, perché non si studiano le altre culture, si studia al massimo un po' di cultura italiana, storia poi quasi sempre concentrata sulla storia nazionale, intendiamoci, massima europea ogni tanto, e quindi non si ha questa esperienza di andare a incontrare gli altri. Mentre se lo si fa per bene, a Roma e in Grecia si incontrano veramente delle culture altre, che sono le uniche che si incontrano a scuola. E questo, come dire, mette lo studente di fronte alla necessità di misurarsi con una cultura che lì per lì non capisce. Per esempio, la religione, il fatto che romani e greci hanno una religione politeista radicalmente diversa da quelle che sono venute dopo, che non ha mai prodotto conflitti religiosi, perché si afferma la verità di un vero Dio, ma si dice che anche gli dei e gli altri sono buoni, eccetera, funzionano anche loro, insomma, gli si riconosce una legittimità, una dignità. Ecco, questa è un'enorme differenza culturale che, se li si fa ragionare in classe su un testo che parla di questo, zac, si capiscono tante cose. Ecco, è così per la famiglia, per l'amore, per la politica, per tutto, per la filosofia, come diceva lei. Certo, se questo noi lo perdiamo, non li facciamo più tradurre nella nostra modernità la cultura greca e romana, certo è una perdita enorme, perché si studierà solo la cultura che uno in qualche modo c'ha già, no? Che è quella del suo paese, e questo è un impoverimento grandissimo.
0: Si rischia di pensare che la nostra cultura sia l'unica e la migliore di tutte, semplicemente perché non conosciamo le altre. E torno dal professor Gemelli, perché difendere la cultura classica, lei ricordava il dibattito in corso, per certi aspetti anche già risolto, sull'opportunità o meno di portare fisicamente il dizionario, io dicevo il Rocci, ma c'era anche il Castiglioni Mariotti di latino, sì. di portarli direttamente a scuola e usarli nel lavoro scolastico. In generale, c'è una necessità di ripensare il modo in cui si insegnano le culture classiche a queste nuove generazioni, ed è una necessità fondamentale per salvare lo studio della cultura classica, o no? O va bene anche come abbiamo fatto noi?
1: No, direi che c'è stata, adesso io è da un po' di anni che non insegno più, quindi non ho l'esperienza diretta, ultimissima, no, delle aule scolastiche, però posso assicurare che in generale c'è stata un'evoluzione della didattica del latino e del greco, ecco. Cioè, non la grammatica non è mai stata, non è più un fenomeno fine a se stesso, per cui l'allievo si chiede: mi devi dire qual è l'imperfetto congiuntivo del tale verbo, altrimenti non passi la classe. No, si è cercato di rendere essenziale il più chiaro possibile il percorso grammaticale senza che questo occupi la maggior parte del tempo a disposizione. Per cui direi che c'è stato effettivamente un'evoluzione didattica in generale anche nelle nostre lingue, sì.
0: E la valutate, mi pare di capire, in maniera positiva questa evoluzione?
1: Assolutamente sì.
0: Bettini, cioè, ha qualcosa da aggiungere sul tema? Che ne pensa?
2: Che sono assolutamente d'accordo con Gemelli. Effettivamente è avvenuto anche in Italia questo, benché ci siano isole di resistenza ancora, cioè alcuni insegnanti ancora non si rassegnano all'idea che appunto i tempi sono cambiati e che bisogna dare un nuovo volto all'insegnamento delle materie classiche. Però c'è stato uno sviluppo, anche nelle stesse indicazioni ministeriali si bada anche molto di più alla cultura adesso, non c'è più soltanto la lingua e la letteratura, c'è anche la cultura. Questo, come dire, metterla nell'intitolatura stessa è fondamentale. Anche noi qui abbiamo fatto delle letterature latine che si chiamavano letteratura e antropologia, cioè in cui abbiamo cercato di aprire la mente degli studenti anche alla dimensione più vastamente culturale, che è quella che cercavo di evocare prima. Quindi non si può dire che ci sia solo resistenza, c'è anche resistenza, però io ho incontrato tantissimi docenti della scuola che sono giovani e meno giovani, diciamo, molto motivati, molto interessati a quello che fanno e molto decisi a mantenere in vita queste discipline. In un certo senso, come dire, la riduzione di queste discipline nella scuola ha anche fatto sì che rimanessero a galla i migliori, cioè che rimanessero quegli istituti, diciamo, più vivi, no? Quelli più capaci di offrire una formazione nuova, moderna, anche dal punto di vista delle lingue classiche. Quindi ritengo che, come dire, ci siano delle buone possibilità e accolgo con grande piacere, grande favore, il fatto che il professor Gemelli abbia lanciato questo manifesto. Spero che sia firmato da molti.
0: Beh, magari qualche firma in più arriverà anche dopo questa trasmissione, lo speriamo.
1: Speriamo, è il nostro auspicio. Allora dobbiamo dire manifesto 26.ch.
0: Non siamo ancora ai saluti, però c'è anche spazio per un'altra domanda e sì, torno dal professor Gemelli, perché la società contemporanea, secondo lei, che rapporto intrattiene con la classicità?
1: Beh, è molto interessante la domanda ed è uno anche dei motivi per cui abbiamo pensato di emanare un manifesto. Allora, quando noi facciamo una conferenza da noi organizzata, il pubblico c'è. Il pubblico arriva, c'è una domanda di cultura classica all'interno della società, anche nostra, ticinese. Vado al fenomeno macroscopico, mi trovavo in novembre sul Partenone, sulla collina del Partenone ad Atene, non ci si poteva muovere, decine di lingue da tutto il mondo. E lì mi interrogavo, ma come mai non riusciamo invece a tradurre in pratica a livello di iscrizioni alle nostre materie, al liceo, questa domanda che comunque persiste di cultura classica? Ecco, quindi abbiamo inteso sensibilizzare sia, diciamo, il versante scolastico a livello anche dei responsabili della scuola, che già comunque fanno, non si deve pensare che non ci siano delle azioni per comunque promuovere le lingue classiche al liceo. No, certamente la scuola si dà da fare, ma abbiamo inteso anche, diciamo così, lanciare un messaggio a una società un po' più vasta, ecco, fuori proprio dall'ambiente scolastico in senso stretto, in modo che da lì si crei un discorso, un moto, un'onda che può produrre qualche cosa di positivo, ecco.
0: È una sorta di alfabeto aggiuntivo che si sovrappone all'alfabeto che impariamo da piccoli, quello dello studio delle grandi culture classiche,
1: certo.
0: E come un altro alfabeto ci permette di leggere e di scrivere con più consapevolezza la realtà. Io ringrazio i nostri ospiti, abbiamo avuto il piacere di ospitare Benedino Gemelli, presidente delegazione della Svizzera Italiana e dell'Associazione Italiana di Cultura Classica, da cui è partito questo appello che con piacere rilanciamo. Grazie professore.
1: Grazie a voi.
0: E ringrazio anche Maurizio Bettini, fondatore e direttore del Centro Antropologia e Mondo Antico dell'Università di Siena, che sicuramente tornerà a trovarci qui a Rete 2, non è la prima volta che lo abbiamo come ospite. È sempre un piacere professore, grazie anche a lei.
1: Posso salutare
2: mio, io. Grazie a lei e a tutti.
1: Certo. Professor Bettini, la saluto cordialmente.
2: Professor Gemelli, saluta io e le faccio i migliori auguri per il suo manifesto.
1: Grazie, grazie.

0: Sergio Brancato è sociologo, scrittore, sceneggiatore e docente universitario di sociologia della comunicazione. Da oltre 20 anni si occupa di media, società e cultura di massa, dedicando una particolare attenzione al fumetto. È stato giornalista per vari quotidiani nazionali italiani, autore e sceneggiatore radiotelevisivo. Ha scritto per riviste di fumetto come Corto Maltese e Cyborg e ha collaborato con editori specializzati nel campo dei comics. È inoltre sceneggiatore e autore delle serie a fumetti tratte dai romanzi di Maurizio De Giovanni. Sergio Brancato commenta i fatti dell'attualità al microfono di Mattia Pelli. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora.
1: Buongiorno, ben ritrovate, ben ritrovati all'ascolto. Sono le 6:42 secondi, questa è Rete 2, inizia la nostra diretta insieme di oggi 31 luglio 2026. Io sono Mattia Pelli, vi terrò compagnia con Verde Aurora fino alle 9, tra pochissimo la nostra rassegna stampa, fino al notiziario delle 6:30 dedicata ai temi di attualità e poi nella seconda parte fino alle 7 dedicata invece ai temi di attualità culturale. Il fenomeno delle scommesse ha raggiunto davvero livelli impressionanti. Oggi ne parliamo in due momenti diversi di Verde Aurora, della nostra mattinata insieme, durante la corrispondenza dal Brasile alle 7:05 circa con Emiliano Guanella, in relazione ai mondiali appena terminati, che hanno visto un aumento del livello delle scommesse, in particolare in Brasile. Poi alle 8:45 per la rivista con il direttore di Scarp de Tennis, Stefano Lampertico, perché la copertina è dedicata al gioco d'azzardo, con la storia di Domenico e della sua passione distruttiva per il gioco. Scarp de Tennis, rivista mensile di strada che si può trovare a Milano ma anche online, che è anche un progetto sociale. Alle 7:20 prima dunque ci sarà la nostra agenda e poi alle 8:05 il nostro articolo del giorno. Alle 8:18 invece, per in altre parole, con Sergio Brancato, sociologo, concludiamo la settimana con un tema carico di implicazioni etiche, quello delle tecnologie per il controllo facciale, di cui si sta discutendo in questi giorni in Italia, ma non solo, anche in tutta Europa. Dunque sarà con noi alle 8:18 per quest'ultima chiacchierata. Diamo anche un'occhiata alle previsioni del tempo dal sito di Meteo Svizzera, che ci dice che oggi venerdì al mattino sarà ancora generalmente soleggiato, poi aumento della nuvolosità seguito da alcuni rovesci o temporali a basse quote, temperatura minima compresa tra 20 gradi nelle zone pianeggianti e 23 in collina, massima sui 33 gradi in Alta Engadina, 26, dunque sarà già un po' meno caldo di ieri. In montagna vento debole o moderato da sud-ovest, quindi questo per quanto riguarda la giornata di oggi dal punto di vista meteorologico. Vi ricordo anche che potete comunicare con noi, potete scriverci. Vi ricordo il nostro numero WhatsApp 079 382 6765, 079 382 6765. E iniziamo con la nostra scaletta musicale. Carmen McRae, The Sound of Silence, il brano di Paul Simon, qui in una versione con questa cantante jazz americana.

The Sound of Silence, il grande successo di Simon & Garfunkel, qui in una versione di Carmen McRae. Sono le 6:07, inizia la nostra rassegna stampa, parliamo del conflitto tra Stati Uniti ed Iran, ne parlano tutti i quotidiani ovviamente, ma se ne parla sul Sole 24 Ore, da qui partiamo oggi a pagina 6, Raid USA sull'Iran, Teheran risponde, rischio escalation. Pesanti ondate di bombardamenti, intercettati 5 missili contro la Giordania. L'Egitto conferma i droni sul suo porto, il conflitto minaccia di espandersi al canale di Suez. Questo è uno dei temi importanti, dunque l'allargamento e il coinvolgimento di Riyadh, lo vedremo dopo in un altro articolo, in altri articoli. Ma iniziamo dunque a vedere a che punto è il conflitto con l'articolo di Marco Valsania sul Sole 24 Ore. Di nuovo guerra aperta in Medio Oriente, con attacchi che si sono allargati da Iran a Giordania fino all'Egitto, al canale di Suez, e la possibilità di ennesime de-escalation e mediazioni resta tutta da verificare. Il comando americano ha condotto ore di pesanti ondate di bombardamenti contro decine di obiettivi iraniani. Esplosioni sono state riportate nel sud del paese, da Bandar Abbas a Kish, dall'isola di Keshm alla provincia del Khuzestan. Il CENTCOM delle operazioni militari americana, ha preso di mira centri militari, basi di missili e droni, siti navali sulla costa. Ma l'Iran non si è tirato indietro, leggiamo sul Sole 24 Ore, almeno 5 missili nella spirale degli attacchi reciproci, sono stati lanciati da Teheran contro la Giordania, intercettati da Amman. Incendi sono stati riportati a bordo di una petroliera che aveva tentato di attraversare senza autorizzazione lo stretto di Hormuz, che l'Iran ribadisce di aver chiuso. Di più, l'Egitto ha confermato che per la prima volta i suoi porti sono finiti sotto attacco da parte di droni ufficialmente non identificati. Teheran ha smentito di aver ordinato l'assalto, ma funzionari dietro anonimato hanno rivendicato al New York Times le responsabilità iraniane. E del tema si parla anche su Repubblica, in particolare dell'entrata nel conflitto dell'Arabia Saudita. Siamo a pagina 3 del quotidiano La Repubblica. Mar Rosso, missione navale, i sauditi chiamano 43 paesi, l'appello di Riyadh, una coalizione anti-Houthi per salvare Suez, Turchia ed Egitto si sono già uniti, l'interesse degli europei. Riyadh, che è sotto assedio su tre fronti, dall'Iran, dallo Yemen, dall'Iraq, scrive Gabriella Colarusso, fa leva su questo timore per organizzare una missione che protegga le proprie esportazioni di greggio e si candida a guidarla. Mohammed bin Salman ha cercato di tenere l'Arabia Saudita al riparo dalla guerra unilaterale americana contro l'Iran, decisa senza basi giuridiche, pur fornendo supporto logistico, politico e militare agli Stati Uniti. Dopo la chiusura di Hormuz, Riyadh ha reindirizzato quasi l'80% delle esportazioni di petrolio sul porto di Yanbu nel Mar Rosso. Ma da quando il 20 luglio gli Houthi hanno dichiarato il blocco navale contro i sauditi, il numero di imbarcazioni del Regno e di altri paesi che attraversano Bab el Mandeb, lo stretto che porta poi al canale di Suez, è diminuito di circa un quinto, secondo l'agenzia Windward. I sauditi hanno reagito entrando apertamente in guerra, prima bombardando gli Houthi e poi colpendo le milizie irachene filo-iraniane insieme agli Stati Uniti. E su questa questione c'è un'analisi che ci porta di nuovo sul Sole 24 Ore, l'analisi di Eleonora Ardemagni. Suez e il Mar Rosso, lo spettro di Riyadh. Negli ultimi 10 giorni l'Iran ha spinto il conflitto sempre più a nord, da prima i continui attacchi in Kuwait, poi la Giordania e il porto di Aqaba sul Mar Rosso, un passo da Tiran e Sanafir, ora isole saudite. Infine
l'Egitto con il drone su Damietta, che è già mediterraneo. Il messaggio di Teheran ai sauditi, dunque, anche agli americani, è chiaro. L'Iran è pronto a destabilizzare Suez, l'ultimo snodo regionale considerato sicuro, l'ultima via marittima per l'export di Riyadh. Una minaccia amplificata dal coordinamento fra Teheran e gli alleati. Dunque, una situazione molto complicata per quanto riguarda in particolare l'Arabia Saudita e gli Stati Uniti. Infatti non si capisce quale sia la strategia statunitense, ne scrive Marco Valsania sul Sole 24 Ore. Il presidente americano Trump ha anche uno scottante problema di opinione pubblica interna. 2/3 degli americani boccia il merito della guerra e la sua condotta, compreso il 37% dei repubblicani, mentre scarseggiano ormai le scorte di armi indispensabili, in particolare sistemi di difesa Patriot, carenze che non possono essere risolte nell'immediato da annunci di maxi contratti pluriennali da 120 miliardi di dollari del Pentagono con Lockheed Martin e altri colossi della difesa per la produzione di missili Patriot e nuove generazioni di sottomarini nucleari lanciamissili. E poi c'è un'altra questione che viene affrontata sui quotidiani. Gli annunci di un accordo raggiunto, che sarebbe stato raggiunto sul disarmo di Hamas nella striscia di Gaza. Se ne parla a pagina 10 del quotidiano Il Manifesto. Le armi di Hamas e i freni di Israele sul futuro di Gaza. Il Board of Peace parla di accelerazione sul nodo del disarmo, ma le versioni divergono. L'articolo di Michele Giorgio, giornali arabi e israeliani, davano ieri per certo che i negoziati in Egitto avrebbero portato in tempi stretti a un accordo per il passaggio alla seconda fase del cessate il fuoco nella striscia di Gaza. I media israeliani dicono che ci sarebbe, diciamo così, un disarmo del movimento islamico palestinese, e Hamas, secondo i media israeliani, si sarebbe arreso, ma secondo Michele Giorgio questo non è in linea con quanto proclamato appena qualche giorno fa dal nuovo leader di Hamas, Khalil al-Hayya, che ha escluso una capitolazione. Leggiamo ancora sul Manifesto: il movimento islamico avrebbe accettato di discutere una formula che prevede il confinamento delle sue armi pesanti in depositi controllati sotto la supervisione del Comitato Tecnico Palestinese con verifiche internazionali. Il compromesso riguarderebbe anche tunnel, depositi di munizioni e laboratori di produzione di armamenti destinati a essere smantellati gradualmente. Non è chiaro quale sarà la destinazione delle armi leggere, individuali, fucili e pistole. Hamas non accetterà un disarmo totale, dice al Manifesto un giornalista di Gaza. Intende conservare le armi leggere per autodifesa e chiede al Comitato Tecnico Palestinese di assorbire migliaia dei suoi uomini nella nuova polizia della striscia. Il movimento islamico, aggiunto, vuole garanzie sullo smantellamento delle milizie mercenarie palestinesi agli ordini di Israele e sulla fine degli attacchi militari di Tel Aviv contro i suoi dirigenti e contro la striscia. L'intesa sulle armi, precisano fonti del movimento islamico, non è una resa perché è condizionata al completo ritiro israeliano da Gaza. Hamas insiste inoltre sull'apertura dei valichi e sull'aumento degli aiuti umanitari. La lettura israeliana, dicevamo, e dice Michele Giorgio in questo articolo, è opposta. L'accordo in discussione, secondo Tel Aviv, deve necessariamente prevedere il completo smantellamento dell'apparato militare di Hamas. Sulle prime pagine della Repubblica e del Corriere della Sera si parla invece di un'altra vicenda drammatica.
migranti a nuoto verso Ceuta. Meloni apre la crisi con Sanchez, il titolo con fotografia sulla Repubblica. E anche sul Corriere della Sera, fuga a nuoto dal Marocco, assalto a Ceuta, migliaia di migranti, per lo più marocchini e algerini, hanno raggiunto la città autonoma spagnola di Ceuta, lo ricordo, un'exclave spagnola sul territorio che confina con il Marocco, aggirando a nuoto il confine con il territorio del Marocco. Un'onda di uomini, donne e bambini lunga 5 chilometri, ci sono morti e dispersi, le autorità locali parlano di una crisi umanitaria senza precedenti, hanno chiesto alla Spagna la chiusura immediata della frontiera con il Marocco, il dispiegamento dell'esercito e la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale. Ho avuto l'occasione di andare a Ceuta proprio per Rete 2 ormai qualche anno fa per un laser proprio sui migranti e sulla vaja, così si chiama la barriera l'inferriata che separa Ceuta dal Marocco, e dalle fotografie si vede l'incredibile facilità con la quale, almeno così sembrerebbe, si può passare oltre questa barriera, ma l'attraversamento a volte causa disastri umanitari come quello che si è visto proprio ieri. Migliaia arrivano a nuoto a Ceuta, e ora Sanchez mobilita l'esercito. Siamo a pagina 10 del Corriere della Sera. Emergenza immigrazione nella città spagnola, sulla costa marocchina, almeno 15 morti. La situazione si è aggravata ieri mattina quando migliaia di persone, soprattutto giovanissimi, molti dei quali minorenni, ma anche adulti e intere famiglie con i bambini, si sono ammassate sul lato marocchino del confine con Ceuta. Nel tardo pomeriggio, secondo la TV pubblica spagnola TVE, la fila di persone dirette verso il confine aveva raggiunto i 5 chilometri. E a partire dalle 11 del mattino gruppi di migranti hanno iniziato a buttarsi in mare, in massa, per circumnavigare a nuoto il piccolo molo delimitato da una rete che si inoltra in mare solo per pochi metri, divide i due paesi. E quando l'afflusso si è fatto particolarmente intenso, in molti hanno iniziato a superare il confine anche via terra, percorrendo il molo dal lato marocchino, aggirandone la recinzione proprio sulla punta e poi ripercorrendolo in direzione opposta sul lato spagnolo. Perché tutto questo? Perché una volta arrivati sul territorio spagnolo, i migranti non possono essere semplicemente espulsi e riportati sul territorio marocchino, ma hanno diritto, come giusto che sia, all'analisi del loro caso da parte delle autorità spagnole, secondo le leggi europee, per verificare che abbiano diritto o meno a restare nel paese. Ma appunto, lo scorso 8 luglio il Tribunale Supremo spagnolo ha sentenziato che non è possibile applicare il respingimento immediato a chi arriva a nuoto a Ceuta e Melilla, l'altra exclave in territorio marocchino, senza varcare barriere fisiche preposte alla protezione del confine. Il che non vuol dire naturalmente che chi arriva a nuoto acquisisce il diritto di rimanere in territorio spagnolo, ma che l'espulsione può avvenire solo in seguito a un iter molto più lungo e complesso. Questo dunque per quanto riguarda Ceuta e Melilla e la nuova emergenza migranti. Noi ci fermiamo per un po' di musica con Iacampo, Dividi il pane.

Molto bello questo verso che è il ritornello della canzone di Iacampo. Dividi il pane non dividerà, un invito alla solidarietà in questa canzone di questo cantante, cantautore, musicista veneto. Continua la nostra rassegna stampa, torniamo in Svizzera, siamo sulle pagine del 24 Heures, quotidiano romando, che si chiede un mega incendio, come in Gironda è possibile in Svizzera. L'articolo di Romaric Adu, un articolo che analizza il fenomeno dei cosiddetti mega incendi che hanno colpito la Francia e la Spagna, affidandosi alle spiegazioni del dottor Gianni e Boris Pezzatti dell'Istituto Federale di Ricerca VSL. La particolarità di questi roghi risiede nella loro natura praticamente indomabile. Il termine mega incendi qualifica soprattutto gli incendi che superano la capacità di spegnimento, perché la loro intensità e la loro velocità di propagazione sono enormi, così vengono descritti in questo articolo del 24 Heures. L'esperto spiega che tali eventi sono favoriti non solo da annate eccezionalmente calde e secche, ma anche dall'abbondanza di biomassa accumulatasi nelle foreste a causa dell'abbandono agricolo. Sottolinea l'esperto del VSL infatti che le attività umane sono in causa perché sono responsabili del riscaldamento globale e perché il nostro modo di occupare il territorio evolve. A peggiorare la situazione subentra il fenomeno dei pirocumulonembi, cioè nubi generate dal calore del fuoco stesso che possono provocare venti violenti e vorticosi che facilitano la propagazione dell'incendio, ma anche causare tempeste di fuoco, fulmini che provocano nuovi focolai. Interrogato sulla possibilità che una simile catastrofe colpisca la Svizzera, Pezzatti lo ritiene improbabile, nonostante la presenza di boschi di conifere facilmente infiammabili, la topografia alpina svizzera ostacola lo sviluppo di incendi su scala gigante. I pendii spingono il fuoco verso le vette, lontano dai centri abitati e come precisa sempre questo esperto, in Svizzera non abbiamo ancora mai osservato un incendio che passi da una valle all'altra. Dunque si riflette sulla possibilità che anche da noi ci siano degli incendi terribili come quelli che hanno coinvolto le zone adiacenti a Bordeaux e la Gironda e la Spagna. Tra l'altro vi ricordo che proprio per il pericolo di incendi dovuti anche al grande caldo e alla siccità non sono ammessi fuochi di nessun tipo domani, primo d'agosto. E poi i quotidiani regionali tornano ovviamente sulla vicenda di Claudio Zali. La regione, titola UDC e Lega, ritrovino l'alleanza per le federali. Il presidente nazionale dei democentristi Marcel Dettling auspica che la destra ticinese torni unita. Intanto l'MPS rilancia su Zali dicendo tutti hanno fatto finta di niente. Invece la prima pagina del Corriere del Ticino, con la quale concludiamo questa prima parte della nostra rassegna stampa, titola: congressi, città in pressing, nei prossimi mesi Campo Marzio è atteso il preavviso del Dipartimento del Territorio sulla variante pianificatoria del nuovo comparto. L'auspicio è che nonostante le missioni di Claudio Zali, le tempistiche siano rispettate. Noi ci ritroviamo dopo il notiziario delle 6.30 per la seconda parte della rassegna stampa. Lucio Bermudez, su orchestra, a Ross con Coco.

0: La bicicletta e le donne. Un binomio che sa di emancipazione, libertà e conquista. Ma anche una strada tutta in salita, fatta di pregiudizi, rischi, divieti e regimi. In un mondo popolato a lungo soltanto da eroi maschili, le pioniere del ciclismo hanno abbattuto le barriere della storia. Ma a quale prezzo è stata raggiunta la parità di genere? E quali sono ancora oggi i passi da fare? A Moby Dick ne discutono le giornaliste Luisa Rizzitelli e Antonella Stelitano e la sociologa Alessia Tuselli. Donne in bicicletta. Una storia tutta in salita. A cura di Emanuela Burgazzoli. Nel ventre della balena. Il meglio di Moby Dick. Domani alle 10.35.
1: Rete 2.
2: Studio Fabiano Rizzi. Il presidente statunitense Trump ha annunciato che il Consiglio per la Pace, l'organizzazione internazionale da lui istituita e presieduta, ha raggiunto uno storico accordo per il disarmo completo di Hamas e delle altre milizie presenti a Gaza. Di un accordo parlano anche alcuni responsabili di Hamas, precisando che sarà un comitato tecnico palestinese a supervisionare lo stoccaggio delle armi e chiedendo ai paesi membri del Consiglio per la Pace di obbligare Israele a rispettare l'intesa. Secondo Trump, man mano che il disarmo andrà completandosi, le truppe israeliane si ritireranno da Gaza, lasciando la sicurezza dell'enclave nelle mani di una forza di stabilizzazione internazionale e di un nuovo corpo di polizia palestinese. È emergenza migratoria a Ceuta, exclave spagnola in Marocco. Ieri migliaia di persone, per lo più nordafricani, sono entrate nel territorio spagnolo via terra o a nuoto via mare, dove sono già stati ripescati i corpi senza vita di 16 persone. Oggi a Ceuta sono attesi il premier spagnolo Sanchez e il ministro dell'interno. Bruxelles sta monitorando la situazione e ha offerto alla Spagna il supporto di Frontex, l'agenzia europea della guardia di frontiera. Da Madrid, Giulia Danieli.
3: Spagna viva Pedro Sánchez!
4: Escono dall'acqua gridando viva Spagna, viva Pedro Sánchez, e sono migliaia, tutti giovanissimi. Si arrampicano sulle reti di protezione e si buttano in mare per aggirare il promontorio che separa il confine tra il Marocco e l'exclave di Ceuta, città spagnola in territorio marocchino. E da ieri è di nuovo emergenza migranti in Spagna. È una situazione drammatica e impossibile da gestire per le autorità locali. Il presidente di Ceuta, Juan José Vivas, ha chiesto al governo di Madrid di dichiarare lo stato di emergenza.
5: Io credo che siamo in una situazione di assoluta emergenza umanitaria.
4: Credo che ci troviamo di fronte a un'autentica emergenza umanitaria e sociale che richiede un intervento con tale classificazione di emergenza attraverso un comando unico che renda la risposta energica, decisa e immediata. Così Vivas ha lanciato un appello all'azione di fronte a questa ennesima crisi migratoria. Negli ultimi 12 mesi sono stati recuperati in mare i cadaveri di 60 persone, per lo più giovani, morti nel tentativo di raggiungere a nuoto la costa. Una delle principali preoccupazioni è il sovraffollamento dei centri di accoglienza, che oramai sono stracolmi e stanno già avendo problemi di carattere sanitario. Il timore adesso è che si ripeta una nuova crisi migratoria come quella del 2021, quando oltre 8.000 migranti in solo 2 giorni erano arrivati a Ceuta.
2: Dall'interno, nel bellinzonese, una cittadina belga è morta ieri pomeriggio a Claro mentre in gruppo praticava il canyoning nel Riale Censo. La 52enne, per ragioni che sarà un'inchiesta a stabilire, è precipitata da un'altezza di 10 metri. I compagni d'escursione hanno dato l'allarme e avviato le manovre di rianimazione. Sul posto sono intervenuti polizia cantonale, soccorso alpino svizzero e Rega. La donna, trasportata a valle in elicottero, è però morta per le gravi ferite. A 2 anni dal crollo di un'impalcatura in un cantiere di Prigli, che nel luglio del 2024 uccise 3 operai e ne ferì altri 11, la procura del Canton Vaud ha incriminato 5 persone legate all'impresa edilizia che operava sul posto, ne dà notizia il quotidiano romano 24 Heures. Tra le ipotesi di reato, omicidio colposo e lesioni personali colpose, le indagini hanno evidenziato gravi carenze nella pianificazione dei lavori, nel montaggio della struttura ancora ceduta nei controlli e nella comunicazione, nonché insufficienze nelle qualifiche del personale. L'inchiesta prosegue e potrebbe estendersi ad altri. Ancora dall'estero, nella notte droni e missili ucraini sono tornati a colpire strutture logistiche e raffinerie in Russia. In fiamme l'ennesimo magazzino del gigante del commercio online Wildberries, il corrispettivo di Amazon in Russia, questa volta a Volgograd, nel sud del paese. Colpite anche due raffinerie nelle regioni di Volgograd e di Krasnodar. In Giappone è salito a 34 il numero dei morti causati dal terremoto di magnitudo 7,1 che martedì ha colpito la prefettura di Kumamoto sull'isola meridionale di Kyushu. 10 alpinisti sono stati travolti da una valanga su un picco della catena del Karakorum. Lo comunica il club alpino pakistano, che ha perso i contatti con la comitiva. A guidare la cordata la star dell'alpinismo Nirmal Purja, celebre per aver scalato tutte le 14 montagne che superano gli 8.000 metri in poco più di 6 mesi. Le previsioni del tempo per oggi, venerdì 31 luglio. In tutto il paese mattino soleggiato, seguito da aumento della nuvolosità e da alcuni rovesci o temporali, con temperature comprese tra 18 e 34 gradi. Resta valida l'allerta canicola di grado 4 su 5 in Ticino, nell'Arco Lemanico e nella regione di Basilea. Spazio ora alla cronaca sportiva con Patrick Locatelli.
6: Lo sport.
7: Ben ritrovati, il Lugano giocherà alle Isole Faroe. Il Runavik, con una rimonta clamorosa, ha eliminato gli sloveni del Capodistria ai rigori. Gara d'andata del Q3 di Conference League giovedì prossimo alla AIL Arena, il 13, che sarà sempre una giovedì alle Isole Faroe. Il San Gallo ha salutato l'Europa League non riuscendo a contenere il Benfica, sconfitto 2-1 settimana scorsa. A Lisbona è terminata 5-0 per i portoghesi, che accedono dunque al Q3. I biancoverdi scivolano al terzo turno di Conference League, dove se la vedranno con il Maccabi Tel Aviv. Terzo turno agguantato invece egregiamente dal Sion, che ha strapazzato 4-0 i bielorussi del Bate Borisov, raggiungendo gli armeni del Noah. Avversario finlandese l'Inter Turku invece per il Vaduz, dopo gli andorrani delle Skaldes. Infine gli europei di mountain bike alla Monte Tamaro, ieri subito doppietta rossocrociata nello short track femminile grazie a Sina Fry e Alessandra Keller. Il bronzo è invece arrivato in quella maschile grazie a Dario Lillo, 13° rango poi è per Filippo Colombo. Domenica sono in programma le gare di cross country.
6: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Una canzone di Domenico Modugno qui nella versione del gruppo Radicanto, Malarazza. Sono le 6:40, Mattia Pelli al microfono, seconda parte della nostra rassegna stampa di oggi dedicata ai temi culturali in questa sua seconda parte. Iniziamo dalle pagine del quotidiano 24 Heures che dedica un articolo al rapporto tra musei e colonialismo, come i musei sono diventati strumenti di potere e di educazione. L'articolo di Hervin Lebec, un articolo che analizza la stretta connessione tra l'imperialismo europeo e le collezioni museali occidentali attraverso un'intervista allo scrittore e storico Yannick Le Marais. Il saccheggio coloniale fu preparato da un immaginario europeo distorto che considerava i territori d'oltremare come enormi spazi selvaggi pieni di risorse in attesa di essere sfruttate. Questa visione portò le potenze coloniali a imporre i propri sistemi, distruggendo spesso gli ecosistemi locali preesistenti. Leggiamo sul 24 Heures: la spoliazione fu immediata, gli europei iniziarono a catturare e importare non solo opere umane ma anche la fauna esotica, spiega Le Marec. Gli animali, oggetti viventi, sono vetrine della colonizzazione. Forgiamo il nostro rapporto con l'esotico, con il vivente in generale, infine con gli umani che vivono in questi spazi selvaggi. Bisogna domarli, renderli persone un po' civilizzate. Con il tempo i ristretti gabinetti delle curiosità si trasformarono nei musei moderni per mostrare il successo e la vastità dell'impero. Quindi il 24 Heures ci ricorda l'origine dei musei, appunto, nella relazione con i gabinetti delle curiosità di epoca coloniale. Molti di questi reperti furono ottenuti con brutalità e i ricercatori arrivarono persino a rubare di notte oggetti sacri dalle comunità locali. Descrivendo la violenza della spoliazione di antiche statue asiatiche o polinesiane, leggiamo sul 24 Heures: guardate nei musei tutte queste teste oggi isolate sui piedistalli, hanno sofferto, sono state strappate dal luogo a cui appartengono. Privati del loro significato originario, questi manufatti servirono a un duplice scopo: fare dei musei uno strumento di potere e di educazione. Il potere esiste a partire dal momento in cui viene riconosciuto. Oggi i musei stanno portando avanti un essenziale lavoro di ricerca sulla provenienza e sulla tracciabilità delle loro opere. Secondo Yannick Le Marec, guardare in faccia questo passato legato al saccheggio non danneggia le istituzioni. Sapere come un oggetto è arrivato in un museo non annulla di un impoverimento, al contrario, poiché arricchisce profondamente le conoscenze che abbiamo di queste opere. Dunque, sul 24 Heures si torna sulla questione del rapporto tra arte, costruzione dei musei occidentali e colonialismo, un tema di cui si sta discutendo molto negli ultimi anni. Di arte parla invece il quotidiano La Repubblica, partendo da un libro di Davide Stimilli pubblicato da Neri Pozza, Homo Divinans, che è una ricerca attorno a un grande critico d'arte. Si tratta di Warburg. Il titolo, Stimilli, Warburg può liberarci dall'infinito labirinto di immagini, districarsi nell'era digitale, tornare a vedere la lezione dello storico dell'arte tedesco aggiornata dal suo principale studioso. Si tratta dunque di Davide Stimilli, che insegna alla University of Colorado e che ha dedicato a Warburg oltre 20 anni di studio un nuovo saggio che illumina la figura dello studioso. Dunque questo Homo Divinans, l'articolo è di Dario Pappalardo, che chiede a Stimilli: professore Stimilli, nell'era della smaterializzazione delle immagini pervasive che vediamo senza guardare, che cosa può insegnarci Warburg? Prima di tutto un metodo di lettura decentralizzato delle immagini, a partire dai margini, dai dettagli in cui si annida il buon Dio, come ci insegna il suo motto più famoso, e senza gerarchie. Se vogliamo trovare
Dio, insomma, è alla periferia e non al centro del nostro campo visivo che dobbiamo cercarlo. Warburg ci insegna che le immagini vanno lette e non semplicemente consumate, una parola che coglie bene la distruttività implicita in un atteggiamento puramente ricettivo, passivo nei confronti dell'immagine che diviene complice della sua usura, nell'affievolirsi progressivo della sua materialità, fino alla dissolvenza e invisibilità. Quindi un ritorno sul lavoro di questo storico dell'arte in questo volume intitolato Homo Divinans di Davide Stimillis, se ne parla dunque sulla Repubblica. Il Corriere della Sera ci propone la recensione di un altro saggio, questa volta di contenuto storico. Siamo a pagina 38, I disobbedienti del mondo antico. Spartaco, Diogene, gli eretici, una linea radicale si oppone al potere, contesta l'idea di Stato, in un volume pubblicato dal saggiatore Christopher Zeichmann, rievoca casi di dissidenza nel Mediterraneo delle origini. Il volume si intitola Antichità ribelle, storie di anarchia e resistenza dal Mediterraneo alla Persia, e per il saggiatore lo recensisce, ne parla oggi sul Corriere della Sera Margherita Marvulli. Cosa avrà mai in comune la ribellione di schiavi guidata da Spartaco con i modelli di radicalismo ebraico messi in pratica dai terapeuti in Egitto? Cos'ha che spartire il popolo dei Sami, insediato al confine nord della Scandinavia, con la setta eretica dei Circoncellioni in rivolta contro i cristiani e l'impero romano in Africa settentrionale? Cosa tiene insieme il messaggio provocatorio della filosofia cinica e le forme di autogoverno dei pirati cilici? Queste esperienze, disparate dal punto di vista cronologico e geografico, fanno parte della materia d'analisi di Christopher Zeichmann nel suo Antichità ribelle. La sua tesi è che nel mondo antico, intorno al Mediterraneo, ma con escursioni nell'estremo nord dell'attuale Europa, in un arco di tempo che va dai primi giochi olimpici del 776 a.C. fino alla caduta del califfato omayyade del 750 d.C., siano esistiti gruppi sociali che si sono opposti all'idea di Stato, che fosse la democrazia della polis o l'impero romano, quello persiano, organizzandosi secondo forme di convivenza anarchiche, oppure gruppi che, grazie alla loro collocazione periferica lontana dalle maglie burocratiche e dalle forme di controllo dei governi legittimi, hanno coltivato prassi di vita collettiva in continuità con le loro tradizioni e in antitesi ai sistemi politici di cui pure facevano parte. Dunque, Antichità ribelle, questo il titolo del saggio di cui si parla oggi sul Corriere della Sera. Noi ci fermiamo per un po' di musica con Blixa Bargel, Helden.

Anzi, continuiamo con le pagine del quotidiano Il Manifesto, che ci parla della scomparsa di una grande figura della danza contemporanea, Simone Forti, il corpo libero e indipendente. Leggiamo a pagina 15 l'articolo di Teresa Macri, la scomparsa a 91 anni della coreografa che ha intersecato la danza non danza alla performance art. Celebrare Simona Forti, nata a Firenze, la rivoluzionaria coreografa che ha intersecato per prima la danza, non danza e post danza, la performance art, non è facile. Ora a 91 anni ci ha lasciato, sollevandosi dall'oblio crudele che negli ultimi anni un feroce Parkinson l'aveva assalita. Un'altra musa che se ne va. Simone ha riscritto un nuovo orizzonte corporeo fatto di osservazioni, fughe, spostamenti radicali, una danza, la sua, empatica con la condizione mutevole dell'esistenza, che ha riscritto la visionarietà delle nuove generazioni di danzatori, coreografi e performer, e che è stata suggellata nel 2023 dal Leone d'Oro alla carriera assegnatole dal Festival Internazionale di Danza Contemporanea di Venezia. Leggiamo sul Manifesto l'articolo di Teresa Macri, autodefinitasi artista o movement artist, così da sfuggire alle convenzioni coreografiche. Forti ha da sempre privilegiato l'egemonia del pensare con il corpo come pulsione di reinvenzione. Lo stato di danza è la radice per danzare, il cui piacere intenso è uno dei fondamenti dello stato di danza. Nel luminoso saggio Handbook in Motion del 74, Forti scriveva di stato di enchantment. Trovo interessante, scriveva, realizzare che la parola enchant ha la stessa radice della parola chant. Ho già parlato di quello che chiamo lo stato di danza, in un certo modo è uno stato di enchantment, di incantamento. Dunque, e dunque il Manifesto dedica una pagina al ricordo di questa grande coreografa rivoluzionaria, chiamata così da Teresa Macri, sul quotidiano Il Manifesto. La Repubblica ci porta invece a Napoli, tra gli scioglimenti della città durante i mesi estivi. Un articolo di Roberto Saviano: Gennaro nella città dove i miracoli si sciolgono al sole, il sangue fuso del santo patrono non è il solo prodigio legato a Napoli, la tradizione registra altre liquefazioni, tutte nel corso dell'estate, ci racconta dunque Roberto Saviano in questo articolo sulle pagine culturali del quotidiano La Repubblica. Infine, ultima segnalazione, sempre sul Manifesto: Veneto, terra di giostre. Negli anni venti l'intuizione di due meccanici di bicicletta ha dato il via nel cuore del Polesine a un distretto che produce l'80% delle attrazioni oggi in funzione in Europa. Alessandro De Pascale ne scrive: nell'80% dei casi, se sali su una giostra in Europa, è stata costruita nel Polesine, tra pioppeti e campi piatti lungo il Po, un angolo dimenticato del Veneto, senza autostrade né ferrovie, che esporta divertimento in tutto il mondo. Tutto comincia nel 1929 da una semplice intuizione. Due meccanici di biciclette, Umberto Bacchiega e Umberto Favalli, andando per le fiere paesane, notano che i giostrai incassano subito, mentre nell'agricoltura pagano al momento del raccolto, una volta all'anno. Lo ricorda al Manifesto Franco Cestonaro, responsabile per Padova e Rovigo del settore giostre, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato. Costituiscono così la loro prima autopista, piantando il seme di quello che diventerà un distretto industriale. E c'è un museo della giostra e dello spettacolo popolare di Bergantino, che funge da collante storico ed economico su questo distretto delle giostre. Un articolo molto interessante e per capire meglio questa realtà così particolare. Noi ci fermiamo qui. Buddy Morrow e la sua orchestra, Staccato Theme.

0: I titoli del RG delle 7.30, Hamas è pronto al disarmo, l'annuncio di Trump, il movimento conferma, ma da Gaza poi dovrà andarsene Israele, che per ora non commenta. Emergenza migranti a Ceuta, exclave spagnola in Marocco, migliaia di persone forzano il confine anche a nuoto, rinvenuti in mare, già 16 morti. La UEFA alza i toni se Infantino conferma l'ingresso nella FIFA di investitori privati, le nazionali europee potrebbero boicottare il Mondiale 2030. Il San Gallo, sconfitto 5-0 dal Benfica, lascia l'Europa League per le qualificazioni di Conference, dove ci saranno, oltre al Lugano, il Sion e il Vaduz. Uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi: venerdì, al mattino ancora generalmente soleggiato, poi aumento della nuvolosità seguito da alcuni rovesci temporali. A basse quote, temperatura massima sui 33 gradi, in Alta Engadina 27.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Un dernier petit trou, un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou, mais on me mettra dans un grand trou, et je n'entendrai plus parler de trous, je chope des trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous.
1: Il personaggio surreale inventato da Serge Gainsbourg, che fa i buchi nei lilla, questo poinçonneur des lilla, in questo brano del 1958 del grande cantautore francese, un brano tratto dal suo primo disco. Io vi ricordo che potete scriverci, potete comunicare con noi, mandarci un saluto, una riflessione sui temi di cui vi parliamo nel corso della mattinata, in generale della giornata qui su Rete 2. Il nostro numero WhatsApp è 079 382 6765 079 382 6765 e ora ci trasferiamo in Brasile per la nostra corrispondenza. Buongiorno Emiliano Guanella.
2: Buongiorno Mattia, buongiorno ascoltatori.
1: Durante i recenti mondiali di calcio si sono moltiplicate le scommesse sportive online in tutto il mondo, ma è in Brasile che il fenomeno ha acquisito una dimensione particolarmente preoccupante, tanto da far intervenire il governo e la giustizia. Emiliano, allora di che cosa si tratta?
2: Beh sì, e i numeri sono pazzeschi, pazzeschi per le dimensioni del Brasile, ma pazzeschi anche per il peso specifico degli scommettitori online. Il 34% dei brasiliani durante il mondiale ha scommesso online, quindi un brasiliano su tre. In numeri assoluti fa impressione, perché parliamo di 70 milioni di persone. A maggio, cioè il mese prima dei mondiali, la percentuale era molto più bassa, era l'11% dei brasiliani, che sono comunque qualcosa come 25 milioni di persone. Ecco. Però il salto è stato davvero tanto. È impressionante anche la quantità, si sono fatte delle stime su quanto i brasiliani hanno speso durante i mondiali, circa 900 milioni di reais, tradotto in franchi 140 milioni di franchi. La maggior parte di queste scommesse sono avvenute dopo le 18, e quindi insomma quando la gente tornava a casa dal lavoro. La media delle scommesse è circa sui 50 franchi a persona, considerando che 50 franchi è più o meno un sesto del salario minimo, dello stipendio minimo che riceve un brasiliano. Certo. E queste cifre accompagnano un po' tutte le classi sociali brasiliane, insomma dai più ricchi ai più poveri. Un po' tutti hanno scommesso. È particolarmente preoccupante anche perché sono stati fatti altri calcoli. In Brasile c'è un grande problema di indebitamento, cioè di gente che per esempio acquista prodotti, anche prodotti semplici come può essere un televisore o un frigorifero, a rate, e poi per le questioni della vita non riesce a pagarlo, e il Brasile è il paese con i tassi di interesse più alti al mondo, quindi poi diventa davvero difficile perché il debito aumenta davvero molto. Ecco, il 25% delle persone brasiliane che hanno dei debiti e quindi hanno dei problemi perché loro non, come si dice qua, è negativato, cioè il loro nome entra nel registro dei debitori morosi, quindi questo provoca grandi problemi per esempio per avere un mutuo, per avere un finanziamento. Ecco, il 25, una persona su quattro che è in questo registro scommette online, quindi in qualche modo di riuscire a risolvere i propri debiti con le scommesse, e ai noi quasi mai succede, nel senso che sono stati fatti altri calcoli e in realtà la maggior parte di queste scommesse sono scommesse che si perdono, e quindi soldi che si buttano via.
1: Eh sì, il miraggio, no, di riuscire a cambiare vita grazie alle scommesse. Tra l'altro parleremo poi di gioco d'azzardo invece alle 8.45 nella rivista, con la rivista Scarpe de Tennis, una rivista di strada di Milano che dedica proprio la sua copertina al gioco d'azzardo, e in Italia anche lì sono cifre incredibili. Ma tornando al Brasile, c'è stato addirittura, Emiliano, un canale sportivo accusato di promuovere in maniera illegale questa pratica, ed era l'unico canale che ha trasmesso tutte le partite della competizione, così.
2: Esattamente, ecco, questo è una storia nella storia, perché il fenomeno di Kazé TV, Kazé Televisione, questo è il nome di questo canale, è assolutamente particolare, è una storia molto brasiliana. Kazé viene da Casimiro, che è un blogger che durante la pandemia ha iniziato da casa sua a Rio de Janeiro a commentare le partite in diretta sui canali di Twitch, canali appunto online. Ha avuto talmente tanto successo che ha creato il proprio canale su YouTube, quindi un canale che si trova unicamente su YouTube, e questo canale è, insomma, è cresciuto tanto che è stato l'unico canale brasiliano in grado di comprare tutte le 104 partite del mondiale della FIFA, sbaragliando tra l'altro con la concorrenza della Globo, che è la grande televisione brasiliana, che in realtà ne ha comprati solo 36. E quindi i brasiliani si sono riversati, ha battuto durante i mondiali diversi record delle dirette con più partecipanti online, dirette da 20 milioni di persone, gli iscritti a questo canale sono 50 milioni ormai. Il problema è che durante la fase di gruppi del mondiale, quindi a giugno, le due settimane di giugno in cui si sono svolti i gironi di qualificazione per poi la seconda fase, durante le trasmissioni di Kazé TV, che sostanzialmente si vede la partita in 4K, e poi ci sono tre persone da Rio de Janeiro che commentano la partita proprio per seguire questa idea di Casimiro, ecco, i commentatori e i giornalisti invitavano a scommettere, invitando con degli odds, che è il termine tecnico, per delle scommesse particolarmente succulenti. Per esempio dicono: guardate, okay, la Croazia, se la Croazia riesce a ribaltare il risultato, paga 5, è incredibile, paga 5. E quindi sostanzialmente con questa mescolanza fra il giornalista commentatore e il venditore televisivo di scommesse, e ovviamente molta gente che stava guardando le partite si invoglia, perché appunto è chiamato in causa direttamente dal commentatore, ha iniziato a commentare. Questa cosa non è andata giù alle autorità brasiliane, e il CADE, che è il consiglio giuridico che controlla appunto la televisione e la concorrenza anche, ha intimato al canale di smettere di fare questo promozioni durante le partite. Dovete separare la parte che è pubblicità, e quindi l'ormai famoso cooling break, la pausa per l'idratazione, lì sì possono andare le pubblicità delle società di scommesse, ma non farlo dentro la telecronaca. E quindi poi nella seconda fase Kazé TV ha smesso, però il danno è stato fatto, perché gran parte di queste scommesse sono state fatte in questa prima parte, dove le persone sono state invogliate e poi il vizio è rimasto sostanzialmente. Ecco, questo è stato un grande problema, e acceso la spia delle autorità, che hanno detto: no, bisogna regolare assolutamente questa pratica, perché sta diventando un grande problema di salute pubblico, economico, e di anche sopravvivenza delle famiglie brasiliane economiche in questo senso.
1: Il sogno di tutti i pubblicitari, quello di mischiare il giornalismo e la pubblicità in qualche modo, no? Per vendere dei prodotti. Quindi anche a livello locale poi sono state prese delle misure. A Rio de Janeiro sono state proibite le pubblicità in strada delle società di scommesse, ma secondo te, Emiliano Guanella, bastano tutte queste iniziative per frenare la febbre delle scommesse?
2: Ahi no, io direi proprio di no, perché ormai si è diffusa questa pratica di scommettere. Pochi soldi, magari 5, 10 reali, ci sta parlando di 1-2 franchi, ma 1-2 franchi al giorno, che poi diventano una montagna a fine mese. Appunto il sindaco di Rio de Janeiro ha fatto togliere tutte le pubblicità ai banner stradali, il Ministero della Salute brasiliano ha iniziato una campagna, quindi ci sono spot contro le scommesse nelle televisioni, diversi ospedali in Brasile hanno anche aperto dei nuclei speciali di attenzione, di ricezione delle persone per la ludopatia e per le scommesse, però diventa molto difficile, soprattutto per quanto riguarda il calcio, ovviamente la grande passione per i brasiliani, perché pensa, Mattia, al campionato di calcio di Serie A brasiliano, che dura tutto l'anno, si chiama Betano, perché Betano è una delle società sportive, le società di scommesse online, e praticamente tutte le grandi squadre brasiliane hanno come sponsor principale le società di scommesse, proprio stampato a caratteri cubitali sulla maglietta. Il Flamengo, che è la squadra con più tifosi in Brasile, loro dicono la squadra con più tifosi al mondo, ha un contratto di sponsorizzazione della Betano, di questa società, di 268 milioni di reais, che sono 42 milioni di franchi all'anno. Insomma, sono cifre giganti. Questo permette al campionato di calcio brasiliano di essere anche così facoltoso, perché in effetti oggi il campionato brasiliano è quello che ha più soldi in tutto il Sud America, e le squadre brasiliane si possono permettere di acquistare giocatori da tutti i paesi del Sud America, o anche giocatori europei a fine carriera. Vengono qui, insomma, ormai le società di scommesse sono installate nello sport e contaminano un po' lo sport. È un problema di salute pubblica, è un problema di economia. E in chiusura ti dico, per esempio, che qui in Brasile il 30% dei brasiliani appartiene alle chiese evangeliche neopentecostali. Una delle forze di queste chiese è il decimo, cioè il fatto che i fedeli donano il 10% del proprio stipendio alle chiese. Ecco, le stesse chiese pentecostali si stanno lamentando perché i fedeli non stanno più donando, perché quel 10% adesso viene bruciato in scommesse. Insomma, un fenomeno che ormai è scappato di mano, in Brasile sta diventando un vero e proprio problema, una vera e propria emergenza.
1: Dicevi del campionato di calcio sponsorizzato da una società appunto di scommesse, anche in Italia una delle principali squadre della Serie A, ahimè, l'Inter ha sulla maglia proprio uno sponsor che è una di queste grandi società di scommesse sportive. Dunque un problema, le scommesse che sono aumentate in modo straordinario durante il Mondiale di calcio in Brasile. Emiliano Guanella, grazie per avercene parlato.
2: Grazie a voi, buona giornata.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: l'amore di Daniele Silvestri, il cantautore italiano, per la Costituzione italiana, sana e robusta Costituzione, canta celebrando tra gli altri l'articolo 11 della Costituzione italiana. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, articolo che non è stato molto rispettato ultimamente, come denunciano tante associazioni, tra le quali Emergency, ma anche altre, tra cui anche la rivista Altra Economia, che spesso ne parla. L'Italia vende armi un po' in tutto il mondo. Sono le 7:22, è il momento della nostra agenda.
1: L'agenda.
0: Il Festival Ticino Musica chiude la sua 30ª edizione con un ultimo appuntamento musicale alle 11:30 nell'Aula Magna del Conservatorio di Lugano. Il concerto di Commiato riunisce allievi e docenti che nelle due settimane precedenti hanno animato la rassegna internazionale fondata nel 79 da János Mészáros. Tra masterclass, recital e concerti diffusi nel loganese, nel locarnese, nel bellinzonese, nel mendrisiotto. A Morcote prende avvio la doppia festa nazionale organizzata dal comune, che quest'anno per la prima volta si estende su due serate consecutive. Alle 19:30 in Piazza Grande si apre con musica in piazza, sul palco il Niccolò Ricci Organ Trio con Niccolò Ricci al sassofono, Niccolò Cattaneo all'organo, Hammond e Matteo Rebull alla batteria. Dalle 22:15 la serata prosegue con il DJ set di DJ Poma, per l'occasione la strada cantonale nel nucleo del paese è chiusa al traffico e trasformata in un'unica grande piazza affacciata sul lago. L'iniziativa fa parte del programma Summer in Morcote. Sul lungolago di Riva San Vitale invece prosegue la tradizionale rassegna Festa al Lago, organizzata dalla Filarmonica Comunale, la serata animata dalla musica dal vivo della Angelo De Luca Band. L'appuntamento anticipa la festa nazionale del giorno successivo, di domani, quando è previsto il concerto della Filarmonica Comunale di Riva San Vitale. A Lusone si conclude la 5ª edizione di Festeggiamo, la rassegna itinerante di cinema all'aperto promossa dai comuni del Locarnese Valli in collaborazione con il Locarno Film Festival. Alle 21:15 in piazza del municipio viene proiettato in lingua originale coreana e inglese con sottotitoli in italiano il film Past Lives di Celine Song. E poi vi segnalo alcune mostre aperte in Svizzera italiana. Il Museo d'Arte di Mendrisio ospita la mostra Felice Varini, prima grande monografica svizzera dedicata all'artista ticinese. Il Museo Vincenzo Vela di Licornetto presenta Bertie Bach, Voci dalla Terra, prima personale in un'istituzione museale svizzera dedicata all'artista francese. Palazzo Reali, sede del MASI di Lugano, ospita in contemporanea due mostre dedicate alle collezioni del museo, Dialoghi nel Tempo, opere della collezione che mette a confronto una trentina di dipinti legati al Ticino con opere di fotografia contemporanea, e Autoritratti dalla collezione 1928-2021.

una canzone dell'argentino Juan Carlos Cáceres che celebra l'arrivo nel suo paese dei tanti migranti che hanno fatto la fortuna dell'Argentina. La canzone si intitola La Presencia. È quasi il momento della prima edizione del regime, prima Warren Baker con i Warner Bros. Star Instrumentists e il brano 77 Sunset Strip. Ciao ciao ciao.

0: Quando le parole escono dalla pagina, diventano voce, ricordi da ascoltare, in un gioco di specchi e richiami tra letteratura e musica. Da Shakespeare alla Beat Generation, da Edgar Allan Poe alla fantascienza di sogni artificiali. Ogni puntata, 5 canzoni, per intraprendere un viaggio tra questi due mondi, per ascoltare cosa accade quando le pagine di un libro diventano canzoni. Take 5, a cura di Corrado Antonini. Domani alle 10.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gabriele Borre. Hamas è pronto al disarmo, l'annuncio di Trump e il movimento conferma, ma da Gaza poi dovrà andarsene Israele, che per ora non commenta. Emergenza migranti a Ceuta, exclave spagnola in Marocco, migliaia di persone forzano il confine, anche a nuoto, rinvenuti in mare già 16 morti. La UEFA alza i toni, se Infantino conferma l'ingresso nella FIFA di investitori privati, le nazionali europee potrebbero boicottare il Mondiale 2030. Il San Gallo sconfitto 5-0 dal Benfica lascia l'Europa League per le qualificazioni di Conference, dove ci saranno, oltre al Lugano, il Sion e il Vaduz. C'è un accordo per il disarmo di Hamas a Gaza, lo hanno comunicato Donald Trump attraverso un messaggio social, e il Board of Peace, l'organismo voluto dal presidente statunitense per risolvere il conflitto nella striscia. Hamas si dice pronto a consegnare le armi, ma ci sono molte incognite e tempistiche ancora oscure. Chiara Savi, ci sono comunque dei punti fermi in questa intesa che era prevista nella ventina di fasi o tappe del piano di pace raggiunto in precedenza. Che cosa sappiamo?
4: Sappiamo che ci sono voluti 6 mesi di trattative che hanno coinvolto anche Egitto, Qatar e Turchia, ringraziati da Donald Trump. Per quanto riguarda i contenuti, su questo fronte c'è più confusione. Quest'intesa appare per il momento un po' generica. Un rappresentante del team negoziale di Hamas ha dichiarato a vari media internazionali che il gruppo ha accettato di depositare le proprie armi e quelle delle sue milizie in un centro che sarà gestito dal Comitato Tecnico Palestinese, che sta prendendo forma e che è incaricato di supervisionare la transizione politica e di garantire la sicurezza nella striscia. Questo mediatore palestinese sottolinea però che per attuare il piano devono finire le operazioni militari israeliane a Gaza e devono entrare gli aiuti umanitari. Hamas lo ha detto esplicitamente, l'accordo include il ritiro graduale di Israele dalla striscia e se questo non si verificherà l'accordo è destinato a saltare. Ma quali sono le tempistiche? Chi verificherà le procedure di disarmo? Un funzionario americano ha ventilato l'invio di 5.000 soldati provenienti da diversi paesi che si occuperanno della sicurezza, ma non ci sono dettagli. Washington parla di un processo a più fasi e soprattutto a tempo indeterminato. Ecco, possiamo dire che per ora i punti da chiarire sono decisamente molti.
3: E soprattutto Israele non si è ancora espresso.
4: Al premier israeliano Benjamin Netanyahu è arrivato un messaggio ben preciso dalla Casa Bianca. Un consigliere del presidente ha affermato che se Israele non accettasse, Donald Trump sarebbe molto molto deluso. Ma decretare un ritiro dell'esercito da Gaza pochi mesi dalle elezioni politiche che si svolgeranno a fine ottobre, ecco, per il premier israeliano sarebbe un vero e proprio autogol. Il fatto che manchino tempistiche precise a questo piano di disarmo può far gioco ad Hamas, ma anche allo Stato ebraico.
3: Chiara Savi, l'annuncio del disarmo di Hamas e le molte incognite che lo accompagnano. È emergenza migratoria a Ceuta, exclave spagnola in Marocco. Ieri migliaia di persone, per lo più nordafricani, sono entrate nel territorio spagnolo via terra o a nuoto via mare, dove sono già stati ripescati i corpi senza vita di 16 persone. Oggi a Ceuta sono attesi il premier spagnolo Sanchez e il ministro dell'interno. Bruxelles sta monitorando la situazione e ha offerto alla Spagna il supporto di Frontex, l'agenzia europea della Guardia di Frontiera. Ma sentiamo da Madrid Giulia Danieli.
5: Spagna viva Pedro Sanchez!
6: I
5: escono dall'acqua gridando viva Spagna, viva Pedro Sanchez, e sono migliaia, tutti giovanissimi, si arrampicano sulle reti di protezione e si buttano in mare per aggirare il promontorio che separa il confine tra il Marocco e l'exclave di Ceuta, città spagnola in territorio marocchino. E da ieri è di nuovo emergenza migranti in Spagna. È una situazione drammatica e impossibile da gestire per le autorità locali. Il presidente di Ceuta, Juan José Vivas, ha chiesto al governo di Madrid di dichiarare lo stato di emergenza.
6: Io credo che siamo in una situazione di assoluta emergenza umanitaria.
5: Credo che ci troviamo di fronte a un'autentica emergenza umanitaria e sociale che richiede un intervento con tale classificazione di emergenza attraverso un comando unico che renda la risposta energica, decisa e immediata. Così Vivas ha lanciato un appello all'azione di fronte a questa ennesima crisi migratoria. Negli ultimi 12 mesi sono stati recuperati in mare i cadaveri di 60 persone, per lo più giovani, morti nel tentativo di raggiungere a nuoto la costa. Una delle principali preoccupazioni è il sovraffollamento dei centri di accoglienza, che oramai sono stracolmi e stanno già avendo problemi di carattere sanitario. Il timore adesso è che si ripeta una nuova crisi migratoria come quella del 2021, quando oltre 8.000 migranti in solo 2 giorni erano arrivati a Ceuta.
3: L'UEFA minaccia di boicottare i prossimi mondiali di calcio. Lo ha comunicato ieri al termine di una riunione d'urgenza indetta dopo che il presidente della FIFA, Gianni Infantino, aveva annunciato l'intenzione di vendere una quota della competizione ad investitori privati. La decisione di quella che è la Federazione Europea del Calcio, di cui fa parte anche la Svizzera, è stata presa all'unanimità. Paola Latorre.
7: Un'unanimità che ha impressionato il presidente dell'Associazione Svizzera di Calcio, Peter Knebel, presente alla riunione di ieri, insieme a Robert Breiter, segretario generale. Tutti i 55 membri dell'UEFA, che riunisce le federazioni europee di calcio, si sono uniti contro i progetti della Federazione Internazionale di Football. Lo sviluppo del calcio richiede senza dubbio risorse finanziarie, ha dichiarato Knebel, ma altrettanto importanti sono la responsabilità, la trasparenza, i processi democratici e il controllo. Martedì la FIFA aveva confermato la propria intenzione di creare una filiale incaricata di organizzare la Coppa del Mondo e le altre competizioni, aperta a investitori esterni. La federazione rimarrebbe azionista di maggioranza e, secondo le proprie dichiarazioni, manterrebbe il controllo sul calendario delle partite e sul regolamento. Ma ciò non basta a rassicurare l'UEFA, che in una nota scrive che la Coppa del Mondo non deve essere trattata come un prodotto di investimento. Rappresenta una delle più grandi eredità sportive del calcio. Un progetto che dovrebbe generare $1 miliardi. Un'occasione unica, secondo il presidente della FIFA, Gianni Infantino, per accelerare notevolmente lo sviluppo mondiale del calcio. La minaccia dell'UEFA di non far partecipare le selezioni delle federazioni affiliate ai tornei organizzati dalla FIFA fa pensare soprattutto all'evento più importante, il Mondiale del 2030, che si giocherà tra l'altro anche in Europa, in Spagna e Portogallo. Ma per allora la situazione potrebbe essersi risolta. Diversa la prospettiva per i mondiali femminili del prossimo anno in Brasile.
3: E intanto sulla questione si è espressa anche la CONCACAF, la federazione calcistica del Nord e Centro America e Caraibi, federazione che conta 41 membri. Ebbene, anche la CONCACAF accoglie con profonda preoccupazione il progetto Infantino, lo respinge, ma non si è però spinta fino a minacciare di boicottare i prossimi mondiali. Le due donne di origine polacca vittime di abusi sessuali da parte di un ex gran consigliere UDC del cantone Argovia potranno ottenere l'assistenza sociale. Il comune inizialmente aveva concesso loro unicamente il soccorso d'emergenza, una decisione contro la quale madre e figlia hanno ricorso e ottenuto ora ragione. Sentiamo Manuele Ferrari.
8: Rimasta senza impiego dopo l'arresto dell'ex compagno nel settembre del 2023, la donna si rivolge ai servizi sociali del comune di residenza, Untersiegenthal, nel cantone Argovia. Le autorità negano a madre e figlia l'assistenza sociale e concedono loro unicamente un soccorso d'emergenza. Segnalano inoltre il caso all'ufficio della migrazione. Qui vengono sollevati dubbi sul contratto di lavoro, viene considerato fittizio e viene valutata una possibile espulsione delle due donne. Entrambe sono in possesso di un permesso di dimora B. Mentre su questo punto non è ancora stata presa una decisione, attualmente pendente un ricorso presso il Tribunale Amministrativo Cantonale, qualcosa si è nel frattempo mosso per quanto riguarda le prestazioni assistenziali. Nel 2025 la donna aveva infatti presentato ricorso contro la decisione del Comune di concedere unicamente il soccorso d'emergenza. Una decisione errata, hanno stabilito ora le autorità cantonali. Il Comune dovrà così versare retroattivamente, almeno fino al momento del ricorso, il sostegno finanziario al quale avevano diritto. Il mancato aiuto alle donne da parte dell'autorità aveva sollevato forti critiche. Il cantone, da parte sua, aveva comunicato che il caso era stato affrontato più volte, anche perché inizialmente non si disponeva di tutte le informazioni note oggi. Stando al Ministero Pubblico, ricordiamo, l'ex politico avrebbe somministrato a 3 donne la droga dello stupro, abusato di loro e filmato il tutto, atti per i quali la procura chiede la detenzione a vita.
3: Ondate di calore e siccità, condizioni difficili anche per agricoltori e allevatori. Un gruppo indipendente allora ha lanciato una petizione chiedendo all'Unione Svizzera dei Contadini di intervenire con misure concrete, accusandola anche di schierarsi politicamente dalla parte sbagliata. I dettagli da Berna con Alessio Veronelli.
9: Condizioni climatiche che mettono a dura prova anche la coesione del mondo agricolo. Con una petizione indirizzata al presidente comitato dell'Unione Svizzera dei Contadini, un gruppo composto da professionisti del settore condanna il silenzio definito incomprensibile dell'influente organizzazione di categoria, mentre il mondo scientifico ha ormai riconosciuto il ruolo umano nell'aumento di eventi climatici estremi. L'Unione Svizzera dei Contadini pensa alla protezione di clima e biodiversità come antagoniste della produzione agricola, sostiene uno degli autori della petizione, Casimir, agricoltore e studente in agronomia. Non può essere così perché clima, biodiversità e agricoltura sono interconnessi. All'Unione Svizzera dei Contadini viene contestato ad esempio il sostegno all'ampliamento della rete autostradale e l'aver combattuto progetti in favore di una politica ambientale, schierandosi poi apertamente su temi non inerenti al mondo agricolo. L'Unione ci ha contattati dicendo di aver fatto molto per il clima, sostenendo ad esempio la legge sul CO2 e il controprogetto all'iniziativa sui ghiacciai. Negli ultimi anni si è però piegata a compromessi nella protezione di clima e ambiente. Petizione che chiede condizioni quadro adeguate, come prescrizioni di allevamento meno rigide, riduzione delle imposte sui foraggi e autorizzazioni semplificate per i bacini di ritenzione delle acque, il tutto con il sostegno dell'Unione Svizzera dei Contadini, che si dice però perplessa riguardo alla petizione e che difende le decisioni prese in modo democratico al proprio interno.
3: In Italia peggiora la condizione di siccità del bacino del Po e il livello di severità idrica diventa alto. A dirlo l'Osservatorio Permanente per gli Utilizzi Idrici, che ha indicato in 100 i comuni tra Piemonte e Lombardia con criticità negli approvvigionamenti. Sentiamo la corrispondente dall'Italia, Francesca Torrani.
10: Nulla di davvero sorprendente data la meteo di questa estate, ma la siccità che tocca il bacino del Po diventa adesso allarmante per i comuni e le regioni che da quel fiume prendono linfa, cioè acqua. L'Osservatorio sugli utilizzi idrici indica criticità sia per l'agricoltura sia per l'approvvigionamento dell'acqua potabile. Nell'elenco dei più toccati il Piemonte e la Lombardia, qui le risorse sono praticamente esaurite nel comparto del Ticino. Massimo Sertori, assessore agli enti locali all'utilizzo della risorsa idrica della regione Lombardia.
11: Abbiamo una risorsa idrica rispetto alla media meno 50%, nel 2022 pari periodo eravamo a meno 61%, siamo riusciti grazie a questa gestione parsimoniosa della poca risorsa idrica che abbiamo a raggiungere il primo raccolto e questo è un dato positivo, rimangono e permangono delle criticità.
10: Non sono positive nemmeno le condizioni dei grandi laghi, con il Maggiore che ha perso il 7% del suo volume di riempimento nell'ultima settimana e il lago di Como a meno 6%.
3: Il potenziale delle fonti energetiche rinnovabili a Lugano è grande, si tratta di trovare le misure per sfruttarlo. Ne è convinto il municipio, che ha presentato il suo piano energetico comunale per ridurre le emissioni di CO2 e rafforzare le rinnovabili. Fra le misure contenute nel documento strategico spicca la realizzazione di un impianto di teleriscaldamento. Sentiamo Francesca Motta.
12: La fonte rinnovabile della futura rete di teleriscaldamento è l'acqua del Ceresio. Porterà energia nel quartiere Lambertenghi per riscaldare e raffreddare gli edifici. La domanda di costruzione è già stata inoltrata. Claudio Forder, settore transizione energetica e acqua, AIL.
13: È un progetto che abbiamo sviluppato, che abbiamo adesso valutato a livello anche di progetto di massima, quindi con un grado di affinamento abbastanza elevato, e il prossimo passo sarà quello dopo di vedere com'è, diciamo, la risposta dei clienti, diciamo, del quartiere Lambertenghi.
12: L'impianto costerà ad AIL circa 30 milioni ed è previsto un ampliamento nel resto della città con 60 chilometri di rete. Per arrivare a questo progetto e all'intero piano comunale ci è voluto del tempo, se ne parla dal 2020. Il municipio 2 anni fa ha scartato una prima versione. Il problema erano i costi e il rischio di dover buttare all'aria 60 chilometri di strade cittadine. Il municipale Filippo Lombardi.
14: Ora abbiamo risolto i due problemi dal punto di vista finanziario. L'investimento principale lo fa l'AIL, che riesce a recuperare questo investimento nel giro di qualche decennio con l'energia venduta. La seconda cosa è lo sviluppo della tecnica del drilling, cioè dello scavo sotterraneo con delle frese e dell'introduzione delle condotte sotterranee senza dover buttare per aria le strade. Parliamo di condotte molto ampie, sono condutture da un metro di diametro.
12: Questa e altre misure quindi valgono per la riduzione delle emissioni. Per quanto riguarda invece l'adattamento ai cambiamenti climatici, Lugano presenterà una strategia entro fine anno.
3: Ed è tutto per il radiogiornale, ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.
2: Lo sport.
15: Ben ritrovati, il Lugano giocherà alle Isole Faroe il Runavik con una rimonta clamorosa, ha eliminato gli sloveni del Capodistria ai rigori. Gara d'andata del Q3 di Conference League giovedì prossimo alla AIL Arena il 13, che sarà sempre una giovedì alle Isole Faroe. Il San Gallo ha salutato l'Europa League non riuscendo a contenere il Benfica, sconfitto 2-1 settimana scorsa. A Lisbona è terminata 5-0 per i portoghesi, che accedono dunque al Q3. I biancoverdi scivolano al terzo turno di Conference League, dove se la vedranno con il Maccabi Tel Aviv. Terzo turno agguantato invece egregiamente dal Sion, che ha strapazzato 4-0 i bielorussi del Bate Borisov, raggiungendo gli armeni del Noa. Avversario finlandese l'Inter Turku invece per il Vaduz dopo gli andorrani delle Scaldes. Infine gli europei di mountain bike alla Monte Tamaro, ieri subito doppietta rosso-crociata nello short track femminile grazie a Sina Frey e Alessandra Keller. Il bronzo è invece arrivato in quella maschile grazie a Dario Lillo, 13° rango poi è per Filippo Colombo. Domenica sono in programma le gare di cross country.
1: La meteo.
16: Le previsioni per oggi: al mattino ancora generalmente soleggiato, poi aumento della nuvolosità seguito da alcuni rovesci e temporali a basse quote, temperatura massima sui 33 gradi, in Alta Engadina 27.

lo scacciapensieri che costruisce la trama sottostante a questo brano di Mimmo Cavallaro, cantautore calabrese, con La Simenza di la Vita. Questo è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato. Sono le 7:52, sono Mattia Pelli, questa è Verde Aurora. È il momento di darvi alcune anticipazioni dei temi di cui vi parleremo poi qui nel corso della mattinata, in particolare ad Alphaville. Parliamo oggi di Svizzera, domani è la festa nazionale, e secondo una ricerca appena pubblicata dall'Istituto Demoscopico Svizzero Sottomo, il 52% dei cittadini svizzeri pensa che l'anno di fondazione della Confederazione sia il 1848 e non il 1291, votato solo dal 21% degli intervistati. Anche la figura di Guglielmo Tell, per una grande maggioranza di svizzeri e svizzeri, appartiene più alla mitologia della fondazione che alla storia documentabile. Insomma, in vista della festa nazionale, oggi ad Alphaville commentiamo questi dati con l'aiuto dello storico Marco Marcacci, e ci chiediamo anche

viene documentato per esempio un utilizzo di certi periodi storici molto specifici in funzione negativa, soprattutto all'interno di una comunicazione pigra, a volte addirittura sciatta, che si riscontra spesso nel giornalismo. Il titolo del libro è Non c'è storia, storia preceduto da un hashtag, lo firma il giornalista italiano Marco Brando, che è anche storico per passione, e sarà dunque ospite di Alphaville alle 11:45. Noi continuiamo in musica con Rosemary Clooney e Duke Ellington. I'm checking out.

0: I titoli del flash informativo delle 8.30, utile semestrale di 25 miliardi di franchi per la Banca Nazionale Svizzera, tutti realizzati tra inizio aprile e fine giugno, grazie soprattutto alle borse. Hamas è pronto al disarmo, l'annuncio di Trump, il movimento conferma, ma da Gaza poi dovrà andarsene Israele, che per ora non commenta. Emergenza migranti a Ceuta, exclave spagnola in Marocco, migliaia di persone forzano il confine, anche a nuoto, rinvenuti in mare, già 16 morti. La UEFA alza i toni se Infantino conferma l'ingresso nella FIFA di investitori privati, le nazionali europee potrebbero boicottare il Mondiale 2030. Le previsioni del tempo: in tutto il paese al mattino soleggiato, poi aumento della nuvolosità seguito da alcuni rovesci o temporali, localmente forti accompagnati da raffiche di vento, temperatura massima sui 33 gradi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

uno dei grandi classici della musica popolare brasiliana, questo Águas de Março con Antônio Carlos Jobim, un brano di Vinícius de Moraes insieme a Antônio Carlos Jobim, un brano registrato nel 1973. Sono le 8:05 passate da 40 secondi in questo istante, è il momento di presentarvi il nostro articolo del giorno. Oggi parliamo di Svizzera perché domani è il 1° d'agosto, la festa nazionale, e di Svizzera si parla sulla Neue Zürcher Zeitung in un articolo a pagina 8 dal titolo «In quale Svizzera preferireste vivere rispetto a quella di oggi?». La domanda è stata posta da Samuel Tanner a diverse personalità svizzere. Oggi la Svizzera è attraversata da una profonda insoddisfazione, da un latente senso di smarrimento. Leggiamo nell'articolo della NZZ le paure legate all'intelligenza artificiale, alle guerre, all'economia e ai cambiamenti climatici hanno generato un forte pessimismo e una diminuzione della fiducia nelle istituzioni. Per rispondere al sentimento diffuso che, aperte le virgolette, in passato fosse tutto meglio, il giornalista Samuel Tanner ha chiesto a 6 intellettuali in quale epoca svizzera preferirebbero vivere, cercando nella storia un'ispirazione per il futuro del paese. E allora si comincia con il filosofo Ludwig Hassler, che sceglie l'energia pionieristica degli anni 1840, culminata nella fondazione dello Stato federale, e critica duramente l'attuale mancanza di visione e dice: oggi in Svizzera non abbiamo niente in programma, non abbiamo alcun progetto. Lo storico Peter Keller guarda invece agli anni 1930, ammirando la difesa spirituale e la forza del paese nel resistere alle ideologie totalitarie del Novecento. E Keller sottolinea come in quel periodo storico, per difendere la propria libertà, la Svizzera ha dovuto sviluppare una enorme volontà di autoaffermazione, così dice. L'esperta Saida Keller-Messali prova nostalgia per gli anni invece 80, un'epoca vissuta senza l'oppressione informativa odierna, con un senso di libertà che oggi sente svanito. Eppure non ho più la sensazione che avevo negli anni 80, dice, abbiamo tutte le possibilità aperte. Poi c'è la storica Elisabeth Joris, di cui i propositi vengono proposti sulla NZZ di oggi, che si concentra sul periodo tra il 1991 e il 1996, ricordando i grandi scioperi femministi. Vede quegli anni come un momento di grande emancipazione in cui ha preso coscienza del proprio ruolo civico. Tuttavia, i primi anni 90, dice, sono stati il periodo in cui le donne, come me, hanno sentito di non avere più un potere nullo, di poter diventare politicamente efficaci. La filosofa politica Katia Gentinetta compie un salto indietro di pochi anni, invece, tornando al 2014, anno in cui la Russia ha annesso la Crimea. La sua è una scelta strategica per correggere l'ingenuità europea in tema di sicurezza, poiché fin da allora aveva compreso la gravità della minaccia, e dice: se tolleriamo questa annessione, abbiamo già quasi perso. Infine, il letterato Philip Tayson si proietta nel futuro immaginando l'anno 2060, descrive una Svizzera sopravvissuta ai disastri climatici e al collasso tecnologico odierno, che finalmente, liberata dal caos, ha ritrovato le sue buone maniere, la sua tranquillità. Quando la polvere si è posata, un'immensa quiete ci ha invasi. Questo dice alla NZZ in questo articolo, in quale Svizzera preferireste vivere rispetto a quella di oggi, l'autore Samuel Tanner, ed era il nostro articolo del giorno.

La voce di Gretchen Parlato, accompagnata da Meschel Degheocello e Marc Giuliano in questo brano dal sapore onirico Never Come Down. Tra poco alle 8.18 appuntamento, ultimo appuntamento con Sergio Brancato, nostro ospite di In Altre Parole. Oggi parleremo delle tecnologie di riconoscimento facciale di cui si sta discutendo molto in Italia in questo periodo, ma che sono al centro delle preoccupazioni di tutte le società europee. L'Unione Europea ha recentemente legiferato proprio su questa questione. Ma prima la Dirty Dozen Brass Band, Kansas City Stomp.

0: In altre parole.
1: Qualche giorno fa il governo italiano ha proposto un decreto legislativo per regolare l'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Tra le misure più contestate c'è la possibilità per le forze dell'ordine di raccogliere e conservare per 7 giorni dati biometrici acquisiti in aree di ordine pubblico, come i percorsi di manifestazioni. E i recenti scontri con i manifestanti No TAV sono stati utilizzati per giustificare questa misura. Il decreto, tra l'altro, è stato presentato come adeguamento dell'Italia all'AI Act europeo, ma ha generato forti opposizioni, così possiamo dire. Il rischio è quello ovviamente di una profilazione di massa. La Commissione europea ha lanciato l'allarme, ha ricordato che la sorveglianza biometrica di massa viola le direttive dell'Unione. Ecco, in Svizzera l'uso di questa tecnologia del riconoscimento facciale in tempo reale su larga scala negli spazi pubblici è vietato, essendo considerato uno strumento tipico dei regimi autoritari. L'elaborazione di dati di questo tipo da parte dello Stato o di privati è giustificabile solo in presenza di una base legale esplicita o di un interesse comprovato dalle autorità giudiziarie, circostanze che però vengono valutate in modo molto restrittivo per evitare situazioni in cui la legge non viene rispettata. Buongiorno Sergio Brancato.
2: Buongiorno.
1: Lei è professore ordinario di sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l'Università di Napoli Federico II, è presidente dell'Accademia di Belle Arti di Bologna. La sua ricerca si concentra sulla sociologia dell'immaginario, sull'industria culturale, sul cinema, sulla serialità televisiva, sui fumetti. Ha collaborato con numerose testate giornalistiche, ha scritto sceneggiature per la televisione e per i fumetti. Tanta fantascienza nelle nostre chiacchierate di questa settimana. E allora ricordo che il suo ultimo libro, che uscirà a settembre, è Fantasmi del futuro, il secolo della fantascienza tra utopia e apocalisse, per Luca Sossella editore. E oggi parliamo di una tecnologia, quella del riconoscimento facciale, che ha raggiunto un livello tecnologico impensabile, che era fantascienza soltanto 10 anni fa. Se ne discute in Italia così come in tutte le società occidentali, in particolare per le sue ricadute etiche e sulla privacy. Qual è il suo punto di vista?
2: In realtà le tecnologie biometriche su cui si basa il riconoscimento facciale risalgono agli anni 60 e si sono poi sviluppate nel corso del tempo, seguendo l'evoluzione dell'informatica soprattutto. Il fatto realmente nuovo però sta nell'intreccio fra queste tecnologie e l'intelligenza artificiale, che le rende particolarmente invasive nei riguardi della privacy. Se noi associamo questi dispositivi alla crescita enorme del numero di videocamere sparse sul territorio e alla loro connessione in una rete che tiene insieme device sia fissi che mobili, forse stiamo davvero creando le condizioni per cui la sfera della vita privata, che poi è quella che appartiene soltanto a noi e che non vogliamo condividere, viene spinta sempre più ai margini dell'esperienza sociale. È come dire che stiamo perdendo quello che fu il grande dono della vita metropolitana, no? Che il rendersi invisibili mimetizzandosi nella folla dei nostri simili ed essere così in qualche misura liberi.
1: L'anonimità, insomma, della vita urbana. Ma quali sono, a parte questo che ovviamente è un problema non da poco per quanto riguarda il nostro rapporto con le altre persone nel contesto sociale, ecco, ma quali sono secondo lei i problemi maggiori nell'utilizzo di questa tecnologia?
2: Ce ne sono parecchi, ce ne sono alcuni davvero importanti e uno su tutti, no? Qualche anno fa la sociologa americana Shoshana Zuboff pubblicò un saggio dal titolo Il capitalismo della sorveglianza, in cui sostiene che oggi, in buona sostanza, in sintesi, le multinazionali del digitale come Amazon, Google e Meta adottino di comune accordo strategie precise per impadronirsi dell'esperienza umana, della nostra esperienza di vita, utilizzando le informazioni che ognuno di noi fornisce loro quando ci connettiamo alla rete per trasformarle in dati con cui si indaga la natura dei nostri comportamenti, da quelli pubblici a quelli più intimi e personali. Allora, lo scopo di questa strategia qual è? È quello di prevedere quali saranno domani le nostre opinioni personali sugli argomenti più diversi, i nostri orientamenti al consumo, le nostre scelte politiche. Queste informazioni così entrano a far parte di un nuovo tipo di mercato molto opaco, che la Zuboff definisce come mercato del dei comportamenti futuri, e che ovviamente implica un enorme potere di controllo sulla società globale da parte di queste imprese. Sono imprese, ricordiamolo sempre, che insomma sono soggetti privati e votati alla finanza, non alla politica. Dunque, esse mirano alla ricerca scientifica del profitto senza alcun interesse reale verso la qualità dell'esistenza umana, cioè verso la nostra vita. E questo è un dato che dovremmo sempre considerare.
1: Eh sì, insomma, il loro obiettivo non è il bene comune, ma fare profitti. Ma professore, non c'è un po' il rischio, parlando di questa tecnologia del riconoscimento facciale, che il suo utilizzo sia rivolto in particolare al controllo dei movimenti sociali, al controllo della protesta, della dissidenza, come di fatto già avviene nei regimi che noi oggi consideriamo autoritari?
2: Sì, è così, ma insomma è indubbio che queste tecnologie possono essere anche molto utili per contrastare fenomeni come la delinquenza sul territorio, no? Oppure il terrorismo, anche qui comincia a diventare forse più problematico. Tuttavia il vulnus è proprio quello relativo al limite, cioè fino a che punto noi possiamo usare queste tecnologie senza andare a intaccare quelli che sono i principi delle libertà democratiche. L'uso di questi strumenti di sorveglianza di massa, d'altra parte, no? Ricordiamolo, ha già portato a condanne da parte della Corte Europea dei diritti dell'uomo, perché vengono ritenute tendenzialmente lesive della vita privata e della libertà di espressione, quindi il problema è sempre quello. E infatti la domanda più importante che noi dobbiamo porci quando discutiamo di queste cose, e che dovremmo porre anche ai nostri rappresentanti in politica, è questa, cioè è a quanta parte della nostra libertà noi siamo davvero disposti a rinunciare per guadagnare in sicurezza, eh? E questo è il grande dubbio. Io non ho risposte precise su questa, però io però alla mia libertà ci tengo davvero tanto.
1: Tra l'altro parlavamo prima di fantascienza e diciamo è stato un po' un filo rosso che ci ha guidati nel corso di questa settimana. La fantascienza attraverso romanzi ma anche serie TV e film ha provato a immaginare una società della sorveglianza e anche di questo lei si è occupato ed è un argomento che la interessa particolarmente.
2: Sì, non mi interessa proprio tanto, anche perché comunque questo è il secolo della fantascienza, come abbiamo già detto, e quindi è inevitabile tornare a parlare di questo genere. La metafora del Grande Fratello, che poi è appunto quella che viene usata per definire queste tecnologie, ricordiamolo, fu concepita da Orwell alla fine della Seconda Guerra Mondiale e rappresenta il suo terrore per i totalitarismi, no? Che lui aveva vissuto in qualche modo. E però proprio la sua collocazione storica ci dice che quel romanzo, quella metafora riguardano la società di massa al suo apice. Oggi siamo in un'altra fase storica, potremmo dire che oggi ci sono altre narrazioni, per esempio alcune serie televisive, penso soprattutto a Person of Interest di Jonathan Nolan, che ci spiegano che viviamo in un mondo così diverso e probabilmente non più di massa, caratterizzato dal fatto che emergono nuovi tipi di individuo e nuovi tipi di individualismo, cioè siamo da un'altra parte della storia rispetto alla metafora del Grande Fratello. La cosa curiosa è che questa metafora sembra realizzarsi proprio ora che, tutto sommato, la società di massa forse incomincia a non esserci più.
1: E dunque il Grande Fratello, questa straordinaria metafora che sta diventando realtà o potrebbe diventare realtà proprio adesso in alcuni paesi, lo è già, pensiamo alla Cina, e tutto questo comporta una serie di conseguenze etiche estremamente importanti di cui bisognerebbe naturalmente discutere a fondo. Noi ci abbiamo provato nel nostro poco tempo a disposizione, ma io per questo la ringrazio moltissimo. professore, la ringrazio anche per questa settimana che abbiamo passato insieme, e dunque a prestissimo e grazie.
2: Ringrazio voi e gli spettatori che hanno voluto ascoltarci.
0: Rete 2. Una donna bellissima, con un passato difficile e una missione da compiere. Marilyn Monroe miscelava candore, ironia e seduzione. La sua tecnica di attrice, affinata nel tempo con lo studio incessante e un profondo lavoro introspettivo, affascina ancora oggi. La sua era una recitazione apparentemente spontanea e leggera, che implicava invece un'enorme consapevolezza e la capacità di smontare dall'interno gli stereotipi di Hollywood. Charlot la ricorda 100 anni dalla nascita con Cristina Iandelli, autrice di Breve storia del divismo, e con Francesco Costa, autore di A Los Angeles con Marilyn Monroe. Il metodo del candore, i 100 anni di Marilyn, a cura di Monica Bonetti. Charlot, domenica alle 14:35.
3: Rete 2.
4: Buongiorno da Gabriele Borer, utile semestrale di 25 miliardi di franchi per la Banca Nazionale Svizzera, tutti realizzati tra inizio aprile e fine giugno, grazie soprattutto alle borse. Hamas è pronto al disarmo, l'annuncio di Trump, il movimento conferma, ma da Gaza poi dovrà andarsene Israele, che per ora non commenta. Emergenza migranti a Ceuta, esclave spagnola in Marocco, migliaia di persone forzano il confine, anche a nuoto rinvenuti in mare. Già 16 morti. La UEFA alza i toni se Infantino conferma l'ingresso nella FIFA di investitori privati. Le nazionali europee potrebbero boicottare il Mondiale 2030. Primi 6 mesi dell'anno inutile per la Banca Nazionale Svizzera. L'Istituto Centrale Elvetico ha infatti realizzato un guadagno di 25 miliardi di franchi, e questo grazie soprattutto alle borse nei mesi di aprile, maggio e giugno. Altri dettagli in diretta con Marzio Minoli.
5: Sì, buongiorno. Allora, buone notizie per la BNS. L'utile, come detto, è stato realizzato soprattutto nel secondo trimestre, visto che nei primi 3 mesi dell'anno c'era stata una perdita di 500 milioni di franchi. Allora, a contribuire maggiormente le posizioni in valuta estera, quindi principalmente dollari e euro, che hanno generato tra interessi, dividendi e utili di capitale 31 miliardi di franchi, e sono state soprattutto le borse a contribuire maggiormente a questo risultato, mentre le obbligazioni, che rappresentano il 70% circa degli investimenti della BNS, non hanno praticamente registrato variazioni. Sono state invece le posizioni sull'oro a perdere maggiormente. Se a fine 2025 un chilo d'oro valeva ancora 110.000 franchi, ecco che 6 mesi dopo, quindi al 30 giugno, ne valeva 104.000, una differenza che, moltiplicata per le 1.040 tonnellate di oro nei forzieri della BNS, ha portato a una perdita di quasi 6 miliardi e mezzo di franchi, quindi 31 meno 6 e mezzo, ecco il 25 e mezzo che esce. E siccome la stragrande maggioranza degli investimenti in euro e in dollari, un occhio di attenzione al mercato dei cambi. Qui possiamo dire che non ci sono stati particolari scossoni. Il leggero indebolimento del franco ha contribuito a un utile di 2 miliardi e mezzo sulle posizioni in valuta estera. Poi c'erano altre voci sparse che hanno contribuito a queste buone notizie che ci giungono dalla BNS.
4: I risultati appunto semestrali della Banca Nazionale Svizzera con Marzio Minoli. Pronti a consegnare le nostre armi, ma Israele deve rispettare gli impegni e ritirarsi. Hamas si dice d'accordo con l'intesa annunciata dal presidente statunitense Donald Trump, che via social ha annunciato di aver raggiunto un accordo per disarmare il gruppo islamico che controlla la striscia di Gaza. Molto rimane da chiarire riguardo all'attuazione del piano, e soprattutto per ora Israele non si è espresso. Chiara Savi.
3: I toni di Donald Trump via social sono trionfali. L'accordo storico scrive: con il completamento del disarmo di Hamas, l'esercito israeliano si ritirerà e la Forza Internazionale di Stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per assumersi la responsabilità della sicurezza di Gaza per i suoi residenti e i suoi vicini. Hamas ha confermato di accettare l'intesa, si dice pronto a consegnare le armi al comitato tecnico palestinese incaricato della transizione politica e di garantire la sicurezza nella striscia, ma Israele deve fare la sua parte, deve ritirarsi, altrimenti tutto salta, ha dichiarato a vari media internazionali un rappresentante del gruppo islamico coinvolto nelle trattative con Egitto, Qatar e Turchia. Molti dettagli di un processo che viene definito a tempo indeterminato vanno ancora chiariti, non solo su come vigilare sul processo di disarmo, ma anche sull'ipotetico ritiro di Israele, che da sempre si oppone all'uscita del suo esercito dalla striscia prima che ci sia una completa smilitarizzazione del gruppo islamico. Alcune fonti affermano che proprio i mediatori turchi, qatarioti ed egiziani hanno spinto Hamas ad accettare l'intesa per buttare la palla nel campo di Israele. Washington ha fatto sapere che se lo Stato ebraico non accetterà, Donald Trump sarà molto molto deluso, ma per il premier Benjamin Netanyahu e il suo governo sarebbe un autogol avviare un ritiro a pochi mesi dalle elezioni politiche di ottobre.
4: Emergenza migratoria a Ceuta, exclave spagnola in Marocco. Ieri migliaia di persone, per lo più nordafricani, sono entrate nel territorio spagnolo via terra o a nuoto via mare, dove sono già stati rinvenuti i corpi senza vita di 16 persone. Oggi a Ceuta sono attesi il premier spagnolo Sanchez e il ministro dell'Interno. Bruxelles sta monitorando la situazione ed ha offerto alla Spagna il supporto di Frontex, l'agenzia europea della Guardia di Frontiera. Da Madrid, Giulia Danieli.
6: Spagna, viva Pedro Sánchez!
7: Escono dall'acqua gridando viva Spagna, viva Pedro Sánchez, e sono migliaia, tutti giovanissimi. Si arrampicano sulle reti di protezione e si buttano in mare per aggirare il promontorio che separa il confine tra il Marocco e l'exclave di Ceuta, città spagnola in territorio marocchino. E da ieri è di nuovo emergenza migranti in Spagna. È una situazione drammatica e impossibile da gestire per le autorità locali. Il presidente di Ceuta, Juan José Vivas, ha chiesto al governo di Madrid di dichiarare lo stato di emergenza.
8: Io credo che stiamo in una situazione di assoluta emergenza umanitaria.
7: Credo che ci troviamo di fronte a un'autentica emergenza umanitaria e sociale che richiede un intervento con tale classificazione di emergenza attraverso un comando unico che renda la risposta energica, decisa e immediata. Così Vivas ha lanciato un appello all'azione di fronte a questa ennesima crisi migratoria. Negli ultimi 12 mesi sono stati recuperati in mare i cadaveri di 60 persone, per lo più giovani, morti nel tentativo di raggiungere a nuoto la costa. Una delle principali preoccupazioni è il sovraffollamento dei centri di accoglienza, che oramai sono stracolmi e stanno già avendo problemi di carattere sanitario. Il timore adesso è che si ripeta una nuova crisi migratoria come quella del 2021, quando oltre 8.000 migranti in solo 2 giorni erano arrivati a Ceuta.
4: L'UEFA minaccia di boicottare i prossimi mondiali di calcio, lo ha comunicato ieri al termine di una riunione d'urgenza, indetta dopo che il presidente della FIFA Gianni Infantino aveva annunciato l'intenzione di vendere una quota della competizione ad investitori privati. La decisione di quella che è la Federazione Europea del Calcio, di cui fa parte anche la Svizzera, è stata presa all'unanimità. Paola Latorre.
9: Un'unanimità che ha impressionato il presidente dell'Associazione Svizzera di Calcio, Peter Knebel, presente alla riunione di ieri, insieme a Robert Breiter, segretario generale. Tutti i 55 membri dell'UEFA, che riunisce le federazioni europee di calcio, si sono uniti contro i progetti della Federazione Internazionale di Football. Lo sviluppo del calcio richiede senza dubbio risorse finanziarie, ha dichiarato Knebel, ma altrettanto importanti sono la responsabilità, la trasparenza, i processi democratici e il controllo. Martedì la FIFA aveva confermato la propria intenzione di creare una filiale incaricata di organizzare la Coppa del Mondo e le altre competizioni aperta a investitori esterni. La federazione rimarrebbe azionista di maggioranza e, secondo le proprie dichiarazioni, manterrebbe il controllo sul calendario delle partite e sul regolamento. Ma ciò non basta a rassicurare l'UEFA, che in una nota scrive che la Coppa del Mondo non deve essere trattata come un prodotto di investimento. Rappresenta una delle più grandi eredità sportive del calcio. Un progetto che dovrebbe generare $1 miliardi. Un'occasione unica, secondo il presidente della FIFA, Gianni Infantino, per accelerare notevolmente lo sviluppo mondiale del calcio. La minaccia dell'UEFA di non far partecipare le selezioni delle federazioni affiliate ai tornei organizzati dalla FIFA fa pensare soprattutto all'evento più importante, il Mondiale del 2030, che si giocherà tra l'altro anche in Europa, in Spagna e Portogallo. Ma per allora la situazione potrebbe essersi risolta. Diversa la prospettiva per i mondiali femminili del prossimo anno in Brasile.
4: E sulla questione si è espressa anche la CONCACAF, la federazione calcistica del Nord Centro America e dei Caraibi, federazione che conta 41 membri. Ebbene, anche la CONCACAF accoglie con una profonda preoccupazione il progetto Infantino, lo respinge, ma non si è però spinta fino a minacciare di boicottare i prossimi mondiali. Per il calcio giocato invece competizioni UEFA, il San Gallo è stato sonoramente sconfitto ieri nelle qualificazioni all'Europa League 5-0 dal Benfica e proseguirà dunque il suo percorso internazionale in Conference League, dove ci sarà nel terzo turno di qualificazione, oltre al Lugano, anche il Sion, che ha superato ieri il turno ai danni del Bate Borisov, compagine bielorussa. E oltre alle tre svizzere ci sarà anche un'altra compagine di Super League, che è il Vaduz. E ancora per il calcio, poco fa è arrivata la notizia della morte di Franco Baresi, uno dei simboli del Milan, squadra di cui ha indossato la maglia per tutta la sua carriera e con cui ha giocato più di 500 partite, vincendo 6 scudetti, 3 coppe dei campioni e tanto altro. Aveva 66 anni.
10: La meteo.
1: Il tempo fino a questa sera in tutto il paese al mattino soleggiato, poi aumento della nuvolosità seguito da alcuni rovesci o temporali localmente forti accompagnati da raffiche di vento, temperatura massima sui 33 gradi.

Un brano della tradizione ebrea sefardita, questo Icha Mia, con la voce di Duara Juarez Kikchovsky, una cantante messicana di origini sefardite. Tra pochissimo per la nostra rivista parleremo del gioco d'azzardo e dell'impatto che ha sulla vita di molte persone, con il direttore della rivista Scarpe de Tennis, la rivista di strada di Milano, che dedica la sua copertina proprio a questa questione. Ma prima Massimo Donno, Fuoco.

Fuoco, aggredisci il secco sporco delle strade. Fuoco, asfissia di un campo acceso dall'estate. Fuoco, pugno agli occhi rossi, incendio delle vene. Fuoco, rendi casa il marciapiede alle regine.

bellezza e distruzione, festa di calore, di peccato e di preghiera, armi, bomba, morte, vita, premio e punizione, ombra sul creato e suo

0: La rivista.
1: Nel 2025 gli italiani e le italiane hanno giocato 165 miliardi di euro, una cifra superiore all'intera spesa sanitaria pubblica del paese. Dal 2018 ad oggi è aumentata la partecipazione al gioco in tutte le fasce d'età e il dato che inquieta forse di più riguarda i ragazzi. Oltre la metà degli studenti delle scuole medie ha scommesso almeno una volta nell'ultimo anno. Sono cifre che si trovano sull'ultimo numero, quello di agosto, settembre, di Scarpe de Tennis alla Milanese, il mensile di strada di Milano, che ha anche un progetto sociale per i senza fissa dimora. Buongiorno Stefano Lampertico.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
1: Qualche dato anche sulla Svizzera. Nel 2025 i dati mostrano una generale contrazione del volume d'affari del gioco d'azzardo, volume di gioco complessivo che è sceso del 2,4%, ma i dati ci dicono anche che il 4,3% della popolazione adulta presenta un uso problematico del gioco. Ecco, Stefano Lampertico, su Scarpe de Tennis voi raccontate la dipendenza dal gioco attraverso una storia, quella di Domenico, in copertina di questo numero con il suo baffone di, insomma, che ci ricorda un tempo che fu. Ce la vuoi raccontare la sua storia per sommi capi?
2: Certo, noi raccontiamo la storia di Domenico perché è una storia emblematica, perché è una storia che affonda le radici nel demone dell'azzardo, ma che offre anche un respiro diverso perché ci racconta che dalla dipendenza in qualche modo si può uscire. Domenico ha 76 anni, è nato in Brianza, ha fatto mille lavori, è stato costretto a fuggire in Romania negli anni 70, lì ha fatto i soldi in sostanza, e poi quando è tornato in Italia per la pensione da solo, senza affetti stabili, è stato travolto da questo demone. Passava le giornate giocando, perdeva, vinceva, qualche volta butta fuori gli chiedevano anche il pizzo, ha dilapidato il suo patrimonio alle macchinette. E poi ovviamente si accompagnano sempre, in queste situazioni si accompagna sempre anche il problema dell'alcol, insomma, e della dipendenza appunto da alcol. Si finisce nel baratro, Domenico non è più riuscito a pagare l'affitto, è finito per strada, ha 70 anni, è diventato una persona senza dimora ed è stato avvicinato da una grande struttura milanese che è l'Opera Carmina Ferrari, che accoglie ogni giorno più di 250 persone senza dimora. Ed è la casa di chi non ha casa. Ecco, Domenico con il suo baffo vibrante, con questo volto anche simpatico, ha chiesto aiuto all'Opera Cardinal Ferrari. Ora è lì, fa il tutto fare e ci racconta da una parte quanto è difficile uscire da una dipendenza come quella dell'azzardo, dall'altra però ci dice anche è possibile farlo. E siccome per Scarpe è molto importante raccontare anche storie che hanno una nota di positività, e ci è sembrato giusto regalare anche la copertina al volto sorridente appunto di Domenico.
1: Sì, una copertina molto bella, effettivamente, un ritratto veramente bello della rivista. Tra l'altro, il gioco d'azzardo, come ci raccontavi, come ci racconta Scarpe de Tennis, è molto diffuso, si stanno diffondendo tantissimo anche i siti di scommesse, un'altra questione di cui si parla molto in questo periodo. Ecco. Vengono in mente poi questi luoghi, questi anzi forse non luoghi, no, in cui si entra pieni di macchinette oppure nel retro dei bar. Ecco, il gioco d'azzardo, anche legale, leggiamo su Scarpe de Tennis, favorisce però le mafie, è questo che dicono le inchieste, giusto?
2: Assolutamente, sì, lo dice soprattutto il dossier Azzardo Mafia di Libera, che ha censito 147 clan mafiosi coinvolti nel business dell'azzardo tra il 2010 e il 2024. Lo dimostrano le 70 sale da gioco scommesse confiscate alle mafie su tutto il territorio nazionale, le interdittive antimafia messe nei confronti di aziende del comparto. Insomma, sono i dati che lo raccontano. Il nodo però è quello della normalizzazione del gioco, perché come dicevi tu, la partecipazione al gioco d'azzardo è cresciuta in tutte le fasce d'età, tra i minorenni è passata dal 37 al quasi 60%. E pensa, c'è un dato incredibile, cioè il gratta e vinci, che è il sistema più diffuso, no? Dove si cerca di riporre la speranza per un futuro più sereno. Ecco, in Italia la metà della popolazione nel 2025 ha comprato almeno una tessera da grattare e se ne vendono in Italia 4.100 al minuto, 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno. E questa normalizzazione ce la racconta peraltro un grande esperto che è Filippo Torrigiani, che è consulente della Commissione parlamentare antimafia, che è molto esperto di azzardo, che abbiamo intervistato sul numero di scatole tennis. Questa normalizzazione si trasferisce poi anche nei luoghi che frequentiamo, paradossalmente anche nei nostri gruppi, sui campi degli oratori, nelle sere di inizio estate. Cioè, la scommessa diventa quasi una cosa normale, ecco, lo fanno i programmi TV d'altro canto, tutte le sere, e questo è un rischio davvero grosso, perché poi soprattutto a pagare le conseguenze di questa normalizzazione, sono le persone più fragili, sono quelle che più facilmente cadono nel rischio della dipendenza e sono quelle che più facilmente rischiano di dilapidare anche i pochi risparmi che hanno messo da parte, perché questo ci raccontano le storie che raccontiamo ogni mese su Star di Tennis. C'è un'altra storia molto bella che racconta Roberto Beccaria, che si è occupato appunto del dossier Azzardo Mafia, che è quello di Mario, che è vittima di debiti, di usura, perché poi si finisce anche lì.
1: Ma Stefano Lampertico, ovviamente a questo punto si apre la questione del che fare e una delle soluzioni proposte è quella di proibire questo tipo di giochi. Secondo te?

0: diciamo così, il mondo degli adulti, si è cercato di mettere qualche barriera, il posizionamento per esempio della sale scommesse lontano da luoghi frequentati, ma il nodo vero è che poi si trova comunque il sistema per aggirare la norma. Ti faccio un esempio. In Italia ci sono gli sponsor delle squadre di calcio che aggirano il divieto di sponsorizzare sulle proprie maglie società di scommesse. Hanno cambiato leggermente il marchio, hanno messo il dominio.tv.sport, ma è evidente che il richiamo resta sempre lo stesso. Quindi qualcosa certamente va fatto, perché 165 miliardi bruciati dagli italiani, come dicevi tu, è una spesa che supera la spesa sanitaria. C'è evidentemente qualcosa che non funziona in questo paese.
1: Eh sì, c'è qualcosa che non funziona, se ne parla su Scarlet Tennis, si parla del gioco d'azzardo, dunque il tema di copertina, ma poi ci sono tanti altri articoli e rubriche che parlano di numerosi temi relativi alla vita in strada, ma non solo, un numero come sempre molto ricco. Io invito gli ascoltatori e le ascoltatrici ad andare su scarbtennis.it per vedere la rivista, poi si potrà ovviamente comprare sia online ma anche a Milano se ci andate, insomma, questo weekend e trovate qualcuno per strada che la vende, compratela, fatelo, è molto interessante. Noi, Stefano Lampertico, ci fermiamo qui, grazie mille per essere stato con noi oggi.
0: Grazie a voi, un caro saluto a tutti e buona estate anche.

Laura Silver Quintet con Senior Blues ci ha portato alle 9 e 26 secondi, il momento del nostro laser oggi dedicato alla musica. Muzak è il marchio della prima e più importante società di musica filodiffusa che ebbe il periodo di massimo fulgore negli anni 50 e 60, soprattutto negli Stati Uniti, e Muzak è diventata sinonimo di musica di sottofondo, anzi di musica da ascensore, una definizione denigratoria. Eppure la musica di sottofondo, la musica funzionale, esiste da sempre. Il precursore più diretto della Muzak è il francese Rick Satie, autore nel 1920 del Manifesto della musique d'ameublement, ossia la musica d'arredamento. E Muzak, una storia in sottofondo, il laser di cui vi proponiamo oggi la prima puntata, è un viaggio a due voci, una produzione originale del duo Kappa e Drago, il produttore, regista, autore radiofonico Gaetano Kappa e lo scrittore, giornalista, autore radiofonico Marco Drago. Dunque ascoltiamo oggi la prima puntata e con Muzak si conclude la nostra verde aurora di oggi. Da me, da Mattia Pelli, l'augurio di una buon fine settimana in compagnia di Rete 2.

0: Quante volte vi è capitato di entrare in un ascensore e non sapere dove mettere gli occhi? Pochi metri quadrati da condividere con uno o più sconosciuti, il silenzio che pesa quanto il cemento dell'edificio. Oggi ci si salva con lo smartphone, ma per decenni l'unica distrazione era stata il cartello con la portata massima in persone e chilogrammi. Ma prima ancora dell'imbarazzo, c'era stato qualcosa di peggio: la paura. Nella seconda metà dell'Ottocento, molta gente si rifiutava categoricamente di salire su un ascensore. L'idea di premere un tasto e ritrovarsi trasportati in alto da un meccanismo invisibile sembrava eccessivamente futuristica. Un po' come oggi con le auto a guida autonoma. Chi di voi ci salirebbe di buon grado? Eppure, tra qualche anno ci sembrerà assurdo averne avuto timore. Ma torniamo a quegli ascensori delle origini, che trasportavano passeggeri in preda allo sgomento su e giù per i grattacieli di New York e che trasmettevano musica diffusa via cavo proprio per distrarre quei passeggeri terrorizzati. Era la cosiddetta musica da ascensore, ovvero elevator music, o meglio ancora Muzak, una musica che nella prima metà del Novecento era assolutamente onnipresente. La si sentiva nei ristoranti, negli uffici, nelle hall degli alberghi e naturalmente negli ascensori. Chi la componeva, chi la eseguiva e registrava e chi la distribuiva?
1: Sì, vabbè, ma quante domande?
0: Sono tutte domande che hanno una risposta precisa e quella risposta ve la diamo noi, K e Drago. Io sono Drago e sono in studio, al microfono.
1: E io sono K e sono in regia all'interfono.
0: Ma che interfono è? Non si capisce niente.
1: Ma è apposta così.
0: Apposta per non farsi capire?
1: No, poi ti spiego.
0: Per raccontare questa storia dobbiamo fare un salto indietro fino alla Prima Guerra Mondiale. Tutto inizia con un militare, George Owen Square, generale maggiore dell'esercito degli Stati Uniti. Square era un ufficiale con la passione delle invenzioni. Nei suoi anni giovanili, tutte le sue scoperte erano legate all'ambito bellico. Mise a punto, ad esempio, il fotocronografo, uno strumento in grado di misurare la velocità di un oggetto in movimento.
1: Ah, il maledetto autovelox!
0: Quasi, il fotocronografo di Square era in realtà progettato per calcolare la traiettoria e la velocità dei proiettili sparati dai cannoni. Square era anche un uomo di notevole coraggio. Nel 1908, ancora in servizio attivo, fu tra i primissimi passeggeri a bordo di un aeroplano costruito dai fratelli Wright. Sviluppò inoltre un sistema per trasmettere più messaggi telegrafici simultaneamente attraverso le linee elettriche, il cosiddetto multiplex. Ed è proprio dal multiplex che Square ripartì per costruire una nuova avventura imprenditoriale una volta congedato. Nel 1922, rielaborando quella vecchia invenzione, si rese conto che la stessa tecnologia poteva servire a distribuire la musica. All'epoca la musica si ascoltava quasi esclusivamente attraverso le trasmissioni radiofoniche AM, ma le apparecchiature necessarie erano complesse da gestire e piuttosto costose. Square ottenne una serie di brevetti e li presentò alla North American Company, una holding di servizi pubblici che in passato aveva finanziato la lampadina di Thomas Edison, contribuendo alla nascita della General Electric. Quando la North American Company rilevò i brevetti di Square, fondò la Wired Radio Inc., con l'ambizione di competere con la radio tradizionale senza fili, la cui popolarità non smetteva di crescere.
1: Wired Radio? Che vuol dire radio via filo, no?
0: Sì.
1: Perché era il nome della società, ma era anche esattamente il tipo di radiofonia, diciamo così, di cui si occupava, perché trasmetteva via cavo.
0: Via cavo, sì, via cavo.
1: Cavo elettrico.
0: Sì.
1: Esattamente come l'interfono da cui ti sto parlando. Non cavo,
0: infatti, guarda, si sente benissimo questo interfono, no?
1: Vai avanti.
0: E noi ci stiamo sforzando di capire cosa. Però è bello.
1: Avanti.
0: No, ma va bene, basta. Adesso però non intervenire più, perché sennò, capito, non si capisce più.
1: Andiamo avanti.
0: E comunque sì, per parecchi anni la cosiddetta filodiffusione e le trasmissioni invece senza fili hanno convissuto senza problemi. Wired Radio Inc. aveva la tecnologia, ma non aveva la musica. Non poteva semplicemente trasmettere ciò che usciva da un grammofono. La legge lo vietava. I dischi potevano essere riprodotti soltanto in ambito domestico privato. La musica trasmessa invece dalle stazioni radio senza fili era tutta suonata dal vivo.
2: We take you now to the Meridian Room in the Hotel Park Plaza in downtown New York, where you will be entertained by the music of Raymond Rachello and his orchestra.
0: Square e i suoi collaboratori dovevano quindi escogitare un modo per aggirare i vincoli normativi. E lo trovarono nel mondo della pubblicità radiofonica e dei jingle.

0: Le emittenti, per gli spot e i motivetti commerciali, erano infatti autorizzate a registrare musiche composte ad hoc. Queste registrazioni prendevano il nome di Electrical Transcriptions. La Wire Radio Inc. non fece altro che allargare quel concetto, assumendo compositori, arrangiatori, strumentisti e tecnici del suono per produrre in autonomia tutta la musica da trasmettere. Va detto che queste trascrizioni elettriche sono in qualche modo gli antenati del long playing. Come supporto si usavano infatti dischi di vinile che giravano a 33 giri al minuto. I normali dischi fonografici a 78 giri, invece, erano incisi su cera lacca, che era un materiale che si rovinava con grande facilità. Facilità. Vale la pena sottolinearlo perché è un elemento fondamentale. Queste registrazioni speciali venivano prodotte esclusivamente per la trasmissione e non si trovavano nei negozi. Poco per volta, la Wire Radio Inc. assemblò così un catalogo di musica registrata su misura per la propria rete di distribuzione. Nel 1934 la società cambiò nome. Square decise di fondere la parola music con Kodak per agganciare il proprio marchio alla notorietà del colosso della fotografia. Nacque così un termine destinato a restare nella storia: Musac. Musac si dedicò soprattutto alla cosiddetta musica funzionale, quella trasmessa negli alberghi e nei ristoranti. Niente spot pubblicitari, niente annunci, una colonna sonora progettata per stare in secondo piano e per non disturbare la clientela. Utile anche per garantire una certa riservatezza ai commensali, coprendo le conversazioni ai tavoli vicini. In quello stesso periodo la società passò dalla trasmissione via cavo elettrico a quella via cavo telefonico, che era più economica e tecnicamente più affidabile.
1: Noi restiamo su quella via cavo elettrico e ci chiediamo, parliamo un po' della Musac o Musac in quanto musica, cioè che musica era?
0: Era una discendente diretta della cosiddetta light music, resa celebre da André Costelanez e dalle sue orchestre. Melodie già note al grande pubblico, rivestite di un abito sinfonico leggero, pensate per i gusti della gente comune del Midwest americano di quegli anni. Col tempo si cominciò anche a commissionare brani originali, ma sempre nello stesso stile. E André Costelanez, tra l'altro, merita un momento di attenzione. Era un direttore d'orchestra che componeva e arrangiava i repertori delle orchestre radiofoniche che dirigeva. Per qualche anno fu una vera star della radio. I suoi adattamenti semplificati di melodie classiche erano concepiti fin nei dettagli per il mezzo radiofonico. Un esempio concreto: gli archi erano sempre presenti e dovevano suonare preferibilmente nelle tonalità alte, perché così riuscivano a emergere nonostante i fruscii e le interferenze delle prime trasmissioni. La light music diventò presto sinonimo di uno stile riconoscibilissimo: violini sinuosi, arpe, campanelli. La musica di Wire Radio prima e di Musac poi derivava direttamente da questo universo sonoro.

0: No, va, bella è bella, eh. Però, insomma, abbiamo già ascoltato.
1: No, no, il suo fascino perverso.
0: Perverso, sì, sì. All'epoca, tra l'altro, quella è proprio considerata la musica perfetta per la radio. Proprio scritta e suonata e registrata apposta. C'è da dire che il dibattito su quale fosse la musica più adatta alla trasmissione radiofonica era nato insieme alla radio stessa. Nel suo Panorama de la musique contemporaine, il musicologo francese André Queroy aveva già redatto nel 1928 un articolato decalogo per il compositore di musica per la radio.
2: Primo, qualsiasi opera orchestrale le cui linee melodiche non siano differenziate a sufficienza le une dalle altre, al microfono risulta alterata. Secondo, accordi eccessivamente serrati diventano un chewing gum per le orecchie. Ne deriva che i compositori, i quali vorranno scrivere della musica radiogenica, saranno costretti ad adoperare una grafia nuova. Terzo, gli strumenti ad arco sono rispettati dal microfono negli acuti e nelle note centrali, mentre le note basse sono rese in modo abominevole. Quarto, i legni sono di una chiarezza ammirevole, ma il piccolo flauto, soprattutto negli acuti, copre gli altri strumenti. Bisogna rassegnarsi a metterlo da parte. Quinto, i corni, che sono già sempre il terrore dei direttori d'orchestra, sono catastrofici. Spietato microfono che ingrandisce tutti i parassiti. Per colpa tua lo sentiamo persino salivare, il suonatore di corno. Sesto, la tromba è benigna. Attacca coraggiosamente ogni posizione, anche col bavaglio della sordina. Settimo, l'arpa usa tutte le sue grazie, piuttosto negli acuti che nei bassi. Ottavo, la batteria è la scatola sorpresa. La gran cassa rovina tutto. Il rullante è irriconoscibile. I piatti sembrano ignorare quella irradiazione che li rende così seducenti nel fonografo. Nono, i timpani sono fantastici. Piccoli colpi secchi? Benissimo. Rullata? Disastro completo. Decimo, lo xilofono è il re del microfono.

0: Un tratto peculiare di Musac era la sua meticolosa catalogazione. Ogni brano veniva classificato secondo il tempo, il ritmo, la strumentazione e le dimensioni dell'ensemble. Questa catalogazione era la base su cui venivano costruite le scalette di trasmissione, differenziate per destinazione d'uso tra ristoranti, abitazioni private e ambienti di lavoro. Per i ristoranti la programmazione seguiva il ritmo dei pasti della giornata. A colazione, dalle 7 alle 9, melodie vivaci e ritmi energici per iniziare la giornata. Dalle 9 a mezzogiorno un sottofondo variato per stuzzicare l'appetito che sfociava nell'ora di pranzo con classica leggera. Dopo una fascia di riempimento nel primo pomeriggio, alle 17 entravano in scena le melodie da aperitivo, pianoforte e strumenti esotici come il vibrafono. L'ora di cena richiedeva una musica discreta e quasi sinfonica che preparava il terreno al programma da ballo serale, con volume e ritmo in progressiva crescita verso la mezzanotte. Musac operava su quattro canali distinti per destinazione. C'era il canale viola, che era pensato per i ristoranti ed era attivo dalle 10 del mattino alle 3 e mezza di notte. Il canale rosso, che offriva notiziari, bollettini meteorologici, cronache sportive e segnali orari, ed era rivolto a bar e locali di piccole e medie dimensioni. Poi c'era il canale blu, che era concepito per i grandi magazzini, e il canale verde, destinato alle case private. A partire dal 1937, però, una serie di ricerche dimostrò che la musica negli ambienti di lavoro riduceva l'assenteismo e incrementava la produttività tanto degli operai quanto degli impiegati. Musac si specializzò allora nella musica per il mondo del lavoro. Verso la fine degli anni 40 introdusse la Stimulus Progression. Sequenze di 15 minuti di musica strumentale studiate appositamente per stimolare le prestazioni lavorative. David O'Neill, uno dei dirigenti di Musac, la spiega così.
1: Quando l'impiegato arriva al mattino è generalmente di buon umore e la musica è tranquilla. Verso le 10:30 comincia a sentirsi un po' stanco, teso, e noi lo tiriamo su con la musica appropriata. Verso la metà del pomeriggio probabilmente si sente di nuovo stanco. Lo svegliamo con una melodia ritmata, spesso più veloce di quella del mattino.
0: E qual era il profilo sonoro ideale per ottenere questi effetti?
1: Vanno innanzitutto eliminati i cambi di tempo, gli ottoni, corni, trombe, tromboni e tube e la voce umana. Quindi musica strumentale dall'andamento regolare e con predominanza di archi e di legni, flauti, clarinetti, fagotti. Il tono della musica deve mescolarsi all'ambiente circostante come il colore di un pezzo di mobilia. Non deve stridere. Il lavoratore deve percepire la musica non più di quanto percepisce l'illuminazione della stanza. Lo scopo di questa musica è quella di migliorare l'umore delle persone e di eliminare ogni tensione, ogni traccia di stress.
0: Le preferenze dell'ascoltatore individuale quindi non avevano alcun peso in questo sistema. La Stimulus Progression era costruita secondo una curva ascendente progettata per contrastare la cosiddetta curva di fatica del lavoratore medio.
2: Beh, è inquietante, sembra un po' il Grande Fratello di Orwell.
0: Eppure la Musac, soprattutto negli anni del secondo dopoguerra, si diffuse ovunque. Non furono risparmiati nemmeno gli animali, perché a un certo punto cominciò a circolare la notizia che alcuni allevatori della Pennsylvania facevano ascoltare sul Bel Danubio Blu di Johann Strauss le loro vacche, con l'obiettivo di aumentarne la produzione di latte.

0: Intanto, a forza di seguire le vicende della sua creatura, abbiamo un po' dimenticato il generale George Owen Square. Beh, non c'è molto altro da aggiungere, perché Square morì nel 1934, proprio all'alba dell'avventura della sua Muzak, circondato da onori militari, scientifici e imprenditoriali.
1: Anche se sarà ricordato per sempre come l'inventore della musica d'ascensore.
0: Del resto, questa sua creatura ha continuato a vivere tra alti e bassi fino a pochi anni fa, fino al 2013, quando l'azienda ha cambiato nome in Mood Media. Nel frattempo aveva abbandonato i cavi telefonici in favore del digitale. Ma è un dato incontrovertibile che quella musica mielosa, di gusto discutibile, bersaglio di decenni di battute e stroncature, abbia attraversato indenne quasi un secolo di storia. E come tutti i grandi fenomeni di massa, ha fatto da calamita per il disprezzo delle eliti intellettuali, salvo poi essere riscoperta e rivalutata a cicli regolari. Eppure la musica di sottofondo, la musica funzionale, è antica quanto la civiltà umana. Si ritiene che strumenti simili all'arpa eolica, vale a dire strumenti a corde messe in vibrazione dal vento, esistessero già in molte culture primitive. Erano certamente presenti nell'antica Grecia e conobbero un grande sviluppo in Europa a partire dal 600. A voler estendere il ragionamento, si potrebbe sostenere che persino geni come Mozart e Handel abbiano composto musica di sottofondo, così come Georg Philipp Telemann, autore di una raccolta di composizioni intitolate Musique de table, da ascoltare a tavola, chiacchierando. Il precursore più diretto della Muzak rimane però il compositore francese Erik Satie, che nel 1920 elaborò il concetto di musique d'ameublement, letteralmente musica d'arredamento. Mentre i suoi contemporanei componevano musiche fragorose e ambiziose, Satie scriveva per solo pianoforte, una musica deliberatamente neutra, quasi anonima, che si poteva ascoltare oppure ignorare senza perdere nulla. La leggenda vuole che l'intuizione gli sia venuta durante un pranzo col pittore Fernand Léger. L'orchestra del ristorante suonava a tal volume che i due furono costretti ad alzarsi e andarsene. E Satie, uscendo, disse:
2: bisogna creare musica d'arredamento, una musica che sia parte dei rumori circostanti e che ne tenga conto. La immagino melodiosa, in grado di mascherare il rumore di coltelli e forchette senza annullarlo del tutto, senza imporsi. Riempirebbe i silenzi imbarazzanti che di tanto in tanto si creano tra gli ospiti. Risparmierebbe loro le solite banalità. Inoltre, neutralizzerebbe i rumori della strada che si intromettono in maniera indiscreta nel contesto.
0: Satie stava abbozzando in forma ancora embrionale quello che sarebbe diventato il principio fondante della Muzak. E nella prossima puntata ci occuperemo invece dell'eredità della Muzak, della ricchissima eredità che non è solo musicale, l'eredità lasciataci dal genio di Square, dalle sue idee, dal suo attaccamento alla patria, dalle sue innovazioni.
1: La prossima puntata. Saluto via cavo elettrico da K.
0: E vabbè, è un saluto via cavo audio da Drago.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Questa puntata di Laser era intitolata Music, una storia in sottofondo, un viaggio avvincente a due voci, una produzione originale del duo K e Drago, cioè il produttore, regista, autore radiofonico Gaetano K e lo scrittore, giornalista e autore radiofonico Marco Drago. Questa puntata, così come tutte le puntate di Laser, potete ritrovarle sul nostro sito rsi.ch.

0: Miles Davis, John Coltrane, due monumenti musicali del XX secolo. A 100 anni dalla nascita, il racconto delle loro figure e del loro contributo all'arte nelle parole di 10 ospiti. Le architetture del suono. Questa settimana con il giornalista e traduttore Luca Conti. Da lunedì a venerdì alle 11.30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gabriele Borer. Utile semestrale di 25 miliardi di franchi per la Banca Nazionale Svizzera, tutti realizzati tra inizio aprile e fine giugno, grazie soprattutto alle borse. Hamas è pronto al disarmo, l'annuncio di Trump, il movimento conferma, ma da Gaza poi dovrà andarsene anche Israele, che per ora non commenta. Emergenza migranti a Ceuta, exclave spagnola in Marocco, migliaia di persone forzano il confine, anche a nuoto. Rinvenuti in mare già 16 morti. Primi 6 mesi dell'anno inutile per la Banca Nazionale Svizzera. L'Istituto Centrale Elvetico ha infatti realizzato un guadagno di 25 miliardi di franchi e questo grazie soprattutto alle borse nei mesi di aprile, maggio e giugno. Altri dettagli con Marzio Minoli.
4: Buone notizie dalla BNS, che nel secondo trimestre ha generato un utile di 25 miliardi e 700 milioni di franchi, il quale è sommato a quello dei primi 3 mesi dell'anno, durante il quale c'era stata una perdita di 0,5 miliardi, ci porta ai 25 miliardi e 200 milioni totali per il primo semestre. Nei dettagli, le posizioni in valuta estera, principalmente dollari e euro, hanno generato tra interessi, dividendi e utili in capitale 31 miliardi di franchi e sono state soprattutto le borse a contribuire maggiormente a questo risultato, mentre le obbligazioni, che rappresentano circa il 70% degli investimenti della BNS, non hanno praticamente registrato variazioni di rilievo. Sono state invece le posizioni sull'oro a perdere maggiormente. Se a fine 2025 un chilo d'oro valeva ancora 110.000 franchi, ecco che 6 mesi dopo, quindi al 30 giugno, ne valeva 104.000, una differenza che, moltiplicata per le 1.040 tonnellate di oro nei forzieri della BNS, ha portato a una perdita di quasi 6 miliardi e mezzo di franchi. E siccome la stragrande maggioranza degli investimenti della BNS è in euro e in dollari, un occhio di attenzione al mercato dei cambi, e qui possiamo dire che non ci sono stati particolari scossoni. Il leggero indebolimento del franco ha contribuito a un utile di 2 miliardi e mezzo sulle posizioni in valuta estera.
3: Pronti a consegnare le nostre armi, ma Israele deve rispettare gli impegni e ritirarsi. Hamas si dice d'accordo con l'intesa annunciata dal presidente statunitense Donald Trump, che via social ha annunciato di aver raggiunto un accordo per disarmare il gruppo islamico che controlla la striscia di Gaza. Molto rimane da chiarire riguardo all'attuazione del piano e soprattutto per ora Israele non si è espresso. Chiara Savi.
5: I toni di Donald Trump via social sono trionfali. L'accordo è storico, scrive, con il completamento del disarmo di Hamas, l'esercito israeliano si ritirerà e la Forza Internazionale di Stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per assumersi la responsabilità della sicurezza di Gaza per i suoi residenti e i suoi vicini. Hamas ha confermato di accettare l'intesa, si dice pronto a consegnare le armi al comitato tecnico palestinese incaricato dalla transizione politica e di garantire la sicurezza nella striscia, ma Israele deve fare la sua parte, deve ritirarsi, altrimenti tutto salta, ha dichiarato a vari media internazionali un rappresentante del gruppo islamico coinvolto nelle trattative con Egitto, Qatar e Turchia. Molti dettagli di un processo che viene definito a tempo indeterminato vanno ancora chiariti, non solo su come vigilare sul processo di disarmo, ma anche sull'ipotetico ritiro di Israele, che da sempre si oppone all'uscita del suo esercito dalla striscia prima che ci sia una completa smilitarizzazione del gruppo islamico. Alcune fonti affermano che proprio i mediatori turchi, qatarioti ed egiziani hanno spinto Hamas ad accettare l'intesa per buttare la palla nel campo di Israele. Washington ha fatto sapere che se lo Stato ebraico non accetterà, Donald Trump sarà molto molto deluso, ma per il premier Benjamin Netanyahu e il suo governo sarebbe un autogol avviare un ritiro a pochi mesi dalle elezioni politiche di ottobre.
3: Il presunto sostegno militare della Cina all'Iran torna al centro dell'attenzione. Teheran starebbe per ricevere circa 400 lanciamissili antiaerei da alcune aziende del gigante asiatico. Il governo di Pechino smentisce le indiscrezioni, ma la vicenda riaccende i dubbi sulle forniture di sistemi d'arma ai guardiani della rivoluzione. Sullo sfondo anche il petrolio e gli interessi geopolitici di Xi Jinping. Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia orientale.
6: Possono abbattere droni, elicotteri e aerei a bassa quota e sono dispiegabili rapidamente attorno a basi militari e impianti energetici. Sono le qualità dei lanciamissili antiaerei portatili prodotti da Zhongqing Baoshan, azienda di Hong Kong. Secondo Reuters, l'Iran dovrebbe riceverne fino a 400 entro poche settimane, un affare da 60-70 milioni di dollari statunitensi, utile a ricostruire la difesa aerea iraniana, messa alla prova dalla guerra con America e Israele. Si tratta di sistemi di difesa, non armi offensive in grado di cambiare il conflitto, ma nei mesi scorsi si era parlato anche di presunte trattative per l'acquisto di missili da crociera antinave cinesi. Xi Jinping mi ha garantito che non armerà l'Iran, sarei molto deluso se lo facesse, ha detto Donald Trump, che a settembre dovrebbe ricevere il presidente cinese alla Casa Bianca. Pechino intanto smentisce tutto, le indiscrezioni sui lanciamissili, dice il Ministero degli Esteri, sono completamente infondate. La Cina ha sempre negato aiuti militari diretti all'Iran, suggerendo che eventuali responsabilità siano di aziende private e intermediari. Dall'inizio della guerra Pechino sta cercando di mantenere un difficile equilibrio. Sul fronte economico non ha fornito tutto il sostegno atteso dall'Iran, tagliando del 40% le importazioni di petrolio. Sul piano diplomatico sì, continua a chiedere dialogo ed escalation, ma non si espone in prima persona nei negoziati. L'obiettivo è difendere gli interessi regionali della Cina e salvaguardare anche i rapporti con i paesi del Golfo, un esercizio che potrebbe essere complicato dalle voci sui lanciamissili.
3: È emergenza migratoria a Ceuta, esclave spagnola in Marocco. Ieri migliaia di persone, per lo più nordafricani, sono entrate nel territorio spagnolo via terra o a nuoto via mare, dove sono già stati ripescati corpi senza vita di 16 persone. Oggi a Ceuta sono attesi il premier spagnolo Sanchez e il ministro dell'Interno. Bruxelles sta monitorando la situazione ed ha offerto alla Spagna il supporto di Frontex, l'agenzia europea della Guardia di Frontiera. Da Madrid, Giulia Danieli.
7: Spagna viva, Pedro Sanchez!
8: Escono dall'acqua gridando viva Spagna, viva Pedro Sanchez, e sono migliaia, tutti giovanissimi. Si arrampicano sulle reti di protezione e si buttano in mare per aggirare il promontorio che separa il confine tra il Marocco e l'exclave di Ceuta, città spagnola in territorio marocchino. E da ieri è di nuovo emergenza migranti in Spagna. È una situazione drammatica e impossibile da gestire per le autorità locali. Il presidente di Ceuta, Juan José Vivas, ha chiesto al governo di Madrid di dichiarare lo stato di emergenza.
9: Io credo che siamo in una situazione di assoluta emergenza umanitaria.
8: Credo che ci troviamo di fronte a un'autentica emergenza umanitaria e sociale che richiede un intervento con tale classificazione di emergenza attraverso un comando unico che renda la risposta energica, decisa e immediata. Così Vivas ha lanciato un appello all'azione di fronte a questa ennesima crisi migratoria. Negli ultimi 12 mesi sono stati recuperati in mare i cadaveri di 60 persone, per lo più giovani, morti nel tentativo di raggiungere a nuoto la costa. Una delle principali preoccupazioni è il sovraffollamento dei centri di accoglienza, che oramai sono stracolmi e stanno già avendo problemi di carattere sanitario. Il timore adesso è che si ripeta una nuova crisi migratoria come quella del 2021, quando oltre 8.000 migranti in solo 2 giorni erano arrivati a Ceuta.
3: Ed è tutto per il radiogiornale delle 9, ora c'è lo sport. Buona giornata.
2: Lo sport.
10: Buongiorno da Lorenzo Boscolo. All'età di 66 anni si è spento Franco Baresi, leggenda della Milan e della nazionale italiana. 719 presenze in 19 stagioni con i rossoneri, 6 scudetti e 3 coppe dei campioni conquistati, 81 volte con la maglia azzurra dall'82 al 94. Il ricordo è firmato Severino Piacquadio.
11: Al cinema è l'anno di Odissea. E Franco Baresi è stato per 20 anni un contemporaneo Ulisse, attraversando tempeste e ottenendo conquiste, a differenza del protagonista del poema omerico, però senza mai abbandonare la sua Itaca, il suo Milan, fedele ai colori al punto di giocare 2 volte in Serie B, pur essendo già nel giro della nazionale. B come Berlusconi, la svolta della sua carriera, lui così schivo alle prese con gli elicotteri, le cavalcate delle valchirie, lo showbiz applicato al calcio. Il secondo nella lista da ringraziare dopo Lidolm, che lo aveva lanciato ragazzino tra i grandi, insegnandogli la marcatura zona e l'affiancamento allo stopper. Ruolo poi sublimato con Arrigo Sacchi, capace di convincerlo delle sue idee visionarie a suon di videocassette coi movimenti da eseguire. Dell'epopea berlusconiana è stato capitano, leader silenzioso. I palloni d'oro se li sono presi gli olandesi, Gullit e Van Basten. Lui ha alzato al cielo 2 coppe dei campioni, quelle del 1989 e del 1990, mentre nella finale del 94, per squalifica, aveva dovuto cedere la fascia a Tassotti. Scudetti, trofei internazionali, il soprannome di Kaiser Franz in omaggio a Beckenbauer, che cancellò quello di Piscinin per il suo fisico, che all'Inter considerarono esile, creando così a distanza di tempo quella clamorosa dinastia di capitani su sponde opposte di Milano col fratello maggiore Giuseppe, per poi ritrovarsi con un altro Giuseppe Bergomi, anche lui storico capitano dell'Inter, lo scorso febbraio a portare dentro San Siro la torcia olimpica. Lui e Bergomi insieme in Spagna ai mondiali vinti nel 1982, con Baresi però lì solo come riserva di Scirea. Campione del mondo non protagonista e poi campione del mondo mancato nelle notti magiche romane del 1990, soprattutto con Sacchi CT nel 1994, nelle cui braccia si lasciò andare a un pianto disperato. L'edizione in cui, operato al menisco per un infortunio, già la seconda partita si operò e tornò in tempo per giocare la finale e sbagliare, assieme a Baggio, uno dei rigori contro il Brasile. È stato un centrocampista prestato alla difesa, tutt'altro che incline a marcature e falli che oggi, probabilmente in epoca VAR, gli sarebbero costati qualche cartellino rosso in più, ma che negli anni non hanno intaccato la stima e la considerazione per lui da parte dei più grandi giocatori al mondo, che in quegli anni erano tutti in Italia, compreso Maradona. E la sua autorità in campo la sentivano anche quelli che una volta venivano chiamati guardaline. Quando si alzava il braccio di Baresi per rivendicare un fuorigioco, per riflesso si alzava anche il loro, come accadde addirittura 27 volte contro il Real Madrid nella semifinale del 1989 al Bernabeu. Oggi la chiamerebbero aura.
10: Dopo la UEFA, anche la CONCACAF dice di no al progetto FIFA di aprire ai privati. La FIFA conta 211 membri. Per l'approvazione di qualsiasi progetto ci vuole comunque la maggioranza. Al momento i voti contrari sarebbero 96. Ricordo, i 55 membri della UEFA minacciano il boicotto di tutte le manifestazioni organizzate dalla Federazione Internazionale se il progetto proseguirà così come ha già fatto intendere Infantino. Il lugar giocherà per la prima volta nelle isole o alle isole Faroe, il Runavik, con una rimonta ha eliminato gli sloveni del Capodistria. La gara d'andata di Conference è prevista giovedì prossimo alla AIL Arena. Il San Gallo invece ha salutato in malo modo l'Europa League dopo il 2-1 casalingo ieri a Lisbona. È terminata 5-0 per i portoghesi biancoverdi, scivolati al terzo turno di Conference, dove sfideranno la Maccabi Tel Aviv. Terzo turno agguantato invece facilmente dal Sion, 4-0 rifilato alla Tourbillon ai bielorussi del Bate Borisov. Infine ricordo agli europei di mountain bike al Monte Tamaro o al Monte Ceneri se preferite, ieri subito doppietta rossocrociata nello short track femminile grazie a Sina Frey e Alessandra Keller. Il bronzo è invece arrivato in quella maschile grazie a Dario Lillo, 13° posto per Filippo Colombo.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Buongiorno, ben ritrovati a questa puntata di Parade da Barbara Tarta. Richiudiamo questa settimana naturalmente con molta musica, come sempre, alcuni appuntamenti da segnalare. Oggi per esempio si chiude la bella e ampia manifestazione di Ticino Musica, ne parleremo sicuramente nello spazio della nostra agenda intorno alle 10, parleremo anche di quello che accade alla nostra Rete 2, incontri d'estate con Stefania Tallini per esempio, e segue la nostra serie pomeridiana alle 16.35 dedicata agli studi di registrazione, gli alchimisti del suono. Andremo poi a capire cosa accade a concerto.ch, questo ci porterà all'ultima fascia della nostra puntata di Montmartre che dedichiamo al bandoneon. Ora invece musica di carta.

Chissà chi di voi ha già visto in questi giorni l'Odissea di Christopher Nolan, insomma se ne parla tantissimo tra sostenitori e detrattori di un film che naturalmente divide il pubblico, perché per chi l'avesse già visto, ma anche per chi non l'avesse già visto, ci sono degli elementi che naturalmente non rispecchiano la vera storia raccontata da Omero, ma questo insomma in un film forse si può immaginare. Parliamo anche di musica, perché la colonna sonora che tengo ancora in sottofondo è affidata a un compagno di viaggio di Christopher Nolan di lunga data, e cioè la colonna sonora di Ludwig Göransson, che ha già curato la colonna sonora di molti dei suoi film. E insomma una colonna sonora particolare, perché è una sorta di sperimentazione per Göransson, che ha cercato, su suggerimento di Christopher Nolan, di staccarsi dalle colonne sonore dei film epici che raccontano dei miti. Quindi l'unica regola che esisteva era non avere l'orchestra, insomma distaccarsi completamente da un paesaggio sonoro un po' nell'immaginario collettivo, ma dedicarsi a sonorità particolari che ricordassero il periodo dell'Odissea, quindi quell'era del bronzo, con strumenti del tutto particolari. Ecco, questo sound inedito dell'antica Grecia si rivela attraverso una serie di gong di bronzo, ben 35 gong noleggiati per questa colonna sonora di dimensioni diverse, e una sperimentazione con qualsiasi superficie fosse in grado di produrre dei suoni interessanti, quindi muri, ringhiere, qualsiasi oggetto, anche rottami metallici, condizionatori d'aria, insomma per ricreare questa sonorità dell'antica Grecia.

E tra gli strumenti che sono utilizzati, non sono solo gli strumenti di bronzo, i gong, ma anche quelli che abbiamo ascoltato adesso, strumenti storicamente associati al mondo greco, la lira per esempio, queste iniziali arpe diciamo, e l'aulos, un antico strumento a fiato, un po' lo strumento ancestrale del flauto, ecco, che abbiamo ascoltato adesso. E la colonna sonora non rinuncia neanche alle parti vocali, che sono utilizzate per enfatizzare i momenti più intensi di questo racconto. Quindi una colonna sonora originale per quanto riguarda il percorso di Ludwig Göransson, una vera e propria sperimentazione, e alcuni brani che, anzi un brano in particolare, When I'm Home, che è un brano originale scritto da James Blake, Travis Scott e lo stesso Göransson, insieme anche a Christopher Nolan, un brano vocale che arricchisce questa colonna sonora.

Tra l'altro è proprio notizia di oggi che Ludwig Göransson è stato proprio in Ticino, è arrivato in Ticino a Castelgrande di Bellinzona e a Gordola per pubblicare, per appunto è appena stato pubblicato, quindi per registrare il videoclip di When I'm Home, appunto girato nelle scorse settimane. La fortezza di Bellinzona, patrimonio mondiale dell'UNESCO, insieme ad altre località ticinesi, come dicevo, quindi ha fatto sfondo ad alcune scene di questo videoclip ufficiale. Come dicevo, il brano When I'm Home di Travis Scott, James Blake e Ludwig Göransson, scelto per accompagnare i titoli di coda dell'Odissea di Christopher Nolan. Insomma, è un film, come dicevo, che divide

l'ascensore di Castelgrande e una parte dell'arena all'interno del complesso fortificato. Ma ora voltiamo pagina, anzi no, rimaniamo sullo stesso tema.

E se l'Odissea è simbolo anche metaforico, filosofico del viaggio, anche di un viaggio interiore, e il film di Nolan di fatto porta in scena un Ulisse che fa sostanzialmente un viaggio interiore, un viaggio in cui il senso di responsabilità e il senso di colpa sono uno dei punti fondanti di questo personaggio, quindi qui in qualche modo forse si discosta, o comunque è una lettura di questo personaggio così sfaccettato. E naturalmente questa storia e questo mito ha ispirato il mondo dell'arte e il mondo anche della musica fin dai tempi antichi, e questo era il prologo del Ritorno di Ulisse in Patria di Claudio Monteverdi. Per questo viaggio anche nostro in questa prima parte di Musica di Carta, vi voglio segnalare questo articolo presente su Music Paper, un articolo uscito proprio due giorni fa, che parla di questo film. È un articolo di Attilio Cantore che appunto sostiene che è un titolo divisivo in qualche modo, un film tecnicamente rivoluzionario, un film politico e psicologico, appunto, che parla della visione del mondo del suo autore e di un mondo in disfacimento che è anche il nostro. E parla anche della una parte molto interessante che si addentra nella questione del modo più corretto per leggere un mito, e sostiene: se avete pensato, procurandosi un'edizione dell'Odissea con testo a fronte, probabilmente siete lontani mille miglia, peggio di Ulisse sulla rotta per Itaca. Per folgorazione musicale, Claude Lévi-Strauss ci direbbe infatti che dovremmo leggere il mito né più né meno come una partitura orchestrale, cioè bisogna leggere non solo da sinistra a destra, ma contemporaneamente in senso verticale, da cima a fondo. Dobbiamo capire che ogni pagina è una totalità, e solo trattando il mito alla stregua di uno spartito orchestrale, scritto strofa per strofa, possiamo comprenderlo come totalità ed estrarne il significato.

Ma portò il caso nei veneti teatri a vedere l'Ulisse in patria, rappresentato con quello splendore che è per renderlo memorabile in ogni secolo. Mallettò così l'epico della poesia come il delicato della musica, che io non seppi rattenerne la penna. E questa penna è quella di Federico Malipiero. Siamo a Venezia nel 1640 e in questo caso si parla del ritorno di Ulisse in patria di Claudio Monteverdi, una partitura che segue fedelmente le vicende dell'Odissea. E la cosa interessante della scrittura monteverdiana è che ogni personaggio è connotato da un modo espressivo adatto al suo rango, alla sua tempra. Per esempio, la dimensione sovrumana delle divinità è resa dallo stile alto, molto melismatico. All'opposto invece facili canzonette sono attribuite per esempio a Melanto, a Orimaco. Penelope per esempio declama, e la voce che abbiamo ascoltato poco fa, in realtà la voce in quest'area di Penelope è quella di Joyce Di Donato, con il Pomo d'Oro diretto da Maxim Emelianichev. Dicevo, Penelope, così come Ulisse, invece ha uno stile tragico, e l'attenzione a questi diversi tipi di elocuzione, diciamo, crea una retorica, per così dire, vocale, che è impiegata proprio ai fini teatrali. Cioè è importante il modo in cui i personaggi si esprimono, e più quasi del contenuto musicale dei loro interventi. Ma Monteverdi non è l'unico ad aver scritto pensando alla figura di Ulisse.

Ancora Maxim Emilianichev alla guida de Il Pomodoro, ma la voce qui era quella di Max Emanuel Cencic per quest'aria, l'aria di Ulisse, quel vasto, quel fiero. Sì, stiamo ancora parlando di Ulisse, ma in questo caso in un'opera di Nicola Porpora, Il Polifemo. È un'opera che è stata creata a Londra, al King's Theatre nel 1735, per due vere star di quell'epoca, cioè epoca i castrati Farinelli e Senesino. Dopo questo successo veramente enorme delle prime rappresentazioni, in realtà l'opera non è più stata rappresentata. In realtà però dopo il film Farinelli, il film del 1994, che contiene proprio una bellissima aria tratta dal Polifemo, insomma l'interesse per quest'opera sta moltiplicando le nuove produzioni. Polifemo, opera in tre atti. Il libretto, che poi è stato messo in musica da Nicola Porpora, è di Paolo Rolli e l'opera si basa sulla combinazione, diciamo, di due storie mitologiche che hanno proprio come protagonista naturalmente il ciclope Polifemo. Quindi l'uccisione di Aci e l'accecamento di Polifemo da parte di Ulisse. Quindi diciamo che sono state messe insieme queste due parti e il librettista fa intervenire Calipso che aiuta Ulisse a contrastare Polifemo, mentre in Omero sappiamo bene che l'episodio di Polifemo precede l'incontro di Ulisse con Calipso, la quale poi è determinata a conquistare l'eroe. Insomma, la lettura del mito naturalmente è sempre qualcosa che può dare adito a delle interpretazioni diverse, a delle letture, a seconda anche del messaggio che chi diciamo mette in scena in qualche modo l'Odissea deve fare.

In questo caso si tratta di una gestazione piuttosto lunga, quella che va dai primi progetti del 1938 al suo compimento definitivo nel febbraio del 1966. Si tratta di un'opera di Luigi Dalla Piccola, Ulisse, il risultato di tutta la sua vita. Lo definì lui stesso così, cioè un vero duplice significato: da una parte appunto quest'ultima opera teatrale che in qualche modo riassume una lunga catena di esperienze legate alla figura dell'eroe omerico, le più remote delle quali risalgono addirittura agli anni infantili, e dunque un impianto formale, concettuale, che riassume in qualche modo, porta a compimento tutta l'esperienza artistica di Luigi Dalla Piccola.

E dunque così nella figura di Ulisse, in tutta quest'opera, dalla piccola riunisce, compendia quello che era stato il senso di tutta la sua esperienza umana e teatrale, una sorta di indagine nell'inquietudine interiore dell'uomo che, come ricorda Calipso nella prima scena del prologo, va alla ricerca di se stesso e del significato della vita. Come abbiamo potuto ascoltare, l'unità musicale di questo Ulisse ha una matrice seriale, di musica seriale, intessuta di motivi ricorrenti e basata, diciamo, sulle serie dodecafoniche, un senso di un'opera legato anche qui al significato della parola. Ne abbiamo ascoltato un estratto perché questo ci porta a una lettura di questo mito che è andata verso la contemporaneità. Ma c'è un altro autore, e qui siamo alla fine dell'Ottocento, 1873, che scrive un oratorio profano dedicato alla figura di Odisseo.

0: Si trattava del preludio da Odysseus, scene dall'Odissea per soli, coro e orchestra, l'opera 41 di Max Bruch. Qui l'abbiamo ascoltata con la Bamberger Symphoniker Symphonic Orchestra, diretta da Robert Trevigno. Sì, anche Max Bruch si china, diciamo, su questa figura di Ulisse in una maniera molto particolare. Come dicevo, si tratta di un oratorio profano, siamo nel 1873 nella composizione, ed è l'opera che riscosse forse il maggior successo in vita del compositore. Diciamo che il trionfo di quest'opera si colloca in un contesto storico molto particolare che illumina tutta questa pagina. L'unificazione tedesca, infatti, aveva suscitato un'ondata di entusiasmo patriottico e le riparazioni, diciamo, della guerra versate dalla Francia avevano favorito una fase di grande prosperità economica. Insomma, in questo clima era perfetta un'opera che celebrasse il tema del ritorno alla patria, e questo incontrò davvero il favore del pubblico. Infatti conobbe grande successo quest'opera sia in Germania sia all'estero, e contribuì alla fama internazionale di Max Bruch. Quindi la magnificenza di quest'opera poetica primordiale mi apparve con tale chiarezza che non riuscì più a liberarmi dal pensiero di trasformarla in una serie di scene liriche. Sono proprio le parole di Max Bruch, il racconto di Omero che fu preferito ad un soggetto religioso per questo oratorio, da lui identificato quasi come una lamentazione cristiana, e le lacrime poetiche delle cantate di Bach. Insomma, l'antichità greca evocava per Bruch, ma così anche per molti liberali tedeschi, l'ideale di una nuova Germania fondata sui principi della ragione, dell'umanesimo e della civiltà classica. Abbiamo concluso questo percorso musicale dedicato al viaggio di Ulisse. Voltiamo pagina per un attimo.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Questa è l'ouverture da Lucio Sill di Wolfgang Amadeus Mozart, opera che viene composta per il Teatro Regio Ducale di Milano quando il compositore aveva solamente 16 anni. Sarà una delle pagine del concerto per Ticino Musica che si terrà domenica 2 agosto al Centro Scolastico di Montagnola. Ceresi estate, siamo nel vivo di questa bella manifestazione. Sarà una delle pagine insieme al concerto in Do maggiore di Joseph Haydn per violoncello, ci sarà Victoria Capralova allo strumento solista, altre pagine mozartiane, la quinta di Schubert, insomma un programma composito con l'orchestra di Ceresi estate, la direzione di Hamed El Saedi, bel concerto che vi ricordo sarà a Collina d'Oro, al Centro Scolastico a Montagnola a partire dalle ore 19 domenica 2 agosto. Oggi tra l'altro si chiude Ticino Musica con i giovani partecipanti dei corsi di alto perfezionamento alle ore 11:30, quindi tra poco, all'Aula Magna del Conservatorio. C'è un altro concerto che vi segnalo ed è quello di questa sera alle ore 20 alla Chiesa Neoapostolica di Breganzona. Si tratta di un recital molto particolare, un recital solistico di Tiorba che va però a coprire un programma, va a coprire un periodo che va dal barocco francese fino al Nuovo Mondo, quindi si fa un viaggio transatlantico, per così dire, da Versailles a Rio de Janeiro, la Tiorba che segue questo viaggio musicale attraverso tre secoli. Si parte, come dicevo, dal barocco francese, Robert de Vizé, Jean-Baptiste Lully, François Couperin, fino ad arrivare al Nuovo Mondo, una musica che racconta naturalmente una migrazione non solo di persone ma anche di stili, di danze, linguaggi musicali diversi, e arriva a Gaspar Sanza, a Hitor Villalobos, Andrei Jovanic, un musicista serbo, specialista in strumenti storici, a corde pizzicate, in particolare liuto, tiorba e chitarra barocca, che sarà il solista di questo concerto. Come dicevo, Chiesa Neoapostolica a Breganzona, questa sera a partire dalle 20.
1: Ad agosto i libri di Nero su Bianco si leggono alla radio. Assieme a Rachele Bianchi Porro, Moira Bugola, Andrea Fazzioli, Claudio Visentin e Michele Serra conosceremo scrittrici e scrittori che hanno fatto parlare di loro in modi molto diversi. Perché apprezzati dalla critica, perché ignorati con i loro primi libri o perché magari hanno percorso strade poco battute da altri. Dal giallo ai viaggi, dalle letture pacificanti alle graphic novels, ogni stato d'animo ha bisogno di un libro. E K sarà la risposta alle necessità del pubblico lettore. I libri di Nero su Bianco, un viaggio tra i generi, a cura di Moira Bubola. Da lunedì 3 a venerdì 28 agosto alle 17:35 in K.
2: Rete 2.
3: In studio Raffaele Pedrazzini. Donald Trump ha annunciato un accordo per il disarmo completo di Hamas e delle altre milizie presenti a Gaza. Il piano prevede una consegna graduale delle armi all'autorità tecnocratica palestinese. Il disarmo riguarderebbe anche gli altri gruppi armati della striscia e sarebbe accompagnato dal progressivo ritiro delle truppe israeliane. Nuovo massiccio attacco russo sull'Ucraina. Nella notte Mosca ha lanciato 255 droni, 195 dei quali sarebbero stati abbattuti o neutralizzati dalla difesa ucraina. Colpite almeno 14 località, il bilancio provvisorio di almeno 3 morti e decine di feriti, particolarmente colpita Leopoli, dove si contano 38 feriti. Emergenza migratoria a Ceuta, l'exclave spagnola in Marocco. Quasi 50.000 persone hanno raggiunto ieri il territorio spagnolo. Almeno 18 sono morte nel tentativo di raggiungere Ceuta a nuoto e Madrid ha inviato rinforzi militari e di polizia e oggi è atteso il premier Sanchez e il ministro dell'interno. Il caldo spinge sempre più svizzeri a cercare refrigerio in montagna. Svizzera Turismo parla di un vero e proprio esodo temporaneo dalla città e dalle regioni di pianura, con più prenotazioni last minute nelle località alpine e sui laghi. Aumenta anche l'affluenza nelle capanne del club alpino svizzero, meno bene invece in musei e terme, mentre in Ticino il caldo non sembra incidere sulla frequentazione turistica. La Banca Nazionale Svizzera ha chiuso il primo semestre con un utile di 25,2 miliardi di franchi, superiore alle attese degli analisti. A sostenere il risultato sono state soprattutto le posizioni in valuta estera. Per la cronaca regionale, Lugano punta sul teleriscaldamento per ridurre le emissioni e aumentare l'uso delle energie rinnovabili. Il nuovo piano energetico comunale prevede una rete alimentata dall'acqua del Ceresio. Il primo impianto servirà il quartiere Lambertenghi con un investimento di circa 30 milioni di franchi. In prospettiva la rete potrebbe estendersi fino a 60 chilometri. Entro fine anno la città presenterà anche la sua strategia per l'adattamento ai cambiamenti climatici. Le previsioni del tempo per oggi, venerdì 31 luglio, in tutto il paese soleggiato in seguito aumento della nuvolosità ed alcuni rovesci o temporali. Domani in tutto il paese abbastanza soleggiato. Resta valida l'allerta canicola di grado 4 su 5 in Ticino, nell'Arco Lemanico e nella regione di Basilea. Ricordiamo inoltre il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto in tutto il Ticino, così come nel Moesano e in Valposchiavo.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

E come vi dicevo, l'ultima finestra della nostra puntata di Parade è dedicata al bandoneon. In questo caso abbiamo ascoltato una fisarmonica, quella di Richard Galliano, dall'album Passatori, con i solisti dell'Orchestra della Toscana. Era il secondo movimento del suo opale concerto, moderato malinconico. Sì, perché Galliano in realtà sarà uno dei protagonisti del concerto.ch di oggi, a partire dalle 13:30, una puntata di concerto.ch dedicata a Lionel Chapuis, un musicista che dirige il club degli accordionisti della città di Bulle, e la sua scuola di fisarmonica a partire dal 1994. Dunque un professionista della fisarmonica, ma è anche pianista, direttore, insegnante naturalmente, e un personaggio piuttosto importante. Il concerto.ch è dedicato a lui, ma anche, dicevo, al bandoneon, questo strumento principe della voce del tango, questa voce così malinconica che ci riporta a questo senso di malinconia del tango. Uno dei tanti musicisti della nostra contemporaneità, dopo Astor Piazzolla, che è stato forse il più grande suonatore di bandoneon, dicevo, uno dei grandi bandoneonisti della nostra contemporaneità è Marcelo Niesemann, che noi abbiamo così avuto modo di avere qui a Lugano molto spesso, perché spesso ha partecipato ai vari progetti di Marta Argerich.

E come dicevo, si trattava di un concerto dal vivo, uno dei concerti del progetto Marta Argerich del 2016, concerto al nostro auditorio Stelio Molo della Radio di Lugano. Si trattava di un brano di Eduardo Hubert Amoreango, un musicista che è nato a Buenos Aires, ha lavorato moltissimo in Italia, ma anche da noi in Svizzera, non a caso è stato anche il coordinatore artistico del Festival Marta Argerich a partire dal 2000. Stiamo parlando di musica per il bandoneon, in questo caso insieme all'ensemble Reencuentros si trovava il bandoneonista Marcelo Nisinman, con cui chiudiamo la nostra puntata di Parade, con il suo brano Daniel Stango, dedicato a Daniel Rowland, violinista che ascoltiamo qui insieme a Marcelo Nisinman, e ha un ensemble che comprende pianoforte, chitarra elettrica e contrabbasso. Con questo ci salutiamo, tra poco sarete con Mario Fabio, quindi buon proseguimento d'ascolto da Barbara Tartari, anche buon fine settimana.

Sono le 11, benvenuti e ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto, a tutti e tutte voi che siete all'ascolto della musica dei programmi di Rete 2. Mario Fabio al microfono e con me anche oggi in redazione c'è Marco Pagani. Con lui abbiamo immaginato e impaginato questa puntata di Alphaville, che apriremo con le considerazioni dello storico Marco Marcacci a proposito del rapporto che esiste tra gli svizzeri e la propria storia fondativa. Domani, lo sapete,

sappiamo è il 1° d'agosto, ebbene, secondo una recente ricerca Sotomo, la maggioranza della popolazione elvetica associa la nascita della Confederazione al 1848 piuttosto che al 1291 e considera Guglielmo Tell più un mito che una figura storica reale, e cercheremo quindi di capirne le ragioni. Alle 11.30 si chiude invece la settimana trascorsa in compagnia di Paolo Paci, giornalista, scrittore, alpinista e direttore scientifico di Meridiani Montagne. Tra le sue opere più note figurano 4810, Il Monte Bianco, le sue storie, i suoi segreti, libro con cui ha vinto il premio Bancarella Sport nel 2019, romanzo La montagna delle illusioni con cui ha vinto il premio Gambrinus Mazzotti lo scorso anno. Si intitola invece L'arrampicatore, il suo ultimo contributo di oggi, che si ispira a un celebre racconto dell'alpinista e scrittore francese Bernard Ami. E poi ancora alle 11.45 ci occuperemo di un bel libro scritto dal giornalista Marco Brando dal titolo Non c'è storia, storia scritto con l'hashtag, lo pubblica Salerno Editrice. Si tratta di un'analisi ironica e tagliente su come certi luoghi comuni e certe narrazioni distorte attraversino il racconto della storia e non solo. Attorno a mezzogiorno, nel nostro spazio di approfondimento a più voci, vi riproporremo la puntata del marzo scorso dedicata all'Africa e alla sua rappresentazione nei media occidentali, un'analisi sulle lacune informative, sugli stereotipi e sulla scarsa attenzione riservata ai paesi del sud globale, con uno sguardo anche alle conseguenze di queste narrazioni. Ospiti Marco Fendrick di Alliance Sud e il giornalista Marco Trovato, direttore editoriale della rivista Africa. E infine, attorno alle 12.35, nella mezz'ora che ci porterà fino alla radiogiornale, vi proporremo la quinta cartolina poetica, una cartolina sonora che l'autore drammaturgo Tommaso Giacopini ci ha scritto dal santuario di Santa Maria dei Miracoli di Morbio Inferiore. La canzone scelta da Corrado Antonini per aprire gli ascolti di oggi è Donna Donna del cantante musicista britannico Elijah Minelli.

0: E stando all'edizione speciale del 1 d'agosto del barometro della coesione in Svizzera, realizzato dall'Istituto Demoscopico Sotomo, il 52% dei cittadini svizzeri ritiene che l'anno di fondazione della Confederazione sia il 1848 e non il 1291, votato solo dal 21% degli intervistati. Anche la figura di Guglielmo Tell, per la maggioranza degli interpellati, appartiene più al mito che alla storia documentabile. Solo il 27% infatti lo considera un combattente per la libertà contro gli Asburgo e appena il 5% lo indica come fondatore della Confederazione. Notevoli sono anche le differenze tra le diverse regioni linguistiche. Tra i germanofoni queste percentuali sono ancora più alte, mentre a sud delle Alpi e in Romandia il divario è, diciamo così, più sfumato. Nella Svizzera italiana, ad esempio, abbiamo un 40% che ha votato per il 1848, un 30% che dice invece 1291. E allora qui ad Alphaville, in vista della festa nazionale di domani, proviamo a commentare questi dati con l'aiuto dello storico Marco Marcacci, autore di numerose pubblicazioni sulla storia politica e culturale dell'Ottocento e del Novecento, nonché membro della redazione della rivista Archivio Storico Ticinese. Buongiorno e ben ritrovato ad Alphaville.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a chi ci ascolta e grazie dell'invito.
0: Allora, le chiedo per cominciare un commento sulla questione della data di fondazione della Confederazione. Il 1848, scelto dal 52% degli svizzeri, non è un anno evidentemente scelto a caso, ma quello della nascita dello Stato federale moderno con la sua prima Costituzione democratica. Dal punto di vista strettamente storico, quale considera la data più corretta per indicare la nascita della Svizzera come entità nazione? Il patto del 1200 91, il 1848 di cui dicevamo, o si tratta fondamentalmente di una domanda mal posta che sovrappone due processi storici evidentemente differenti?
1: Beh, direi che effettivamente sono un po' due cose diverse. Se si pone la domanda come è stata posta apparentemente dal sondaggio, cioè da quando la Svizzera è uno Stato-nazione, la risposta 1848 è sì. È sicuramente più valida del 1291. Nel 1291 nessuno o quasi nessuno difende l'idea che esisteva una nazione svizzera con uno Stato, istituzioni, eccetera. Il 1848 effettivamente è data della prima Costituzione federale, data della creazione dello Stato federale con i suoi organi rappresentativi, la sua amministrazione, eccetera, può essere scelto o indicato come data di nascita della Svizzera moderna, ma è anche plausibile che qualcuno poi, se gli si pone la domanda, la interpreta magari in un modo un po' diverso e risponde alla data tradizionale 1291, riferendosi appunto al primo patto documentato di alleanza tra tre comunità della Svizzera centrale, Uri, Svito e Unterwalden, che viene considerato un po' a torto, bisogna dirlo, come il nucleo, diciamo, di uno sviluppo che poi ha dato origine alla Svizzera attuale. Dico un po' a torto perché questo patto poi fu dimenticato dagli stessi fondatori e fu riscoperto sei secoli dopo e pubblicato nel corso del XVIII secolo.
0: Marco Marcacci, anche sulla figura poi di Guglielmo Tell, la maggioranza sembra ormai essersi allineata con la storiografia moderna. Solo il 5% lo considera oggi il fondatore della Confederazione, mentre per molti resta legato più al dramma di Schiller che alla tradizione popolare. Come si è arrivati storicamente a costruire questo mito e quando invece si è capito appunto che si trattava di un mito?
1: Ma diciamo che la differenza netta tra quello che noi oggi consideriamo un mito, cioè un insieme di fattori, di racconti che spiegano l'origine di una comunità o di un paese, e la storia documentabile è relativamente recente, diciamo forse dal XVIII secolo, mentre prima questa distinzione non c'era. Quindi si può capire che tutto questo sia stato mescolato. Poi le risposte che vengono date alla domanda, che erano suggerite dal e chi faceva la domanda, cioè la domanda non era risposta libera. Quindi il fatto di considerarlo soprattutto come un personaggio letterario seguendo l'opera di Schiller, oppure di considerarlo una leggenda che spiegherebbe le origini della Confederazione Svizzera, o anche di vederlo come un combattente della libertà, non sono in sé contraddittori. Cioè nel mito di Guglielmo Tell è presente tutto questo.
0: Certo.
1: Una cosa assodata oggi è che una persona fisica chiamata Guglielmo Tell, che avrebbe compiuto quelle gesta che gli vengono attribuite, probabilmente non è mai esistito. Comunque non c'è nessuna prova documentabile dell'esistenza di questo personaggio. Poi, come fondatore della Confederazione, vabbè, no, questo è praticamente fuori luogo. Ma comunque è chiaro che le gesta di Tell vengono associate a quegli eventi che si considerano come fondatori o come linee direttrici dell'evoluzione storica della vecchia Confederazione, cioè la volontà di emanciparsi rispetto a poteri stranieri. E poi Guglielmo Tell è anche rappresentativo di un'altra figura che si tende a dimenticare, cioè Guglielmo Tell è il tirannicida, cioè è colui che con i suoi gesti giustifica, diciamo, l'eliminazione del tiranno con mezzi violenti, non essendocene apparentemente altri. E Guglielmo Tell è diventato un personaggio che non è tipicamente noto solo in Svizzera, cioè come simbolo di libertà o anche di lotta contro i tiranni, è un personaggio che ha fatto il giro del mondo.
0: E beh, allora, sempre rimanendo un po' nell'ambito, quale importanza hanno oggi miti fondativi come, appunto, parlavamo del 1291, come il patto del Grütli o la figura di Guglielmo Tell nell'immaginario identitario svizzero, e come è cambiato il loro ruolo rispetto, per esempio, al secolo scorso, quando penso al giubileo del 1891, lo Stato li promuoveva attivamente come collante nazionale.
1: Sì, probabilmente oggi si interpreta questo in modo meno, come dire, forse meno sacralizzato, meno solenne. Cioè, effettivamente, probabilmente in un passato della Svizzera erano delle figure o dei miti, diciamo, più sentiti molto più drammaticamente, forse anche in certi periodi della storia. Penso, per esempio, non so, all'epoca tra le due guerre mondiali, oppure al periodo della seconda guerra mondiale. Oggi si percepiscono forse in modo un po' più distaccato, cioè riconoscendo che sono dei miti, ma non vuol dire negargli qualsiasi valore e contrapporli necessariamente, diciamo, alla storia fattuale e documentata. L'importante è non confondere i due piani della narrazione storica. Cioè, probabilmente qualsiasi comunità storica, comunità esistente nella sua storia, associa in un modo o nell'altro dei fatti reali, documentati, fattuali, e delle ricostruzioni più simboliche, che parlano di più all'immaginario popolare rispetto, non so, a dei documenti d'archivio che sono nettamente meno glamour, diciamo.
0: E stavo pensando che forse un paese senza una lingua, una religione comuni ha forse bisogno di una narrazione condivisa che faccia da legante. Ma tornando ai dati di questo sondaggio realizzato da Sotomo, come vanno lette le differenze tra i cantoni germanofoni, dove il 1848 raccoglie il 58% dei consensi, e i cantoni latini, dove invece il divario con il 1291 è molto più sfumato? Ci sono radici culturali o politiche che secondo lei spiegano questa differenza?
1: Mi sembra, per me è difficile da spiegare, perché casomai avrei immaginato il contrario. Cioè che nei cantoni della Svizzera tedesca, che sono quelli che sono effettivamente, o almeno alcuni, più toccati, diciamo, più direttamente implicati nelle storie dell'origine della Confederazione medievale, avrebbero risposto nel 1291 rispetto ai cantoni romandi, che, se facciamo l'eccezione di Friburgo, sono entrati, hanno fatto parte della Svizzera soltanto molto, molto più tardi. Ticino compreso. Il fatto che il sondaggio dica qualcosa di diverso, onestamente ho difficoltà a spiegarlo, se non con il fatto che potrebbe essere, che so io, un effetto del, del sondaggio, forse tenendo conto dei margini di errore, eccetera, magari la differenza non è così grande, ecco. Non so quante persone hanno intervistato.
0: È possibile, infatti non è un dato che abbiamo a disposizione.
1: Non l'abbiamo a disposizione, sì.
0: Tra l'altro un altro dato generazionale interessante è il fatto che i giovani tra i 18 e i 35 anni sono i meno legati sia al 1291 sia al 1848 e più propensi a indicare date alternative. Cosa ci dice questo sul rapporto delle nuove generazioni con la storia e l'identità nazionale? Lei ritiene che nelle nuove generazioni, nelle ultime generazioni, ci sia un aumentato interesse per la storia intesa in senso più scientifico e critico rispetto invece a quello di cui in fondo stiamo discutendo, cioè il fatto che a volte la storia si confonde e si sfuma nel mito, dove poi di storico rimane ben poco?
1: Diciamo, i risultati di questo sondaggio, gli ultimi aspetti di cui abbiamo parlato, sembrerebbero smentire quello. I giovani sembrano più attirati dal mito rispetto alle persone più anziane, ecco. Però non mi sbilancerei, perché comunque rimane un sondaggio e non sentirei di interpretarlo in modo, diciamo, andando oltre quelli che sono i risultati, anche se questo mi stupisce effettivamente che non so, che il 1291 sia citato più dalle giovani generazioni che da quelle più anziane, ecco. Questo però non me la sentirei di tirare delle conclusioni generali sull'approccio alla storia e sull'interesse per la storia nelle diverse generazioni. Una cosa allora più, ma non c'entra con quello, ma più generale, che mi sembra di percepire oggi persino nella ricerca storica dei più giovani, è un interesse preponderante per la storia proprio contemporanea, cioè sono sempre più rari coloro che si interessano alla storia al di là del XX secolo, cioè più indietro rispetto al XX secolo. E questa è una cosa che si constatano tutti nelle università, ecco, c'è un appiattimento, direi, sulla storia immediatamente contemporanea.
0: E tra l'altro di storia continueremo a parlare nel corso di questa puntata anche alle 11:45, proprio perché c'è un revival, ci sono molti festival che hanno proprio la storia al centro come tema. Vorrei però chiudere con un'ultima domanda. Se oggi questi miti fondativi, anche sulla scorta di questo sondaggio, perdono forza, cosa rischia di prendere il loro posto nel costruire un'identità svizzera comune?
1: Ma questa domanda è quasi difficile.
0: Lo so che è difficile, ma
1: non so se si facesse un sondaggio cosa ne salterebbe fuori, ecco. Probabilmente, non so, si porrebbe l'accento su conquiste moderne che sono più inclusive. Ho letto recentemente la presa di posizione di una consigliera nazionale, diciamo, femminista, se vogliamo, la quale dice non sopprimere il primo di agosto, ma si potrebbe aggiungere come festa nazionale il 7 febbraio, in riferimento al 7 febbraio 1971, quando sono stati concessi i diritti politici alle donne. Ecco. Questa potrebbe essere una direzione, diciamo, per trovare nuove date di riferimento per una storia comune e soprattutto per un destino comune contemporaneo di tutti gli svizzeri e di tutte le svizzere, e anche magari di tutte le persone che, pur non essendo di nazionalità svizzera, vivono nel nostro paese.
0: È una riflessione interessante. Noi comunque rimaniamo al presente e anche al prossimo futuro, ovvero a domani 1° d'agosto, festa nazionale. Io ringrazio Marco Marcacci, lo storico con cui abbiamo cercato di interpretare meglio i dati, anche per certi versi sorprendenti, di quest'ultimo sondaggio realizzato dall'Istituto Demoscopico Sotomo. Grazie per essere stato con noi e buon 1° d'agosto a questo punto.
1: Grazie a voi e comunque buon 1° d'agosto a tutti e a tutti.

Ed Motta, Tolerance on High Street. Ed ora una notizia che riguarda, un programma per certi versi controverso, ma che ha fatto la storia della televisione italiana. Cala infatti il sipario su Striscia la Notizia, il TG satirico ideato da Antonio Ricci, in onda dal 7 novembre del 1988, quindi sono passati ben 38 anni, andato in onda su Canale 5, diventata Striscia la Notizia una delle trasmissioni più longeve della TV italiana. Infatti questa striscia non compare nei nuovi palinsesti Mediaset per la stagione 2026-27 e poi il segnale più eloquente è arrivato lo scorso 25 luglio, ovvero quando i canali social del programma sono stati tolti alla squadra di Antonio Ricci e presi in gestione diretta da Mediaset, mentre lo staff storico è stato mandato in ferie forzate, un modo, secondo alcuni osservatori, per evitare che l'account del programma, di fatto chiuso, continuassero a essere gestiti dalla redazione del programma stesso. L'ultimo tentativo di salvataggio, 5 puntate in prima serata dal 22 gennaio dello scorso anno, non hanno evidentemente convinto. I risultati di share non sono stati giudicati sufficienti dai vertici Mediaset e si chiude così una storia, anche, lo dicevo all'inizio, piuttosto controversa per il modello di televisione e di giornalismo proposti, iniziata nel 1988 con due conduttori storici, ovvero Gianfranco D'Angelo ed Ezio Greggio, proseguita poi nei decenni con altri volti e altri conduttori, una trasmissione comunque capace di produrre inchieste che hanno lasciato il segno, come per esempio nel caso di Vanna Marchi o Ai Fuori Onda, questi molto più recenti di Andrea Gianbruno, ovvero l'ex compagno della premier italiana Giorgia Meloni. A commentare la vicenda sulle pagine The Art Tribune è stato anche Marco Giusti, che firma un lungo ricordo personale intitolato Striscia la Notizia chiude, punto interrogativo, un racconto degli inizi visto da dentro. Questo è il titolo dell'articolo firmato da Marco Giusti, che ripercorre gli anni genovesi con Antonio Ricci, con Carlo Freccero e Ghezzi, anche lui fondatore e creatore di Blob, facendo proprio un parallelo tra Striscia la Notizia e Blob, due programmi televisivi nati quasi insieme e definiti da Giusti programmi fratelli nella televisione italiana degli anni Ottanta. E però l'articolo si chiude giustamente con una domanda, un dubbio ironico e affettuoso, ovvero: ma siamo proprio sicuri che Striscia la Notizia chiuda? Insomma, staremo a vedere.

Fora banda del duo citano Cocagna, si tratta di una novità discografica, un album Flame Folklore pubblicato dalla casa discografica ginevrina Bongo Joe, un'istituzione nel panorama della musica folk ed etnica. Il più grande arrampicatore del mondo, dello scrittore e viaggiatore Bernard Amy, è un celebre racconto allegorico ambientato nel mondo dell'alpinismo, un racconto pubblicato per la prima volta in italiano nel 1972, in cui attraverso la figura di un misterioso scalatore orientale Amy riflette sul significato autentico dell'arrampicare, che va secondo lui ben oltre la competizione e la ricerca del successo, un racconto ispirato al pensiero zen che suggerisce come la vera conquista sia il superamento del proprio ego e il raggiungimento dell'armonia interiore. E a quel racconto si ispira proprio l'arrampicatore di Paolo Paci, che ci sta accompagnando, che ci ha accompagnato nel corso di questa settimana nello spazio della nostra serie estiva. Le architetture del suono, lo sapete, è curata da Enrico Bianda. E allora sentiamo proprio Paolo Paci con l'arrampicatore.

0: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Paolo Paci.
1: Il raduno internazionale di Chamonix era atteso dall'intera comunità alpinistica come un momento di incontro tra varie scuole, un laboratorio in cui si sarebbero confrontati nuovi attrezzi e nuove tecniche, ma anche una festa. Scalatori di ogni paese passeggiavano per le vie cittadine, si davano grandi pacche sulle spalle, bevevano birra insieme e rievocavano le passate spedizioni. C'era, per la prima volta, una delegazione sovietica, alpinisti russi selezionati dal partito nelle scalate sul Caucaso. I russi erano forti, soprattutto nelle gare di bevute. I più esotici erano i giapponesi, per la prima volta sulle Alpi. Loro non bevevano e andavano a scalare tutti i giorni, disciplinati come una pattuglia militare. La figura più rispettata del gruppo era Yasushi Tabei, uomo di piccola statura ed età indefinibile, che nessuno aveva mai sentito parlare. Lo si vide arrampicare solo una volta. Varie cordate internazionali erano impegnate sui satelliti del Takul, chi sulla piramide, chi sul Grand Capucin. I giapponesi giunsero alla base delle pareti in tarda mattinata, un orario strano per attraversare il ghiacciaio. Tabei si inerpicò velocemente per una cresta ripida, poi a sorpresa fece un'ampia spaccata e si portò al centro della placca liscia e verticale che proseguiva verso l'alto in apparenza inaccessibile. Era una parete su cui molti validi alpinisti avevano già tentato senza mai riuscire. Non ebbe esitazioni. Con movimenti lenti e fluidi continuò la scalata della placca senza mai piantare un chiodo fino alla cima. Al suo ritorno a Chamonix con i compagni venne festeggiato da tutti. Qualcuno gli chiedeva il grado di quell'incredibile scalata, ma Tabei taceva e sorrideva. Nella settimana che seguì scomparve. Ogni tanto si rivedeva in paese, ma nessuno sapeva dove passasse le giornate. Un giorno lo vidi imboccare un sentiero e non resistetti al desiderio di seguirlo. «Posso unirmi a lei?» gli dissi in inglese, e Tabei mi rispose solo con un cenno del capo. Seguimmo il sentiero battuto per qualche minuto, poi, come già aveva fatto sulla placca, il mio compagno fece un passo di scarto e abbandonò la mulattiera inoltrandosi nel fitto del sottobosco. Vidi i suoi scarponi passare leggeri tra le felci e le radici, senza quasi un fruscio, sfiorare le rocce affioranti, accarezzare rami e foglie. Tabei seguiva un itinerario a me invisibile, tracciato dalla natura. Di qui erano passati caprioli e volpi, lucertole e toporagni, e ora passava lui in totale silenzio. Giungemmo, dopo un paio di ore di cammino, a una radura solitaria. Io ero perso e non sapevo dove fossimo, ma era un luogo meraviglioso. In mezzo al prato sorgeva il più bel monolite che avessi mai visto, un masso alto 5 o 6 metri, perfettamente scolpito in solido granito rosso. Con l'istinto dello scalatore feci per avvicinarmi, ma Tabei mi fermò. Studiò il masso per vari minuti, poi si chinò a contemplare l'erba bagnata. Aprì la bocca per la prima volta e lo sentii mormorare: «Se riesco ad attraversare l'erba senza far cadere una goccia di rugiada, arriverò in vetta». Si levò gli scarponi e infilò le scarpette di gomma, poi lo vidi volare leggero sui fili d'erba, raggiungere la roccia e attaccare la parete strapiombante. Sembrava la danza di una libellula, pochi movimenti, e Tabei era in piedi sulla cima in pieno sole. Una figura solenne nonostante la piccola statura ritagliata nel cielo estivo. Al ritorno lo seguì ancora in discesa per i suoi sentieri misteriosi fino alle porte di Chamonix, dove mi lasciò con un breve inchino. La settimana di raduno era al termine. Io ero contento delle mie scalate e di aver ritrovato tanti amici, ma pensavo di continuo allo strano alpinista giapponese. Lo rividi infine dietro la vetrina di un bar, solo, seduto davanti a un boccale di birra. Mi vide anche lui e fece cenno di raggiungerlo. «Non sapevo che bevesse», gli dissi appena mi fui seduto al tavolino. «Ogni tanto», disse lui con un sorriso. «Anche Buddha, dicono, si ubriacò. Forse fu effetto dell'alcol, forse gli stavo simpatico. Fatto sta che il silenzioso Yasushi Tabei iniziò a parlarmi, con misurate e dense parole». So che sta pensando al masso, io annuii. La domanda che deve porsi è: chi è il masso? Chi è lo scalatore? Se voglio salire una parete, devo essere la parete. Se voglio arrivare in vetta, devo essere la vetta. E il sentiero nella rugiada, gli chiesi, come si fa a non lasciar traccia del nostro cammino? Lei è un occidentale, mi rispose, ma credo che possa capire. I sentieri battuti sono una ferita nel terreno. Per poter passare senza danneggiare nessuno, piante, insetti, animali, dobbiamo prima chiedere il permesso. Allora il nostro sentiero diventa armonia. Allora il nostro passaggio è un atto d'amore. Restammo a lungo in silenzio. Tabei sorseggiava la sua birra e mi guardava col suo enigmatico sorriso. «Prima di camminare, prima di scalare, dobbiamo imparare a contemplare», disse quando ebbe finito il suo boccale. «Le voglio raccontare una storia». E cominciò a narrare. Era la storia di un giovane cinese che desiderava ardentemente diventare il più grande arrampicatore del mondo. Si allenò tantissimo, diventò il più abile tra i suoi coetanei, ma non bastava. Si affidò allora ai maestri, che regolarmente superava in bravura, e non era mai sazio. Finché gli fu indicato un vecchio eremita che viveva sulla cima di una montagna, il quale lo accettò come allievo, ma gli diede un grave compito. «Contempla questa pietra finché non diventi pietra tu stesso». Allora il giovane tornò a casa con la pietra e per giorni, settimane, mesi, non fece altro che osservarla. Era talmente intento nella contemplazione che i ragni gli tessevano le ragnatele tra le ciglia e la moglie doveva toglierle. Passato un anno, ogni minuscola asperità, ogni minima fessura, ogni traccia di lichene gli parevano gigantesche e lui stesso era diventato roccia e lichene. Ora avrebbe trovato appigli anche sulla più liscia e strapiombante delle pareti. Quindi, dissi io alla fine del racconto, riuscì a diventare il più grande degli arrampicatori. Per la prima volta sentii Tabei ridere. «No», disse. «Il ragazzo tornò sulla cima della montagna dal suo maestro e nessuno lo vide più. Nel suo anno di apprendistato aveva dimenticato come si arrampica, ma aveva imparato a vedere».
0: Rete 2.
2: Ed era l'ultimo dei cinque sguardi sulla montagna. Protagonista di questa settimana è stato lo scrittore di montagna, alpinista e direttore di Meridiani Alpi Paolo Paci, che ci ha regalato cinque racconti fra aneddoti personali, piccole epifanie, la pace e la spiritualità che si accompagnano proprio alle vette alpine. La prossima settimana sarà invece la volta del giornalista musicale Luca Conti, direttore della rivista mensile Musica Jazz.

0: Basin B, questo il titolo della canzone tratta dal disco d'esordio del 2023 della cantante francese Gabrielle Hartmann. Gabi Hartmann è il titolo dell'album. Ed ora ci occupiamo di un libro, da poco uscito, un volume che indaga con piglio leggero, ma non privo di profondità, il modo in cui usiamo certi periodi storici come sinonimi di caos e arretratezza. Si rompe un tubo per colpa di certi tubi da preistoria. Gli ospedali non sono all'altezza delle nostre aspettative, eccoci di fronte al rischio Far West in corsia, oppure ancora quando la politica entra a gamba tesa su di un tema, ecco che subito caccia alle streghe. Perfino Jovanotti qualche tempo fa ha parlato di una nuova santa inquisizione dei social network. Ma questi sono solo alcuni dei tanti esempi che il giornalista Marco Brando ha raccolto nel libro Non c'è hashtag storia, appena uscito per Salerno Editrice. Brando, che da anni studia proprio la percezione della storia nella cultura di massa, e con questo suo ultimo libro ci accompagna in un viaggio dentro questi cliché duri a morire per capire da dove vengono e perché continuiamo a usarli anche quando la storia ha già dimostrato che raccontano tutt'altro. Ma insomma, diamo il benvenuto all'autore Marco Brando, benvenuto ad Alphaville.
1: Grazie a voi per l'ospitalità.
0: Nelle prime pagine del suo libro si legge una domanda che è anche uno degli interrogativi principali alla base del suo lavoro. Lei scrive: perché scegliamo proprio la preistoria, il Medioevo, il Far West come discariche dei nostri pensieri, per lo più quelli negativi e pessimistici? Che risposta si è dato a questa domanda?
1: Beh, diciamo che il concetto sullo sfondo c'è la questione dell'uso degli stereotipi e dei luoghi comuni, che non a caso è un tema studiato molto dalla psicologia sociale, perché gli stereotipi e i luoghi comuni sono delle scorciatoie mentali, in parole povere, ci fanno evitare di consumare troppo i nostri neuroni, perché attraverso una frasetta fatta, un luogo comune, noi capiamo un concetto senza entrare nel merito, ma ci facciamo un'idea negativa o positiva di qualcosa. Se diciamo che un politico ha promosso una legge che è un ritorno al Medioevo, non abbiamo bisogno di leggere che tipo di legge si tratta, perché capiamo subito che da un certo punto di vista sarà una legge retriva, reazionaria, legata a un passato buio e oscuro. E quindi gli stereotipi ci servono da questo punto di vista. Io, che sono un giornalista, ma mi occupo anche di storia da moltissimi anni, sia per ragioni di studio sia per interesse mio personale, sono socio della Società Italiana per la Storia Medievale, quella della didattica della storia, per dire che sono formate prevalentemente da accademici, mi sono concentrato sull'uso dei cliché storici, dei luoghi comuni storici nella cultura di massa, partendo dal Medioevo, di cui mi sono occupato nel precedente libro che si intitola Medioevo, l'età di mezzo nei media italiani, uscito alla fine del 2024. In questo allargo l'orizzonte. Lei mi ha chiesto perché usiamo determinati periodi storici. Sono periodi storici che sono così lontani dalla percezione del nostro presente da consentirci di usarli in maniera banale, però evocano paure, sentimenti, timori molto attuali, e quindi noi riflettiamo in quei periodi storici la nostra paura per il presente, guardiamo a quello che succede nel mondo e diciamo: oddio, è un ritorno al Medioevo che immaginiamo, quello mitico delle guerre, dei guerrieri, eccetera, eccetera. E trasferiamo in quel passato le nostre paure, cercando di esorcizzarle. I miti e i luoghi comuni di tipo storico servono molto da questo punto di vista. E io ne elenco 5 usi nel mio libro, corredando anche la trattazione con l'esempio di tanti titoli usciti sui quotidiani in lingua italiana. Quindi c'è un esempio o due anche della stampa della Svizzera italiana. Mi dedico soprattutto all'uso stereotipato del concetto di preistoria, quello di Medioevo, quello di caccia alle streghe, quello di Inquisizione, quello di Far West. e perché sono molto ricorrenti sia nel dibattito mediatico, sui giornali, leggiamo spesso Far West a Milano perché c'è, o a Poggi Bonsi perché c'è stata una rissa in piazza, Far West digitale. Oppure ha citato la storia dei tubi preistorici, oppure Inquisizione quando c'è qualche inchiesta giudiziaria particolarmente dura, o caccia alle streghe quando anche in questo caso il politico, il VIP di turno si sente perseguitato. Sono assai ricorrenti sia sugli organi di informazione, sia sui social, sia nei nostri chiacchierate al bar. E quindi io mi chiedo come vengono usati, dove vengono usati e anche perché vengono usati, quali sono le radici dell'uso di questi stereotipi nella cultura di massa italiana, diciamo, o di lingua italiana. E qui nel libro cerco di rispondere a queste domande e anche a fornire qualche suggerimento per superare questo uso banale della storia che poi è foriero di ulteriori pregiudizi, di scarsa conoscenza e capacità di comprensione di quello che succede, che invece è il vero rischio a cui ci sottopone l'uso inconsapevole dei luoghi comuni.
0: Lei infatti parla nel suo libro di passepartout lessicali usati in modo diffuso e acritico, specie nel giornalismo. Pensiamo solo ai titoli, no? Dei giornali che cercano di sintetizzare, a volte di semplificare e forse anche di banalizzare, no? Determinati concetti. Perché se pensiamo, lei ci parlava del Medioevo, ma sappiamo oggi che il Medioevo fu un'epoca complessa, luminosa, ricchissima sotto il profilo culturale, e quando parliamo di Medioevo, però, guarda caso, non riusciamo a non pensare che sia stata un'epoca buia, per esempio.
1: Sì, il Medioevo è un caso particolare, tra l'altro in ambito storiografico è lo studio della percezione del Medioevo è una caratteristica proprio della medievistica, che è una cui branca da alcuni anni a questa parte si chiama medievalismo, che è proprio lo studio della percezione del Medioevo dopo il Medioevo. Il Medioevo immaginario per noi è reale quanto quello storiograficamente fondato, quindi ha senso studiare come ciò che studiano gli storici poi viene usato e metabolizzato a livello sociale, politico, culturale, mediatico in maniera diversa perché ci indica come usiamo la storia e i concetti storici introiettati a livello scolastico, sociale, familiare. Il Medioevo è un caso particolare perché sono 1000 anni di storia lunghissimi in cui è successo di tutto e rappresenta le basi proprio dell'Europa di oggi. L'Unione Europea definisce, per esempio, Carlo Magno, a torto o a ragione, un padre del concetto di Unione Europea, proprio nei suoi documenti ufficiali. E ci sono stati Carlo Magno, appunto, nel Medioevo più antico, l'Alto Medioevo, ma nel Medioevo nel Basso Medioevo abbiamo avuto Giotto, Dante, abbiamo i nostri centri storici, abbiamo di tutto che ci dimostra quanto nel Medioevo sono state inventate le banche, gli occhiali, tante cose che ancora oggi sono perfettamente funzionanti, eppure nel luogo comune consiste nel definirlo brutto, sporco e cattivo, i secoli bui. Poi di colpo diventa una cosa bella, magica e pittoresca quando si fa una sagra. In Italia, come nella Svizzera italiana, di colpo, quando c'è la sagra medievale, non si parla più di ritorno al Medioevo in senso negativo, ma di tuffo nel Medioevo in senso positivo, quello delle fate, dei maghi, dei draghi, dei giocolieri, dei giullari, delle dame, dei cavalieri, che invece ci piace tanto e che ci viene anche propinato da serie televisive, cinema, eccetera. L'uso del Medioevo è un caso proprio, oserei dire, da manuale dell'uso della storia in modo stereotipato nel dibattito pubblico. E c'è un motivo proprio, che il Medioevo è abbastanza lontano da non farci entrare in conflitto con i dibattiti ideologici in cui ci confrontiamo al giorno d'oggi, ma è abbastanza vicino e ci siamo talmente immersi, soprattutto noi di cultura italiana, perché viviamo in mezzo a centri storici medievali meravigliosi che gli altri se li sognano. Ecco, ci siamo così in confidenza che lo possiamo anche maltrattare. Ma anche altri periodi storici ci sono radici ben determinate che hanno determinato il loro uso come stereotipi.
0: Marco Brando, dal punto di vista della popolarità della storia, possiamo dire che viviamo quella che molti hanno definito come un'età dell'oro della divulgazione scientifica dal punto di vista storico. In pochi anni i festival a tema storico si sono moltiplicati e registrano ovunque il tutto esaurito. Storici, potremmo definirli delle star, no? Come Alessandro Barbero, Franco Cardini, Emilio Gentile, oppure anche la compianta

0: si parla di tufo nella preistoria qualche pagina dopo perché c'è il palio di Asti e poco dopo magari c'è un'intervista a un medievista o allo stesso Barbero che dice guardate che è un errore definire il Medioevo in maniera negativa, in blocco, secoli bui, eccetera. C'è questo cortocircuito fra l'uso un po' pigro da parte dei giornalisti, ecco, perché a volte i giornalisti sono un po' pigri, usano sempre Far West, Medioevo, Preistoria, Inquisizione, Caccia alle Streghe perché fa comodo e si fa prima piuttosto che pensare a un titolo originale. È vero che c'è uno storico in particolare. Diciamo che Cardini è lo storico più, tra virgolette, antico sul fronte della divulgazione pubblica della storia in maniera corretta. Barbero è proprio un fenomeno a parte. Io su Treccani ho scritto un articolo dedicato al neologismo barberismo perché il modo di comunicare di Barbero è diventato proprio una parola. Però è l'eccezione che conferma la regola. In generale, cosa succede? Che a scuola ci vengono già gli stereotipi sono spesso di origine colta, perché sono vecchi concetti concepiti dagli storici nei decenni e addirittura nell'Ottocento, che non sono spariti dalla cultura di massa e dalla cultura mediatica, mentre sono spariti nei manuali di tipo accademico. Faccio un esempio: su tutti i libri scolastici italiani. O quasi tutti, tuttora si parla, parlando in Medioevo, della piramide feudale, che da almeno 70-80 anni gli storici hanno stabilito che era un'invenzione ottocentesca degli storici di allora, che però non ha alcun fondamento. Non c'era i re, i vassalli, i valvassori e i valvassini a Medioevo, ma una gerarchia del potere assolutamente diversa. Eppure nei libri di storia, eccetera, eccetera, nel dibattito anche pubblico, la piramide feudale è rimasto un amuleto per parlare di determinate cose. Ecco, la cultura di massa e anche la cultura dei giornalisti, e anche la cultura alta, non solo quella, diciamo, dell'uomo cosiddetto uomo della strada, non riescono ad aggiornarsi rispetto alle novità della storiografia, ma le novità non di adesso, le novità degli anni 30. E questo è un grosso problema che segnala una carenza di capacità da parte del mondo scientifico accademico di trasmettere ciò che produce all'opinione pubblica. C'è anche un problema di manualistica scolastica in Italia, perlomeno non so in Svizzera, antiquata, di didattica scolastica a sua volta non, della storia non adeguata, e quindi servirebbero sia la revisione manualistica sia una migliore formazione dei docenti. C'è un problema di formazione di giornalisti che anche nei master universitari post laurea non possono usufruire di lezioni di storia. Si insegna solo un po' di storia contemporanea post seconda mondiale, non si insegna il resto e soprattutto non si insegna il metodo storico, cioè la verifica delle fonti e la necessità di chiedersi sempre anche sul fronte storico, come in genere si dovrebbe fare sul fronte giornalistico, su tanti altri temi, come quando, chi, dove e perché ci dicono determinate cose.
1: Tra
0: Queste sono gravi
1: l'altro,
0: lacune.
1: siamo in chiusura, ma voglio ricordare che nel libro lei dedica anche un capitolo al ruolo dell'intelligenza artificiale nella diffusione di questi stereotipi, gli stereotipi di cui parlavamo, e nel modo in cui l'AI rischia di amplificare invece che di correggere questi pregiudizi storici. Allora, ricordiamo il titolo del libro di cui abbiamo parlato, Non c'è storia, i cliché storici nei media italiani, è stato appena pubblicato da Salerno Editrice. Noi ringraziamo l'autore che è stato con noi, Marco Brando. Grazie, a presto.
0: Grazie a voi per l'ospitalità, alla prossima.

0: E si tratta della Pura, dal disco del 2008, Music Love Me, disco della cantante, musicista e attrice svizzera Corinne Courchelles. Sono le 12:03 minuti e adesso vi riproponiamo la replica di un nostro approfondimento dedicato a un tema spesso trascurato, ovvero il racconto dell'Africa e del Sud globale. E quanto spazio trovano queste realtà nell'informazione e soprattutto come vengono rappresentate tra stereotipi, semplificazioni e mancanza di diversità nelle narrazioni? Abbiamo cercato di capire quali siano le criticità e quali possano essere le possibili vie per arrivare ad avere un'informazione più completa ed equilibrata, un po' come quello che stavamo cercando di capire a proposito dei cliché storici con il nostro precedente ospite. Sandra Saine e Omar Teoldi ne hanno discusso a marzo con Marco Fendrich e Marco Trovato. Sentiamoli.
1: Buongiorno Omar, bentrovato.
2: Sono Sandra, che ci ascolta.
1: Dicevo che ti sei occupato tu di allestire questo approfondimento, che è un approfondimento su un tema che ci sta molto a cuore, no? Perché? Perché viviamo in un'epoca in cui le distanze si riducono sempre di più, merci, capitali, persone e anche informazioni attraversano il pianeta con una velocità davvero senza precedenti, e in questo contesto globalizzato le decisioni prese in un luogo possono produrre effetti immediati dall'altra parte del mondo. Può il battito d'ali di una farfalla in Brasile provocare un tornado in Texas? Questa era la famosa provocazione di Edward Lawrence quando negli anni 60 non cercava di spiegare la difficile, così da spiegare, imprevedibilità del caos. Eppure in tutto questo movimento, nonostante la velocità con la quale oggi riusciamo anche ad informarci, ci sono intere zone del mondo che, finite fuori dai riflettori dell'attualità, restano nell'ombra. E ovviamente sono soprattutto i paesi del sud del mondo, in particolare l'Africa, a sparire dagli schermi, dalle antenne, dalle pagine di giornale. E a risultare particolarmente critica non è solo la quantità di notizie, ma anche il modo in cui vengono raccontate. No?
2: Sì, è proprio così. Tra narrazioni semplificate, generalizzazioni e stereotipi, rischiamo di costruire un'immagine parziale e deformata di realtà complesse e profondamente diversificate, con poi un forte impatto sui rapporti nord-sud. La sensazione, insomma, è che il mondo si stia restringendo, stia diventando più piccolo, ma davvero ci interessa poco il sud del mondo? Davvero è così difficile oggi, nonostante tutto, per chi fa il giornalista, trovare spazio per raccontare di luoghi e popoli e storie che escano dall'ordinario? E che conseguenze ha e può avere questa nostra ignoranza? Ne vogliamo parlare in questo approfondimento con i nostri due ospiti, che salutiamo subito. Il primo è Marco Fendrich, buongiorno, benvenuto a Rete 2.
3: Buongiorno, grazie per l'invito.
2: Grazie a lei. Lei è responsabile della comunicazione presso Alliance Sud, il centro di competenza svizzero per la cooperazione internazionale e la politica di sviluppo. E poi il secondo ospite invece è Marco Trovato, buongiorno anche a lei.
4: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i vostri ascoltatori.
2: Marco Trovato, giornalista, direttore editoriale della rivista bimestrale Africa, una rivista con una lunga storia fondata dai padri missionari bianchi negli anni 20 e oggi di proprietà di una società editoriale creata e gestita da un gruppo di giornalisti indipendenti specializzati sull'Africa, avremo modo di parlarne.
1: Allora, qualche settimana fa noi siamo partiti un po' da qui, no? Con Alliance Sud, Marco Fendrich, avete lanciato una sorta di grido d'allarme parlando di un mondo che sui media diventa sempre più piccolo. Allora, quali sono oggi le lacune più evidenti che voi avete riscontrato, no, nella copertura del sud globale sui media svizzeri?
3: Tutto è partito da uno studio dell'Università di Zurigo che ha messo in evidenza come la copertura degli esteri si concentra negli ultimi anni sempre di più su singoli paesi, sui paesi vicini alla Svizzera, sugli Stati Uniti, su temi politici. Da qui nasce comunque il nostro allarme, ecco, sul fatto che ci sono molti paesi ecco, del sud globale che vengono trascurati, che vengono dimenticati, anche se la rilevanza dal profilo economico, culturale e sociale è sicuramente data. Per questo motivo, anche per mettere in evidenza il fatto che la comprensione, ecco, della cooperazione allo sviluppo è importante, ecco, abbiamo lanciato questo allarme.
1: Allora, Marco, ho trovato la rivista Africa, si propone di raccontare anche l'Africa, no? Al di là di stereotipi e luoghi comuni. Omar, come si definiscono loro?
2: Si definiscono la rivista del continente vero, poi ce lo spiega Marco Trovato. Ma allora, voi dalla vostra esperienza cosa riscontrate? Quanto gli stereotipi e i luoghi comuni sono ancora presenti nella narrazione del continente africano e quanto condizionano il nostro sguardo sul sud del mondo?
4: Beh, la parola Africa, diciamo, nel vocabolario giornalistico è sinonimo di guerre, devastazioni e crisi umanitarie. Naturalmente questo, tutto ciò, come dire, ispira nell'opinione pubblica un'idea di pietà, di sfiducia, di paura e anche di terrore. Viene evocata spesse volte, diciamo a sproposito, questa fantomatica invasione dei migranti che non c'è nei numeri, ma che viene poi sbandierata ciclicamente anche nel mondo, diciamo, della politica. Diciamo che da decenni si denuncia da più parti il disinteresse dei principali mezzi di comunicazione su quanto accade nel continente. I riflettori dei grandi media vengono accesi effettivamente solo in occasioni di immani tragedie, penso ai cataclismi, uccidi, appunto crisi umanitarie, e di tanto in tanto, appunto, come dire, si accende lo sguardo su piccole regioni che poi spariscono e torna il buio, il silenzio delle informazioni. Risultato: la gran parte dei cittadini, quantomeno qua in Italia, ignora cosa avviene al di là del Mediterraneo. Noi cerchiamo di colmare diciamo questo vuoto raccontando come e quanto l'Africa stia cambiando in ogni aspetto della sua vita politica, economica, sociale. Stiamo parlando di un continente in pieno movimento, dinamico, che ha al suo interno migliaia di Afriche al plurale, e quindi cerchiamo di restituire la complessità di un continente che è pieno di luci, ombre, contrasti, contraddizioni e mille sfumature.
2: L'Africa sono 54 paesi, sono 1,4 miliardi di persone, quindi insomma di sfumature da raccontare ce ne sono tante. Marco Fendrich, lei prima parlava di una copertura mediatica concentrata su singoli paesi, quelli più vicini alla Svizzera, di un sud globale trascurato, di un'informazione a predominanza politica. Quali sono secondo lei, secondo voi, i motivi di queste lacune? Ci sono sicuramente dei motivi finanziari, sappiamo che i media tradizionali soprattutto sono in difficoltà, ma ci sono anche fattori sociali e culturali più profondi, siamo meno interessati a quanto succede lontano da noi.
3: Sicuramente è un problema di risorse, ci sono sempre meno corrispondenti dei media svizzeri all'estero, ma è sicuramente anche una questione di sensibilità, di sensibilizzazione, di formazione. Interesse penso che ci sia, comunque ci sono spesso anche dei reportage, degli articoli di qualità, soprattutto anche il servizio pubblico in Svizzera produce dei contributi ancora molto, molto, molto buoni. Questo l'ha rilevato anche l'Università di Zurigo. L'informazione di qualità bisogna anche cercarla, esiste, però è chiaro che nell'opinione pubblica, o comunque nei media che raggiungono, ecco, un pubblico più largo, ecco, tendenzialmente comunque si tende, quando bisogna risparmiare, quando bisogna priorizzare, ecco, si tende comunque a concentrare interesse sui temi che magari generano più click nell'online, che generano più polarizzazione, che generano più reazioni magari. E magari, ecco, le notizie più positive che ci sono anche dall'Africa o da altri paesi del sud globale, ecco, non sono le notizie che creano più interesse immediato, anche se di per sé la rilevanza comunque sussiste.
1: Allora, lei ci sta descrivendo, no, una rappresentazione distorta del sud del mondo, del continente africano in particolare. Allora, Marco Trovato, ma molte delle decisioni che poi segnano, no, il destino dell'Africa sono prese fuori dal continente e la sensazione è che risentano pesantemente anche di queste narrazioni, di queste rappresentazioni distorte. O sbagliamo?
4: Sì, no, assolutamente. Gli stereotipi costano carissimi peraltro. Secondo un recente rapporto pubblicato da Africa No Filter, il continente africano perde qualcosa come 4 miliardi di dollari l'anno solo per il servizio del debito, non a causa, insomma, dei fondamentali economici fragili, ma proprio per una percezione, come dire, distorta, per come viene raccontato. È il cosiddetto sovrapprezzo del pregiudizio, no? I mercati finanziari sostanzialmente incorporano nelle loro valutazioni un rischio, possiamo dire, narrativo, costruito nel tempo da immagini ripetute fino alla saturazione, appunto, guerra, instabilità, povertà, emergenza, tutto reale, intendiamoci, certo, ma trasformato in un racconto unico, totalizzante, che finisce per oscurare tutto il resto. E così accade che paesi africani che, come dire, vengono percepiti più rischiosi rispetto a economie con caratteristiche simili, e a parità di rischio politico cambia il racconto e cambia anche il prezzo. Una maggiore negatività mediatica può aumentare fino al 10% il costo del capitale, perché aumentano naturalmente gli interessi, i tassi di interesse, le assicurazioni, eccetera. Tradotto, sono miliardi di dollari che ogni anno lasciano le casse degli stati africani, risorse che potrebbero finanziare scuole, ospedali, infrastrutture, insomma, vite in ultima analisi.
2: Una rappresentazione distorta, insufficiente, quindi, che penalizza molto i soggetti rappresentati, ma per forza di cose penalizza anche i destinatari di questa informazione, quindi gli abitanti, i cittadini dell'Occidente, della Svizzera in particolare nel nostro caso. Marco Fendrich, voi avete riflettuto anche su questo. Cosa perdiamo noi avendo una visione distorta dell'Africa, una visione penalizzante in entrambi i sensi?
3: Ma si perde sicuramente di vista il potenziale che esiste nel sud globale, in Africa, nelle fasce anche più giovani del continente. Nel quadro della cooperazione internazionale, quando si discute anche con le persone, ecco, spesso emerge il tema della corruzione. Si ha l'impressione, ecco, che ci siano molti problemi e che anche i progetti siano toccati direttamente e continuamente dalla corruzione. Ecco, uno stereotipo che nasce sicuramente anche dalla copertura mediatica, da singoli casi che è giusto magari anche tematizzare, ma che non rendono giustizia comunque anche alle iniziative, ai progetti che spesso nascono anche dalla società civile nel sud globale, e che spesso raggiungono anche dei miglioramenti, dei progressi in contesti molto difficili. Dunque è importante, ecco, mostrare anche questo potenziale e gli aspetti anche più positivi, in modo ancora anche sempre, è giusto anche essere critici, ma in modo costruttivo, ecco, tematizzare anche quanto di positivo viene fatto in molti, molti posti del sud globale.
2: Tra l'altro, Marco Fendrich, lo studio, il rapporto dell'Università di Zurigo, il rapporto sulla qualità dei media che citava in apertura, rileva anche un dato interessante, perché lo dicevamo già in parte, ma la diminuzione dei temi provenienti dall'estero negli ultimi 10 anni è forte, quindi dal 42% dei contributi al 32%, stiamo parlando di un campione di 200.000 articoli, quindi un campione comunque rappresentativo, ma al tempo stesso la copertura dei temi politici provenienti appunto dall'estero è rimasta stabile, addirittura è leggermente aumentata, il che vuol dire che la diminuzione in realtà è su tutti quegli altri temi che potremmo definire più di approfondimento, no? Cultura, economia, sport, società. Questo segna in maniera ancora più incisiva la nostra capacità di capire la complessità di quello che avviene nel sud del mondo.
3: Esattamente, e soprattutto anche la responsabilità della Svizzera in molti ambiti. Pensiamo soltanto agli aspetti economici, in un mondo globalizzato. Ecco, la Svizzera che è così aperta e così presente a livello mondiale e anche nel sud globale, ecco, gioca un ruolo molto più importante di quello che spesso si pensa, e il fatto che, ecco, che tutte le relazioni commerciali, economiche non vengano tematizzate fa sì che non ci si rende conto, ecco, comunque anche delle responsabilità che abbiamo in materia di diritti umani, in materia ambientale, anche nei paesi che ci sembrano più distanti. Dunque è molto importante parlarne, e anche dal profilo culturale trovo che, ecco, anche il fatto che sempre di più si diminuiscono i fondi nei progetti, ecco, svizzeri, ecco, anche di promozione della cultura, anche dando voce a persone e iniziative provenienti dall'Africa, dal sud globale, in Svizzera, con dei festival, con dei film, ecco, anche questo riduce sempre di più la comprensione, ecco, per le interconnessioni che ci sono tra la Svizzera e gli altri paesi.
1: Marco Trovato lo diceva in apertura, no? Spesso l'Africa è associata a guerre civili, a colpi di Stato, a carestie, a disastri naturali, insomma c'è una sorta di circolo vizioso, no? Nella rappresentazione di questo intero continente che diventa il continente senza speranza, dove tutto va male, ed è proprio un po' la sensazione di essere di fronte a uno stereotipo che ormai è davvero calcificato. È difficile riuscire a cambiare la narrazione di questo continente.
4: Sì, il paradosso è che si pensa all'Africa come un continente sull'orlo del baratro, destinato a soccombere, senza futuro, ma stiamo parlando di un continente in piena vitalità. Basti pensare per esempio che il 70% degli africani ha meno di 25 anni e in alcuni paesi l'età media è di 15 anni. Un continente che sta vivendo non solo un boom demografico ma anche un boom economico. Ci sono 400 milioni di persone che fino a pochi anni fa facevano fatica a mettere insieme il pranzo con la cena e oggi riescono a risparmiare, a investire, a consumare. E, insomma, stiamo parlando di un incipiente, diciamo, classe media che sta cambiando il volto di questo continente, probabilmente ne cambierà il suo destino. Pensiamo all'Africa, ci viene in mente, che so io, il villaggio sperduto nella savana con la silhouette delle acacie o piuttosto che del baobab. Oggi quest'Africa esiste ancora, ma più della metà della popolazione africana vive in grandi città, in metropoli, e oggi i giovani sono sempre più non solo urbanizzati, ma digitalizzati, globalizzati. Quindi c'è e proviene dal continente africano un nuovo flusso di informazioni, di immagini che stanno modificando la percezione nell'opinione pubblica, che stanno dilatando i nostri orizzonti, che stanno frantumando i cliché, i luoghi comuni con cui siamo soliti pensare all'Africa e alle sue genti, nella convinzione che questo continente sia assai meno dannato, banale, scontato di quanto ci vogliono fare credere.
2: E Marco Trovato ce lo diceva, un'Africa che cambia, che cresce, un'Africa giovane. Voi come la raccontate? Avete una rete di corrispondenti? Quanto è importante avere delle presenze che davvero sono inserite nella società e nelle dinamiche africane così mutevoli, come ci diceva?
4: Sì, noi abbiamo una fitta rete di corrispondenti, di giornalisti, freelance che collaborano con noi e che ci restituiscono un'immagine nitida, sebbene in pieno movimento, di quanto sta accadendo in questo continente. Quindi, come dicevo, luci e ombre, tante notizie e storie che meritano di essere raccontate, che nessuno si prende la briga di raccontare, appunto, qui nel nord del mondo. Ma i nostri lettori sono in continua crescita, controcorrente mi verrebbe a dire rispetto al mondo dei media, segno che questa nicchia di persone, che stiamo parlando comunque di migliaia e migliaia di lettori, va alla ricerca di qualcosa di nuovo, no? Di qualcosa che non trova sulla stampa di larga diffusione o nel mondo dei media. Perché che senso ha, in quanto modo, come dire, continuare a lagnarsi del blackout informativo o denunciare l'inerzia o la negligenza dei grandi gruppi editoriali? Oggi chi vuole conoscere l'Africa, lo diceva prima il collega, l'Africa e il resto del mondo ha a disposizione un'infinità di mezzi con cui reperire notizie ogni giorno, fonti di informazione di prima mano, siti web, blog, canali social o riviste specializzate come la nostra. Insomma, l'offerta informativa, a ben vedere, non è mai stata così ricca. Sta a ciascuno di noi fare lo sforzo di cercare e consultare notizie, contenuti, analisi, sempre più a portata di mano. Direi che davvero c'è solo l'imbarazzo della scelta, ecco. Il vero problema è che informarsi richiede un minimo di tempo e di impegno. L'Africa, nella sua infinita varietà, è piena di sfumature, di contrasti, ed è costantemente, diciamo, in cambiamento. Non è facile capirla e raccontarla. Le crisi che la attraversano sono spesso complesse e celano intrecate, come dire, connessioni anche con molteplici risvolti, altro motivo per cui i grandi media faticano a darne conto, no? Non sempre è facile distinguere i buoni dai cattivi, abbiamo un'opinione pubblica sempre più polarizzata che tifa, no? Più che informarsi. Sta insomma a noi, per concludere, e non ad altri, la fatica di informarsi, solo dedicando tempo e riflessioni, peraltro merci sempre più rare nelle nostre vite frenetiche, schiavi dello smartphone. A questa attività potremo davvero farci un'opinione consapevole, potremo così contribuire a diffondere anche una maggiore conoscenza, una migliore percezione dell'Africa. L'alternativa è continuare a lagnarsi di questo vuoto dell'informazione che non esiste, un modo facile, come dire, per autoassolverci e giustificare in qualche modo la nostra ignoranza.
1: Allora, Marco Trovato ci parla della fatica di informarsi, dell'impegno che dobbiamo un po' metterci, no? Che poggia e posa sulle spalle di ognuno di noi. Allora, io volevo capire con Marco Fendrich, perché se pensiamo ai giovani che si informano, beh, lo fanno sempre di più tramite social network, tramite chatbot, no? Più difficilmente aprono le pagine di un quotidiano o vanno a comprare una rivista specializzata, e sono questi social network, i chatbot, sono degli strumenti nei quali il ruolo dell'intelligenza artificiale è sempre più rilevante, direi quasi centrale, no? Allora la domanda è come guardare a queste novità. Fendrich, secondo lei potrebbero ridurre il filtro, diciamo così, e correggere questa narrazione, oppure siamo in realtà di fronte al rischio che questo si amplifichi ulteriormente?
3: Ma quello che mette in evidenza l'Università di Zurigo è che questi chatbot comunque si basano soprattutto su informazioni provenienti da alcuni pochi paesi occidentali e rilevanti dal profilo mediatico, come gli Stati Uniti, l'Inghilterra, paesi europei, e dunque anche in questo caso le fonti, ecco, trascurano il sud globale. Dunque non penso che ci sia molta speranza in questo aspetto. I social media sicuramente presentano, ecco, una ricchezza maggiore. Se si vanno a cercare le informazioni si trova sicuramente più storie anche positive o più, ecco, più variate, ma probabilmente comunque ci vuole comunque sicuramente una maggiore sensibilità anche da parte dei media e anche da parte delle organizzazioni attive, ad esempio nella cooperazione internazionale, che negli ultimi anni hanno fatto un grande lavoro in questo senso, ecco, nel presentare comunque una varietà maggiore anche di progetti e di iniziative, superando, ecco, certi stereotipi magari paternalisti che c'erano una volta. Dunque penso che una responsabilità comune, ecco, di presentare un'informazione più variata, più anche interessante, e dunque trovo che sia non solo una fatica andare a cercare queste informazioni, ma anche una grande chance, ecco, di andare a scovare, ecco, queste storie che danno, ecco, una visione anche più ottimista del mondo attuale che sembra permanentemente in crisi.
2: Una maggiore sensibilità da parte dei media, quindi. Marco Fendrich, voi con Allianz Sud siete anche attivi su questo punto. Come si può migliorare? Bisogna insistere sulla formazione, forse sui partenariati proprio con i media africani, con le nuove voci che arrivano dall'Africa. Voi avete un progetto interessante nella Svizzera tedesca, ce lo vuole raccontare magari in chiusura?
3: Esattamente, insieme con la scuola di giornalismo dalla Svizzera tedesca. Abbiamo creato 10 anni fa questa associazione Realan und Zwanzig, che promuove dei reportage nei paesi più trascurati con degli aiuti finanziari anche, perché spesso nelle redazioni è veramente una questione di costi, non solo di interesse, quando si tratta di decidere se mandare qualcuno nel sud globale. Si tratta anche di sostenere le cooperazioni con giornalisti, fotografi locali che permettono anche di fare questi reportage, perché senza una conoscenza, senza contatti sul posto è difficile anche fare un reportage di qualità. Dunque, promuovendo queste collaborazioni si possono sicuramente aumentare i reportage di qualità che ci sono. Si tratta però anche di diffonderli attraverso magari social media, dunque anche di questi contenuti che parzialmente già ci sono, di trasformarli in modo tale che magari poi vengano letti anche da una popolazione più ampia o anche dalle persone più giovani sui social media. Lì si tratta ancora di fare un lavoro in questo senso, penso, per rendere attrattive queste storie che ci sono già in taluni media.
1: Allora, noi ringraziamo di cuore i nostri ospiti dell'approfondimento di Alphaville di oggi, Marco Fendrich, responsabile della comunicazione presso Alliance Sud, il centro di competenza svizzero per la cooperazione internazionale e la politica di sviluppo, e Marco Trovato, giornalista, direttore editoriale della rivista bimestrale Africa. Ringrazio Omar Teoldi che ha curato questo approfondimento, e a una prossima occasione ad entrambi e buon lavoro.
4: Grazie a voi.
3: Grazie mille anche a voi.
5: Rete 2.

0: I titoli del radiogiornale delle 13. Situazione di emergenza nell'exclave spagnola di Ceuta. Più di 40.000 migranti hanno attraversato la frontiera dal Marocco nelle ultime 24 ore. Atteso sul posto il primo ministro spagnolo. Accordo per il disarmo di Hamas e il ritiro dell'esercito israeliano dalla striscia di Gaza. Sulla carta l'impegno c'è, ma la sua attuazione resta molto incerta. Grave incidente di canyoning sopra Claro, morta una 52enne belga. Il Ticino è sempre più meta per questo sport, tanto che le autorità vogliono migliorare l'organizzazione nelle zone più ricercate. Sarà un primo d'agosto segnato da divieti di grigliate e fuochi per la siccità, ma anche da qualche polemica. A St. Moritz, dove prenderà la parola il consigliere federale UDC Rösti, fa discutere la presenza di un'oratrice ucraina. Lutto nel mondo del calcio, si è spento Franco Baresi, capitano e bandiera del grande Milan e della nazionale italiana.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Mette davvero voglia di ballare questa Fools Are Getting Scarcer di Duke Robillard, del chitarrista americano Duke Robillard. E adesso è il momento delle nostre cartoline, ovvero delle poesie sonore scritte da Tommaso Giacopini. Oggi facciamo tappa al santuario di Santa Maria dei Miracoli a Morbio Inferiore, uno dei principali santuari mariani della Svizzera italiana, un luogo dove il silenzio diventa protagonista e dove tra i banchi proprio di questo santuario possiamo fermarci e cercare quel senso che troppo spesso ci sfugge o forse che abbiamo semplicemente smarrito. Buon ascolto.
1: Cartoline sonore. Un viaggio poetico di Tommaso Giacopini. Morbio Inferiore, santuario di Santa Maria dei Miracoli. Campane, marmo, candela. Forse dai banchi di una chiesa avrei potuto scrivere di mondi silenziosi, con il rimbombo dei passi sul marmo, le panchine che scricchiolano, l'odore di cera, incenso e polvere, le preghiere sospirate, i muri inumiditi, gli affreschi stanchi, le colombe, gli agnelli, i santi, le corone, le battaglie, i raggi di sole, aureole, flauti, arpe e trombe. Una donna tiene un bimbo in grembo, gli porge la mano. Il bimbo le afferra indice e medio, li stringe nel suo pugnetto di bimbo. Un uomo parla a un agnello, lo guarda, gli chiede scusa. L'agnello guarda l'uomo. L'agnello guarda l'uomo. Forse dai banchi di una chiesa avrei potuto scrivere di quanto sono pieni i silenzi. Le parole del marmo, le campane prima che suonino, i canti chiusi nei libretti, i libretti nascosti sotto i banchi che scricchiolano e nascondono i libretti e nascondono le preghiere. Forse tutto questo rumore, tutti questi rumori, non qui, ma fuori dalle mura di questo santuario e che entrano nei muri di questo santuario, aiutano a non ascoltare i silenzi che ognuno si porta dentro, che ognuno vorrebbe ascoltare e che non ascolta, per paura, forse, di ciò che contengono. Ora che le campane hanno suonato, ora che le parole hanno parlato, ora che gli inni hanno inneggiato, resta ancora una candela che qualcuno ha acceso a ricordare qualcuno, a onorare qualcosa. Forse dai banchi di una chiesa avrei potuto scrivere di quella candela che luccica anche mentre nessuno la guarda, anche quando la porta è chiusa e nessun passo rimbomba sul marmo e tutto è immobile e si sentono solo i suoni attutiti dei rumori là fuori. Forse avrei potuto scrivere di mondi silenziosi.

Panama, un grande classico della canzone francese, classico scritto e interpretato da Leo Ferré, qui nella versione del re della salsa, Yuri Buenaventura. E a proposito di omaggi, ora ci ascoltiamo Il Maestro, una canzone di Paolo Conte, ma la sentiamo nella versione di Ilaria Pilar Patassini, in arte semplicemente Pilar. Sentiamola.

Il maestro è nell'anima e dentro all'anima per sempre resterà. Omero è stato sicuramente un maestro, perché cito lui, perché si aggiunge un nuovo capitolo nella disputa letteraria attorno a The Odyssey di Christopher Nolan, di cui già vi raccontavo ieri. La scrittrice Joyce Carol Oates, vincitrice fra l'altro del National Book Award, è intervenuta su X per difendere il film, attaccando duramente la traduttrice Emily Wilson, autrice nel 2017 della celebre versione inglese dell'Odissea di Omero, la prima firmata da una donna, che aveva definito nei giorni scorsi la pellicola di Nolan abissale, priva di profondità psicologica, emotiva, politica ed etica. Oates ha accusato la Wilson di usare il linguaggio rozzo dei MAGA nell'attaccare chi ha idee diverse dalle sue, definendo il suo tono di sufficienza e superiorità sprezzante. Tutto questo è fuori luogo. Secondo Oates, ci si aspetterebbe che una traduttrice vincolata ad un testo fosse un po' più rispettosa verso chi agisce in buona fede. Insomma, parole di fuoco. E la scrittrice ha poi aggiunto di non aver apprezzato la traduzione della Wilson, definendola pensata per un pubblico giovane, cito, scritta deliberatamente per un pubblico a suo agio con la schiettezza young adult, con l'obiettivo, secondo la Oates, di essere commercialmente adottata nelle scuole superiori, pur ammettendo che non c'è nulla di male nel trattare un testo e tradurlo, traendo profitto da appunto un classico che in questo caso è privo di copyright. Curiosamente Nolan aveva citato proprio la traduzione di Emily Wilson come fonte di ispirazione per il suo Odisseo, definendolo un'abile stratega. Wilson ha replicato con ironia dicendo, dicendosi onorata che il regista avesse letto almeno la prima riga della sua traduzione. È davvero una polemica estiva avvincente. Questo è l'ultimo capitolo di questa saga. Vedremo che succederà nei prossimi giorni.

Pensieri miei, questo è il titolo della canzone della cantautrice milanese Patrizia Cirulli che ha portato avanti un'iniziativa per certi versi curiosa, ovvero reinterpretare le poesie di Eduardo De Filippo e il risultato l'abbiamo appena sentito.

Ed era Esther Vallejo, la Niña y el Charro, le 12.55. Fra poco il radiogiornale delle 13, a seguire per concerto.ch saremo in compagnia di Lalita del Parente. Da parte mia, da Mario Fabio e da tutta la redazione dell'attualità culturale di Rete 2, un caro saluto e buon primo d'agosto. Alphaville torna lunedì con Barbara Camplani, mentre vi ricordo che in cappa dalle 17 in avanti anche questa sera ritroveremo Natascia Fioretti. Buon fine di settimana, state bene. E a presto!

0: dal 5 al 15 agosto la RSI è al 79esimo Locarno Film Festival. Su Rete 1, speciale festival ogni giorno alle 13. Su Rete 2, speciale festival ogni giorno alle 12.30. Il macchiato col pardo ogni giorno alle 8. Sulla 1, il magazine Pardo Tardi ogni sera alle 23. Nei radio e telegiornali, in 6 di sera, nel quotidiano, nel web e sui social. La RSI è al 79esimo Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto.
1: Il radiogiornale.
2: Buongiorno da Monica Fornasie. Situazione di emergenza nell'exclave spagnola di Ceuta. Più di 40.000 migranti hanno attraversato la frontiera dal Marocco nelle ultime 24 ore. Atteso sul posto il primo ministro spagnolo. Accordo per il disarmo di Hamas e il ritiro dell'esercito israeliano dalla striscia di Gaza. Sulla carta l'impegno c'è, ma la sua attuazione resta molto incerta. Grave incidente di canyoning sopra Claro, morta una 52enne belga. Il Ticino è sempre più meta per questo sport, tanto che le autorità vogliono migliorare l'organizzazione nelle zone più frequentate. Sarà un primo d'agosto segnato da divieti di grigliate fuochi per la siccità, ma anche da qualche polemica. A Sankt Moritz, dove prenderà la parola il consigliere federale UDC Rösti, fa discutere la presenza di un'oratrice ucraina. Lutto nel mondo del calcio, si è spento Franco Baresi, capitano e bandiera del grande Milan e della nazionale italiana. Apriamo dunque con la crisi migratoria che sta vivendo la Spagna. Si stima che siano tra i 40 e i 50.000 i migranti che nelle ultime 24 ore hanno attraversato la frontiera con il Marocco e sono entrati nell'exclave di Ceuta, una città abitata da circa 80.000 persone. Si tratta principalmente di giovani, uomini e adolescenti. 19 sono annegati nel tentativo di raggiungere la città a nuoto. Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez oggi è sul posto, mentre le autorità marocchine non si sono ancora espresse. Gli aggiornamenti con Sofia Stroppini.
3: A mezzanotte, dice questo ragazzo,

0: ragazzo di 20 anni la gente ha iniziato a lanciarsi in acqua e mi sono lanciato anch'io. Prosegue anche nelle ultime ore l'afflusso di persone che passano il confine via mare. La città di Ceuta si riempie di gente. Le immagini mostrano persone che si accalcano per le strade, altre che dormono per terra. Intanto sono già iniziati i rimpatri. Centinaia di migranti vengono ricondotti indietro dai militari. Ancora non è chiaro cosa abbia provocato un'affluenza tanto massiccia di persone intenzionate a valicare il confine. Alcuni giornalisti dell'agenzia di stampa AFP hanno riferito di aver parlato con degli abitanti della città marocchina confinante con Ceuta, che affermavano di aver sentito dire che il confine era stato aperto, come conferma anche questa donna.
1: Ho sentito che diversi giovani parlavano dell'apertura del confine, così abbiamo deciso di tentare la sorte e provare ad attraversarlo.
0: Non capiamo cosa stia succedendo davvero, le fake un altro uomo. La notizia ha iniziato a circolare e così tutti si sono radunati lì. I tentativi di attraversamento sono frequenti, ma non di queste dimensioni. Nel 2021 migliaia di persone, circa 10.000, avevano raggiunto Ceuta approfittando di un allentamento dei controlli da parte del Marocco durante una controversia diplomatica con la Spagna. E non si esclude che anche questa volta il governo di Rabat abbia voluto in un certo senso punire Madrid per una recente visita del premier Sanchez in Algeria. Marocco e Algeria sono i ferri corti per quanto riguarda la sovranità del Sahel occidentale, al centro di una contesa geopolitica tra i due paesi.
2: E adesso passiamo all'accordo di disarmo di Hamas annunciato dal presidente statunitense Donald Trump. Il movimento islamico, anche se non ancora in modo ufficiale, si è detto pronto a consegnare le armi, così come le sue milizie. In cambio Israele ritirerebbe l'esercito. Allora saluto Michele Giorgio, collegato da Gerusalemme. Michele, questo quanto annunciato, l'attuazione di questa fase del piano di pace nella striscia di Gaza però appare incerta.
3: Beh, diciamo questo, che i progressi sono reali, ma la distanza tra Hamas e Israele non è stata colmata, malgrado gli annunci e programmi del presidente americano Trump. Centrale nella tabella di marcia indicata dal Consiglio per la pace, che dovrebbe iniziare 14 dopo l'approvazione della nuova intesa, è il disarmo di Hamas, legato però al graduale ritiro israeliano dalla striscia. E un importante dirigente del gruppo islamico, Ghazi Hamad, ha chiarito in un'intervista qualche ora fa che Hamas ha sì fatto una scelta chiara per Gaza, ma ha sottolineato non si è arreso, come affermavano ieri i media israeliani. Lo stoccaggio delle armi, ha detto Hamad, avverrà solo se Israele comincerà a ritirare le sue truppe da Gaza. L'intesa prevede infatti che le armi più pesanti, i tunnel, i depositi di munizioni dovranno essere trasferiti sotto il controllo del comitato tecnico palestinese che amministrerà Gaza. Tutto ciò dovrà essere verificato da un organismo internazionale. Hamas inoltre chiede che Israele cessi totalmente i suoi attacchi e resta aperta la questione delle armi leggere che il gruppo vorrebbe conservare, afferma, per autodifesa. Dall'altra parte Israele insiste sul disarmo totale prima di qualsiasi ritiro oltre la linea gialla che delimita l'area della striscia sotto il suo controllo. Restano inoltre risolti il futuro della pubblica amministrazione di Gaza ed il dispiegamento della forza internazionale di stabilizzazione. Insomma, il successo del negoziato, si è capito, dipenderà molto dalla capacità dell'amministrazione Trump di convincere le due parti a rispettare gli impegni previsti dalla tabella di marcia.
2: Per una prima analisi di questa intesa coinvolgo Alessandro Colombo, professore ordinario di relazioni internazionali all'Università degli Studi di Milano. Buongiorno professore.
4: Buongiorno.
2: Ecco, partiamo proprio dal messaggio di Trump che parla di accordo storico. Le chiedo innanzitutto, siamo finalmente, direi, di fronte a una svolta o è l'ennesimo annuncio eccessivamente trionfalista del presidente statunitense?
4: Ma ovviamente bisogna esercitare il massimo della cautela per le ragioni che sono appena state dette, ma per qualche ragione anche che riguarda lo stesso presidente americano e la stessa amministrazione in generale. Non soltanto perché questo è stato lo stile diplomatico, se così vogliamo definirlo, di altre precedenti iniziative, ma perché Donald Trump si trova oggi in un bisogno urgente di portare a casa e di vendere all'opinione pubblica qualche successo diplomatico. È nel pieno impasse sulla questione ucraina, è in pieno impasse sulla questione iraniana e quindi la fretta di Donald Trump di portare a casa un accordo che sarebbe importante naturalmente su Gaza rende il suo annuncio, potremmo dire, ancora meno credibile di altri annunci in passato. Le questioni restano ancora tutte aperte, c'è una cosa in più, per di più Donald Trump deve difendere anche la credibilità del Border of Peace che non è decollato come era facilmente immaginabile, che quindi si trova coinvolto anche in termini di credibilità nel futuro di questo processo.
2: Ecco, ufficiosamente Hamas accetta, il premier israeliano Netanyahu per ora non si è espresso, anche se funzionari israeliani affermano che non è possibile accettare. Dall'altra parte, lo ricordava anche lei, ci sono le pressioni americane su Israele. Allora Netanyahu può permettersi di dire di no a Trump e poi con quali conseguenze su un altro dossier delicato, l'Iran, insomma quello delle relazioni con l'Iran?
4: Sì, noi ci troviamo in una situazione nella quale tutte le parti sono fondamentalmente in un vicolo cieco. Questo naturalmente rende da un lato molto importante arrivare a un accordo, ma dall'altro lato anche lo rende molto problematico. Il caso di Israele è un caso eclatante da questo punto di vista. Israele non è riuscita a risolvere sul terreno militare né il conflitto con l'Iran, né per certi versi anche il conflitto con Hamas. Israele dipende naturalmente per il proprio successo diplomatico dagli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti sono sempre più irritati da Israele, anche perché una parte dell'amministrazione e una parte delle forze armate americane sospettano di essere state trascinate fondamentalmente nell'ultimo conflitto politicamente disastroso, insomma, in Iran da Israele. Quindi è una situazione nella quale abbiamo tre parti, ciascuna delle quali in realtà si trova in una condizione di estrema fragilità.
2: Grazie professor Alessandro Colombo per queste sue considerazioni.
4: Grazie a voi.
2: E adesso torniamo sulla morte di una donna di 52 anni mentre praticava il canyoning ieri nel Riale Censo a Claro. Lì era già deceduto un 35enne austriaco nel 2023. Il Ticino si conferma insomma una meta privilegiata per questo sport estremo. Le ultime statistiche parlano di 25.000 torrentisti all'anno, in aumento costante. Allora sentiamo il servizio di Francesca Calcagno.
5: Prima gli estremi dell'incidente di ieri, la polizia ha comunicato che la 52enne belga era in gruppo ed è precipitata per una decina di metri. L'allarme è stato lanciato dai compagni che hanno tentato anche di rianimare la donna. Il Riale Censo sulla scala internazionale di difficoltà nel canyoning è marcato 5 su 7. Non è per tutti, ma è un luogo molto frequentato. Anna Nizzola è la presidente della Commissione Ticinese Acque Sicure che si occupa di prevenzione.
6: Visto l'affluenza delle persone, direi che incidenti non sono tanti, comunque qualsiasi incidente è già di troppo.
5: In poco meno di 10 anni ci sono stati 8 incidenti mortali nei torrenti ticinesi e decine di infortunati anche in modo serio. Quest'anno in Ticino l'affluenza di canyonisti è particolarmente elevata per via della grande siccità che stiamo vivendo.
6: Perché portate d'acqua così contenute rendono infatti percorribile un numero maggiore di canyon e consentono di affrontare itinerari che normalmente con tantissima acqua non sono praticabili.
5: Insomma, meno acqua, più canyonisti da tutto il mondo.
6: Molti pensano che meno acqua significa automaticamente maggior sicurezza, ma non è così. In effetti con meno acqua le pozze ne possono essere meno profonde, emergono le rocce sommerse o elevate temperature favoriscono, che l'abbiamo visto quest'anno, formazione delle alghe che rendono molti passaggi particolarmente scivolosi e difficili. Perciò è molto fondamentale valutare attentamente le condizioni dei canyon e non lasciarsi ingannati dall'apparenza del tranquillità del corso d'acqua.
5: Anna Nizzola, lei che pratica questo sport, che futuro vede per il canyoning in Ticino?
6: Il Ticino è uno dei posti, secondo me, viaggiando anche all'estero, più belli e che ha una concentrazione del canyon veramente importante, perciò sarà sempre un'attività in aumento, anche perché ultime le tendenze anche dei turisti è cercare l'attività un po' più spinte e non più una vacanza al mare. Perciò quello sarà sempre Ticino, secondo il mio punto di vista, sarà sempre in aumento.
5: Tanto da spingere la Commissione Acque Sicure a organizzare un incontro con i comuni più sollecitati e Ticino Turismo per organizzare al meglio l'accesso dei canyonisti al territorio. In Riviera, ad esempio, il tema dei parcheggi selvaggi è dibattuto da tempo. E poi in tema di prevenzione c'è la helpline per canyonisti di Acque Sicure e il materiale informativo che viene distribuito regolarmente. Acque Sicure esclude invece per il momento di rivalutare la possibilità di obbligare i turisti ad essere accompagnati da guide.
2: Ci sono degli aggiornamenti sulla tragedia che nel luglio del 2024 aveva colpito Mallet a ovest di Losanna, l'impressionante crollo di un'impalcatura per la costruzione di una torre. Nella tragedia erano morte 3 persone e altre 11 erano rimaste ferite. Il quotidiano 24 Heures ha dato la notizia, poi confermata dal Ministero Pubblico, che ci sono ormai 5 indagati nell'inchiesta. Allora coinvolgo Aaron Guidotti, chi sono queste persone, questi indagati e quali le ipotesi di reato?
7: Parliamo di 5 tra impiegati e ex impiegati di Roth Chaffaudage, la società responsabile della struttura, e sono indagati per omicidio colposo e lesioni colpose. Si va da semplici operai a responsabili della progettazione. Piccola precisazione, il Ministero Pubblico si è limitato a confermare il procedimento nei confronti di 5 persone, i dettagli sulla loro identità dati da 24 Heures non sono stati confermati.
2: Ecco, tornando su quanto successo. Sappiamo già cosa ha causato il crollo.
7: Dunque, in gennaio sono usciti i risultati di una perizia tecnica indipendente, risultati per certi versi sconcertanti. Ricordiamo che si trattava di una struttura alta più di 60 metri e si parla di gravi difetti di progettazione e costruzione e di controlli non all'altezza. Si parla nel dettaglio di un'impalcatura sottodimensionata, fuori norma e che non rispettava né le buone pratiche del settore né le prescrizioni dei fornitori. La conclusione in sintesi era stata la seguente: la struttura non era in grado di sopportare i carichi indicati nei pannelli informativi ed era vulnerabile a qualsiasi tipo di sollecitazione, come può essere pioggia, vento o semplici movimenti di cantiere. Il sottodimensionamento della struttura avrebbe dovuto risultare evidente anche senza competenze ingegneristiche avanzate. Il crollo non era una questione di se, ma di quando.
2: Quindi ci potrebbero essere altri indagati.
7: Sì, diciamo che per ora l'inchiesta ha concluso la fase più tecnica, se così possiamo chiamarla. Durerà ancora diversi mesi e, secondo gli avvocati delle vittime, la lista degli indagati potrebbe allungarsi e soprattutto toccare i vertici di Roth e Chaffaudage, che a loro avviso erano al corrente delle problematiche. Ma potrebbero essere coinvolte anche altre ditte presenti nel cantiere e chiaramente non è escluso che si vada a ricercare delle responsabilità lato SUVA, responsabile dei controlli.
2: E adesso ci occupiamo dei tradizionali festeggiamenti del 1 d'agosto, festa nazionale svizzera, con i consiglieri federali impegnati nella consueta maratona di discorsi che li porterà in ogni angolo della Confederazione già a partire da questa sera. Celebrazioni segnate dal divieto di grigliate e di fuochi d'artificio a causa della siccità, ma anche da polemiche politiche legate a uno dei valori fondanti della Svizzera, la neutralità. Ci dice di più Anna Valenti.
8: Ad aprire i festeggiamenti questa sera sarà Guy Parmelin, presidente della Confederazione, con il primo dei suoi 4 discorsi che si terrà a Renon, nel suo cantone d'origine Vaud. Ma l'attenzione è tutta puntata su Albert Rösti, non solo perché è il consigliere federale con il record di apparizioni agli eventi ufficiali del 1 d'agosto, ben 5, ma soprattutto perché è il protagonista della polemica politica che accende le celebrazioni di quest'anno. Domani il consigliere federale UDC terrà un intervento a St. Moritz, dove tra gli ospiti invitati a salire sul palco figura anche la politica ucraina, Lisa Jasko, dottoranda all'Università di San Gallo ed esponente del partito del presidente Volodymyr Zelensky. Una presenza giudicata poco opportuna dall'entourage di Rösti. Il timore è che, visto il contesto di guerra, sia interpretato come un segnale politico a favore dell'Ucraina. Una situazione imbarazzante per il consigliere federale, esponente del partito che dall'inizio del conflitto chiede che il Consiglio federale mantenga una neutralità strettissima, criticando anche l'adozione delle sanzioni europee contro Mosca. L'UDC è inoltre tra i promotori dell'iniziativa sulla neutralità, che mira a inserire nella Costituzione una versione più rigida del principio e che sarà sottoposta al voto popolare il 27 settembre. Pur irritato, Rösti non ha chiesto però la cancellazione dell'intervento, semplicemente Lisa Jasko parlerà dopo la sua partenza da St. Moritz. E sarà questo probabilmente l'unico fuoco d'artificio di cui si parlerà quest'anno, visto il divieto dei giochi pirotecnici imposto dalla siccità, così come le grigliate limitate in molte località. Per quanto riguarda il Canton Ticino, saranno due consiglieri federali presenti: Martin Pfister a Campoblenio, Karin Keller-Sutter a Mendrisio. Ignazio Cassis ha scelto invece la linea del Röstigraben, sarà tra Düdingen e Avanche.
2: Fondi congelati ed espulsione dalla Francia sono le misure adottate dalle autorità nei confronti di una giornalista russa, Ksenia Fedorova, spesso ospite di un canale televisivo vicino alla destra francese e accusata di essere molto, troppo vicina al Cremlino. Il suo regolare permesso di soggiorno, ora ritirato, aveva suscitato non poche critiche. Da Parigi sentiamo Annalisa Cappellini.
9: Ksenia Fedorova sarebbe una propagandista del Cremlino e in quanto tale non può esprimersi liberamente sugli schermi francesi. È questa in sostanza l'accusa di Parigi nei confronti della giornalista russa Ksenia Fedorova, giornalista che dopo la chiusura di RT France, filiale francese del canale Russia Today, vicino al Cremlino, canale che lei dirigeva, ora è diventata opinionista sulla televisione francese, in particolare su CNews, il canale Hard News appartenente alla galassia Canal Plus, di proprietà del miliardario conservatore Vincent Bolloré. Secondo il governo francese, sullo schermo di CNews, Ksenia Fedorova non farebbe altro che diffondere la propaganda del Cremlino, in particolare quella relativa alla guerra in Ucraina, alle sue motivazioni e al coinvolgimento della Francia nel conflitto. Dichiarazioni che poi influenzerebbero il dibattito politico francese. Parigi, dunque, è passata all'attacco. Questa settimana il governo ha pubblicato una misura d'espulsione nei confronti della Fedorova, misura che aveva già creato non poca polemica in Francia. Ma ora l'esecutivo ha deciso di colpire anche il portafoglio della giornalista, congelando tutti i suoi beni con un provvedimento che le impedisce di utilizzare liberamente il suo denaro e che vieta anche qualsiasi fornitura di fondi ad entità da lei controllate. Lo scopo, annunciato chiaramente dall'esecutivo, è quello di impedire ulteriori atti di interferenza da parte della giornalista. È una forma di pressione politica, risponde invece Ksenia Fedorova, che denuncia la censura di tutte le opinioni che non corrispondono al discorso ufficiale e che parla di una russofobia ormai diffusa in Francia.
2: L'ultimo contributo lo dedichiamo alla scomparsa di una leggenda del calcio, Franco Baresi, morto a 66 anni, storico capitano del Milan e della nazionale italiana. Il ricordo è di Severino Piacquadio.
10: Al cinema è l'anno di Odissea. E Franco Baresi è stato per 20 anni un contemporaneo Ulisse, attraversando tempeste ottenendo conquiste, a differenza del protagonista del poema omerico, però senza mai abbandonare la sua Itaca e il suo Milan, fedele ai colori al punto di giocare 2 volte in Serie B, pur essendo già nel giro della nazionale. B come Berlusconi, la svolta della sua carriera, lui così schivo alle prese con gli elicotteri, le cavalcate delle valchirie, lo showbiz applicato al calcio. Il secondo nella lista da ringraziare dopo Lidl, che lo aveva lanciato ragazzino tra i grandi, insegnandogli la marcatura zona e l'affiancamento allo stopper, ruolo poi sublimato con Arrigo Sacchi, capace di convincerlo delle sue idee visionarie a suon di videocassette coi movimenti da eseguire. Dell'epopea berlusconiana è stato capitano, leader silenzioso, i palloni d'oro se li sono presi gli olandesi, Gullit e Van Basten. Lui ha alzato al cielo 2 coppe dei campioni, quelle del 1989 e del 1990, mentre nella finale del 94 per squalifica aveva dovuto cedere la fascia a Tassotti. Scudetti, trofei internazionali, il soprannome di Kaiser Franz, in omaggio a Beckenbauer, che cancellò quello di Piscinin, per il suo fisico che all'Inter considerarono esile, creando così, a distanza di tempo, quella clamorosa dinastia di capitani su sponde opposte di Milano, col fratello maggiore Giuseppe, per poi ritrovarsi con un altro Giuseppe Bergomi, anche lui storico capitano dell'Inter, lo scorso febbraio, a portare dentro San Siro la torcia olimpica. Lui e Bergomi insieme in Spagna i mondiali vinti nel 1982, con Baresi però lì solo come riserva di Scirea. Campione del mondo non protagonista e poi campione del mondo mancato nelle notti magiche romane del 1990, soprattutto con Sacchi CT nel 1994, nelle cui braccia si lasciò andare a un pianto disperato. L'edizione in cui, operato al menisco per un infortunio, già la seconda partita si operò e tornò in tempo per giocare la finale e sbagliare assieme a Baggio uno dei rigori contro il Brasile. È stato un centrocampista prestato alla difesa, tutt'altro che incline a marcature e falli che oggi, probabilmente in epoca VAR, gli sarebbero costati qualche cartellino rosso in più, ma che negli anni non hanno intaccato la stima e la considerazione per lui da parte dei più grandi giocatori al mondo, che in quegli anni erano tutti in Italia, compreso Maradona. E la sua autorità in campo la sentivano anche quelli che una volta venivano chiamati guardaline, quando si alzava il braccio di Baresi per rivendicare un fuorigioco, per riflesso si alzava anche il loro, come accadde addirittura 27 volte contro il Real Madrid nella semifinale del 1989 al Bernabéu. Oggi la chiamerebbero aura.
2: E noi ci fermiamo qui, il microfono passa ai colleghi dello sport.
11: Lo sport.
12: Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. All'età di 66 anni si è spento stamane Franco Baresi, leggenda del Milan e della nazionale italiana, da lungo malato di tumore. Da segnalare le sue 719 presenze in 19 stagioni con i rossoneri dalla 78 alla 97, 6 scudetti e 3 coppe dei campioni conquistati, 81 volte ha vestito invece la maglia azzurra in 12 stagioni dall'82 alla 1994. Dopo le 3 giornate di coppe europee sono arrivate le sentenze per le squadre svizzere. Il Lugano giocherà, lo ricordo, con i Fareonesi del Runavik giovedì prossimo alla AIL Arena. Il San Gallo strapazzato a Lisbona, battuto ieri 5-0 dal Benfica, è scivolato invece al terzo turno di Conference, dove sfiderà il Maccabi Tel Aviv. Terzo turno agguantato anche dal Sion, che ha strapazzato 4-0 i bielorussi del Bate Borisov alla Tourbillon, è successo ieri, e giocherà contro gli armeni del Noah.
13: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni fino a questa sera. In tutto il paese aumenterà la nuvolosità, che sarà seguita da alcuni rovesci o temporali, localmente anche forti e accompagnati da raffiche di vento. Le temperature massime non supereranno i 33 gradi. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, sabato 1 agosto, e vi posso confermare che in tutto il paese sarà abbastanza soleggiato, con la presenza di cumuli in montagna con qualche temporale isolato. Le temperature minime saranno attorno ai 17-22 gradi, le massime raggiungeranno i 33 gradi. Per ora è tutto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
11: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Care persone all'ascolto, benvenute al concerto.ch di oggi. La Lita del Parente vi accoglie su Rete 2 in apertura di un pomeriggio ricco di musica selezionata per noi da Alissa Nembrini. La puntata di oggi è dedicata alla fisarmonica. Sentiremo musiche di vari compositori, Astor Piazzolla, Richard Galliano, ma anche Bach e Stravinsky, in rielaborazioni che prevedono proprio questo strumento. Il primo CD di cui ascolteremo tre estratti vede la collaborazione di quattro fisarmonicisti: Christophe Dufaux, Véronique Chapuis, Lionel Chapuis e Stéphane Chapuis. La prima composizione che ascolteremo è tratta dal balletto russo Petrushka di Stravinsky, brano che è stato composto nel 1910. Il compositore scriveva così riguardo alla musica che ascolteremo: componendo questa musica avevo nettamente la visione di un burattino scatenato che con le sue diaboliche cascate di arpeggi esaspera la pazienza dell'orchestra, la quale a sua volta gli replica con minacciose fanfare. Ne segue una terribile zuffa che, giunta al suo parossismo, si conclude con l'accasciarsi doloroso e lamentevole del povero burattino. Poi Stravinsky trova il personaggio che si adatta perfettamente al soggetto. Un giorno ebbi un sussulto di gioia. Petrushka, l'eterno, infelice eroe di tutte le fiere di tutti i paesi. Era questo che volevo, avevo trovato il mio titolo. Dunque, ascoltiamo Petrushka di Stravinsky, danza russa interpretata dalle fisarmoniche dal quartetto Et Quartet, composto da Christophe Dufaux, Véronique Chapuis, Lionel Chapuis e Stéphane Chapuis. Il brano è tratto da una registrazione avvenuta nel contesto di Schubertiade del 2003 a Martigny.

Abbiamo ascoltato da Petrushka di Stravinsky, danza russa interpretata alle fisarmoniche dal quartetto Het Quartet. I prossimi due brani sono del compositore Astor Piazzolla. Nato a Mar del Plata nel 1921, Piazzolla a circa 9 anni si appassiona al bandoneon, strumento ad ancia inventato nell'Ottocento dal tedesco Band, affine alla fisarmonica. È per noi lo strumento simbolo del tango argentino. Nel cammino formativo di Piazzolla, da una parte cresce l'amore per la cultura musicale europea e l'aspirazione ad un linguaggio complesso e raffinato. Infatti compirà i suoi studi accademici di composizione con Alberto Ginastera e quelli di direzione con Hermann Scherchen. Lavorerà anche a Parigi con Nadia Boulanger. Dall'altra parte, in lui è fortissimo il legame viscerale con la sua terra e con il tango argentino. Questa duplicità di ispirazione porterà il compositore a seguire i consigli della Boulanger di non abbandonare la musica popolare. La Boulanger gli dirà: qui c'è Piazzolla, non lasciarlo mai, e a sperimentare una nuova forma di musica ispirata al tango con arrangiamenti elaborati in cui compaiono strumenti inusuali per quel genere musicale: il flauto, il sassofono, la batteria, l'elettronica. Noi ascoltiamo due brani di Piazzolla, Ballet Tango e Esqualo, entrambi in una rielaborazione per quartetto di fisarmoniche interpretata dall'Het Quartet, composto da Christophe Dufaux, Véronique Lionel e Stéphane Chapuis.

Abbiamo ascoltato di Piazzolla Ballet Tango e Squalo, entrambi in una rielaborazione per quartetto di fisarmoniche, interpretata dal Let Quartet. Cambiamo interpreti. Con il club dei fisarmonicisti della città di Bulle ascolteremo Piazzolla, Elmesberger Junior e Bach. Le registrazioni sono tratte dal CD Horizons, titolo scelto per esprimere la diversità, la ricerca dell'originalità e anche la poliedricità di questo gruppo musicale. Iniziamo con un brano famosissimo di Piazzolla, Oblivion, interpretato dal club dei fisarmonicisti della città di Bulle sotto la direzione di Lionel Chapuis, con Stéphane Chapuis al bandoneon e Étienne Moury al pianoforte.

1907. All'età di 35 anni diventa Kapellmeister alla Cappella Imperiale di Vienna e nello stesso periodo occupa la medesima posizione presso il Ringtheater. Come successore di Gustav Mahler, tra il 1901 e il 1903 diventa direttore stabile dell'Orchestra Filarmonica di Vienna, ossia i Wiener Philharmoniker, con la quale si esibisce in numerosi concerti. Noi di Josef Elmesberger Junior ascoltiamo la Teufeltanz, ossia la danza del diavolo, nell'interpretazione del Club dei Fisarmonicisti della città di Bulle sotto la direzione di Lionel Chapuis.

Abbiamo ascoltato di Josef Helmesberger Jr. la Teufeltanz, ossia la danza del diavolo. Ad interpretarlo era il club dei fisarmonicisti della città di Bühl. L'ultimo brano che ascoltiamo dal CD Horizon, inciso per l'etichetta musicale Art Lab nel 2007, è di Bach. Il concerto in La minore basato su un tema di Vivaldi, qui proposto in un arrangiamento a cura di Walter Maurer, interpretato sempre dal club dei fisarmonicisti della città di Bühl, con Stefan Chapuis al bandoneon sotto la direzione di Lionel Chapuis.

Abbiamo ascoltato di Johann Sebastian Bach il concerto in la minore su tema di Vivaldi, interpretato dal club dei fisarmonicisti della città di Bulle con Stefan Chapuis al bandoneon sotto la direzione di Lionel Chapuis. Il prossimo brano che ascolteremo è un estratto da un concerto dell'OSI all'AC che eseguiva il concerto per bandoneon e orchestra a Aconcagua di Astor Piazzolla. Il concerto era stato eseguito in prima assoluta a Buenos Aires il 15 dicembre 1979 e il titolo Aconcagua è riferito alla vetta più alta dell'Argentina. Ascoltiamo il primo tempo allegro marcato e il terzo tempo presto del concerto per bandoneon e orchestra a Aconcagua di Astor Piazzolla con Xenia Sidorova alla fisarmonica, accompagnata dall'orchestra della Svizzera italiana diretta da Christoph Urbanski.

Abbiamo ascoltato il primo e il terzo tempo del concerto per bandoneon e orchestra a Aconcagua di Astor Piazzolla, con Xenia Sidorova alla fisarmonica. Accompagnata dall'orchestra della Svizzera italiana, la direzione era affidata a Christoph Urbanski. E siamo giunti all'ultimo brano di questa puntata dedicata alla fisarmonica. Chiudiamo con La Valse à Margot per fisarmonica e orchestra d'archi, composta da Richard Galliano. Eseguito dallo stesso compositore in occasione di un concerto con l'OSI, diretta da John Axelrod, ed eravamo al Palazzo dei Congressi nel 2011.

0: Abbiamo ascoltato la valsa Margot per fisarmonica e orchestra d'archi, composta da Richard Galliano, interpretata dallo stesso Richard Galliano, accompagnato dall'orchestra della Svizzera italiana in un concerto del 2011. La direzione era di John Axelrod. Io vi ringrazio per essere stati con noi in questa puntata dedicata alla fisarmonica. Concerto.ch termina qui. A presto, risentirci dalla Lita del Parente.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2. Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Il ridotto dell'opera con Davide Fersini.
1: Ben ritrovate a tutte le persone in ascolto. Nell'infuocata estate dei Festival 2026, il tour delle arene del ridotto ci conduce a Torre del Lago per l'unica manifestazione al mondo interamente dedicata a Giacomo Puccini. Annunciato con grande rumore di stampa e critica, il titolo inaugurale avrebbe dovuto portare sulla Riviera Toscana il regista superstar Jackie Chan per una Turandot in Technicolor. Il progetto però è stato misteriosamente accantonato e sostituito da una produzione firmata da Pier Francesco Maestrini, affiancato da una sfilata di nomi del canto internazionale davvero impressionanti, da Anna Pirozzi a Roberto Alagna, passando per Angela Mead e Gregory Kunde. Per indagare sull'accaduto e rendere conto degli esiti di questa sostituzione abbiamo inviato sul luogo Paolo Borgonovo. Restiamo in Toscana anche per la seconda parte del ridotto, ma ci spostiamo a Firenze, città natale di Luigi Gordigiani, più noto come lo Schubert italiano, compositore di rara sensibilità, cui la nostra ospite, il mezzosoprano Marina Comparato, con l'accompagnamento di Gianni Fabbrini al pianoforte, ha dedicato un disco monografico pubblicato da Dynamic e intitolato Romantic Florence, che giusto qualche giorno fa è stato insignito del premio Abbiati come miglior performance solista. Ma noi, come detto, partiamo da Puccini.

0: Così inizia la Turandot di Giacomo Puccini, questa è l'edizione diretta da Antonio Pappano alla testa di orchestra e coro dell'Accademia di Santa Cecilia per un disco Warner Classics del 2023. Turandot era il titolo prescelto per inaugurare la 72esima edizione del Festival Puccini di Torre del Lago e non poteva essere altrimenti, visto che quest'anno ricorrono i 100 anni dalla prima esecuzione avvenuta il 25 aprile 1926 al Teatro alla Scala di Milano. E per l'occasione, in grande stile, si era annunciata una nuova produzione firmata addirittura da Jackie Chan, autore di innumerevoli colossal hollywoodiani a tema asiatico, dunque idealmente la personalità perfetta anche per far conoscere il Festival Puccini al di fuori dei circoli degli amici della lirica, possiamo dire così. Per soddisfare i melomani, invece, era stato preparato un elenco di superstar che potessero incarnare alternandosi di recita in recita i vari protagonisti, un po' come si fa anche a Verona, per intenderci. Ma di questo aspetto parleremo più avanti, purtroppo per via le cose sono un po' cambiate, come ci racconterà Paolo Borgonovo, che per noi era presente alla seconda recita. Allora, che cosa è successo?
1: Sì, noi eravamo tutti così incuriositi dalla presenza di un esperto di arti marziali e di una produzione che era stata mostrata in anteprima in Cina, una produzione che era impostata su un incontro tra alta tecnologia, arti marziali, effetti cinematografici, e invece, di fatto, poco prima della prima, con un comunicato del 9 giugno, il Festival Puccini ci ha fatto sapere che condizioni non compatibili con i principi di sostenibilità ed equilibrio finanziario, cito in virgolettato, impediscono la realizzazione del nuovo allestimento firmato da Jackie Chan, precedentemente annunciato. Cos'è successo? Elementi emersi nel corso delle ultime settimane hanno fatto cambiare idea alla fondazione. Di fatto le spese sono risultate superiori al previsto e a malincuore la fondazione ha dovuto rinunciare all'idea principale e quindi si è fatta una scelta di estrema sicurezza, proprio potremmo dire l'opposto, riallestito uno spettacolo di importante valore simbolico perché in un certo senso rappresentava uno dei capolavori della storia produttiva del festival, cioè quell'allestimento che vedeva la regia di Maurizio Scaparro e soprattutto le scene di Ezio Frigerio e i costumi del premio Oscar Franca Squarciapino, allestimento monumentale del 2008, poi in realtà ripresa da Pier Francesco Maestrini, che ha affermato di averla modificata. Io non ho visto la regia originale, quindi questo non lo posso dire, però una scelta nel segno della tradizione. Per chi forse non è esperto di opera, la coppia Frigerio-Squarciapino è una coppia importantissima, però ecco, se volessimo fare un riferimento alla moda, non è proprio avanguardia pura, che so, Armani e Valentino erano innovativi nel 1975, oggi forse non li leghiamo all'idea dell'avanguardia e dello stupore, però certo sicuramente ha un'idea di alto artigianato, di alta qualità, e questo è effettivamente è stato.
0: Peraltro questa regia arriva dopo una serie di rimodulazioni applicate sulle scene e i costumi di questi due grandi artisti. La prima firma di Enrico Stinchelli, la seconda di Giandomenico Vaccari e poi si arriva a questa ultima rielaborazione di Pier Francesco Maestrini alla quale tu hai assistito. Insomma, un modo di trattare la regia come se fosse qualcosa da sovrapporre ad un corredo visivo più o meno stabile. Ecco, che tipo di risultato porta questo lavoro?
1: Ma guarda, ti dico Davide, ogni tanto, sì, una volta all'anno, sì, è anche bello essere così i melomani di una volta, andarsi a vedere uno spettacolo sontuoso, facile, con una bella trama che si capisce, dove tutto funziona e dove non devi pensare di interpretare degli strani messaggi diversi da quelli che forse il compositore ha ai tempi suoi pensato. Ecco, uno spettacolo tradizionale, uno va, si diverte, lo guarda, c'è da dire che spettacoli di questo tipo però funzionano soltanto se, come ai tempi, ci sono veramente delle grandi voci. E qui c'erano, e quindi, insomma, soddisfazione totale.
0: Tra l'altro, Paolo, da questo punto di vista, tu che sei un esperto di filologia, in qualche modo è ormai anche una operazione filologica, cioè riproporre uno spettacolo tradizionale a 100 anni dalla prima edizione mi sembra anche abbastanza coerente. Non so cosa ne pensi, giusto per fare un po' di chiacchiera da melomani.
1: Io penso che effettivamente la nuova frontiera della filologia sia la filologia della filologia.
0: Ah,
1: cioè,
0: ecco.
1: Cercare di ritrovare un tipo di emozione che faceva parte anche di un periodo in cui l'opera era popolare. L'opera non lo è più.
0: Sì.
1: Come fare a riportare questa, anche questa forma di popolarità, di semplicità? Perché mio nonno falegname, che parlava in italiano a fatica, citava una gelida manina appena sentiva la mano fredda, diceva bimba dagli occhi pieni di malia a mia sorella? Perché era così, cioè, le opere di Puccini erano musica popolare.
0: Certo.
1: E quindi forse tutto sommato è anche una possibilità positiva. Cioè, io sono arrivato con snobismo svizzero a questo spettacolo, immaginandomi, ecco, sì, che più che uno spettacolo è una festa popolare, e invece devo dire che mi sono dovuto ricredere, perché tutto funzionava e mi sono divertito e piuttosto commosso ogni tanto, lo devo ammettere.

0: L'aria di Timur dalla Turandot di Giacomo Puccini, Liu Sorgi, interpretata dal basso Michele Pertusi, che era Timur nella Turandot di Torre del Lago, cui ha assistito per noi Paolo Borgonovo e che ha dato voce a questo stesso personaggio anche nella registrazione per Warner del 2023 con Antonio Papano alla testa dell'orchestra e del coro dell'Accademia di Santa Cecilia. Ecco Paolo, noi siamo entrati subito in medias res raccontando della regia perché quello era il tema di cui un po' si è chiacchierato anche sui giornali, cioè come mai Jackie Chan non fosse infine approdato a Torre del Lago. Però c'è molto altro da dire e quindi direi di raccontare un po' che cos'è Torre del Lago e come si accede a questo grande anfiteatro costruito sul lago.
1: E Torre del Lago è una località turistica straordinaria perché si trova, diciamo, tra il lago dei Massaciuccoli e poi il mare Tirreno dall'altra parte. È una località per tradizione piuttosto elegante e festosa. E devo dire che anche il pubblico che c'è è un pubblico che non è proprio il pubblico dei turisti all'arena, è un pubblico piuttosto rispettoso, è un pubblico silenzioso, interessato all'opera e ben presto diciamo che l'aspetto così turistico e festaiolo della cosa cede invece a un vero interesse per lo spettacolo. Aspetti positivi, aspetti negativi. Aspetti positivi l'abbiamo detto e anche poi dopo parleremo delle voci di grandissima qualità. Certo, gli aspetti negativi sono che in un teatro così grande, con oltre 3.000 posti, con gestione degli intervalli piuttosto lunghi, fa sì che l'opera finisca a luna di notte, che è un orario abbastanza impegnativo. È vero che all'aperto l'orchestra perde un po' della magia, certo, delle sonorità pucciniane e delle risonanze che possono avere i raffinatissimi impasti timbrici di Puccini, orchestrali soprattutto, questo è vero. Devo dire che però io ero in ottava fila, quindi certo un posto abbastanza privilegiato, le voci arrivavano con assoluta precisione, quindi veramente la musica si godeva interamente.
0: Ecco, allora restiamo sulla questione direzione d'orchestra. Anche su questo aspetto Torre del Lago ha scelto una via da teatro di repertorio come quelli della Germania o come in qualche modo l'Arena di Verona, cioè la prima è stata diretta e verosimilmente anche concertata da Marco Armiliato. Dopodiché la recita a cui hai assistito tu e le successive sono affidate a Giacomo Sagripanti. Come se l'è cavata? Come è andata?
1: Benissimo, Giacomo Sagripanti ha retto perfettamente le difficoltà della partitura, tutto ha funzionato a menadito. Ho sentito molti più problemi in certe blasonate Turandot alla Scala in cui il coro e l'orchestra andavano completamente fuori, dirette da celebri direttori di cui non farò il nome ma soltanto il cognome Gergiev.
0: Sì.
1: E qui in questo caso tutto funzionava, le sonorità certo dall'aperto sono magari difficili da valutare, però ho sentito tante belle libertà nei fiati, specie nel primo atto, un bel controllo, tempi giusti, rapidi, direi la tradizione di Serafin e grazie a Dio non quella di Karajan. Tutto veramente molto funzionale. Il coro era ottimamente preparato, non ho veramente nulla da dire. Ecco.
0: Paolo, siccome questa recensione, lo sappiamo bene, è stata un enorme striptease, stiamo tutti aspettando di parlare dei cantanti, rimarrebbe però ancora un ultimo indumento da levarci, cioè discutere di quale versione è stata fatta, ma presumo che a Torre del Lago si sia scelta la tradizione anche in questo caso e quindi il finale Alfano, cioè quello concertato subito dopo la morte di Puccini da Franco Alfano, appunto, e che è quella più eseguita.
1: Finale Alfano, quello rivisto da Toscanini, finale estremamente rodato, finale che insomma ci si aspetta in un allestimento tradizionale che fa insomma il paio con queste belle scene, con queste belle muraglie cinesi, con questi interni sicuramente di un palazzo di Pechino che anche strizza un po' l'occhio a qualche sensibilità Liberty, Jugendstil, tanto per ricordarci che era l'immaginario di Puccini e dei suoi contemporanei.

0: La celeberrima aria Signore Ascolta dalla Turandot di Puccini, in questo caso interpretata da Ermonela Iao, che ha dato voce a questo stesso ruolo alla recita di Torre del Lago, cui ha assistito per noi Paolo Borgonovo, e anche nella registrazione integrale dell'opera per Warner Classics con Antonio Papano alla testa dell'orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia. E siamo così finalmente arrivati alla parte che più aspettavamo, cioè quella dei cast, davvero tanti e impressionanti. Come abbiamo detto, partiamo dalla prima recita in cui Anna Pirozzi si scontrava con Roberto Alagna e poi di fianco a loro trovavamo Alexandra Kurczak nel ruolo di Liu. La recita a cui hai assistito tu addirittura prevedeva Angela Meade nel ruolo della principessa Turandot contro Gregory Kunde come Calaf. Poi in sopraggiunta Ermonela Iao come Liu e Michele Pertusi come Timur. Di fatto un cast di belcantisti. Paolo, ti lascio carta bianca. Come è andata?
1: Allora, io partirei da Gregory Kunde
0: Sì.
1: perché è uno di quei personaggi che, come la devia, dovrebbe donare il corpo alla scienza.
0: Ah, sì.
1: Gregory Kunde nel febbraio scorso ha compiuto 72 anni con il 7 davanti. È stato veramente sconvolto dalla sua performance. La parte di Calaf, anche rispetto agli altri tenori pucciniani, è delirante perché canta tantissimo ed è molto pesante, nel senso che non c'è spesso quella linea tipicamente pucciniana con un acuto ben messo. Ma gli acuti sono continui, sono insistiti, sono cattivi. E lui è impressionante. Innanzitutto lo squillo, quello squillo quasi da tromba, che sembra che certi tenori abbiano ingoiato uno strumento ad ottone,
0: Sì.
1: che esce in tutti gli acuti e i mezzi acuti. C'è chi lo ha più, c'è chi lo ha meno. Gregory Kunde lo ha in un modo che sembra veramente al di là della natura. E questo è un semplice piacere fisico, un po' come il piacere semplice di vedere l'oro che splende o i diamanti che splendono. Poi dopo ci si pone il problema dell'arte, di come il manufatto sia stato realizzato, però lo splendore dell'oro e del diamante ci danno un piacere immediato. Ecco, la sua voce dà ogni volta che sale, cioè praticamente sempre nel caso di Calaf, un piacere immediato. Dalla prima nota all'ultima è sempre stato precisissimo. Con una facilità per cui tu ti metti lì, ti siedi e ascolti semplicemente il canto. E tra l'altro non si è risparmiato, nel senso che si è concesso anche certe piccole smargiassate da giovane tenore che in Turandot ci stanno, insomma, Turandot lunghissima mentre camminava e dava le botte al gong. Io non so che cosa si può dire d'altro. Uno può dire, certo, il vibrato è un po' più lento di certi altri cantanti, ma è stata una sua scelta stilistica, l'ha sempre avuta,
0: Sì.
1: perché non è per niente una voce che balla. La pronuncia, la dizione, l'idea che capisse perfettamente ogni cosa che dicesse.
0: Tra l'altro, vorrei ricordare al nostro pubblico che forse non è come noi, matto di opera, che Gregory Kunde ha una carriera lunghissima, iniziata come cantante rossiniano, l'unico cantante nella storia, dopo Tamagno, ad aver cantato entrambi gli Otello, cioè quello di Rossini e quello di Verdi, ed eccolo ancora qui a cantare i Do della Turandot. Va bene, diciamo qualcosa anche sul resto del cast, perché anche Angela Meade ha un percorso da belcantista, adesso approdata a ruoli più drammatici. E questo, diciamo, è il ruolo più drammatico di tutti. È vero che una delle più grandi interpreti storiche di Turandot era la Cigna, a riascoltarla oggi le si darebbe giusto Adina, credo. Come se l'è cavata Angela Meade?
1: Io l'ho trovata in ottima forma, innanzitutto, anche lei assolutamente nel ruolo. Ecco, quello che ho notato è una tecnica solidissima che le permette un'uguaglianza di registro negli acuti sempre molto facili e poi ha una specificità rispetto alle solite Turandot. Di solito si dice che gli enigmi di Turandot sono veramente difficili, il principe non riesce a risolverli perché non si capisce niente di quello che dice, perché tendenzialmente il soprano drammatico che affronta quella parte biascica delle vocali. Lei con estrema facilità mi ha stupito per la dizione. Cioè, nello splendore degli acuti, sempre molto squillanti, molto precisi, ha mantenuto un interesse al testo che per questa parte impossibile mi ha molto sorpreso. Quindi anche lei promossa a 10 lode,
0: Wow.
1: non c'è veramente nulla da dire.
0: E sul fronte invece dei personaggi di fianco, ma sono comunque protagonisti, la Liu di Ermonela Iao, che cosa te ne è parso?
1: Ermonella Yao è stata, fatalmente perché il personaggio di Liu è adorabile, una delle più applaudite a scena aperta. Anche a me è piaciuta, una bella pienezza lirica. Soprattutto mi ha stupito la lunghezza dei fiati, cioè queste frasi lunghissime, veramente quasi belliniane, in cui riusciva a portare il legato molto espressivo dalla prima sillaba all'ultima senza mai far perdere la tensione espressiva. E poi, beh, Michele Pertusi porta al ruolo di Timur quell'eleganza regale, quella sua facilità, quella sua semplicità, con un bel volume, con una grande nobiltà di canto che lo fa essere sempre un personaggio credibile. Nobiltà di canto, devo dire che ho ritrovato anche nelle maschere. Ping, pang, pong sono il momento di operetta, se vogliamo, sì. Molto divertenti, sì. Sono stati molto simpatici, vocalmente solidi, e in particolare nel ruolo di Ping, il baritono Simone Del Savio dava una nobiltà, una grazia proprio da ministro della corte, uscendo anche da una comicità superficiale. Mi è molto piaciuto il fatto che ci fosse attenzione al canto, alle linee del canto, anche nelle parti delle maschere più comiche, dove a volte magari si tende un po' a buttare via la ricchissima scrittura pucciniana a vantaggio di qualche effetto comico, magari operettistico di troppo. E devo dire che sì, anche questo, arrivando con tutti i miei pregiudizi da spettatore snob a uno spettacolo che sulla carta doveva essere popolare, ancora una volta è stato una specie di schiaffo, toh, guarda un po'.
0: Insomma, un grandissimo successo questa Turandot di Torre del Lago, e per concludere la cronaca di Paolo Borgonovo, niente di meglio che ascoltare il Nessun Dorma di Gregory Kunde, in questo caso con l'Orchestra Sinfonica di Navarra, diretta da Ramón Tebar, per un disco Universal Music del 2017.

0: Lasciamo Torre del Lago e le infuocate atmosfere dell'opera all'aperto per la seconda parte del ridotto dell'opera, ma restiamo in Toscana e per la precisione ci spostiamo a Firenze, dove troviamo Marina Comparato, la quale ha dato alle stampe per Dynamic un CD novità dedicato alle liriche, alle songs, come dice la copertina, di Luigi Gordigiani. Ora, io partirei proprio da questo nome, perché non è un nome notissimo, possiamo essere onesti. Allora chiedo a Marina Comparato come mai abbia deciso di dedicare tempo, fatica, lavoro e sudore, e voce soprattutto, a questo compositore.
1: Perché ho deciso? Beh, innanzitutto mi è stata data l'idea dal pianista, il maestro Gianni Fabbrini, che da molti anni inseguiva l'idea di incidere le liriche di Gordigiani. Devo dire la verità, io non lo conoscevo questo Luigi Gordigiani, me l'ha fatto conoscere lui e mi sono innamorata perché, diciamo, è un compositore ottocentesco fiorentino dell'Ottocento, della prima metà dell'Ottocento. Io sono fiorentina di adozione, quindi era un modo anche per rendere omaggio alla mia città di adozione. E poi Gordigiani è un compositore che in un periodo in cui faceva furore l'opera lirica ha deciso invece di dedicarsi quasi esclusivamente alla musica vocale da camera, cosa veramente rarissima per un compositore italiano della prima metà dell'Ottocento. Sono stata sostenuta in questa scelta dal Maggio Musicale Fiorentino che ha prodotto il disco e nelle cui sale abbiamo inciso anche il disco.
0: Diciamo che è vero che Gordigiani ha avuto anche delle esperienze come operista, ma è stato poi battezzato lo Schubert italiano proprio per questa sua predilezione per la musica vocale da camera. Allora, che tipo di scrittura è quella di questo compositore? Cioè, è una scrittura pensata per la voce lirica di una stanza oppure è un operista che scrive in piccolo, per essere molto chiari?
1: È un compositore che pensa per una voce lirica che canta in un salotto, assolutamente. Quindi non è un operista mancato, ma è veramente un compositore che conosce benissimo la vocalità

0: Insomma, è veramente una scrittura eclettica.
1: Gordigiani raggiunge Londra poco prima che ci arrivi Tosti, diciamo, e diventa uno dei favoriti della regina Vittoria. Giusto per capire quanto questo compositore, in realtà lo diceva la stessa Marina Comparato, oggi ignoto, fosse comunque popolare al suo tempo in questa forma della musica vocale da camera. E da questo punto di vista le chiedo, Tosti si sa che ha una funzione quasi di formazione per la voce lirica e Gordigiani richiede un cantante maturo o può essere affrontato anche da qualcuno che sia appunto studente di canto?
0: Dipende, dipende. Alcune delle sue melodie sicuramente possono essere affrontate da ragazzi giovani, altre assolutamente no. Sono veramente vocalmente molto impegnative. Io stessa, insomma, ho dovuto impegnarmi a fondo perché alcune hanno anche una grossa estensione vocale, insomma, bisogna saperlo manovrare lo strumento voce. E devo dire che Gordigiani fu molto noto all'estero, tanto è vero che nella nostra ricerca di spartiti, che abbiamo fatto attraverso varie biblioteche nei conservatori, abbiamo trovato tante edizioni delle stesse melodie tradotte in lingue straniere e pubblicate da editori stranieri, quindi soprattutto in francese e qualcosa in inglese anche.

0: La tempesta dal ciclo Gli amici di Luigi Gordigiani, tratto dal disco Romantic Florence, Songs for Voice and Piano, ovviamente di Luigi Gordigiani, con la voce di Marina Comparato, nostro ospite, al cui fianco spicca un nome piuttosto importante, quello di Gianni Fabbrini al pianoforte. Qui la domanda, come sempre quando si parla di leaderistica, è quella sul rapporto fra i due interpreti. Come avete lavorato? Che tipo di intesa? Chi ha guidato, se c'è stato qualcuno che effettivamente ha preso in mano le redini?
1: Allora, io e il maestro Fabbrini abbiamo una conoscenza trentennale. Lui è stato uno dei miei primi

0: maestri, pianisti, preparatori e tuttora è il mio preparatore per i ruoli d'opera. Quindi diciamo c'è un'intesa con lui veramente unica. Chi ha preso in mano le redini? Beh, all'inizio sicuramente Gianni, perché è lui che ha lanciato l'idea, è lui che mi ha proposto anche, diciamo, il compositore e con lui abbiamo scelto le liriche che più si potevano adattare alla mia vocalità e anche al presentare al pubblico un po' un ventaglio delle varietà compositive del Gordigiani. L'intesa con Gianni è veramente incredibile perché cantando insieme da tanti anni, poi essendo lui il mio preparatore, conosce la mia vocalità perfettamente e sa anche dove aiutarmi, dove stimolarmi, dove lasciarmi spazio. È veramente incredibile lavorare con lui, è sempre una gran gioia.
1: Si sente molto amore per questa leggenda dell'accompagnamento. Noi non parliamo
0: Sì.
1: tanto di questa figura, di queste figure che sono silenziose, stanno dietro le quinte, nel senso letterale, perché preparano i cantanti, ma veramente meriterebbero dei monumenti anche loro.
0: Sì, sottoscrivo le virgole. Senza il maestro accompagnatore, un cantante non esiste, secondo me. O non
1: Verissimo.
0: esiste completamente.
1: Esatto. Prima di salutarci, dobbiamo dire dov'è Marina Comparato in realtà in questo momento. Noi abbiamo detto la raggiungiamo a Firenze perché Gordigiani era di Firenze, ma Marina Comparato è a Venezia. A fare cosa esattamente?
0: Sì, effettivamente in questi giorni sono a Venezia perché sto cantando Carmen al Teatro La Fenice. Una gioia infinita ogni volta.
1: E guardando invece al futuro, Marina Comparato, questo CD troverà una vita in sala da concerto e quali sono invece le prossime tappe operistiche di Marina Comparato?
0: Allora, sì, questo CD ha già avuto una serie di presentazioni in concerto in inverno, in febbraio-marzo. Riprenderemo alcune date anche tra settembre-ottobre 2026. Ma poi sta per uscire un altro disco. E quindi
1: Annunciamolo.
0: io a un certo punto dovrò accantonare Gordigiani e indirizzarmi al prossimo disco, alla prossima compositrice donna.
1: E possiamo dire qualcosa?
0: Sì, sarà un disco che uscirà per Tactus, anche questa melodie da camera, di una compositrice fiorentina che si chiamava Carolina Pazzini Uccelli e che fu una grande amica di Gioachino Rossini.
1: Quindi stiamo parlando del primo 800, musica quindi straordinaria sicuramente e quantomeno divertente. Se è un'amica di
0: Sì.
1: Rossini non potrà che essere così.
0: Sì.
1: E sarà sempre con Luigi Fabbrini?
0: No, sarà con un'altra pianista, la maestra Sepe, Elisabetta Sepe. Sì.
1: Allora, moltissime cose aspettano Marina Comparato nel prossimo futuro, tra queste anche naturalmente la divulgazione di questa figura di Gordigiani che merita veramente di essere riscoperta anche attraverso questo disco, ve lo ricordiamo, con Marina Comparato abbiamo parlato di Luigi Gordigiani Songs, un disco Dynamic con Gianni Fabbrini al pianoforte. Marina Comparato, grazie.
0: Grazie a voi e buona giornata.
1: Noi ci congediamo con un ultimo ascolto tratto sempre naturalmente da questo disco di cui abbiamo parlato, si intitola Desiderio di ballare ed è tratto dal ciclo In riva all'Arno, ovviamente sempre di Luigi Gordigiani.

0: L'India dietro l'angolo. L'Occidente e il fascino discreto della musica indiana. Con Valerio Corzani.
1: Così come nella puntata che ha visto protagonista Battiato, oggi proveremo a dimostrare quanto il caldo vento dell'Oriente soffia anche sul bel paese, spazzando via le nuvole di Canzonissima e di Sanremo in virtù di una world music legata al grande bacino di suoni e culture del subcontinente indiano. La vena è quella che scaturisce dall'estero dei cantautori italiani, anche se in alcuni casi è fin troppo limitativo definirli tali. Ovviamente questi contatti sono passibili di accuse di ingenuità, esotismo a buon mercato, scorciatoie stilistiche e vilipendio, ma hanno quasi sempre alla base un reale interesse e una voglia di confrontarsi con l'armamentario, anche strumentale, della musica indiana che ne certificano l'onestà di fondo e la opzione sincretica. Senza dimenticare poi che oramai anche la nostra vita quotidiana tra yoga, film di Bollywood, cibo al curry è fatta di visioni indiane addomesticate. Claudio Rocchi è stato il bassista degli Stormy Six e ha suonato sul loro primo album Le idee di oggi per la musica di domani, uscendo dal gruppo subito dopo l'uscita dell'album per inaugurare una carriera solista principiata con un LP del 1970, Viaggio, un album prevalentemente acustico e con la presenza di Mauro Pagani della PFM al flauto. Sempre ispirato dalle dottrine orientali, più tardi tra l'altro è diventato Hare Krishna, Rocchi era anche attivo nei movimenti pacifisti e sempre presente nei vari festival pop dei primi anni 70. Il secondo album del 1971, Volo Magico numero 1, viene generalmente considerato il migliore dei suoi in uno stile che ricorda Aria di Alan Sorrenti, con un brano elaborato lungo un'intera facciata ed altri più in forma canzone sul lato B. Il disco successivo, La Norma del Cielo, sottotitolato Volo Magico numero 2, ha lo stesso tipo di connotati sonori. Ed è proprio Volo Magico numero 2 che frequenteremo quest'oggi, un album nel quale il cantautore e bassista Claudio Rocchi esprime il suo carattere sognante, la sua vena poetica, nonché il suo amore per le sonorità orientali, qui sapientemente fuse con un folk psichedelico intriso di misticismo. Per la Luna è il lungo strumentale che chiude il tracciato dell'album. Il sitar e le tabla dominano le sonorità del brano, parafrasate da un lontano suono di tastiere riverberate. Insomma, la Luna del brano è probabilmente quella di Varanasi, di Mathura o di Bombay.

Claudio Rocchi per la Luna. Sono passati più di 40 anni da quando Roberto Cacciapaglia esordì con Sonanze, un lavoro molto interessante e trasversale sulla scia dei cosiddetti corrieri cosmici tedeschi, Tangerine Dream in primis. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti. Cacciapaglia ha continuato a comporre e molto più raramente a pubblicare dischi. Nei primi anni del terzo millennio intensificò leggermente la sua produzione e Incontri con l'anima era il terzo disco in 5 anni, preceduto da Arcana nel 2001 e Tempus Fugit nel 2003. Incontri con l'anima è un lavoro ambizioso, sostanzialmente acustico, che mette al centro il pianoforte, suonato dallo stesso Cacciapaglia, appoggiato su qualche sezione d'archi con qualche spolveratina di elettronica e in 4 brani le voci soliste di Nuria Rial e Dora Carofiglio a cantare in varie lingue versi estratti da testi sacri appartenenti a diverse religioni. In Figlia del Cielo, From the Veda Mantra Manjari, appoggia le sue musiche sulle parole del Veda Mantra Manjari, le sacre scritture degli Hindu. Danza senza fine, aspetta ancora, resta qui mentre sorge l'aurora.

Yuri Kamisask e Rosario Di Bella sono due cantautori molto diversi. Il primo, milanese d'origine, esordisce a 22 anni con La finestra dentro nel 1974, grazie alla spinta del mentore Franco Battiato, prefigurando una certa inquietudine esistenziale che lo porterà alla fine del decennio a scegliere di ritirarsi a vita monastica. Il secondo è un poliedrico cantautore siciliano che ha invece una prolifica e lineare carriera alle spalle, che annovera tra le altre anche una lunga serie di colonne sonore per teatro e televisione. Da tempo entrambi vivono tuttavia in solitudine alle pendici dell'Etna. A un certo punto è proprio Rosario Di Bella che sente l'impulso di condividere l'idea di un concept album sugli arcangeli con Yuri Kamisask. Così, dopo 17 anni di silenzio discografico da Arcano Enigma del 1999, il monaco ritorna sulle scene incidendo su disco con l'amico Rosario una nuova e personale idea di spiritualità contrassegnata da sfondi elettronici e canti gregoriani, dove lo spirito sperimentale del primo si fonde con il pop del secondo, delineando una religiosità suadente che, tramite l'insegnamento esicastico, la pratica ascetica diffusa tra i monaci dell'Oriente cristiano, invita alla ricerca della pace e dell'armonia con la natura. Spirituality è il significativo titolo dell'album e, scorrendo la sua scaletta, troviamo Luce dell'India, che è un piccolo incanto sonoro affidato su pianoforte e archi a quella parte di Yuri Kamisask innamorata di Oriente, di India, della filosofia della non dualità. Qui è ancora una volta il viandante dello spirito a parlare. Quando spunta l'alba faccio il saluto al sole, nell'indefinito presente senza nome.

0: Le protagoniste di questa settimana sono donne, scrittrici, libraie, regine della notte, sorelle, coraggiose e golose, come Emily Dickinson, che amava scrivere poesie in cucina, ma anche preparare torta al cocco. Di lei e di altri scrittori ci parlerà il francesista Giuseppe Scarafia, a proposito del libro A tavola con gli scrittori. Regina della notte è il libro di Lucas Berfus, ospite degli eventi letterari Monte Verità. Le libraie Andina e Stella sono invece le protagoniste di La luce del primo mattino, ritorno in libreria dello scrittore e giornalista Franco Faggiani. Di torte, cocktail, regine e libraie, a cura di Natascia Fioretti. Alice, libri, storie, idee. Domani alle 14:35.
1: Rete 2.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. Il premier spagnolo Sanchez definisce quanto accaduto a Ceuta un attacco e una violazione della sovranità della Spagna. Nelle ultime 24 ore sarebbero entrati nell'exclave circa 50.000 migranti. Secondo il premier, dietro alla valanga di arrivi ci sono le reti di trafficanti che avrebbero sfruttato una recente sentenza sui rimpatri. Madrid sta accelerando le procedure di espulsione mentre le autorità locali chiedono la dichiarazione di emergenza nazionale. Tregua parziale sul fronte degli incendi in Europa. In Francia sono state revocate le evacuazioni in 12 zone attorno a Bordeaux e 144.000 persone possono rientrare a casa. Migliora anche la situazione vicino a Madrid, mentre restano attivi i roghi in Grecia e nell'ovest della Spagna. A Creta sono stati evacuati circa 2.000 turisti, mentre nella provincia spagnola di Castellón circa 7.000 residenti non possono ancora rientrare nelle loro abitazioni. Le condizioni di caldo e siccità aggravate dal cambiamento climatico continuano a favorire incendi estremi. Nelle città svizzere il caldo può essere fino a 8 gradi più intenso rispetto alle zone circostanti. L'effetto si chiama isola di calore. Asfalto e cemento accumulano energia durante il giorno e la rilasciano lentamente durante la notte, mentre la scarsità di vegetazione limita il raffrescamento naturale. A Lugano la differenza può superare i 5 gradi, con 3 gradi di riscaldamento globale. Le notti tropicali nei centri urbani potrebbero passare dalle attuali 8 a 37 all'anno. E così le città corrono ai ripari. Losanna e Ginevra, per esempio, puntano ad aumentare la copertura degli alberi fino al 30% entro il 2040. Zurigo investirà 130 milioni di franchi contro il caldo e San Gallo sta rendendo permeabili e verdi circa 80.000 metri quadrati di strade. Sempre più diffuso anche il modello della città spugna, che trattiene l'acqua piovana nel terreno per ridurre il calore e limitare il ruscellamento. Per la cronaca regionale, nuovo incidente di canyoning in Ticino il giorno dopo la morte di una 52enne belga a Claro. Questa mattina una donna è rimasta ferita durante una discesa in Valbogera sopra Ludrino. È stata recuperata dalla riga con l'argano e trasportata in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero tuttavia gravi. Questo pomeriggio aumento della nuvolosità e possibili rovesci e temporali. Domani in tutto il paese è abbastanza soleggiato. Resta valida l'allerta canicola di grado 4 su 5 in Ticino, nell'Arco Lemanico e nella regione di Basilea. Ricordiamo inoltre il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto in tutto il Ticino, così come nel Moesano e in Valposchiavo.
0: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
3: Sono le 15:32, 31 secondi, scusatemi, buongiorno a tutti voi da Claudio Farinone, ben ritrovati a Montmartre. Subito in apertura il nostro numero di WhatsApp se ci volete scrivere, che come sempre è lo 079-382-6765, ripeto, 079-382-6765. Ringraziamo la signora Elena che ci ha appena scritto facendoci un bel commento sulla cantautrice Giulia May, no? Quindi siamo molto contenti che le nostre trasmissioni così vi regalino anche delle sorprese e delle scoperte. E a proposito di questo, oggi per quanto riguarda incontri d'estate incontreremo, per chi non la conoscesse sarà chiaramente una scoperta, Stefania Tallini. In realtà è una delle più importanti apprezzate pianiste e compositrici jazz europee, che ha definito la sua carriera in un linguaggio molto originale dove si fondono le influenze provenienti dal jazz, ma non solo, anche dalla musica classica e anche molto dalla musica brasiliana. Ha realizzato, pensate un po', 14 album a suo nome, ha collaborato con artisti di fama internazionale di altissimo profilo, anche con attori come Mariangela Melato, come Michele Placido. Quindi è davvero una bella carriera e un paio di dischi novità di cui sicuramente oggi ci parlerà e naturalmente ascolteremo delle tracce. Nell'ultima mezz'ora invece torniamo alla serie di questa e la prossima settimana dal titolo Gli Alchimisti del Suono, storie e misteri dentro gli studi di registrazione. È una serie che ho avuto il piacere di curare e nella quale ho incontrato 5 luminari tecnici del suono, ingegneri del suono. Si tratta di Maurizio Biancani, tecnico della Phonoprint di Bologna, leggendario studio dove ha registrato Vasco Rossi, Lucio Dalla, Samuele Bersani, insomma tutto un po' il clan bolognese. Dopodiché abbiamo ascoltato ieri e l'altro ieri Marty Jane Robertson, americana di Seattle, una delle più importanti tecniche del suono che lavorano oggi in Italia. Ha lavorato in studi newyorkesi come l'Avatar, per esempio, l'ex Power Station, insomma leggendario. Poi oggi invece cominciamo a conoscere un altro alchimista del suono. Si tratta di Pinaxa, questo è il nome d'arte di Pino Pischetola, che è uno degli ingegneri tra i più importanti in Italia, ha lavorato a fianco di nomi internazionali, lunga la sua collaborazione per esempio con Franco Battiato, ma con tanti altri, e appunto lui vive professionalmente nel suo studio milanese bellissimo che ho potuto visitare, quindi insomma chiacchiereremo con lui. E per la prossima settimana ci sarà Renato Cantele, altro luminare del suono, e poi un pianista, compositore, arrangiatore, produttore, ovvero Vittorio Cosma, che ha creato a Milano una vera e propria bottega artigianale del suono. Quindi tante scoperte per questi luminari della registrazione, dell'ideazione dei dischi, ma ora cominciamo ovviamente in musica, e voglio oggi farvi conoscere un'altra, spero per voi sorpresa, un fantastico chitarrista compositore ungherese che risponde al nome di Ferenc Snetberger.

E questo è davvero un trio fantastico dall'album Nomad, un album pubblicato dall'etichetta Engine nel 2007, quindi torniamo un bel po' indietro nel tempo. Questi erano Ferenc Snetberger alla chitarra, Arild Andersen e Paolo Vinaccia rispettivamente al contrabbasso, e a un set misto di percussioni e batteria davvero molto affascinante. Peraltro ricordo molto i due, Arild Andersen e Paolo Vinaccia, quando vennero a suonare nella nostra rassegna tra jazz e nuove musiche, Besso nello studio 2, con loro c'era Tommy Smith, era anche un po' l'espressione dal vivo di un disco che hanno registrato live a Belleville, che è stato pubblicato nel 2008 da ECM. Oggi dedichiamo appunto questa prima mezz'ora della puntata di Montmartre a Ferenc Snetberger, questo fantastico chitarrista e compositore ungherese, che è nato nel 1957 nel nord dell'Ungheria da una famiglia di musicisti, e ha studiato innanzitutto chitarra classica, musica classica in genere, e poi chitarra jazz, e oggi è noto per la sua arte dell'improvvisazione, per il suo sapere oltrepassare ogni confine stilistico. La sua musica, come sentirete nei pezzi che vi proporrò ora, è ispirata alla tradizione rom del suo paese d'origine, ma non solo, anche alla musica brasiliana, che so, al flamenco, allo stile tipico e all'incedere tipico di un chitarrista classico, e anche naturalmente verso la musica jazz. Ha suonato un po' in tutto il mondo, ha fatto tanti dischi, ha registrato tanti dischi nella sua carriera, ma voglio farvi ancora ascoltare un brano da questo che ritengo uno dei più belli, più interessanti, almeno chiaramente a mio gusto. Ascoltiamo un pezzo, questa volta una composizione di Arild Andersen, che si intitola Yellow.

Abbiamo ascoltato Yellow, un brano di Harild Andersen, qui al contrabbasso insieme a Ferenc Snedberger alla chitarra, cui dedichiamo questa prima mezz'ora dell'attuale puntata di Montmartre, e poi Paolo Vinaccia, grande batterista, percussionista, che usava questi set appunto un po' misti, è davvero un linguaggio interessantissimo, originalissimo. Purtroppo Paolo Vinaccia ha combattuto per 10 anni con una grave malattia e purtroppo è scomparso 6-7 anni fa. Un disco della Angia, come dicevo, pubblicato nel 2007, che si intitola Nomad. Ed ora andiamo un pochino più avanti nel tempo, facciamo un salto di 10 anni esatti, quando Snedberger torna a pubblicare in trio, con un trio praticamente simile, Anders Jormin, il contrabbassista svedese, poi il grandissimo batterista americano Joey Baron. L'album si chiama T-Talk, appunto pubblicato per ECM questa volta, e il brano che vi faccio ascoltare, che è una composizione dello stesso Ferenc Snedberger, si chiama Rambling.

0: E questa era la poesia lirica di Ferenc Snetberger. Abbiamo ascoltato un suo brano per chitarra sola che si chiama Your Smile, da un album registrato dal vivo con il Keller Quartet. In realtà questa era una piccola chicca per chitarra sola, un album della ECM che Ferenc Snetberger ha registrato nel 2021 e si chiama Al Gâteau, questo è il titolo. Sono le 16:02, voltiamo pagina.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: E per Incontri d'estate di oggi abbiamo il piacere di ospitare una delle più importanti e apprezzate pianiste, compositrici di jazz europee, che ha definito la sua carriera in un originale linguaggio pianistico dove si fonde non solamente il jazz ma anche l'esperienza della musica classica e anche quella della musica brasiliana soprattutto. Ha collaborato con artisti straordinari in tutto il mondo. Noi cominciamo ad ascoltarla e dopo parleremo con lei in un brano che è fortemente svizzero, perché si tratta di Alfonsine Yermal, di Ariel Ramirez, dedicato alla poetessa svizzera Alfonsina Storni.

0: Eh sì, in questo approccio c'è davvero una parte di esperienze differenti, la musica per così dire classica, un approccio classico, il jazz, la musica popolare. La voce era di Daniela Spalletta e il pianoforte di Stefania Tallini, nostra ospite di Incontri d'Estate di oggi. Buongiorno Stefania, ho davvero un grande piacere ritrovarti. Buongiorno.
1: grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori, sono davvero felice di essere tornata da voi, che mi fa molto molto piacere fare questa intervista con te Claudio, e quindi aspetto le domande.
0: Grazie, il piacere naturalmente è reciproco. Lo dicevo prima Stefania ai nostri ascoltatori, no? Tu graviti attorno al mondo del, diciamo, del jazz, all'universo del jazz, ma non solamente, perché abbiamo sentito questo approccio molto lirico, classico, poi chiaramente la musica tradizionale, popolare, hai frequentato molto la musica brasiliana, no? Per esempio, hai lavorato con attrici, attori, quindi uno sguardo direi a 360 gradi sulla musica, no? Quindi non un'etichetta precisa, ma l'insieme di queste diverse esperienze. Che cosa ci puoi dire a proposito?
1: Ma questo percorso ha caratterizzato tutta la mia vita artistica sin dall'inizio e non ne so il motivo, in realtà semplicemente forse la curiosità, anche i fatti, nel senso che poi per esempio io ho iniziato piccolissima a suonare a 4 anni e mezzo, suonando a orecchio, inventando eccetera, poi il mio primo amore è stata la musica brasiliana in realtà durante l'adolescenza. Poi a 17 anni ho scoperto il jazz, mi sono innamorata del jazz, nel frattempo studiavo musica classica, quindi diciamo che questi mondi apparentemente lontani tra loro io li ho vissuti assolutamente in totale sintonia e come dire, è stato un percorso naturale dedicarmi completamente a questi tre mondi in particolare, insomma, per cui poi tutto questo è approdato ai vari dischi che ho fatto, che sono effettivamente dischi di contaminazione, e così come lo è quest'ultimo appunto dal quale hai fatto ascoltare Alfonsina, e, per cui per me è abbastanza naturale proprio il principio del fatto che non ci sono barriere, non debbano esserci almeno dal mio punto di vista, di pensare alla musica come a qualcosa di unico, un percorso unico, un unico binario sul quale si muovono vari treni, diciamo, no? Certo. Appunto, però non c'è una gerarchia, ecco, questo voglio dire, per me non c'è. Se c'è la musica classica non è che questo esclude il jazz o esclude la musica brasiliana, è un, io dico sempre, sono come vasi comunicanti, no? Ognuno nutre l'altra, si nutrono a vicenda, e nel mio caso sono cresciute insieme contemporaneamente, quindi questo naturalmente è finito nei miei dischi, nei miei progetti, ecco.
0: Naturalmente, io penso appunto ai mondi che hai citato, quindi tu hai collaborato, lo dicevamo poco fa, con musicisti direi stellari, penso che so al Brasile di Jacques Morel Embaum, di Ginga, al jazz di che so Stefano Di Battista, Gabriele Mirabassi, Roberto Gatto, Javier Girotto, e poi anche esperienze con musicisti classici, no? Penso soprattutto a Corrado Giuffredi, che noi conosciamo bene perché è il primo clarinetto dell'orchestra della Svizzera italiana. Poi
1: è lì che ci siamo conosciuti noi, tra l'altro.
0: Sì, esattamente. Ricordo molto bene quei live, insomma, nel vecchio studio 2 della ex sede della radio di Lugano Besso, con un po' di nostalgia, però insomma sono davvero dei bei ricordi. E vedere appunto musicisti di diverse estrazioni che si incontrano, che dialogano, è sempre una cosa dal mio punto di vista molto interessante. Dal tuo invece il fatto, lo immagino, no? Però il fatto di dialogare con musicisti che hanno esperienze così diverse, perché l'approccio classico è una cosa, quello jazzistico è un altro, il mondo brasiliano è tutto un mondo a sé. Qual è la differenza di approccio quando suoni con musicisti appartenenti a diversi ambiti?
1: Ma guarda, io se posso dire, sono diversi generi, ma il tratto comune tra tutti questi musicisti con cui ho avuto la fortuna e il piacere di suonare è la passione per l'arte in generale, per la musica in generale. Non ci sono modi diversi, c'è un modo di vivere la musica che ho trovato abbastanza simile in tutti questi musicisti, è proprio la leggerezza profonda però con cui affrontano e approcciano la musica, cioè starci dentro ma anche col sorriso, con la voglia di questo scambio continuo, di questo flusso continuo di bellezza che scorre, perché poi la musica è meravigliosa, e quindi non ho sentito differenze, perché io stessa non sento le differenze tra questi generi, ma invece ho sentito un tratto comune meraviglioso tra tutti loro, che è proprio questa cosa qui, il rispetto per la musica, mettersi al servizio della musica, proprio con la totale umanità. realtà, e poi nel loro caso veramente parliamo di geni assoluti, insomma. E però riscontrare questa umiltà nel semplicemente fare le cose per la musica e non per se stessi, e questo per me è la concezione principale dell'essere musicisti e dell'essere artisti, insomma, non fare le cose per sé ma farle per l'arte che si vive.
0: Certo, certo. Stefania Tallini, tu hai prodotto recentemente un disco di cui adesso voglio parlare, che è quello che abbiamo ascoltato in apertura insieme a Daniela Spalletta, abbiamo ascoltato appunto Alfonsina e Almara, ma prima di parlare con te di questo nuovo lavoro vorrei che i nostri ascoltatori ascoltassero ancora un'altra traccia.

0: E c'è anche qualche suggestione medio orientale, secondo me, in questo brano che si chiama Little Dance,
1: vero,
0: no? Cosa vuol dire innanzitutto il titolo?
1: Lilith, nell'antica tradizione ebraica Lilith era considerata la prima moglie di Adamo, che però rifiutò di rimanere nelle griffie di Adamo, si rifiutò di sottomettersi a lui e scappò via, scappò verso il Mar Rosso, quindi una come dire, un simbolo della libertà, è diventato poi alla fine dell'Ottocento è diventato il simbolo del femminismo, in realtà questa immagine di donna ribelle, ecco, la ribellione proprio della donna al maschilismo in qualche modo.
0: E quindi un duo al femminile, però, questo, no? Con Daniela Spalletti.
1: Daniela Spalletti, che come avete sentito, è una meravigliosa cantante, una meravigliosa musicista, con la quale sono davvero felice di collaborare. Ed è un progetto anche, ecco, è nato veramente spontaneamente tutto il percorso con lei. Perché? Perché siamo proprio molto simili nei nostri rispettivi background, per il discorso che ti dicevo prima, no? Anche lei viene dal mondo accademico, lei ha una passione per la musica popolare, però medio orientale in questo caso, per me quella brasiliana, abbiamo detto, del Sud America. E chiaramente viene dalla lirica e dalla musica antica, insomma anche lei ha un background misto, per cui poi questo incontro, nato veramente per caso, poi si è trasformato in un desiderio comune di mettere insieme questa nostra concezione sulla musica, appunto, senza barriere di generi, di tempi, senza barriere anche tra l'improvvisazione e la musica scritta, cioè con il desiderio di far fluire tutto in maniera più naturale possibile, insomma, per cui anche lei ha fatto progetti di esempio di contaminazione, semplicemente abbiamo messo insieme i nostri mondi così simili, e in questo disco che poi racchiude un po' tutto il senso di questa concezione musicale, che è appunto simile tra me e lei, insomma.
0: Sì, certo. Stefania Tallini, ti voglio fare una domanda che mi piace molto fare spesso ai musicisti che gravitano attorno all'universo del jazz. Se tu dovessi definire l'improvvisazione, cosa ci potresti dire? Domanda da $100,000.
1: Sì, l'improvvisazione è una bella domanda, in effetti. Guarda, per me l'improvvisazione è andare nel fondo di se stessi, in realtà. È un viaggio, un percorso nella parte più intima e profonda di se stessi. E soprattutto, devo dire, nell'improvvisazione totale, sento questa cosa molto fortemente.
0: Sì.
1: È un attraversare il proprio sentimento, il proprio rapporto col suono, un abbandonarsi completamente al fenomeno proprio fisico del suono, che però non è solo fisico, ovviamente diventa anche qualcosa di psichico, qualcosa di interno. E quindi per me è questo, per me è la massima espressione della parte più intima di me. Questo è l'improvvisazione.
0: Certo, bella questa definizione, mi piace moltissimo. E a proposito, vorrei anche parlare con te di improvvisazione, diciamo, libera, totale, ma fra un attimo, perché ascoltiamo ancora una parte del vostro disco, appunto, Con Fuoco, questo è il titolo, con Daniela Spalletta.

0: Lasciamo in sottofondo questo bellissimo brano, Zahara, questo è il titolo. Raccontaci qualcosa, Zahara, Stefania, sì. Tallini, che cosa abbiamo ascoltato?
1: Sì, questo è un brano di Daniela Spalletta, ci tengo a dirlo perché invidio molto questo brano, perché l'avrei voluto scrivere io.
0: È bellissimo, certo.
1: Adoro,
0: certo.
1: Sì, amo molto suonarlo, veramente è una bellissima. Daniela è anche una grande compositrice. Uh-huh. E Zahara è il nome di un fiore siciliano ed è il primo brano che Daniela ha scritto con un testo in dialetto siciliano. Lei ama molto lavorare proprio sulla lingua, sulle lingue, ha scritto un pezzo in turco, Yesciano, questo è in siciliano. Uh-huh. In inglese ovviamente, insomma si lavora molto sui testi, grande ricerca su questo,
0: certo.
1: E quindi questo per lei rappresenta un brano importante perché è il primo scritto in siciliano. Uh-huh. Io lo trovo bellissimo,
0: bellissimo, perché... bellissimo davvero. Stefania, parlavamo poco fa di improvvisazione radicale libera, non so come si potrebbe chiamare, ascoltiamo una breve cosa poi ne parliamo insieme.

0: Estemporanea 1, questo è il titolo di ciò che abbiamo appena ascoltato e qui ci spostiamo in un altro nuovo tuo progetto, Stefania Tallini. Di che cosa si tratta e chi è il tuo partner in questo senso?
1: Il mio compagno di... è Franco Piana, il grandissimo figurinista, arrangiatore, compositore Franco Piana, e, con il quale abbiamo registrato questo disco che dal titolo E se domani, registrato per Alpha Music nel 2023, e nel quale abbiamo inserito brani, ovviamente nostre composizioni, perché sempre compositori siamo, per cui non possiamo farne meno, e poi rivisitazioni di alcuni brani, appunto come Se domani o Estate, in un modo sempre un po' particolare, anche rivisitazioni di qualcosa di ovviamente di standard jazz e di musica brasiliana. Ma la particolarità di questo duo è l'utilizzo di mezzi, diciamo, abbastanza inusuali per noi, in realtà li usiamo soltanto in questo duo, che nel caso di Franco l'uso dello skate. Franco è un padre di skate portentosi, veramente. E, lo skate è quel modo, no, per chi non sapesse, è quel modo di improvvisare dei cantanti che imitano gli strumenti a fiato quando fanno gli assoli jazz. E Franco lo sa fare benissimo. Oppure lui utilizza le percussioni utilizzando le sordine, le povere sordine del flicorno o il flicorno stesso per fare delle percussioni. E anch'io ho utilizzato la voce in un brano brasiliano, ho cantato e utilizzo anch'io delle percussioni, facciamo degli scambi soltanto di percussioni, insomma diciamo che ci divertiamo molto, è un duo abbastanza esplosivo e spumeggiante, devo dire, certo. Ma anche molto lirico, perché poi la melodia è sempre qui, che accompagna sempre i nostri progetti, insomma la ricerca sulla melodia è sempre questa, però è la ricerca della melodia anche nel discorso appunto dell'improvvisazione libera.
0: Sì.
1: E quando... con Franco stiamo... Sì, dimmi, scusami.
0: No, dicevo, Stefania, quando si parla di queste cose, no, a chi magari non è addentro al mondo musicale e di questo tipo, no, quando si parla di improvvisazione libera, che so, la parola spaventa un po', no, perché come diceva un'amica, insomma, per improvvisare bene non si può improvvisare, no, e sembra tutto fatto, tra virgolette, in modo casuale, ma non è affatto così. Quindi dacci qualche strumento, brevemente, se è possibile, un'estrema sintesi, per godere meglio di questa musica. Per chi non fosse
1: innanzitutto
0: abituato.
1: Innanzitutto è importante fare una precisazione, che una cosa è l'improvvisazione su una griglia di accordi, per cui ci sono delle regole, tra virgolette, da seguire, però che poi, come diceva Charlie Parker, impara le regole e dimenticale, perché poi devi pensare alla musica, per cui è chiaro che ci sono, ci sono dei principi da rispettare, però poi ti allontani da quelli una volta che li hai assimilati e improvvisi liberamente. Altra cosa è l'improvvisazione totale, in cui non ci sono riferimenti, in cui l'unico riferimento è lasciarsi andare al suono e lasciarsi guidare dal suono, dal suono di se stessi, ma anche dal suono dell'altro. Nel dialogo con l'altro ovviamente è un continuo scambio, no? Un continuo cercarsi, rincorrersi, un continuo proporre aspettando la risposta dell'altro o rispondere all'altro, è una continua ricerca su alcuni elementi della musica, che può essere un elemento ritmico, può essere una cellula melodica, può essere un qualcosa di armonico, di indefinito, però ecco, è una ricerca continua, un po' la cosa che ti dicevo prima, no? È un cercare se stessi in realtà, per me l'improvvisazione totale ha questa valenza, forse perché io sono nata come musicista suonando a orecchio e passando le ore a vagare tra i suoni. Questa per me è la cosa più naturale che sento nella mia vita, per me è la cosa più naturale della vita musicale, e con Franco stiamo esplorando moltissimo questo campo qui. Infatti adesso stiamo per registrare un secondo disco insieme, in cui nel frattempo, durante i nostri concerti, questa cosa è stata anche sviluppata, per cui è una cosa che ci piace molto fare. Poi con Franco, a differenza di siamo da mondi totalmente diversi, e io appunto dal mondo della contaminazione e Franco da un'immersione totale nel jazz più puro, assoluto, a partire dal suo rapporto col padre, il grandissimo Dino Piana, che voglio ricordare veramente come uno dei più grandi trombonisti del mondo.
0: Certo.
1: E per cui paradossalmente sembravano mondi totalmente distanti, ma invece abbiamo trovato un terreno comune nel quale far confluire le nostre esperienze musicali, e ne è venuto fuori questo disco e questo progetto e questa voglia ancora di collaborare, fare altre cose insieme. Abbiamo anche un ottetto insieme in cui abbiamo scritto rispettivamente brani inediti, sono inediti, speriamo di registrare anche con l'ottetto,
0: certo,
1: con
0: certo.
1: giovani musicisti bravissimi italiani, e quindi nostre composizioni con nostri arrangiamenti per questo organico. Però ecco, con Franco Piana c'è questa ricerca continua, devo dire incessante, sempre
0: certo.
1: sul discorso della melodia, dell'espressività, della anche appunto della improvvisazione totale, insomma, una cosa molto molto interessante, per cui non vediamo l'ora di poter tornare in studio di registrazione.
0: Certo. Stefania Antalini, davvero grazie per essere rimasta con noi, e se domani è il titolo del vostro disco, e noi ascoltiamo la title track, alla prossima, buone cose, buona musica, buona estate.
1: Alla prossima, ti ringrazio, anche a te altrettanto, e un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie.
0: Ciao.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Una gran bella versione di E se domani con la nostra Stefania Tallini, ospite di Incontri d'estate oggi, pianista di jazz tra le più interessanti a livello europeo, che come abbiamo sentito appunto unisce linguaggi molto diversi, il jazz, la musica brasiliana, anche degli echi medio orientali in ciò che abbiamo sentito prima con la voce di Daniela Spalletta. Benissimo, naturalmente potete riascoltare tutti i nostri incontri d'estate sul nostro sito internet. Vi ricordo prima di chiudere il nostro numero di WhatsApp, come sempre lo 079 382 6765. Ed ora passiamo alla conclusione di questa puntata con il ciclo Gli Alchimisti del Suono, storie e misteri dentro gli studi di registrazione. Si tratta di un ciclo che ho avuto il piacere di realizzare con 5 luminari del suono e oggi abbiamo la prima delle due puntate insieme a Pino Pischetola. Un saluto da Claudio Farinone.

0: Ci troviamo all'interno dello studio di Pino Pinaxa Pischetola a Milano, un bellissimo luogo, davvero molto bello e molto affascinante. Prima di cominciare la conversazione con te, Pino, che ti saluto innanzitutto, buongiorno e bentrovato.
1: Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
0: Voglio raccontare ai nostri ascoltatori una piccola storia. Quando avevo circa 20 anni, 22, feci un corso a Milano di tecnico del suono, Istituto Feltrinelli, e nella nostra classe c'era un ragazzo che era nettamente più avanti di tutti noi, perché capiva tutto, perché era informato su tutto. Beh, insomma, per farla breve, quel ragazzo eri tu, e quindi è un grande piacere rincontrarti dopo tanto tempo.
1: No, ha fatto piacere anche a me vederti e ripensare a quei tempi spensierati, quando ancora non c'era la pressione del lavoro, ma solo la voglia di imparare. Ti ringrazio per questo complimento, però non mi sembrava i tempi di essere così avanti al resto. Però sono contento, ecco, che quella scuola è servita a darci una base, soprattutto teorica, per affrontare questo lavoro, perché serve.
0: E allora, Pino, cominciamo proprio da qua, no? Dagli albori. Quando hai capito che questo sarebbe stato il tuo lavoro?
1: In realtà io, prima appunto di fare questa scuola, ho sempre avuto due grosse passioni, una per la musica ed una per l'elettronica, al punto che già verso i 16-17 anni già smanettavo con i sintetizzatori, i registratori a cassette a quattro tracce, così, no? Avevo provato con amici anche a fare qualcosa a livello discografico, però lì mi sono reso conto che forse la parte più bella di questo lavoro è farle le cose piuttosto che pubblicarle. E quindi, avendo queste due passioni, ho pensato che questo fosse il lavoro perfetto per me.
0: Una volta terminati gli studi della EMIT, che abbiamo descritto qualche istante fa, hai cominciato a lavorare in uno studio che noi ritenevamo un po' come Abbey Road italiano, cioè il Logic, giusto?
1: Sì, in realtà questa è stata veramente la grossa fortuna della mia vita, nel senso della mia vita professionale, intendo, perché andando a trovare un amico che era un musicista, che anche lui smanettava con i sintetizzatori, c'era un'altra persona a cui racconto che avevo appena finito la scuola di tecnico del suono. Lui mi ha detto: ah, dai, ti faccio venire a lavorare al Logic Studio dai Fratelli La Bionda, che per me era un sogno, no? E quindi, grazie a questa visita, diciamo casuale, mi sono trovato poi immerso in un mondo che per me era veramente, veramente il sogno. Poi è logico che la fortuna ti aiuta inizialmente in questa fase, poi devi essere tu a sfruttare questa situazione al meglio. Però è nato tutto così, e devo dire che è stata veramente la svolta professionale della mia vita.
0: Puoi raccontare di qualche esperienza che hai vissuto al Logic Studio?
1: Beh, al Logic, oltre ad aver avuto la fortuna nella prima fase di fare da assistente soprattutto a tecnici del suono americani o inglesi, che avevano veramente una marcia in più, senza nulla togliere ai colleghi italiani, però vedevi un approccio sul suono molto coraggioso, no? Che non apparteneva, secondo me, alla cultura italiana. E quindi ho avuto veramente la possibilità di imparare cose mai viste, no? E poi, diciamo, sono state tre le cose più importanti che mi rimangono di quel periodo. Una è aver potuto partecipare alla registrazione del disco Violator dei Depeche Mode, che rimane ancora oggi un caposaldo della musica elettronica. La seconda è aver conosciuto Robert Palmer, che tra l'altro abitava in Svizzera, e la terza di aver conosciuto Franco Battiato. Queste tre sono tre cose fortissime che mi hanno proprio dato uno slancio sia professionale che umano.
0: Sono curioso, con i Depeche Mode com'è andata?
1: È andata che all'inizio avevo una paura tremenda, no? Perché in realtà io avevo fatto da assistente a questo fonico inglese che si chiama Alan Mulder, anche produttore molto quotato, ha lavorato con un casino di band, che aveva prodotto un disco di Gianna Nannini. E io gli avevo fatto da assistente fonico, e poi quando i Depeche Mode volevano registrare questo album in due luoghi, uno più urbano tipo Milano o un'altra città e un altro più isolato, infatti poi sono finiti nella campagna danese al Puck Studio, e il loro produttore ai tempi Flood, è stato un collaboratore di Alan Moulder, è stato anche lui fonico, produttore, così, per cui gli ha chiesto: ma sai, c'è qualcuno che posso usare nello studio di fonico? E Alan Moulder è stato così carino da fargli il mio nome e quindi mi sono trovato in regia con loro. Ovviamente, dal mio punto di vista, la tensione era alle stelle, perché quando muovi delle manopole, magari davanti a un produttore che è più artistico e meno tecnico, la fai sempre franca, no? Invece, quando muovi delle manopole con di fianco uno dei migliori sound engineer e produttori del mondo, ogni mossa è cruciale. Però devo dirti che è andata bene, perché poi anche Flood stesso mi ha confessato, dice: guarda, se non andavi bene, dopo 5 minuti ti mettevo a fare solo i caffè, perché non poteva rischiare con un disco così importante. Poi lì ho visto cose incredibili, cioè proprio siamo al top. Quando uno dice siamo al top, lì eravamo al top.

0: Quindi Pino Pischetto è una bellissima partenza che poi ti ha portato a lavorare in altri studi come freelance, finché a un certo punto hai deciso di creare il tuo studio, che è quello dove ci troviamo in questo momento. Com'è avvenuta la costruzione di questo studio e soprattutto le motivazioni che ti hanno indotto ad avere uno studio tuo?
1: Ma diciamo che il tutto è partito perché in un capannone qui di fianco si sarebbe trasferito lo studio di mastering Nautilus, gestito da Antonio Baglio, mio carissimo amico e collega. Aveva notato che di fianco a quel capannone ce n'era un altro vuoto, allora ha proposto a me e al produttore Michele Canova di prenderci noi questo spazio, no? Quindi ce lo siamo diviso a metà e da lì poi è nata tutta la progettazione. In realtà era un locale completamente vuoto, per cui siamo riusciti a livello progettuale a creare i nostri ambienti su misura all'interno di questo capannone, perché negli studi si usa questa tecnica che si chiama stanza nella stanza, per cui tutto viene poi isolato completamente. Quindi mai avrei immaginato di starci qui così tanto tempo, perché io poi ogni 6-7 anni ho sempre cambiato situazione, e invece ormai l'anno prossimo sono 20 anni che siamo qui, però ho risolto questa cosa cambiando sempre quello che c'è all'interno dello studio per darmi nuovi stimoli.
0: Pino Pischetola, nel tuo studio realizzi soprattutto quelli che si chiamano mixing e mastering, no? Registri pochissimo. Sì. Quindi se tu dovessi spiegare ai nostri ascoltatori che cosa sia un mixaggio e un mastering, come lo potremmo raccontare?
1: Diciamo che dagli anni 70 in poi si tende a registrare i brani isolando tutti gli strumenti che fanno parte dell'arrangiamento, della parte musicale di un brano, e quindi la fase di mixing diventa un po' la fase finale, cioè dove si crea l'equilibrio del brano, come poi lo ascolterà la gente. Per cui passiamo da una registrazione che si chiama multitraccia, che può avere da 8 a 70, 80 strumenti diversi o parti di strumenti diversi, a quello che si chiama mixaggio stereo, che poi è quello che noi ascoltiamo dalle piattaforme piuttosto che dai vinili e così via. Quindi questa operazione si chiama appunto mix. Il mastering non è altro che un'ottimizzazione di suono del mix per renderlo più compatibile possibile con i sistemi di ascolto. Il mix è, diciamo, l'ultima parte ed è forse la più delicata, perché anche se l'obiettivo, almeno che mi pongo, è quello di cercare di ottimizzare la resa artistica e sonora del brano, se fatta male potresti anche rovinarlo e non tirar fuori il meglio di quella canzone. E poi quello che ascolterà la gente, quindi anche gli artisti e i produttori, sono molto attenti appunto a questa fase. Sì.

0: Pino Pischetto, la vorrei affrontare adesso un discorso diverso. Poco fa ci dicevi del tuo incontro giovanile con i Depeche Mode, no? E col fatto di avere a che vedere con uno dei luminari del suono, no? Quindi immagino che l'aspetto psicologico in questo lavoro conti moltissimo, cioè il sapersi relazionare agli artisti con cui lavori, che sono naturalmente tutti diversi, sia una parte molto importante. So che tieni molto a questo aspetto. Ci puoi raccontare qualche cosa a proposito?
1: In realtà, secondo me, a certi livelli il saper fare a livello tecnico il proprio lavoro è quasi scontato, no? Nel senso, tutti i miei colleghi sono tutti bravissimi e ognuno nel suo sa fare esattamente il suo lavoro. E è importante, quindi, per riuscire a creare dei rapporti duraturi con gli artisti e con i produttori, capire bene come comportarsi in studio, perché ci sono a volte delle situazioni dove, per esempio, non so, c'è una specie di stallo, di blocco, no? Non si capisce se il brano è nella direzione giusta e così via, e tu lì potresti dire una frase sbagliata e mandare tutto a catafascio, no? E invece una frase giusta potrebbe fare la differenza sul risultato, anche proprio a livello psicologico, magari creare un po' di attenzione, di dire proviamo a fare questo, ah sì è vero, proviamo, e poi si cambia clima. E quindi il fattore psicologico è, secondo me, è fondamentale, perché poi serve ad avere la buona riuscita di tutto il prodotto, perché gli artisti giustamente sono molto combattuti sulle scelte musicali e comunque ci mettono del proprio, ci mettono la faccia, e quindi questa cosa va rispettata al massimo per ottenere il risultato, che poi è quello che conta.
0: E invece, dal punto di vista squisitamente tecnico e musicale, qual è il tuo approccio quando ricevi il materiale che devi mixare e poi masterizzare?
1: In realtà il mio lavoro poi alla fine si riduce nell'essere un'interfaccia tra l'arte e la tecnica, no? E quindi è proprio quello, cioè nel caso del mixaggio è dire cosa vuole l'artista, come si vede in questa canzone, cosa vuole comunicare, e ovviamente anche il produttore diciamo è un po' il regista di un brano musicale, no? Che ha una visione ed è responsabile poi artistico di quello che sarà il risultato. Ecco, una volta che io capisco cosa vogliono l'artista e il produttore, trasformo questo in operazioni tecniche, per me semplici, per altri molto complesse, però il risultato è poi riuscire a creare un prodotto che sia fruibile dal pubblico. È tutto qua alla fine, sì, è questo.
0: Nella nostra esistenza noi abbiamo vissuto un cambio epocale, che è quello dall'analogico verso il digitale. So che tu sei sempre alla ricerca di nuove macchine, di nuove tecnologie, sei curioso, in continuazione fai evolvere il tuo linguaggio tecnico, diciamo così, e di conseguenza, come ci dicevi poco fa, anche musicale e artistico. Quanto è stato, se vogliamo, faticoso per te questo passaggio? Quanto è stato importante il passaggio dall'analogico al digitale, e come vedi oggi, allo stato attuale, questi due mondi?
1: Devo dirti che nel 90... 1990-91 ho avuto una specie di intuizione, nel senso che in un mondo completamente analogico ai tempi decisi di comprarmi il primo computer da usare per la musica, no? E poi tutto quello che allora era veramente in stato embrionale è diventato poi il modo di lavorare di oggi. Quindi sono riuscito fortunatamente ad adattarmi, forse prima di altri, a questo nuovo mondo del digitale. La nuova svolta che ho avuto, forse riscoprendo anche l'ascolto della musica in vinile negli ultimi anni, è che il digitale vince assolutamente per la praticità e anche il workflow, il tipo di lavoro. Oggi non si può pensare di mixare un brano in analogico, perché succede spesso che ti richiedono modifiche dopo 3 giorni e tu devi essere in grado di richiamare il progetto esattamente com'era, fare le modifiche e rimandarlo. E questo in analogico non è possibile. Però ho riscoperto una certa qualità dell'analogico, che è quella appunto del suono, c'è della sonorità. Cioè, il digitale è più facile che sia abusato, non so come dire, per cui si spinge molto con i volumi, si perde dinamica. Quindi, il digitale, io non sono di quelli che lo demonizzano a priori, dicono il digitale suona male, l'analogico suona bene. Diciamo che il digitale ti porta di più ad abusare sul suono, mentre l'analogico, per sua natura anche tecnica, ti fa mantenere di più la purezza iniziale. E quindi la sfida, diciamo, del presente e dell'immediato futuro è quella appunto di unire le due cose, cioè riuscire a catturare questa cosa della sonorità, che è il vantaggio dell'analogico, con la praticità del digitale.

scimmie col monolito nero in mano. L'immaginazione sai che sfugge ai bordi, vitale che scioglie il cappio, che ricuce i polsi. Dammi 2 secondi e do alla luce a mondi.

0: non ti aspetti.
1: 5 in punto, ci siamo, buonasera, bentrovati, benvenuti a K in questo ultimo giorno della settimana e anche del mese. Al microfono con voi, Natascia Fioretti. Questa sera nella nostra puntata di K abbiamo tante voci, tante pagine, tanti temi. Parleremo di cinema, di un grande classico tra realtà e animazione che aprirà le danze in Piazza Grande per la 79esima edizione del Film Festival di Locarno, ormai alle porte. Sto parlando di Chi ha incastrato Roger Rabbit e ne sapremo di più nel corso della trasmissione. Al centro della nostra attenzione questa sera, a proposito di cinema, ci sarà anche un'icona di stile, un'attrice da settimane al centro dei riflettori e delle riviste patinate, ma soprattutto un'abile imprenditrice di se stessa, e mi riferisco a Zendaya. Spirito imprenditoriale neanche Christophe Bonzon, pasticcere e cioccolatiere svizzero emigrato in Canada. Vi racconteremo la sua storia, che poi potete trovare anche sul portale Swissinfo. E lo stesso forse vale anche per l'artista Mona Caron, che con la sua street art floreale extra large ha conquistato le mura urbane in giro per il mondo e stasera presenta alcuni suoi nuovi lavori a Intragne. Poi tra poco invece apriremo la nostra puntata raccontando come nell'era dello streaming non sia finita la magia e la fortuna del vinile, ma soprattutto la voglia di possedere qualcosa di fisico e di non demandare la nostra musica soltanto alle piattaforme digitali, che sono così eteree e così fluide. Io vi ricordo anche il nostro numero WhatsApp al quale potete scriverci, allo 079 382 6765. È ora di incominciare. Noi come sempre lo facciamo in bellezza con la musica di Rete 2 selezionata dal nostro Corrado Antonini. Iniziamo con Bungaro e la sua Brisa Morena.

0: Lo dicevamo prima, nell'era dello streaming, delle piattaforme digitali, non è finita la magia, non è finita la fortuna del vinile. Noi vogliamo parlarne con Rossano Lomele, direttore del mensile Rumore, storico periodico di musica e cultura underground. Lui è anche batterista e fondatore dei Perturbazione, uno dei principali gruppi rock italiani contemporanei. Insegna storia e linguaggi della musica contemporanea alla SAI di Milano e all'Università Cattolica di Milano. È già in collegamento con noi Rossano Lomele, ben ritrovato qui su Rete 2.
1: Grazie per l'invito e buon pomeriggio a chi è all'ascolto.
0: Allora, io dicevo amato nostalgico vinile, la tecnica per realizzarlo è antica, ma la domanda è attuale, crescente e nuovissima. Un articolo del Corriere della Sera nei giorni scorsi ci diceva che nel 2025 i ricavi dei 33 giri sono aumentati del 24,2%, quasi a dire che la musica oggi si ascolta in streaming, ma si materializza nel 33 giri. Rossano Lomele, tu cosa ne pensi?
1: Penso che mi piacerebbe prima o poi l'equivalente di un'inchiesta di qualcuno che su un periodico o su un quotidiano dicesse: ehi, abbiamo aumentato del 25% la produzione di giradischi, e invece questa cosa non si legge mai, quindi ho un po' il sospetto che ci sia l'acquisto del bene rifugio, perché è, come dire, molto piacevole allo sguardo, nelle case, nell'arredamento, dentro gli scaffali o sui tavoli. Ma adesso, al di là della battuta, penso che in realtà molte persone, una cosa che ci si racconta un po' sempre nell'ambiente, magari compra dischi, compra vinili, ma non ha nemmeno il supporto per ascoltarli. Però tutto ciò che fa bene alla musica materica in epoca di musica liquida, alla fine va guardato, secondo me, con uno sguardo positivo, sia per l'indotto, per il distretto produttivo, che è molto significativo in Italia, e sia soprattutto per la bellezza di poter ascoltare la musica in quel modo. Tra l'altro, facendo due calcoli, potrei sbagliarmi, ma direi che è uno dei pochissimi, questo del vinile, casi nella storia dell'umanità in cui un supporto vecchio finisce con riemergere così prepotentemente e certo non sostituire quello nuovo, però praticamente lo si dava per spacciato il vinile. Molti non ricordano che fino a 20 anni fa non si producevano neanche più i dischi in vinile, mentre adesso c'è stata questa, adesso relativo, c'è stata questa riesplosione, anche perché se noi guardiamo i principali mercati mondiali, e direi che per quanto ci riguarda soprattutto il mercato americano, che è dominante dal punto di vista dei pezzi diffusi e dello streaming, il 25 che è stato menzionato prima è stato il 19° anno di fila, quindi è 20 anni che il vinile va al segno più davanti, e quindi è una cosa, direi, non episodica e probabilmente destinata a durare, ed è un fenomeno sì nuovo, ma neanche così tanto nuovo, ecco.
0: Quindi, insomma, il vinile regge, tiene, non lascia pieno campo alle piattaforme e alla musica digitale. E prima dicevi dell'indotto del distretto produttivo, ecco, allora, pensando appunto all'Italia, qual è il distretto produttivo principale diciamo dei vinili in Italia?
1: Beh, direi che il Corriere della Sera ha detto l'altro giorno una cosa che un po' tutti sappiamo, nel senso che fondamentalmente l'area della Lombardia è molto molto forte dal punto di vista della diffusione. Una volta c'era la zona dell'Emilia, il Bolognese, molto anche il Veneto. Direi che comunque questa tripartizione delle regioni del nord, nell'area soprattutto centro-orientale, è quella più forte, anche perché abbiamo delle realtà in Italia, tipo Saifam Music Group, per fare un nome, che di fatto produce così tanto e così bene che è andata a sostituire il lavoro che una volta facevano le multinazionali, per cui è finito col produrre per loro direttamente il vinile o sostituirsi a loro quando magari le grandi multinazionali si stancano di certi dischi in catalogo, allora li prendono loro e gli ridanno vita. Questo è un aspetto importante, anche perché il vinile è molto costoso da realizzare, è redditizio per chi lo produce, un po' meno per chi lo vende, e a questo punto si è creato, ma questo credo che molti già lo sappiano, una specie di di lunghissima coda di attesa, cioè se si vuole stampare un vinile bisogna avere le idee chiare molto in anticipo, perché altrimenti si rischia di non averlo per tempo, vista la richiesta produttiva. Famosissimo il caso di tutti i ritardi dei dischi qualche anno fa, vari in giro per il mondo, perché a un certo punto, quando stava per uscire, mi pare fosse il terzo disco di Adele, aveva praticamente monopolizzato la produzione mondiale di vinile, aveva messo in coda tutti quanti gli altri.
0: Tutti producevano Adele e gli altri dovevano mettersi in coda.
1: Aspettare.
0: sì, funziona così, ma e quindi ecco una curiosità, ma un po' già risposta alla domanda, perché quando si parla di vinili si pensa ecco ad una cosa, diciamo, un po' datata, vintage, ma sui vinili insomma si imprime, per così dire, anche musica contemporanea, un po' con Adele tu mi hai già risposto in fondo.
1: Ma tantissimo, pensiamo soltanto che io prima ho fatto riferimento al mercato americano, spostiamoci sul mercato inglese, che è un altro dei mercati di riferimento per noi da guardare, nonché uno dei mercati più importanti del mondo. Fa un po' ridere dirlo, io non so se sia una cosa bella o una cosa negativa, comunque gli anni in questi anni qua escono i dischi di Taylor Swift, lei da sola è in grado di spostare delle percentuali di mercato, quindi se lei non fa dischi si vendono meno dischi in generale. Se lei fa dischi si vendono molti più dischi in generale. Pensiamo che soltanto dal punto di vista, visto che lei è comunque una pop star estremamente contemporanea, con un pubblico molto giovanile, il suo ultimo album in Inghilterra ha registrato qualcosa come 170-180 mila copie solo in vinile, sono numeri veramente da capogiro, per cui è chiaro che c'è tutto un settore legato alle ristampe, ai collezionisti infiniti e quelli che hanno Dark Side of the Moon in 15 versioni e compreranno anche la 16ª, però i vinili delle pop star di oggi vendono anche a un pubblico giovanile che ha di fronte dei prodotti che non costano poco, questo va detto, però ho ancora l'impressione che ci sia un po' una soglia psicologica di accettazione di quel prezzo. Del resto basta vedere quanto costano le magliette al merchandising di tante pop star giovanili, che costano veramente tantissimo, a confronto il vinile, che è un oggetto permanente, anche se raggiunge magari 40-45 euro, 50 nelle situazioni peggiori, sono cifre alte, per carità, però per un oggetto bello e soprattutto non replicabile, perché questo è il suo grande vantaggio, non è come la musicassetta o il compact disc. Dal vinile non puoi estrarre un altro vinile, quindi la sua unicità e non replicabilità lo rende evidentemente intergenerazionale e estremamente attrattivo ancora oggi.
0: È qualcosa di completamente diverso invece a ciò a cui le piattaforme ci hanno invece abituati, e soprattutto anche la musica digitale, e quindi qui è anche molto interessante, perché parlando di Taylor Swift, che appunto poi sposta grandi numeri e grandi pubblici, quindi sta anche alle star poi la scelta, no? Cioè, se si sceglie il vinile, chiaramente questo poi fa bene anche e non tutte, penso, tutti scelgono, no, è una scelta poi alla fine quella di
1: ormai lo fanno tutti, perché è un settore di mercato nettamente da presidiare e che è fondamentale e redditizio. Poi ovviamente da qui c'è tutto un discorso che noi conosciamo meno, che è quello del mercato orientale, dove poi le stampe in vinile in tutto il mondo, diciamo, del K-pop sono talmente diverse le stampe, perché ogni singolo oggetto contiene oggetti diversi, cartoline, adesivi diversi, per cui insomma ecco lì siamo quasi al furto nei confronti dell'ascoltatore, per cui c'è un tale livello di fanatismo, per cui se vuoi davvero avere quel progetto discografico in casa è capace che tu debba comprare 10-12 vinili, ecco.
0: Bisogna poi anche avere lo spazio, ma...
1: lo spazio, ecco. Sì c'è una cosa che però è interessante, sì? Visto che sono state menzionate le piattaforme, sì. Una cosa ci terrei molto a dirla su questo rapporto fra le piattaforme, la musica liquida e quella materica, fisica, perché questo è un tema molto dibattuto in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, e di recente è uscito un libro che devo dire molto interessante, che si chiama Il Capitale Musicale, scritto da Alberto Bebo Guidetti, che magari molti, così il nome non, a molti non dirà molto, ma è stato uno dei fondatori e musicisti dello Stato Sociale, e c'è un punto molto interessante del libro, in cui lui parla proprio del rapporto fra fisico e streaming, e invita tutti al ritorno all'acquisto del fisico, che da un certo punto di vista ovviamente la persona media può dire: vabbè, certo, ci vanno delle risorse economiche, ci va lo spazio, è difficile, non si può combattere le piattaforme con un'istigazione al consumo fisico e basta, però l'assioma da cui parte secondo me è molto interessante. Noi ora diamo per scontate le piattaforme, diamo per scontato che le big tech, le aziende del big tech per tutta la vita andranno avanti così, cosa che sicuramente avverrà. Ma che succede se un domani dovessero dire: ragazzi, abbiamo scherzato, questa cosa della musica, boh, alla fine non ha funzionato tanto, preferiamo spendere le medesime energie ma su altro. Certo. Di colpo tutto ciò a cui siamo abituati scomparirebbe, sì. Quindi diventerebbe una necessità l'acquisto e il rapporto e il ritorno al fisico, altrimenti l'intero nostro patrimonio di conoscenza musicale e quindi anche di memoria costruita attorno alla musica, che è un potente collante e generatore di memoria, di vissuto, scomparirebbe. E questo secondo me è un aspetto da valutare. Non penso che succederà oggi, domani, non credo che succederà un anno, però noi siamo tutti un po' lavoratori di queste piccole corporation in maniera incosciente, quindi così, insomma.
0: Meglio portarsi avanti, come si suol dire.
1: Ma valutare il problema,
0: esatto.
1: Perdere la musica sarebbe brutto.
0: Sarebbe un peccato. Rossano Nomele, come sempre è stato un piacere, grazie per essere stato con noi.
1: Un piacere mio, buona estate a tutti.

0: E lo ascoltiamo spesso, Femi Kuto con la Kuti con la sua Last Mugu, tratta da Journey Through Life, album del 2025 di questo musicista nigeriano, Femi Kuti, primogenito del leggendario musicista Fela Kuti. 17-19 minuti, per noi è tempo di sgranocchiare Anacardi. E noi questa sera sgranocchiamo Anacardi tra grandi murales floreali. Perché questa sera alle 18 al Museo regionale Centovalli Pedemonte si inaugura la mostra La resilienza della vita di Mona Caron. O meglio, si presentano dei nuovi murales che l'artista ha appena completato, che vanno ad aggiungersi alle opere che la mostra già espone da qualche tempo e che si possono visitare fino ad ottobre. Intanto noi abbiamo il piacere di avere con noi proprio lei, l'artista ticinese di casa a San Francisco. Mona Caron, buonasera, ben ritrovata.
1: Buonasera, buonasera, grazie.
0: Allora, lei con la sua arte ridisegna il paesaggio urbano, ha lavorato in grandi centri urbani come San Francisco, San Paolo, Mumbai, New York, Le Locle e ha realizzato opere gigantesche, diciamo extra large, di street art floreale. Ora lo dicevo, lei ha appena completato delle opere ad Intragna che vanno a completare, ad arricchire una mostra che è già in corso. Ecco, come sono allora queste opere? In che cosa si differenziano? C'è un rapporto tra quelle già grandi, diciamo, che lei ha già realizzato e queste di Intragna, che adesso ci racconterà anche in che cosa consistono, quali soggetti ha disegnato.
1: Allora, sono simili e diversi al contempo. Io li chiamo piuttosto murales botanici più che floreali, perché spesso non sono neanche dei fiori, anzi, soprattutto non sono i fiori così da giardino che piantiamo noi per i loro riconosciuti valori estetici, bensì io sono quella che disegna le cosiddette erbacce, cioè, oppure che questo è un termine, tra l'altro, negativo per delle piante che hanno spesso delle caratteristiche molto positive, anche dei grandi valori nutrizionali, medicinali, eccetera, eccetera. Comunque è una parola che io ho un po' riappropriato in positivo, scherzosamente, quasi un po' per sfida, per diciamo inneggiare un po' allo spirito di forza, resilienza, resistenza di queste piante che in contesto urbano sopravvivono nonostante tutte le sfide, no? Che ci hanno tra il cemento, spuntano tra il cemento.
0: Certo, soprattutto ora con questo grande caldo.
1: Ah, sì, certo.
0: Ecco.
1: Però qui a Intragna chiaramente è diversa, è diverso il contesto tra quello di New York o São Paolo, che sono giungle urbane, no? Qui la ragione è completamente diversa.
0: Quindi è diversa e allora come si è mossa, come ha voluto realizzare questi suoi lavori, queste sue opere, questi suoi murali botanici?
1: Allora, qui, visto che siamo in un contesto piuttosto rurale, diciamo Intragna, le centovalli verdeggianti, qui di natura ce n'è tantissima, e la ragione dell'erbario è un po' diversa, piuttosto quella di valorizzare proprio quelle piante che abbiamo sempre un po' preso per scontato, no? Quelle che neanche vediamo perché spuntano dappertutto. Secondo me l'attenzione si sta girando su di loro in ogni modo, perché basta guardare il caldo che fa in questi
0: Certo.
1: giorni, e hai notato come stanno i prati, i boschi? È una cosa
0: Lo
1: pazzesca.
0: dicevamo
1: Cioè,
0: l'altro
1: qualcosa sta
0: giorno.
1: succedendo.
0: Sì.
1: Infatti, cioè, tutte queste piantine che sono quelle spontanee, quelle che tanto per noi, cioè, spuntano dappertutto, non le valorizziamo. Guarda, fra un po'
0: Non
1: penso
0: avremo
1: che
0: più neanche
1: inizieremo.
0: quelle.
1: E infatti.
0: E vorrei dire una cosa in proposito, perché ieri si diceva proprio, come anche diversi studi oramai certificano, il fatto che noi proviamo anche profonda tristezza dinanzi a questa consapevolezza, quando ci accorgiamo ad esempio che i prati sono bruciati, sono marroni, che appunto anche no, che magari le erbacce non spuntano più. E vedere un'opera invece come la sua, un grande murales botanico, magari spuntare, in questo caso penso a un centro urbano tra il cemento, i palazzi alti, in qualche modo dà anche gioia pensando proprio a questo discorso.
1: È un po' l'intenzione, sì, un po' un inneggiare un po' al riuscire, no? Alla rivincita della vita nonostante tutte queste sfide.
0: Ecco, la rivincita della vita, nonostante tutte queste sfide, dicevamo però, ecco, Intragna è un luogo diverso che già di natura ne ha, quindi l'ispirazione sicuramente sarà stata un'ispirazione di altro tipo. E allora se
1: Sì.
0: dovessimo magari raccontare, non so, qualche dettaglio, ecco, di come è realizzato il suo erbario.
1: Allora, diciamo la ragione generale dell'erbario è abbastanza chiara, questa della valorizzazione che dicevo, mentre all'interno dell'erbario, della la scelta delle specifiche piante che hanno disegnato, aspetti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'è la ragione di ognuna, cioè io mi sono permessa di lasciarla emergere da ragioni molto più spontanee e intuitive. Ma chiaramente quelle all'entrata del museo invece hanno ragioni etnograficamente molto rilevanti anche al lavoro del museo, nel senso sono tutte piante con grande importanza nella storia del nostro territorio, cioè tipo adesso per esempio il lino, la segale, la canapa, sono tutti prodotti che insomma, che hanno a che vedere un po' con la sussistenza del nostro territorio storicamente, quindi il contesto del museo ci sta dentro in quella scelta lì. Ne ho fatte anche altre in giro per il paese, l'ortica e varie cose di questo genere che sono un po' piuttosto quelle con quello spirito ribelle che menzionavo prima. E stasera sarà bello perché ci sarà mio nipote, Milo Bisegger, cioè del Milo Bisegger delle erbe spontanee,
0: Sì.
1: che è un gastronomo di passione botanico che coinvolgerò anche lui perché lui racconterà più in dettaglio un po' la storia di ognuna di queste piante in particolare qua.
0: Ah, meraviglioso. E quindi ci sarà una
1: Quindi
0: visita
1: darò la
0: guidata? Certo,
1: parola anche a degli esperti, tra cui mio nipote.
0: in una anche visita guidata che ci sarà attraverso
1: Sì.
0: proprio le nuove opere che lei ha realizzato. Allora, io ricordo intanto l'appuntamento è per questa sera alle 18 al Museo regionale delle 100 Valli e del Pedemonte. E poi
1: E
0: però un
1: non piove, tra l'altro,
0: e
1: se
0: non più
1: davano pioggia, non
0: no,
1: piove, splende il
0: infatti
1: sole.
0: anche qui a Comano, fuori dai nostri studi, attendavamo la pioggia, ma è già bella che è andata, è tornato il sole. Però in conclusione, voglio ancora farle una domanda, Mona Caron, quanto contano le cromie nei suoi lavori? Quanta ricerca c'è nei colori?
1: Nei colori?
0: Sì.
1: Beh, guarda, pochissima perché io uso esclusivamente i colori minerali naturali, cioè che sono sempre i soliti pochi, sono i colori che usano anche i restauratori, i silicati minerali, dove io faccio un po' tutti i colori utilizzando quelli già presenti in fin dei conti in natura,
0: Natura.
1: quindi non è che.
0: Bene. Mona Caron, è stato un piacere avere la nostra ospite. Io voglio ricordare a chi ci ascolta che c'è anche un suo sito, monacaron.com, dove si possono andare a vedere
1: Giusto.
0: tutte le opere che ha
1: E su
0: realizzato.
1: Instagram,
0: Su Instagram
1: Muna.caron.
0: è seguitissima. Ho letto che lei su Instagram ha una grandissima fan base, una grande comunità che la
1: E boh,
0: segue.
1: Facebook.
0: E Facebook, e infatti volevo dire soprattutto però questa sera si può incontrarla di persona e allora l'invito è a raggiungerla alle 18 al Museo regionale delle 100 Valli del Pedemonte. Grazie e un'ottima serata, le auguro una splendida serata, Mona Caron.
1: Anche voi, grazie mille, buona serata.

0: La bicicletta e le donne. Un binomio che sa di emancipazione, libertà e conquista. Ma anche una strada tutta in salita, fatta di pregiudizi, rischi, divieti e regimi. In un mondo popolato a lungo soltanto da eroi maschili, le pioniere del ciclismo hanno abbattuto le barriere della storia. Ma a quale prezzo è stata raggiunta la parità di genere? E quali sono ancora oggi i passi da fare? A Moby Dick ne discutono le giornaliste Luisa Rizzitelli e Antonella Stellitano e la sociologa Alessia Tuselli. Donne in bicicletta. Una storia tutta in salita. A cura di Emanuela Burgazzoli. Nel ventre della balena. Il meglio di Moby Dick. Domani alle 10.35.
1: Rete 2.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. Emergenza migratoria a Ceuta, l'exclave spagnola in Marocco. Quasi 50.000 persone hanno raggiunto ieri il territorio spagnolo e almeno 18 sono morte nel tentativo di raggiungere la cittadina a nuoto. Il premier Sanchez, arrivato oggi sul posto, ha definito l'ondata di arrivi una violazione della sovranità spagnola e ha accusato le reti di trafficanti di aver alimentato la crisi. Sono in corso i rimpatri e nel pomeriggio Sofia Struppini ha raggiunto al telefono Halima Ahmed, educatrice e portavoce della ONG Luna Blanca a Ceuta. Sentiamo la sua testimonianza.
3: Grazie, questo è simplemente horroroso. Ora mismo stiamo sovrappassados, ci siamo quedati senza recursi.
4: Tra ieri e oggi la situazione è spaventosa, in questo momento siamo completamente sopraffatti. Oggi non siamo nemmeno riusciti a distribuire la colazione e il pranzo ai nostri utenti e non potremo distribuire nemmeno la cena. Le strade sono piene di persone che vagano bloccando il traffico, c'è anche una certa insicurezza. Noi distribuiamo cibo e queste persone sono affamate.
3: Sta soprattutto hambrienta.
4: Basta che apriamo il furgone per prendere una cassa di cibo che attorno si raduna una folla e tutti chiedono di poter mangiare. Non riusciamo ad avere il controllo della situazione. Abbiamo preparato circa 5.000 pasti, ma non possiamo ancora distribuirli perché abbiamo bisogno che qualcuno ci aiuti a mantenere un minimo di ordine. Potete immaginare cosa succederebbe se tirassimo fuori tutto quel cibo. Le persone ci si lancerebbero sopra.
3: Perché tu immaginate sacar tutta questa comida e che se te echen encima tutte queste persone che stanno per la città, che stanno per qui cerca.
2: E dopo gli incendi che stanno devastando soprattutto Francia e Spagna, anche in Svizzera ci si interroga sul rischio di roghi perché nemmeno il nostro paese è immune da grandi incendi boschivi, soprattutto nelle Alpi e nel Giura. Come evidenzia una nuova ricerca, il cambiamento climatico rende sempre più frequenti le condizioni favorevoli alla propagazione delle fiamme e gli incendi in Spagna sono infatti oggi almeno 20 volte più probabili rispetto all'epoca preindustriale. E secondo un esperto, anche appunto nel nostro paese sono possibili incendi boschivi con conseguenze devastanti. In regioni come il Ticino il numero di roghi è tuttavia diminuito negli ultimi decenni grazie alle misure di prevenzione. Nelle città svizzere il caldo può essere fino a 8 gradi più intenso rispetto alle circostanti di campagna. A Lugano la differenza può superare i 5 gradi e il problema è destinato a crescere. Con 3 gradi in più le notti tropicali nei centri urbani potrebbero passare dalle attuali 8 a 37 all'anno. Per questo molte città svizzere stanno ampliando progetti per aumentare alberi e zone d'ombra, eliminando superfici asfaltate e creando spazi capaci di assorbire l'acqua piovana e raffrescare così l'ambiente. Locarno si prepara ad accendere gli schermi. Dal 5 al 15 agosto torna il Film Festival con più di 230 pellicole in programma. Tra queste 28 produzioni svizzere e 8 coproduzioni. E proprio al Cinema Helvetica è dedicata Panorama Suisse, una vetrina pensata non solo per il pubblico a casa, ma anche per far conoscere e circolare all'estero i film svizzeri più recenti. In serata ancora possibili rovesci o temporali locali, domani in tutto il paese abbastanza soleggiato. Resta valida l'allerta canicola di grado 4 su 5 in Ticino, nell'Arco Lemanico e nella regione di Basilea. Ricordiamo inoltre il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto in tutto il Ticino, così come nel Moesano e nelle valli Poschiavo e Bregaglia.

0: Che voce questa di Justina Lee Brown con la sua Shege, questa cantante nigeriana che ci ha riportati in studio. E noi adesso vogliamo raccontarvi la storia di Christophe Bonzon, pasticcere e cioccolatiere svizzero emigrato in Canada, che di recente ha aperto il suo terzo negozio a Vancouver. Io non voglio svelare altro perché per parlarne abbiamo con noi Maria Miladinovic, giornalista di Swissinfo. Buon pomeriggio, ben ritrovata Maria.
1: Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Allora, intanto anticipo che noi raccontiamo questa storia perché Swissinfo propone una serie nella quale, in cui racconta lo spirito imprenditoriale svizzero del mondo. Questo è il decimo episodio, una storia che subito ha attirato la mia attenzione. E partiamo da qui, Maria Miladinovic. Nell'intervista, Christophe Bonzon ad un certo punto racconta di come da giovane, prima di questo grande successo, lui e i suoi genitori, che pure erano imprenditori, disse: "Non aprirò mai una mia impresa." Ecco, poi invece è andata diversamente, mi pare.
1: Esatto, è andata diversamente perché, come qualche volta succede, diciamo, non ritroviamo nelle altre società in cui gli svizzeri e le svizzere si trasferiscono la stessa maniera di fare e di lavorare a cui siamo abituati crescendo e quindi poi ci si adatta e ci si adegua. Lui quindi ha cambiato idea rispetto all'approccio imprenditoriale e ecco, quella che noi vi raccontiamo è un po' la sua storia, dal Canton Vaud in particolare, dai Verdun-les-Bains. Si è trasferito con la moglie in Canada, più precisamente a Vancouver. Come dicevi, ha aperto tre negozi di cioccolateria e pasticceria.
0: Non è poco.
1: No, infatti la cosa è venuta man mano. Lui, infatti, lo ha fatto dopo aver vissuto e lavorato in diverse altre parti del mondo, soprattutto in Australia. E nell'articolo la mia collega racconta bene come, per quanto concerne l'arte cioccolatiera, i prodotti hanno subito avuto successo, mentre la pasticceria e i croissant venivano un po' percepiti dai locali come prodotti francesi e la clientela faceva quindi fatica a cogliere il nesso banalmente tra Svizzera e sfoglia, era più legato alla Francia. Cosa succedeva quindi? Che dolci come il salé à la crème o la millefoglie alla fine venivano comprati solo da persone svizzere espatriate, non un pubblico così vasto. E cosa ha fatto quindi Bonzon? Seguendo la tradizione svizzera del compromesso, lui e la moglie hanno creato delle specialità proprie a metà strada tra i classici elvetici e le preferenze dei locali. Per esempio, invece di croissant alle mandorle, che troviamo ovunque in Svizzera, servono i croissant alle noci pecan e sciroppo d'acero. Il co compromesso è quindi l'altissima qualità e la maestria svizzera nella preparazione, però il gusto è quello che magari piace un po' di più ai locali.
0: Quindi vengono giustamente adattati, sì, alle richieste, ai desideri dei locali. C'è scritto anche: al posto dei donut nordamericani, loro hanno pensato a un croissant ripieno a forma di cubo dal gusto che cambia ogni settimana. Quindi anche un po' di fantasia, molta originalità, tenendo però fede naturalmente ad una qualità e ad una cucina svizzera. Quindi nel marketing anche loro hanno puntato, lui dice, sulla croce bianca in campo rosso, insomma, per
1: Sì,
0: distinguersi. No?
1: inizialmente sì, poi appunto hanno avuto un po' di difficoltà a far associare tutti i loro prodotti alla svizzeritudine, passiamo
0: Sì.
1: il termine, e quindi poi hanno anche puntato su altri colori. Ecco, diciamo si sono un po' adattati, hanno osservato il mercato, quindi fornendo da una parte, ecco, lui dice non intransigevano sulla qualità, importano tantissimo cioccolato dalla Svizzera, ma poi ecco su altre cose, magari anche sul modo, l'approccio al lavoro, ecco, diceva, capire, ha un po' studiare anche come fanno in Canada in questo caso. Con gli anni si può dire che Bonzon ha creato una specie di trend, o perlomeno lo ha saputo cavalcare nottetempo, dato che quando ha aperto nel 2013 a Vancouver c'erano solo altre tre cioccolaterie. In 13 anni, invece, nel frattempo ne sono aperte una cinquantina nella stessa città, quindi l'interesse per il prodotto c'è.
0: Interesse per il prodotto c'è. Tra l'altro mi è anche molto piaciuto perché lui dice ad un certo punto dell'articolo, dice che la sua pasticceria e cioccolateria non avrebbe avuto lo stesso successo in Svizzera. Dice: in Canada le persone sono molto aperte, lo spirito imprenditoriale è molto forte, qui ci si dà subito del tu e questo facilita le relazioni che sono meno formali. Quindi al di là, ecco, magari delle difficoltà e quindi del bisogno di andare incontro anche alle esigenze e ai desideri del pubblico, quindi il fatto di magari dover cambiare, adattare un po' le proprie ricette, ma questo anche senza troppa grande fatica, dall'altro però ecco anche il piacere di trovare delle condizioni magari di lavoro o una cultura, ecco, anche imprenditoriale, che alla fine ha fatto al caso suo una storia tutta da scoprire. Noi non vogliamo raccontarla tutta, volevamo incuriosire i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Io ricordo, potete andarla a ritrovare sul portale Swissinfo, Christophe Bonzon, cioccolatiere svizzero in Canada, il millefoglie piaceva solo agli spatriati, e una delle storie di questa serie dal titolo Spirito imprenditoriale svizzero nel mondo. Maria Miladinovic, come sempre è stato un piacere, grazie, un buon fine settimana.
1: Buon fine settimana, grazie.

Hey Mr. Tambourine Man, ed era Timothée Chalamet con questo brano naturalmente di Bob Dylan, tratto dalla colonna sonora del film A Complete Unknown del 2025, e mi fa sorridere perché un nostro ascoltatore Massimo, che ci scrive spesso, dice ascoltare questa canzone mi fa pensare che la vita è meravigliosa e fa sempre piacere e mette anche di buon umore. La musica aiuta in questo. Noi continuiamo in musica proprio per questo, ci ascoltiamo Alabaster de Plume con la sua Thank You My Pain.

Thank you, thank you, thank you, thank you.

17:51 minuti qui a K ed è tempo dei pensieri in libertà. Poco fa con Maria Miladinovic abbiamo parlato della storia di Christophe Bonzon, del suo spirito imprenditoriale. Noi di spirito imprenditoriale torniamo a parlare. Forse in queste settimane anche voi sarete andati al cinema a vedere l'Odissea. Se non lo avete fatto, sicuramente ne avete letto, sentito parlare, perché non si fa quasi altro. Tutti ne parlano, tutti vogliono dire la loro sul film di Christopher Nolan. Ma a guardare invece il cast stellare degli attori che troviamo, che interpretano l'Odissea di Nolan, ce n'è una che ritroviamo sempre su tutte le riviste di cui si parla da settimane, che è al centro dell'attenzione mediatica. Sto parlando proprio di lei, di Zendaya, che poi nel film in verità la si vede poco, e la parte che recita, pur interpretando la dea Athena, non dà modo allo spettatore, se non la conosce già in altre interpretazioni, non gli dà modo di riconoscere se davvero ci sia un grande talento e un grande spessore nella sua arte, nel suo modo di recitare. Ma questo non è il punto della nostra riflessione di oggi. Piuttosto trovo interessante vedere Zendaya vestire i panni della grande imprenditrice, di chi ha imparato a gestire la sua immagine senza darla in pasto allo star system e alle sue vecchie regole del gioco, che, lo sappiamo bene, hanno sempre fatto sì che le donne valessero meno e venissero pagate meno degli uomini. Questa ragazza, classe 1996, nata a Auckland, cresciuta leggendo i testi di Shakespeare, dei grandi classici, in un teatro in cui la mamma lavorava d'estate, lì ha saputo costruire la sua carriera e il suo successo, o da lì in avanti ha saputo costruire la sua carriera e il suo successo facendo i passi giusti, scegliendo i suoi compagni di viaggio, diversificando e frequentando ambiti e mondi diversi, e anche avanzando le sue richieste alle case di produzione. Zendaya si è mossa con disinvoltura lavorando sodo nel mondo della danza, dell'hip hop ad esempio, della musica, decidendo poi di abbandonarlo ad un certo punto, ma anche della moda e, lo sappiamo, del cinema, e finora a quanto pare non ne ha sbagliata una. Ogni scelta, ogni impegno, apparizione ha contribuito a rafforzare, rendere più solida la sua carriera e la sua immagine. C'è chi dice che guardare come Zendaya ha costruito il suo successo e la sua fortuna equivalga ad una masterclass in strategia industriale calcolata nel minimo dettaglio. Questa attrice di origine afroamericana, suo padre afroamericano di discendenza nigeriana, sua madre ha origini europee, è entrata nello star system senza dare la sua immagine in mano o in pasto ad altri, senza diventare la cash cow, come si dice in inglese, delle case produttrici, delle major, e diventando l'attrice icona della sua generazione, della Gen Z. Abilità, eleganza, talento, spirito imprenditoriale appunto, bellezza, anche rigorosità e dedizione, tutto in uno. E a proposito del suo impero economico, da qualche anno si è cimentata anche nell'acquisto e rivendita di proprietà di lusso, anche qui finora con ottimi risultati. Se volete saperne di più potete intanto vederla non solo nell'Odissea ma anche in Spider-Man Brand New Day, arrivato ormai nelle sale cinematografiche, oppure leggerne su Vanity Fair, che le ha dedicato l'ultima copertina, una copertina devo dire meravigliosa, in cui Zendaya è truccata con questi colori davvero colorati, accattivanti, con tanto oro che sulla sua carnagione risaltano moltissimo, insieme anche ai suoi grandi occhi scuri. Ha uno sguardo davvero magnetico e la copertina cattura, e voglio leggervi l'attacco dell'articolo. Se quest'anno siete entrati in un cinema, avrete visto Zendaya. Se ci andrete nei prossimi mesi, vedrete Zendaya. L'annus mirabilis di questa attrice si vede innanzitutto dall'infilata di personaggi pazzeschi nei film e nelle serie più importanti della stagione, uno dietro l'altro, tutti azzeccati, tutti di grande richiamo. The Drama, Euphoria 3, Odissea, il nuovo Spider-Man appunto dicevamo, e Dune 3. Allora viene da dire, maschi di Hollywood, fate largo, la Gen Z potrebbe riscrivere le regole del gioco che per così tanto tempo vi hanno spudoratamente favoriti.

Ed era la voce di Jim Clayton con la sua You Can Call Me Al, tratto dal, questo brano tratto dall'album Look Out del 2023, album di questo pianista e cantante canadese, che ci ha portati alla nostra terza mezz'ora insieme qui a K. Proseguiamo in musica con Pulci Perla e la sua Pajaro, e poi ci ritroveremo qui per i consigli e per parlare di chi ha incastrato Roger Rabbit.

0: 18,5 minuti qui a K, è tempo dei consigli, rigorosamente con la K, e noi per i consigli di questa sera andiamo a Locarno, perché domenica 2 agosto alle 21:15 verrà proiettato un grande classico, animerà la serata del pre-festival della 79esima edizione del Film Festival di Locarno, e con questo film si aprirà appunto anche la nuova edizione di Locarno Kids. Si tratta del film diretto da Robert Zemeckis, ambientato nella Los Angeles degli anni 40, un film che unisce realtà e animazione, che rappresentò una vera novità nel cinema di fine anni 80. Sto parlando di Chi ha incastrato Roger Rabbit, e perché questa pellicola resta magica ancora oggi, perché vale la pena andare a rivedere o andare a vedere il film. Noi vogliamo chiederlo al nostro ospite di questa sera. Lui si chiama Giulio Zoppello, è critico cinematografico, scrive per Esquire e per altre testate. Buonasera e benvenuto a Rete 2, Giulio Zoppello.
1: Buonasera, grazie, buonasera a tutti.
0: Allora, partiamo proprio da qui, perché vale la pena andare a rivedere o anche andare a vedere per la prima volta, per chi se lo fosse perso o per chi anagraficamente era troppo giovane, andare a vedere Chi ha incastrato Roger Rabbit, tra l'altro lo ricordo nella Piazza Grande di Locarno, che comunque già dà la possibilità di vivere un'esperienza magica.
1: Beh, bisogna innanzitutto dire che Chi ha incastrato Roger Rabbit è uno straordinario mix di genere, quindi unisce in sé più anime, più identità, perché c'è l'hard boiled, il noir americano, però c'è anche l'animazione, ed è un'animazione che nella realtà ha molto più cose in comune con lo stile dei Looney Tunes, paradossalmente, che con quello classico della Disney, perché l'animazione è l'animazione a mano, era un grande omaggio all'animazione classica degli anni 60-70, ma lo stile dei personaggi, lo humor molto demenziale, il collegarsi anche al cinema muto, perché questo è un film dove soprattutto i personaggi animati, ma non solo, sono molto connessi alla slapstick comedy, a Charlie Chaplin, a Buster Keaton, quindi c'è un po' di tutto, ed è un film con un'atmosfera molto particolare, perché si ride spesso, però è anche un giallo e ha anche delle sfumature che oggi non si trovano molto spesso, anzi oggi sarebbe impossibile fare un film del genere, perché ha delle parti veramente inquietanti.
0: Sì, possiamo dire è stato un unicum Chi ha incastrato Roger Rabbit un po' nella storia del cinema. A proposito, dicevamo un po' un'animazione alla Looney Tunes, allora restiamo per un attimo sul coniglio, su Roger Rabbit, che ad un certo punto dice: cartoni, li freghi quando ti pare.
1: Beh, lui è un personaggio che deve molto moltissimo a Bugs Bunny, ma a qualcosa anche di alcuni personaggi dell'inizio dell'animazione, dove spesso erano descritti come letteralmente dei fuori di testa. I cartoni in questo film sono un po' un'estremizzazione dei nostri difetti, diventano dei totem semantici. Roger Rabbit è a tutti gli effetti è Charlie Chaplin, è Buster Keaton, cioè è quel tipo di personaggio lì che in teoria dovrebbe scomparire in 2 minuti, non farcela mai, invece ce la fa sempre. E poi c'è Jessica Rabbit è uno dei personaggi più interessanti, perché è un grande omaggio sì alle grandi dive di una volta, c'è Rita Hayworth, c'è Veronica Lake, c'è Marilyn Monroe, c'è Lauren Bacani, lei la femme fatale, però allo stesso tempo è una decostruzione. Non sono cattiva che mi disegnano così, è una frase geniale, perché ti fa comprendere che c'è l'immagine, è come la industry ti vuole, come la società ti vuole, come la società vuole che sia una donna in quel caso, quindi un oggetto di sessuale a 360 gradi, e poi come lei in realtà è una donna molto furba, molto leale con il suo amato, molto astuta, però ha anche un forte senso morale, quindi è tutto tranne che una pupa, insomma.
0: È tutto tranne che una pupa. E poi c'è questo rapporto tra Roger Rabbit e il detective Bob Hoskins, che è stato un po' il segreto del successo di questo film.
1: Beh, al posto Bob Hoskins interpreta Eddie Valiant, che è un detective che è la totale antitesi, perché questo film si diverte a giocare quei generi che omaggia, è la totale antitesi di quello che dovrebbe essere, non so, un Humphrey Bogart o come dire un Robert Mitchum, quindi non è aitante, non è atletico, non è attraente, non è carismatico, è piccolo, è basso, è bruttino, ha la panza, però è infaticabile, è molto empatico, ha questo tragico passato, è uno che è anche vittima vittima di alcolismo, ha avuto pessime relazioni con i cartoni, riabbraccia un po' quella sua identità nel momento in cui poi si trova a fare di nuovo il suo lavoro e a confrontarsi con una nemesi che è, insomma, è un cattivo dei più affascinanti di quegli anni, che è il giudice Morton, che insomma è Doc Christopher Lloyd di Ritorno al Futuro.
0: E certo, Giulio Zoppello, ancora una domanda. Abbiamo detto Roger Rabbit fu un gigantesco abbraccio all'animazione. Quando uscì nell'88, ecco, quale fu la reazione per questo film?
1: Ma c'erano molti dubbi in fase di produzione, era costato molto, 50 milioni di dollari all'epoca non erano pochi, rischiò di chiudere diverse volte. Non scordiamoci che Zemeckis arrivò solo, diciamo, all'ultimo sull'onda dei suoi successi con appunto Ritorno al Futuro, L'inseguimento di Pietraverde, ma Steven Spielberg è l'uomo che ha permesso in qualità di produttore a questo film insieme a Kathleen Kennedy di emergere. Fu accolto in modo trionfante dalla critica, è stato premiato con 4 premi Oscar, montaggio, sonore, effetti speciali, anche un Oscar speciale per la direzione delle animazioni, poi ebbe un successo commerciale immenso. La cosa particolare è che poi è stato un po' un caso, un po' l'ultimo dei Moicani, non ci sono stati tanti altri film a tecnica mista da allora, perché poi già dall'anno dopo cominciò il rinascimento Disney, La Sirenetta, quindi tutta un'altra cosa, insomma.
0: Ma poi possiamo dire che si tratta ancora di un'animazione realizzata a mano, nel caso di chi è incassato.
1: 80.000 fotogrammi, per essere precisi, quindi un lavoro dal punto di vista tecnico enorme, che oggi non sarebbe assolutamente, non è più neanche pensabile, insomma.
0: E allora, Chi ha incastrato Roger Rabbit? L'appuntamento è per domenica 2 agosto alle 21.15 in Piazza Grande al Film Festival di Locarno, che apre la sua 79esima edizione con il Prefestival. Io voglio ringraziare Giulio Zoppello per essere stato con noi. Grazie e una buona serata.
1: Grazie a voi, altrettanto, buona serata.

0: Ivan Newell, disco cantante e polistrumentista di New Orleans, con questo brano Greatest Place on Earth, brano tratto dal disco dall'album Touch My Soul del 2023. E siamo arrivati al nostro momento di questa sera di Cappa e Spalla, al nostro protagonista, questa sera nostro ospite è Iari Bernasconi. Iari, buonasera e ben ritrovato.
1: Eccoci qui, ciao Natasha, buonasera a tutte e tutti.
0: Noi questa sera con te, Iari, vogliamo fare un salto indietro di qualche giorno, vogliamo andare a riprendere un articolo che è apparso domenica scorsa sul Sonntagsblick, articolo che ci racconta, presenta l'intervista all'ex consigliere federale Pascal Cauchepin. Che cosa emerge da questa intervista, Iari?
1: Allora, comincio forse con una premessa, tanto per cambiare, anche se forse mi ripeto, ma davvero...
0: Dobbiamo contestualizzare,
1: nulla.
0: Giusto, bisogna contestualizzare.
1: Esatto. Non ho nulla contro i tabloid e l'intrattenimento, sono invece preoccupato e anzi, guarda, direi disturbato, quando i tabloid fingono di fare del vero giornalismo, creando appunto da una parte confusione in chi legge, ma poi soprattutto diffondendo quasi sempre del cattivo giornalismo. Per un motivo semplicissimo, ed è il solito, cioè che i tabloid restano vittime, diciamo così, della necessità di creare sensazionalismo, visto che ogni piccolo e grande scandalo crea attenzione, e più c'è attenzione, più ci sono introiti pubblicitari, e più ci sono introiti pubblicitari, più si guadagna, più si è ricchi, più si ha potere, e a quel punto giustamente cosa importa, no, del contenuto, se non che ti serve essere più ricco e potente. Benissimo, con questa dunque allegra, no, premessa vitalistica, l'articolo del Sonntagsblick, che è firmato tra l'altro da Raphael Rauch, ha, come dire, diversi tipici tratti del giornalismo, mi permetto di dire, quantomeno mediocre, dove per esempio il titolo a tutta pagina è una citazione totalmente decontestualizzata in cui Pascal Cauchepin direbbe, cito, «Il generale Ghison ha violato la neutralità». Siccome la citazione riguarda l'opposizione dell'ex consigliere federale all'iniziativa dell'UDC sulla neutralità, il rinvio a Ghison ha ovviamente fatto presa e ci sono state diverse reazioni, in particolare su uno, mi permetto di dire, dei bollettini partitici dell'UDC, cioè la Weltwoche, che a più riprese ha spiegato quanto Cauchepin si sbagli, e lo ha fatto ancora ieri Christoph Mörgel, che è, forse vi ricorderete, una vecchia conoscenza di Cauchepin, appunto tempi addietro in un lapsus memorabile Cauchepin l'aveva chiamato Mörgele, scatenando naturalmente non poche polemiche. Ecco, insomma, Natasha, alla fine la premessa è diventata lunghissima, ma credo, lo dicevi anche tu, che sia importante appunto ricordare i pericoli e le derive di un certo così sedicente giornalismo, e poi appunto aiuta a contestualizzare il tipo di intervista. Fatto sta che a un certo punto, in una risposta, Pascal Cauchepin afferma, lasciandomi appunto a bocca aperta, cito, sono contrario a una legge nazionale sulle lingue, non si può costringere i bambini ad amare una lingua che non vogliono imparare.
0: Pare una citazione, un'affermazione incredibile questa che ha fatto Cauchepin. Iari, probabilmente troverai che sia inaccettabile un'affermazione come questa.
1: Direi decisamente, cioè è un'affermazione che io almeno non riesco ad accettare. Certo, va detto, nasce anche in questo caso da due domande sibilline dell'intervistatore. La prima è, cito, alcuni suoi colleghi PLR vogliono abolire il francese precoce nelle scuole. E a questo punto Cauchepin risponde, mi dispiace che si voglia rinunciare all'insegnamento precoce del francese. Alla fine, aggiunge, si parlerà ancora più inglese e questo sarebbe una grande perdita per la Svizzera. Ma poi l'intervistatore incalza e dice, cito anche qui, quindi lei sostiene la legge nazionale sulle lingue della consigliera federale Baumschneider. Ed è appunto qui che Cauchepin reagisce rispondendo no, sono contrario a una legge nazionale sulle lingue, e aggiunge alla fine sono contrario alle imposizioni. Allora, a parte che ovviamente non si può, come ha detto, costringere i bambini ad amare una lingua che non vogliono imparare, no? Riprendendo proprio le sue parole, ma a livello meramente logico questo vale per qualunque materia scolastica, dalla
0: certo,
1: matematica alle scienze. E quindi il commento, oltre a non avere senso, è pure fuorviante. Ma poi, e qui mi rivolgo anche al giornalista del Sonntagsblick, la legge nazionale sulle lingue non è la legge della consigliera federale Baumschneider. È una legge della Confederazione Svizzera in vigore dal 2010, approvata dal Parlamento nel 2007, quando fra l'altro il capo del Dipartimento Federale dell'Interno era proprio Pascal Cauchepin. Allora, questo per carità non significa che all'epoca lui abbia sostenuto la legge, è ovvio, ma di certo è fra le persone più informate di tutti in retroscena sulla, diciamo, necessità, sullo sviluppo e sulla redazione pure di questa legge. Probabilmente l'intervista, come dire, si riferisce, senza naturalmente specificarlo e creando confusione, ma si riferisce alla procedura di consultazione per la modifica della legge sulle lingue, che appunto è stata avviata dal Consiglio federale lo scorso 12 giugno e che propone delle varianti per garantire l'insegnamento scolastico di base delle lingue nazionali, in particolare in quei cantoni che sembrano volersi allontanare, no, da questa pratica. E, insomma, la solita pastoia politica fra i livelli istituzionali. Ma resta il fatto che sentire dalla bocca di un ex consigliere federale la frase "sono contrario a una legge nazionale sulle lingue" è inaccettabile anche solo banalmente in virtù del fatto che l'identità svizzera si fonda sulla volontà di fare coesistere e dialogare diverse lingue e culture, e che un quadro giuridico nazionale è dunque indispensabile, no, per salvaguardare e, mi viene da dire, concretizzare un valore di questa portata, senza abbandonarlo ai volubili, no, capricci della politica e della società.
0: E a conti fatti, ieri allora potremmo dire che ogni tanto, insomma, queste interviste come questa, un ex consigliere federale, quindi, che attirano comunque l'attenzione, una grande personalità, alla fine, in fin dei conti, risultano problematiche e soprattutto in questo caso, insomma, fanno un po' riflettere e fanno anche un po' arrabbiare.
1: Sì, devo dire, le interviste a vecchie glorie, diciamo così, della politica in pensione sono ovviamente abbastanza frequenti, però in genere a me sembra davvero con intenti soprattutto scandalistici, no? Ritorniamo un po' alla premessa iniziale sui tabloid. Si spera sempre che chi è intervistato si tolga qualche sassolino dalla scarpa o sveli, no, qualche retroscena croccante. Il problema è che si tratta spesso di testimonianze che davvero lasciano il tempo che trovano. Non sono sempre aggiornate, non sono sempre coerenti con l'epoca di cui parlano, sono qua e là confuse, raramente portano argomenti solidi. Ora, io non voglio infierire, ma questo è un buon esempio. Se un ex consigliere federale, due volte presidente della Confederazione, membro per più di 10 anni dell'esecutivo a livello nazionale, sente in un'intervista di poter affermare, cito, "sono contrario alle imposizioni", questo significa che c'è un problema. Allora, innanzitutto nel paradosso stesso che propone: chi ha lavorato una vita per le strutture amministrative quasi a tutti i livelli non può fingere che i vincoli così giuridici e istituzionali non siano la base del funzionamento di una società. E non parlo del contratto, per carità, sociale di Rousseau, lo dico proprio nel concreto, pragmaticamente. Ma poi il caso svizzero è ancora più specifico, perché l'esistenza stessa della Svizzera è così un equilibrio complesso, no, di regole che, certo, le permettono di essere la famosa Willensnation, quindi nazione per volontà, e che questa volontà presti regolarmente il fianco a disfunzionamenti o incoerenze è, credo, del tutto naturale, ma è proprio riadattando continuamente i quadri all'interno dei quali ci muoviamo che possiamo, credo, progredire e migliorare, senza per questo abbandonare i nostri valori culturali di base e il nostro pluralismo culturale, difendendo appunto anche qui una non meglio precisata libertà individuale che, mi permetto di dire, così concludo, nell'era, no, della società liquida e del consumismo si traduce spesso in una sola tristissima espressione che è potere d'acquisto.
0: Chiari Bernasconi, come sempre è stato un piacere, grazie.
1: Una lunga tirade, insomma. Comunque, un abbraccione, saluto a tutte e tutti. Meet the latest graduate of King's College. I probably

Ed era una registrazione originale del musical Hamilton di Lin-Manuel Miranda, questa Blow Us All Away, che ci ha portati in conclusione della nostra puntata di K di oggi, anche in conclusione di questa bella settimana insieme. Tra pochi minuti va in onda il Laser Muzak, una storia in sottofondo nata da un'intuizione del francese Eric Satie, un laser a cura di Gaetano K e Marco Drago. Poi alle 19 come sempre torna l'appuntamento con l'informazione con 6 di sera, e poi voglio ricordarvi che alle 20 torna anche l'appuntamento con Prima Fila. Nei giorni scorsi in conduzione c'era Davide Fersini, questa sera a trasmettere in diretta, ad accompagnare la messa in onda diretta dal Montebello Festival ci sarà il collega Mattia Caputo. E ecco, questi gli appuntamenti ancora a seguire questa sera qui sulla nostra Rete 2, mentre invece lunedì troverete al mattino in conduzione per Verde Aurora Andrea Fazzioli, al microfono ad Alphavin invece Barbara Camplani, e poi io passo invece il testimone per K al collega Marco Pagani. Da parte mia un grazie per questa settimana insieme, state bene, state al fresco, buon primo agosto domani e a risentirci presto. Vi auguro una splendida serata.

0: Subito dopo il suo ritorno dalla Norvegia, Hans Tentille contattò il comune di Edam, a cui Volendam apparteneva da secoli, per informarsi sulle circostanze della morte di Thaulow. Niente da fare. Nessuno aveva mai sentito parlare di quel norvegese. Era molto prima dell'era di internet. Tentille si informò a destra e a manca e qualcuno gli consigliò di rivolgersi all'Istituto Nazionale per la Documentazione Storico-Artistica all'AIA. Effettivamente, lì si trovavano alcune cartelle con foto tratte da cataloghi. Acque grigie, paesaggi innevati, vedute di porti. Chiamò di nuovo il comune di Edam e questa volta un impiegato più disponibile gli promise di indagare per lui. Qualche giorno più tardi ricevette una copia dell'atto di morte. Oggi, 6 novembre 1906, sono comparsi davanti a noi, ufficiale dello stato civile del comune di Edam, seguivano due firme. L'impiegato gli spiegò che, in mancanza di testimoni, erano state convocate in tutta fretta due persone che avevano firmato l'atto di morte, un commerciante e un impiegato del municipio. Una situazione bizzarra. Dovevano attestare la morte di qualcuno che non conoscevano.
1: A volte davvero i libri o i racconti nascono da dettagli. Succede anche nella Scoperta dell'Olanda di Jan Brocken, edizioni Iperborea, che porta i lettori attraverso paesaggi e dipinti che hanno fatto la storia dell'arte olandese e non solo. Tutto nasce per puro caso. Lo scopriremo tra poco proprio con lo scrittore dei Paesi Bassi, ma è giusto anticipare che La Scoperta dell'Olanda è una storia vera che sembra un romanzo, ambientato a Volendam, paesino sul mare a pochi chilometri da Amsterdam, con una particolarità non da poco per chi si confronta con tele e pennelli: la luce, assolutamente unica, che infatti ritroviamo in tutti i cataloghi dei musei e dei centri espositivi olandesi. Ma quello che non sappiamo è dove vivevano i pittori, come facevano a sapere di quella luce, di quei colori, di quelle possibilità offerte da un piccolo villaggio di pescatori. Jan Brocken, il suo libro è soprattutto ambientato in un hotel di Volendam. Lei ricorda, nel suo lavoro, la prima volta che lo visita. Ci riporta con lei a quel momento?
2: Oui, absolument. C'était il y a longtemps, c'était en 1980. J'étais là avec un poète néerlandais.
3: È stato molto tempo fa, era il 1980 ed ero lì con un poeta olandese, un giovane poeta, che aveva scritto una poesia su un pittore norvegese morto nell'hotel Spander. E quindi volevo sapere, ma come sei arrivato a questa storia? È un poema molto, molto forte. E mi ha detto anche, la cosa migliore è che andiamo insieme in albergo, così forse capirai perché ero così incuriosito da questa storia. E sono andato con lui. E sono entrato in quell'hotel che non era praticamente cambiato negli ultimi 100 anni. E tutte le pareti erano piene di quadri. Non 10 o 15 o 20 quadri, no. C'erano quadri ovunque. C'erano quadri nell'ingresso, c'erano quadri nella sala da pranzo, c'erano quadri nel corridoio, c'erano quadri in tutte le camere, c'erano quadri nei bagni, dappertutto, dappertutto.
2: Entre 1400 tableaux dessins. E, bien sûr, je me demande comment c'est possible. E là,
3: tra 1000 e 1400 tra quadri e disegni. E ovviamente mi chiedo come sia possibile. È certo che c'erano molti pittori internazionali che soggiornavano lì molto tempo e che tra tutti questi pittori alcuni non potevano pagare il conto, quindi regalavano un quadro. C'erano anche pittori molto famosi che erano venuti, Renoir, Pissarro, che avevano soldi. Ma era un gesto verso l'albergatore che aveva creato questo hotel. E 40 anni dopo ho letto sul giornale che questo hotel era fallito. Era durante la crisi del coronavirus. Non c'erano più asiatici, perché c'erano tantissimi giapponesi, sudcoreani che venivano lì. E beh, ha chiuso. E lì ho pensato, ma devo scrivere la storia di questo hotel, perché anche nei Paesi Bassi non era molto conosciuto. Anzi, quasi per niente conosciuto. Inoltre era il periodo del coronavirus. Sono uno scrittore di viaggi, sono sempre in viaggio e all'improvviso non potevo più viaggiare. Ma questo hotel si trova a 20 chilometri da casa mia ad Amsterdam, in un piccolo villaggio a nord di Amsterdam, e potevo raggiungerlo facilmente in bicicletta. Così ho iniziato la mia ricerca. L'hotel era chiuso, ma potevo visitarlo. Così ho iniziato a scrivere il libro e quando ero a metà del libro l'hotel ha riaperto.
2: L'hotel était donc fermé, ma je pouvais le visiter. Et donc je commençais d'écrire le livre et j'étais moitié de mon livre que l'hôtel est réouvert.
1: Nel 2002 l'hotel riapre e fa parte di una catena internazionale di alberghi. Quando lo visita, i quadri sono ancora appesi dappertutto?
2: No, quand j'étais de retour, il y avait déjà beaucoup moins, mais quand l'hôtel était réouvert, il y avait presque.
3: No, quando sono tornato ce n'erano già molti meno, ma quando l'hotel ha riaperto, quasi tutti i quadri erano spariti. Erano stati messi in un magazzino per proteggerli. C'erano disegni su carta e naturalmente per decenni si è fumato. Si sono fumati sigari, sigarette, pipe. Quindi quei quadri non erano in ottime condizioni, ma comunque c'erano alcuni quadri che avevano davvero acquistato valore. C'era un disegno del porto di Volendam di Polsignac, molto bello. L'ultima volta che è stato stimato era intorno ai 100.000 euro, ma ora penso che valga 1 milione di euro. Quest'opera è stata rubata ad un certo punto, ma c'erano così tanti quadri che avevano acquistato valore.
2: Perché il y avait tellement de tableaux qui avaient pris de valeur.
1: Lei spesso si confronta con un modo di scrivere originale. Parte da un dettaglio, una curiosità minima, e attraverso quel dettaglio ci racconta, come in questo caso, capitoli preziosi di storia dell'arte. Quando è scoccata la scintilla che ha portato a questo libro, tra l'altro ricco di riproduzioni di quadri ambientati a Volendam?
2: J'ai été intrigué par certaines choses. D'abord, l'hôtelier Leendert Spaander e avec sa femme a créé cet hôtel e commencé.
3: Sono rimasto incuriosito da alcune cose. Innanzitutto l'albergatore Leendert Spaander e sua moglie hanno creato questo hotel e lo hanno avviato con l'obiettivo di renderlo un hotel per artisti. Ci sono altri due hotel molto famosi a Pont-Aven, a Barbizon, dove c'erano una locanda o un hotel che ospitavano i pittori che venivano in questo villaggio per lavorare. Ma un hotel creato appositamente per gli artisti, questo è davvero sorprendente. Ciò che mi ha sorpreso è stato anche il numero di pittori che sono venuti qui. L'hotel è stato fondato nel 1881. Il suo periodo di massimo splendore è durato fino al 1920 circa. Poi il padre ha lasciato l'hotel alla figlia, la terza figlia. E l'hotel è stato comunque gestito da qualcuno della famiglia, ma solo un po' meno glorioso rispetto al passato. Tra il 1881 e il 1920, dunque per 40 anni, ci fu un'esplosione del numero di artisti che arrivarono lì. In totale 1880 e circa 1500 stranieri. Venivano da ogni parte del mondo, 460 da Scozia, Gran Bretagna, Galles, Irlanda, 120 pittori erano francesi e 180 tedeschi, una cinquantina di pittori erano provenienti da Vienna, altri dalla Svizzera, moltissimi dagli Stati Uniti, più di 200.
2: Je me suis demandé pourquoi ils viennent là, et là il y a deux explications. À la fin du 19e siècle, il y avait le musée Rex.
3: Mi sono chiesto perché venissero lì. E qui ci sono due spiegazioni. Alla fine del XIX secolo c'era il Rijksmuseum, il grande museo statale aperto ad Amsterdam, con tutta la collezione di Rembrandt e Vermeer. I grandi artisti sono in questo museo. Quello che non avevo immaginato, come scrittore e come giornalista, era che i pittori del XIX secolo avevano forse visto riproduzioni in bianco e nero delle opere di Rembrandt, ma mai a colori. Quindi sono venuti moltissimi pittori, quando ci fu la prima grande mostra su Rembrandt nel 1898. Le persone che vennero a vedere questi dipinti a colori rimasero estremamente stupite. C'era anche un pittore olandese che andò a vedere i Rembrandt, ed era Vincent van Gogh. Rimase un giorno intero davanti a un quadro di Rembrandt intitolato Il fidanzato ebreo. Trovava quel quadro così favoloso, con colori che non riusciva a smettere di guardare. Alla fine della giornata hanno dovuto farlo uscire dal museo e lui lo ha scritto nelle sue lettere. Sarei potuto rimanere lì 14 giorni e 14 notti davanti a quel quadro, tanto mi colpivano i suoi colori.
2: E c'était la même chose pour Renoir qui est venu. Il voulait voir le Rembrandt en couleur. Qui est venu aussi, c'était pas uniquement le peintre, aussi Marcel Proust.
3: E lo stesso valeva per Renoir, che era venuto a visitarlo. Voleva vedere il Rembrandt a colori. Non c'erano solo pittori. Anche Marcel Proust è venuto ad Amsterdam, quindi c'era il fascino di ciò che si poteva vedere. La pittura olandese del XVII secolo, Rembrandt, Vermeer, Frans Hals, si potevano vedere tutti ad Amsterdam e l'hotel di Volendam era a soli 20 chilometri dal museo. La seconda cosa è che i pittori stranieri provavano una grande curiosità per la luce. Questo riflesso della luce nell'acqua. Volendam è situata in quello che un tempo era chiamato il Mare del Sud e non molto lontano, a 30 chilometri dal Mare del Nord. Quindi c'erano due mari e c'erano questi due immensi specchi. Quindi i pittori erano abbagliati dalla luce. E questa luce non era costante, perché mi è stato detto che, ad esempio, anche in Spagna la luce è fantastica. Perché allora i pittori non sono andati nel sud della Spagna? Il cielo eternamente blu non è interessante per un pittore. Non può fare nulla di drammatico nel cielo. Ma in Olanda c'erano sempre nuvole. C'era molto vento, perché era così vicino tra questi due mari, molto vento. Quindi ogni quarto d'ora il vento cambiava il cielo. Le nuvole si aprivano o si chiudevano. E c'erano tutti i colori in quelle nuvole. Le sfumature di blu, di grigio. E per il pittore era davvero un paradiso.
2: Tutte couleur dans ces nuages, tutte teinte de bleu, de gris, donc toutes les nuances de bleu, toutes les nuances de gris étaient dans le ciel, et pour le peintre c'était vraiment un paradis.
1: Facciamo un salto nel tempo, fino agli anni Ottanta del secolo scorso. Anche quei quadri entrano nel dibattito politico dopo la realizzazione dell'enorme diga che protegge buona parte dei Paesi Bassi dal Mare del Nord.
2: Il y avait, dans les années 80, il y avait un artista allemand qui est très connu, Josef Beuys. Il est venu en Hollande.
3: Negli anni Ottanta c'era un artista tedesco molto famoso, Josef Beuys. È venuto in Olanda ed è stato il primo leader del Partito dei Verdi tedeschi. Era un artista e un politico. E lui ha davvero rilanciato il dibattito sull'ecologia. Quando è venuto in Olanda, io c'ero. Era in corso una discussione con lui al Museo di Rotterdam. Era stata costruita la grande diga che chiude il Mare del Sud. Non era più un mare con acqua salata, ma era come un lago con acqua dolce. E lui disse: quello che hanno fatto ha causato molti danni all'Olanda, perché gran parte del mare è diventato terra. Tutto ciò che era interessante nell'arte olandese era proprio questa luce. E lì non c'era più il riflesso dell'acqua, perché era diventata terra. Hanno creato questi grandi poli per l'agricoltura industriale. Erano costituiti da immense fattorie con 1.000-1.500 ettari. E tutto era davvero meccanizzato. L'agricoltura moderna, insomma. Lui era assolutamente contrario a ciò che abbiamo fatto. E ha detto: guarda cosa hanno fatto. Hanno ucciso la specificità, si sono automutilati, si sono accecati creando la terra.
2: La peinture, selon lui, è più importante depuis ce moment-là. Il a un petit peu raison, pas entièrement, parce que.
3: La pittura, secondo lui, era più importante. Non aveva tutti i torti, anche se non tutto il Mare del Sud è stato trasformato in terreni agricoli. E c'è comunque sempre il Mare del Nord. Ho viaggiato molto e ho viaggiato per un po' con navi mercantili. Pagavo come passeggero, ma ho viaggiato verso il Sud America e così ho preso la nave. Uno scrittore è a tempo e si può scrivere molto bene sulla nave. Avevo una bella cabina, mangiavo con gli ufficiali ed era davvero un modo molto bello di viaggiare. Era mezzogiorno, mi trovavo sul ponte con il capitano, stavamo arrivando in America Latina e lui ha detto: quando guardi la luce, il cielo, ora vedremo il vero blu, come lo conoscete dai quadri del XVII secolo. E quando si fa il viaggio di ritorno, quando si va verso l'Europa, vedete che il blu diventa sempre più grigio. È l'inquinamento. Trovo questa storia un po' incredibile. Comunque sono andato al museo Mauritius Alaia, dove ci sono molti Vermeer e molti dipinti del XVII secolo, e hanno un ottimo laboratorio di restauro di dipinti. Sono andato lì e ho chiesto: è vero che il blu del XVII secolo nel dipinto è un blu diverso da quello attuale? E mi hanno detto di sì. Per una ragione. Quando si restaura un dipinto del XVII secolo, un paesaggio olandese del XVII secolo, lo si restaura solo al 70 o all'80%. Perché se lo si fa nello stato in cui era realmente, lo spettatore lo guarderà e dirà che quel blu è come in un film di Walt Disney. È un blu troppo blu. Sono riusciti a esagerare nel restaurare questo quadro. Non è affatto la scala cromatica dell'Olanda, è troppo blu. Quindi il marinaio aveva ragione. È per questo che quando restauriamo un quadro non lo restauriamo completamente.
2: C'est pas du tout le ciel d'Hollande, c'est beaucoup trop bleu. Donc, le marin, ils avaient raison. C'est pour ça que tous les tableaux qu'on restaure, on ne restaure que pas entièrement.

0: L'ultima grande artista internazionale a visitare lo Spandeer, decenni dopo la morte di Alida, fu l'indonesiana Kartika Afandi. Come suo padre, il pittore Kusuma Afandi, dipingeva con le dita. Suo padre cominciò a usare quella tecnica per caso. Un giorno non riusciva a trovare un pennello e spruzzò il colore direttamente dal tubo sulla tela. Poi usò le dita come pennello, sfumando e spalmando fino a far emergere le figure, danzando davanti alla tela come in una performance. Stiamo parlando dei primi anni 50, lo stesso periodo in cui Jackson Pollock iniziava con i suoi dripping. I lavori di Afandi, quindi, ebbero subito successo negli Stati Uniti, anche se lui si sentiva più vicino alla tradizione europea dell'espressionismo, con Edvard Munch come grande modello. Nato a Java occidentale, Afandi fece delle paure esistenziali il suo soggetto, come Munch. Il lato oscuro della vita lo interessava più della bellezza. Se dipingeva un fiore, era un fiore appassito. Kartika, unica figlia del suo matrimonio con la pittrice Mariati, lo osservava. Nata nel 1934, era quindi ancora una bambina dell'epoca coloniale. Cominciò fin dall'età di 7 anni a pasticciare con i colori sulla tela, proprio come suo padre. Dalla madre, che dipingeva solo fiori, fiori esotici nei colori più sgargianti, ereditò la gioia di vivere e l'allegria.
1: Un estratto della Scoperta dell'Olanda di Jan Brocken, edizioni Iperborea. Il lavoro di ricerca che lei ha svolto per la realizzazione di questo libro lascia decisamente senza fiato non solo la visita di musei o dell'hotel, ma anche archivi, centri studi, eccetera. C'è un dettaglio molto interessante che lei racconta nel libro. Il lavoro era terminato, ma molte persone si sono sentite in diritto di dare un contributo, inviando ritagli di giornali o contattandola per aggiungere informazioni. Di solito questo non succede con uno scrittore, un libro viene pubblicato ed è un lavoro concluso.
2: Oui, bon, ça c'est toujours le problème quand on fait un livre de non-fiction. On a terminé et là bon.
3: Beh, questo è sempre il problema quando si scrive un libro di saggistica. Abbiamo finito e ora, beh, è uscito. Abbiamo lavorato per anni, abbiamo costruito una storia con tutto questo materiale. E poi squilla il telefono o arriva un'email. Sì, ma non possiamo sapere cosa c'è in tutte le soffitte del mondo, quindi avevo finito il mio libro, La scoperta dell'Olanda, e qualcuno mi ha mandato una mail dicendo: ho trovato un'informazione interessante, sono uno storico, professore alla facoltà di storia dell'università di Groninga, e ho un dossier sull'hotel di cui parlate voi nel libro, le interessa? Ho risposto sì, certo. Allora ne ho ricevuto una copia. E cosa ho scoperto? Pablo Picasso, che nel 1905 passa nella zona 6 settimane. Si sa che era nell'Olanda settentrionale, ma probabilmente non era stato a Volendam e non era stato nell'albergo Spandeer. Ha realizzato 3 dipinti e uno di questi si intitola La bella olandese. È un dipinto di una donna nuda, un olandese, che ha in testa un cappellino, come quelli che indossano le donne che portano abiti autentici, tradizionali, di Volendam. Dunque è nuda con questo cappellino di pizzo bianco in testa.
2: Très, très beau tableau dans le periodo jeune de Picasso. La question était, mais qui était...
3: Il quadro è molto bello, del periodo giovanile di Picasso. E la domanda era, ma chi era quella donna? Chi era la modella? E si pensava che fosse una donna del villaggio dove aveva soggiornato per tutte quelle settimane in Olanda. Ma nel 1958 questo quadro è stato venduto. C'è stata un'asta presso la famosa casa d'aste Sotheby's a Londra. Quando vendono un quadro di Picasso, il nostro grande pittore, fanno una vera e propria ricerca scientifica per sapere se è autentico o se è un falso, oppure per sapere cosa è stato fatto al quadro o quali sono le condizioni della pittura. Una vera ricerca scientifica. Quindi hanno fatto tutte queste ricerche e hanno anche cercato di capire chi fosse la donna che ha posato per Picasso. E le ricerche hanno rivelato che questa donna si chiamava Wilhelmina. Quando l'ho letto, ho quasi avuto un infarto. Posso dirvi che nel mio libro descrivo che la famiglia Spander, che gestiva questo famoso hotel, aveva una figlia di una bellezza assoluta e si chiamava Wilhelmina. E questa giovane donna ha fatto un'enorme impressione su uno scrittore francese che alloggiava nell'hotel, ovvero Marcel Proust. Questo l'avevo già scoperto e questo era nel libro. Ha scritto in una lettera: la signorina Wilhelmina è deliziosa. E quindi ho fatto altre ricerche. Ma dovrei sapere se era davvero lei, perché non avevamo un suo ritratto di quel periodo, né un disegno, né una foto, niente. Per fortuna, dopo la pubblicazione del mio libro, la nipote di Wilhelmina mi aveva scritto una lettera molto gentile. L'ho contattata immediatamente, le ho chiesto: ha un ritratto di sua nonna? Ebbene, lei ha cercato e cercato a lungo. Ha chiesto a suo padre. Sono andati nella soffitta di suo padre, la sua soffitta. Hanno cercato ovunque, sì. Hanno trovato un disegno del 1905, un disegno di un pittore austriaco, Joseph Kopf.
2: E c'è esattamente la stessa figlia che è sul tableau di Picasso. Qu'est-ce que j'ai fait là? On avait déjà fait 5 editions de livres en Hollande.
3: Ed era esattamente la stessa ragazza che era nel quadro di Picasso. Cosa avevo fatto allora? Avevamo già pubblicato 5 edizioni del libro in Olanda e così ho realizzato una 6ª edizione con un capitolo aggiuntivo dedicato a questa storia. E quindi abbiamo dovuto cambiare il libro. Nell'edizione italiana, uscita successivamente, la storia c'è. C'è un'altra bella storia su questo quadro. Questo quadro è stato venduto nel 1958 a un museo in Australia, a Brisbane. Ad un certo punto il quadro viene rubato. Grande scandalo, perché il quadro era stato venduto nel 1958 per una cifra molto, molto alta, 600.000 sterline dell'epoca. Era un'opera d'arte moderna estremamente costosa.
2: Donc le tableau était volé, mais ils ont cherché, et après 3 jours, ils ont trouvé chi l'aveva volato.
3: Hanno cercato e dopo 3 giorni hanno scoperto che era stato rubato. Era stato un idraulico che stava restaurando il tetto del museo, che aveva 21 anni e non aveva alcun interesse particolare per l'arte. Ma quando ha visto quel quadro dall'esterno attraverso la finestra, lo ha trovato davvero bellissimo. E quando aveva la pausa tra le 12 e le 14, entrava nel museo e guardava quel quadro. Si era perdutamente innamorato di quella bella olandese. Le persone intorno a lui facevano commenti. Ah, ma quanto è strana, come si può dipingere una donna in questo modo? E quindi lui si arrabbiò tantissimo. Era così arrabbiato che qualcuno avesse insultato la sua bella olandese che l'ha rubata per portarla a casa sua, per appenderla al muro e guardare con la sua fidanzata in contemplazione questo bel quadro. E così ci fu un processo. Inizialmente fu condannato a 7 mesi di prigione, ma poi fu rilasciato perché non aveva intenzione di rubare il quadro per guadagnare denaro, ma solo per proteggerlo. È stato per amore dell'arte che ha rubato quel quadro, quindi è stato perdonato.
2: Per fare dell'argento, per le vendere, no, unicamente per le proteggere. C'était par l'amour pour l'art qu'il a volé ce tableau, donc on lui a pardonné.
1: L'ultima domanda, Jan Brocken, riguarda i Paesi Bassi. Quando si visita la sua nazione, si ha sempre l'impressione di non avere concluso il viaggio, che resti indietro qualcosa di imperdibile che invece non si avrà l'opportunità di ammirare. Questa lacuna forse si colma attraverso la pittura, ammirando i quadri realizzati a Volendam e nel resto del paese. È d'accordo?
2: Oui, je suis marié avec une femme française et quand elle est venue en Hollande.
3: Sì, sono sposato con una donna francese e quando è venuta in Olanda ero un giovane giornalista e lei mi ha sempre accompagnato. Quando facevo reportage sul paese mi diceva: ogni 10 chilometri c'è un altro villaggio interessante e a meno di 50 chilometri c'è una città interessante. Quando si parla ad esempio della provincia dell'Olanda settentrionale c'è Amsterdam, ma nella stessa provincia c'è Haarlem con il museo Frans Hals, che è una città stupenda. 20 chilometri a nord di Amsterdam c'è questo villaggio decisamente olandese di Volendam, un villaggio che è ancora autentico. Tutte le case sono ancora in legno. Non è più un porto di pescatori, è diventata una località turistica, ma si può ancora vedere la bellezza di questo villaggio. E quando si prende la barca per l'isola di Marken, che si trova di fronte, sono solo 3 o 4 chilometri via mare. e si arriva a quest'isola di Marken, dove ci sono tutte case di legno e non è cambiato nulla da 3 secoli. Ci si sente davvero nel lontano nord, in un paese scandinavo, ma proprio nel nord dove tutto è in legno. E se ci spostiamo un po' più a nord, verso la città di Horn, se andiamo a sinistra, c'è la città di Alkmaar. È lì che Picasso ha trascorso quella settimana in Olanda. E tutte queste città hanno un loro carattere.
2: Bien sûr, il y a beaucoup qui change en Hollande parce que le surpopulation. Quand j'étais jeune, il y avait 10 millions de.
3: Naturalmente, molte cose stanno cambiando in Olanda a causa dell'aumento della popolazione. Quando ero giovane c'erano 10 milioni di olandesi, ora ce ne sono 18 milioni. La superficie è piuttosto ristretta, piuttosto limitata. Quindi ci sono sempre più case, sempre più edifici, sempre di più, ma si possono ancora trovare ovunque villaggi e città autentici, soprattutto nei centri storici. Io stesso abito in un vecchio magazzino del XVII secolo, nel centro di Amsterdam, e tutto l'interno, le travi, sono autentiche, risalgono al 1640. E quando comincio a scrivere al mattino, tocco sempre la trave e penso quante storie ci sono lì dentro, in quel pezzo di legno. Inoltre ho appreso che per la costruzione degli edifici a quel tempo si utilizzavano querce provenienti dalla Norvegia che venivano trasportate sulle navi come travi di sostegno, ovvero pezzi di legno che si trovavano al centro della nave. Dopo 10 o 20 anni la nave era usurata e si utilizzava questo legno perché funzionava bene per la costruzione. Quindi ho bisogno di queste travi. Trave, tu vieni dalla Norvegia e hai visto tutto. Hai visto passare Rembrandt e una scorta di spezie provenienti dai tropici. E anche una parte delle pareti sono ancora completamente autentiche. Quando si mettono le mani così su un muro che ha 400 anni è comunque una sensazione.
2: E aussi un parti de mur sont encore complètement authentiques. Quand on met les mains comme ça sur un mur qui a 400 ans, c'est quand même une sensation.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Musiche di Ottorino Respighi, Lino Olivia Bella e Maurice Ravel. Ceresio Estate 2026. In diretta su Rete 2, dalla chiesa di Santo Stefano a Tesserete, venerdì 7 agosto alle 20:30.
1: Rete 2.
2: Sera.
3: Ben ritrovati da Nicola Luend. L'arrivo in massa di 60.000 migranti a Ceuta, l'enclave spagnola in Africa del Nord, tutto in 24 ore, la metà nel frattempo è già rientrata. Partiamo da qui questa sera con la cronaca, con la testimonianza della portavoce di una ONG attiva sul posto che definisce la situazione spaventosa e con l'analisi di un fenomeno che casuale non è. L'altro tema di giornata sul fronte internazionale è Gaza, con l'accordo sul piano di disarmo di Hamas proposto dal presidente statunitense Trump. Hamas stesso si dice favorevole, Israele per il momento nicchia. Vi proporremo i punti di vista di due giornalisti, uno da Gaza e l'altro da Tel Aviv. Inizieremo poi l'avvicinamento alla nomina del nuovo segretario generale delle Nazioni Unite. Il mandato di Antonio Guterres si esaurisce a fine anno e ieri a New York è cominciata la lunga procedura. Per la presidente dell'Associazione Svizzera ONU che abbiamo avvicinato, l'organizzazione necessita di qualche cambiamento interno e soprattutto della volontà politica degli Stati membri di far rispettare il diritto internazionale. Sul piano regionale sarà la siccità al centro del nostro interesse. I festeggiamenti per il 1° d'agosto ne sono pesantemente condizionati e a soffrire della situazione sono anche gli alpeggi.
4: Se piove, Drogia dovrebbe piovere, ti dico 10 giorni, si potrebbe rimediare un po' il pascolo per quest'autunno o eventualmente un terzo taglio, però ce ne vuole di acqua per cambiare completamente la situazione.
3: Reportage all'Alpe Gorda con Severino Rigozzi del caseificio del Sole di Aquila. Un movimento alla ricerca di una strategia in vista delle elezioni cantonali dell'anno prossimo e di una compattezza da ritrovare dopo gli sconvolgimenti degli scorsi giorni con le dimissioni del consigliere di Stato Claudio Zali. È la Lega dei Ticinesi che fra poco si riunisce in assemblea, come sempre a porte chiuse, e noi ci collegheremo con la nostra inviata. Benvenute e benvenuti a 6 di sera. E allora iniziamo da Ceuta, l'enclave spagnola in Africa del Nord, che si trova ad affrontare un'altra giornata segnata dalle conseguenze del massiccio afflusso di migranti dal Marocco. Si parla di 60.000 persone. Con le strutture di accoglienza completamente sature, migliaia di persone hanno trascorso la notte all'aperto, vagando per le strade della città senza una meta precisa, mentre le autorità cercano di contenere una situazione in continua evoluzione. Gli aggiornamenti con la nostra collaboratrice da Madrid, Giulia Danieli.
5: Il primo ministro Pedro Sanchez stamattina si è recato a Ceuta, ha annunciato dispiegamento di boe sulla diga Frangiflutti per creare una barriera di contenimento, ha anche ringraziato il Marocco per la cooperazione nella gestione del rimpatrio dei migranti e ha condiviso una prima lettura di quanto è accaduto ieri.
6: C'è stata una violazione dell'area territoriale della Spagna. Con il Marocco abbiamo una lettura comune nel ritenere responsabile di questi eventi la mafia che traffica con esseri umani. Queste organizzazioni criminali hanno approfittato dell'interpretazione di una sentenza del Tribunale Supremo Spagnolo che stabilisce che le persone che arrivano a nuoto in Spagna non sono perseguibili. Pare che questa interpretazione della sentenza sia stata condivisa sulla rete dei trafficanti di esseri umani, provocando questo esodo che abbiamo vissuto nella giornata di ieri.
7: E ha prodotto un'avalancia delle caratteristiche e della dimensione che vivimmo nel giorno di ieri.
5: Il bilancio delle vittime tra i migranti che hanno tentato di raggiungere a nuoto l'enclave spagnola è salito a 43 e la maggior parte sono annegati. Secondo le prime stime ufficiali diffuse dal Ministero dell'Interno, da ieri mattina circa 60.000 migranti erano entrati a Ceuta in modo irregolare e la stragrande maggioranza dei quali era marocchina. Nelle ultime ore però sono già 37.500 quelli che stanno già tornando volontariamente.

0: nella vicina città di Fnitek, in Marocco. Circa la metà dei migranti è arrivati ieri e intanto infuriano le polemiche politiche. I partiti di opposizione accusano il primo ministro di essere responsabile dell'invasione di nordafricani a Ceuta, causata dalla sua politica sull'immigrazione. E stamattina il ministro degli esteri spagnolo ha convocato l'ambasciatore italiano in Spagna alla luce delle dichiarazioni del governo italiano, che ieri aveva chiesto di sospendere temporaneamente il trattato di Schengen nei confronti della Spagna.
1: Fin qui la cronaca, ora invece una testimonianza. Infatti nel pomeriggio Sofia Stroppini ha raggiunto al telefono Halima Ahmed, educatrice portavoce della ONG Luna Blanca a Ceuta. È una ONG che distribuisce almeno un piatto caldo al giorno alle famiglie di Ceuta in difficoltà e che dispone di una mensa aperta ai migranti. Sentiamola.
2: Simplemente horroroso. Ahora mismo estamos sobrepasados. Nos hemos quedado sin recursos.
3: Tra ieri e oggi la situazione è spaventosa. In questo momento siamo completamente sopraffatti. Oggi non siamo nemmeno riusciti a distribuire la colazione e il pranzo ai nostri utenti e non potremo distribuire nemmeno la cena. Le strade sono piene di persone che vagano bloccando il traffico. C'è anche una certa insicurezza. Noi distribuiamo cibo e queste persone sono affamate.
2: Sta soprattutto hambrienta.
3: Basta che apriamo il furgone per prendere una cassa di cibo che attorno si raduna una folla e tutti chiedono di poter mangiare. Non riusciamo ad avere il controllo della situazione. Abbiamo preparato circa 5.000 pasti, ma non possiamo ancora distribuirli perché abbiamo bisogno che qualcuno ci aiuti a mantenere un minimo di ordine. Potete immaginare cosa succederebbe se tirassimo fuori tutto quel cibo. Le persone ci si lancerebbero sopra.
2: Perché tu immaginate sacar tutta questa comida e che se te echen encima tutte queste persone che stanno per la città, che stanno per qui cerca.
4: Per giunta i negozi e i ristoranti sono chiusi, quindi non c'è un altro modo per procurarsi da mangiare oppure da bere?
2: Sì, sì, incluso se ne sta facendo difficile, non solo l'ONG, poter comprare recursi determinati, sino incluso per la cittadinanza.
3: Sì, procurarseli sta diventando difficile non solo per la nostra ONG, ma anche per i cittadini che pure stanno rimanendo senza acqua, senza pane e senza beni di prima necessità. I negozi che hanno provato ad aprire erano intimoriti della quantità di persone che si sarebbe riversata all'interno e quindi hanno deciso di rinunciare. Stiamo vivendo una situazione estremamente difficile, spaventosa, un'emergenza umanitaria senza precedenti che non sappiamo come andrà a finire.
2: Social, una situazione umanitaria sin precedente e infine vedremo a ver come acaba questo, come si soluziona.
4: Ma siete riusciti a capire il perché di un'affluenza così massiccia di persone?
2: Non lo sappiamo, lo che ha traído a questa città non lo sappiamo. L'unico che abbiamo visto è che hanno entrato con certa facilità.
3: Non sappiamo cosa le ha portate qui, sappiamo solo che sono entrati con una certa facilità tutti nell'arco delle ultime ore. Ed è proprio questo che ha provocato il caos, perché nessuno qui si aspettava un ingresso così massiccio e nessuno era preparato ad affrontare una situazione del genere.
2: Perché nadie si sperava questa entrata massiva, nadie stava preparato per questo.
4: Le persone con cui siete riusciti a parlare non vi hanno dato nessuna spiegazione?
2: La gente lo che cuenta è che io sono in gruppo di WhatsApp, familiari.
3: La gente racconta che la notizia è iniziata a circolare, alcuni hanno ricevuto dei messaggi che dicevano si può entrare senza alcun problema e quindi loro si sono precipitati qui, gettandosi in mare per raggiungere Ceuta, con lo scopo naturalmente di proseguire il viaggio verso l'Europa e seguire quello che viene chiamato sogno europeo.
2: Lo che viene a essere il sogno europeo.
1: E questa era la testimonianza di Halima Ahmed, educatrice portavoce della ONG Luna Blanca a Ceuta. E ora vogliamo cercare di capire come è stato possibile questo esodo così massiccio in poche ore. E per aiutarci in questo compito con noi abbiamo Caterina Roggero, docente all'Università Statale di Milano, ricercatrice ISPI, esperta fra l'altro anche di Nord Africa. Buonasera, ben arrivata.
5: Buonasera a voi.
1: Ecco, allora è difficile immaginare che sia stato un fenomeno così spontaneo. Il premier spagnolo Sanchez, l'abbiamo sentito, se l'è presa con i trafficanti che hanno illuso i migranti sfruttando una recente sentenza della Corte spagnola che in pratica vieta i respingimenti automatici. C'è poi anche chi segnala un allentamento dei controlli da parte del Marocco. Lei che idea si è fatta?
5: Ma io penso che comunque molto dipenda da questo allentamento dei controlli, sinceramente, perché comunque il Marocco vedersi passare, le autorità marocchine vedersi passare più di 60.000 persone che hanno affollato la frontiera con Ceuta, è strano, insomma, non abbiano fatto nulla per prevenire questa tragedia, poi che è stata una tragedia per tante persone. E quindi diciamo che è un po' forzato cercare di vedere una motivazione geopolitica, forse un po' forzato, senz'altro non è stato assolutamente diciamo ammesso da parte marocchina che c'è una motivazione geopolitica dietro questa minaccia migratoria che viene fatta alla Spagna, no, di poter allentare i controlli quando il Marocco vuole, però sta di fatto che ci sono alcuni elementi che possono farcelo pensare, perché già è stata usata quest'arma in passato e perché comunque è una questione che temporalmente si avvicina molto al fatto che una settimana fa Sanchez è stato in Algeria, ha riallacciato i rapporti con l'Algeria, quindi rimane sullo sfondo e non può essere completamente diciamo negata come possibilità di spiegazione, insomma, di questo importante flusso di persone.
1: Lei alludeva anche quindi al 2021, quando già ci fu un primo esodo meno numeroso, dobbiamo dirlo, erano 8.000 solo, tra virgolette, le persone coinvolte, quindi si riferisce a questo e a questa frizione, definiamola così, diplomatica fra Marocco e Spagna.
5: Sì, esatto, tra Marocco e Spagna e in mezzo c'è l'Algeria. Ripeto, è diciamo forzare un po' la mano, ma con il Marocco un pochino ci si è abituati a questo genere di politiche nel momento in cui c'è di mezzo la questione poi che coinvolge questi tre paesi, cioè quella del Sahara occidentale, del territorio che è conteso tra Marocco e popolazione sahrawi che è esiliata in Algeria, per questo c'è l'implicazione dell'Algeria. E quindi sì, è stato già utilizzato nel 2021, già allora si disse che comunque erano tanti, cioè i numeri già allora 8-10.000 persone erano tantissime che in una sola notte non ci... Questa volta siamo a dei numeri esorbitanti, io penso che se deve esserci stato, diciamo, questo allentamento dei controlli da parte marocchina, è un po' in un certo senso scappata la mano, si è sommato poi tutta questa diciamo voci girate sui social, quindi sicuramente ha raggiunto un livello che la monarchia marocchina non si aspettava, però questa questione geopolitica resta sullo sfondo ed è una questione, appunto, per questo dicevo, per il Marocco quando si parla di Sahara occidentale il Marocco, diciamo, non ci vede più, è una questione di fondamentale importanza, è proprio quello che è stato definito dallo stesso re il prisma attraverso il quale il Marocco guarda le sue relazioni esterne. Ora che la Spagna si è avvicinata all'Algeria può essere un pochino, diciamo, un problema, ecco, per il Marocco.
1: Caterina Roggero, ma Sanchez ha comunque usato, diciamo così, toni concilianti, ha ringraziato il Marocco per la collaborazione, tutto, come dire, operazioni di facciata, quindi...
5: Ma adesso, appunto, è un terreno rischioso, insomma, smentire completamente le dichiarazioni ufficiali è forse esagerato, però io penso che questa questione rimanga sullo sfondo e debba essere tenuta in conto, e ci sono varie, appunto, le due questioni principali, cioè la concomitanza degli eventi e il fatto che è già successo e che il Marocco usa l'arma migratoria come diciamo arma diplomatica per le relazioni con la Spagna in particolare. Resta, quindi da tenere comunque d'occhio, perché comunque è un fatto eccezionale.
1: Grazie Caterina Roggero, lo ricordo, docente alla Statale di Milano, nonché esperta di Nord Africa, per essere stata con noi. Buona serata.
5: Grazie a voi, buona serata.
1: E ci spostiamo ora invece in Medio Oriente, perché il Board of Peace, l'organo creato dal presidente statunitense Trump, ha annunciato di aver raggiunto un accordo per il disarmo di Hamas. Ve ne abbiamo già parlato nel radiogiornale delle 12.30. Una tappa fondamentale per proseguire con la seconda fase del cessate il fuoco nella striscia di Gaza. Ora la domanda è se Hamas deporrà davvero le armi. Il cammino appare in salita, Israele non si fida e Hamas avverte che non cederà un solo fucile prima del ritiro dei soldati israeliani. In diretta abbiamo il nostro collaboratore dalla regione, Michele Giorgio. Allora Michele, ti chiedo subito se Israele nel frattempo ha reagito oppure non ancora.
6: Da un punto di vista ufficiale, no, il premier Netanyahu continua a tacere, così come il ministro della difesa Katz, per manifestare quella che è la posizione di Israele. Lo Stato ebraico non ha accettato questo accordo, lo vede come una intesa che è stata o viene imposta dagli Stati Uniti e che in qualche modo accoglie anche quelle che sono le richieste di Hamas. Naturalmente la posizione di Israele molto molto chiara, cioè che non si muoverà un soldato dalla striscia di Gaza sino a quando Hamas non sarà completamente disarmato e tutta la striscia di Gaza non sarà smilitarizzata. Sta di fatto comunque che questo silenzio non poteva non avere anche un riflesso sulla campagna elettorale in corso, ed infatti il leader dell'opposizione Gadi Eisenkot, leader del partito Yashar, ha in qualche modo detto che Netanyahu, questo silenzio di Netanyahu solleva degli interrogativi molto importanti, perché ancora una volta Netanyahu non fa gli interessi di Israele ma accetta ciò che viene imposto sostanzialmente dall'amministrazione americana, ed è un po' l'accusa che era stata rivolta sempre dall'opposizione a Netanyahu dopo l'accordo tra Stati Uniti ed Iran, che è accettato di malavoglia da Israele ma accettato, e quindi Eisenkot è andato ancora più a fondo dicendo che Netanyahu, ad eccezione del rilascio degli ostaggi, non ha raggiunto nessuno degli obiettivi della guerra scattata dopo il 7 ottobre. Ed è molto probabile che proprio a causa di questa situazione anche politica in Israele, per la campagna anche che c'è per le elezioni del 27 ottobre, Netanyahu assumerà una posizione molto, molto rigida, che si accompagna a quella di Hamas che ricordavate prima.
1: Grazie Michele Giorgio per questi aggiornamenti, e come abbiamo sentito sul tavolo sono ancora molte le incognite riguardo a questo accordo, all'accordo quindi annunciato da Trump per il disarmo graduale di Hamas, il controllo civile e della sicurezza da parte del governo tecnocratico palestinese, che è un organismo di transizione che dovrebbe appunto governare la striscia. Ma come hanno preso la notizia le parti interessate? Camilla Camponovo ha raggiunto in giornata un giornalista che si trova a Gaza e uno in Israele.
7: Capiamo che almeno è una via di mezzo, c'è una speranza che finalmente qualcosa si possa muovere nella direzione giusta, anche se per Israele e non solo per il governo ma praticamente per tutto il paese è chiaro che questa cosa funzionerà solo se davvero ci sarà il disarmamento totale di Hamas.
8: Il giornalista Daniel Bettini, che lavora per il quotidiano israeliano Yediot Ahronot a Tel Aviv, restituisce un'immagine più positiva della reazione degli israeliani all'annuncio fatto ieri da Trump rispetto a quella dei palestinesi. A raccontare come la notizia è stata accolta a Gaza è invece il giornalista di Al Jazeera Aziz El Kalut, che si trova nel centro della striscia.
9: E c'è molto scetticismo, perché dall'ultima dichiarazione di cessate il fuoco dell'ottobre del 2025 Israele non si è attenuto alla prima fase dell'accordo, dato che i palestinesi, in particolare i civili, sono stati continuamente presi di mira e gli attacchi che sono continuati.
8: I dettagli dell'accordo sono ancora pochi, ma per entrambi i giornalisti il primo passo spetta all'altra parte.
10: Hamas officials have indicated that any discussion of weapon is tied to.
9: I funzionari di Hamas hanno precisato che qualsiasi discussione sulle armi è subordinata a condizioni quali il ritiro militare completo di Israele, garanzie di sicurezza e all'attuazione di un accordo politico di ampio respiro. Finora non hanno annunciato l'accettazione del disarmo.
8: Per il giornalista israeliano Daniel Bettini l'ordine delle cose è diverso e spetterà prima a Hamas fare il primo passo.
7: Il piano vede che prima Hamas deve iniziare a consegnare le armi, poi Israele deve pian piano, sempre passo dopo passo, rinunciare a un pezzo di terreno. Però ovviamente il piano, anche la Casa Bianca, il Board of Peace, vedono, dicono chiaramente che Israele deve cessare almeno adesso, nelle prossime fasi, gli attacchi continui contro elementi di Hamas, che stavano andando avanti comunque, perché Hamas si stava riorganizzando continuamente. Israele non ha accettato queste cose. Queste cose, secondo il piano, devono finire.
8: E c'è anche anche un altro elemento su cui sono concordi: i prossimi giorni e le prossime settimane non saranno di certo in discesa. Ancora Aziz, il giornalista di Al Jazeera.
10: Something complicated will happen during the coming days.
9: Sicuramente accadrà qualcosa di complesso nei prossimi giorni, ma non sappiamo fino a che punto si impegneranno a rispettare l'accordo di cessate il fuoco. Forse nei prossimi giorni diranno: no, questo non l'abbiamo accettato, accettiamo qualcos'altro. Si dice inoltre che i mediatori, Qatar, Egitto e Turchia, stiano esercitando pressioni su Israele affinché si impegni nella prima fase e poi si discuta della seconda.
8: Nonostante il diffuso scetticismo, chiedo al giornalista palestinese Aziz El Kalut se il disarmo di Hamas, che era una delle principali richieste di Israele, potrebbe portare sollievo alla popolazione.
10: Of course it will be a relief.
9: Certo, sarà un sollievo, soprattutto perché gli occhi dei palestinesi sono puntati sul comitato palestinese di tecnocrati che dovrebbe entrare a Gaza insieme a delle forze internazionali, e quando arriveranno la popolazione potrà mostrare tutte le enormi necessità.
8: L'accordo di disarmo di Hamas annunciato ieri da Trump mette Netanyahu in una posizione difficile. Da un lato c'è il suo rapporto con lo storico alleato, gli Stati Uniti, dall'altro il confronto con una parte del suo governo di coalizione che comprende partiti della destra nazionalista e religiosa che si oppone a qualsiasi concessione nei confronti dei palestinesi. Sentiamo su questo ancora il giornalista Bettini da Tel Aviv.
7: Ovviamente non può mettersi contro Trump. Sono sicuro che dietro le quinte, tra i quattro occhi, nella Casa Bianca hanno parlato di Gaza e Bibi Netanyahu non ha altra scelta di alla fine accettare questa cosa, però ovviamente lui può anche usarlo come un premio politico per dire: ho ottenuto la mia promessa che non lasceremo Gaza senza la demilitarizzazione di Hamas, senza che Hamas rinunci al governo a Gaza, che quello secondo il piano deve succedere, quindi può anche farlo vedere come una vittoria, perché quello che ha promesso, no?
1: Fin qui l'attualità internazionale. Passiamo a quella regionale, con la siccità e la canicola ormai a far da padrone da qualche settimana a questa parte. Gli alpeggi in Ticino, ma anche nel resto della Svizzera, soffrono particolarmente questa stagione con poche precipitazioni. Manca il foraggio per tenere gli animali sull'Alpe, i problemi si stanno già proiettando a questo inverno. Difficile pensare di raccogliere fieno in vista dell'autunno e dell'inverno, appunto. Al momento i campi non crescono o crescono in maniera insufficiente. Umberto Gatti è andato in Valle di Blegno per capire qual è la situazione. Questo è il suo reportage.
11: Il nostro viaggio inizia da Aquila, qui al caseificio del Sole. Incontriamo il titolare Severino Rigozzi, saliamo sulla sua auto direzione Alpe Gorda. La situazione dei prati è evidente già dai primi tornanti.
12: Vada lì, sì. Ma ormai si vede che è bruciato. Se guarda poi fuori la zona di fuori, è peggio ancora. La zona di Ponte Aquilesco, Pinaderio. Fa paura il bruciato che c'è.
11: Sì, vediamo, i campi sono tutti gialli praticamente.
12: Praticamente tutto bruciato, sì.
11: Da quei prati gialli ormai non si taglia più nulla.
12: Nulla. Se piove, dovrebbe piovere, ti dico, 10 giorni. Si potrebbe rimediare un po' il pascolo per quest'autunno o eventualmente un terzo taglio, però ce ne vuole di acqua e per cambiare completamente la situazione.
11: Anche là sopra è tutto secco.
12: Lì siamo sulla zona di Dötre, anche lì hanno dovuto fare un intervento con delle pompe per pompare sull'acqua per le manzette. Ecco, qui siamo a metà strada, diciamo, nell'alpeggio di Gorda, vediamo com'è tutto bruciato. Le mucche hanno già mangiato 2 volte praticamente. Perché quest'anno abbiamo caricato, per fortuna, presto. Alla fine di maggio abbiamo caricato. E adesso però è tutto secco.
11: Sì, vediamo proprio che di prato verde ce n'è veramente pochissimo.
12: Guarda, là sembra un deserto, ma un po'. Abbiamo in faccia a noi il ghiacciaio dell'Adola. Se guarda là, parla da sé. Metà è addirittura tutto nero. La parte sotto non ne resta più di quel ghiacciaio lì, non l'ho mai visto così malamente. Siamo ancora in luglio, ma c'è ancora un mese, ok, che batterà il sole, quindi immaginiamoci. Questa è la cascina. Ecco, siamo arrivati. Lele, com'è la situazione?
13: Buongiorno, benvenuti nel deserto.
11: Buongiorno, buongiorno.
13: Buongiorno. Come va?
11: Come va?
13: Avete portato un po' di acqua o...
11: Manca qui, eh?
14: Manca, siamo senza, no, c'è ancora qualcosina.
11: Casaro Emanuele Colombo, giusto? Sì. 15 anni lei che fa il casaro qua?
14: Sì, ho fatto 2 anni da pastore e poi ho iniziato a fare il casaro nel 2013.
11: E una stagione così secca, se la ricorda?
14: Ma c'era stato il 2015 che avevamo scaricato al 26 di agosto e poi il 2021, perciò ci siamo già passati. E basta tirare un po' le cinghie con l'acqua, l'erba c'è un po' secca e come ha detto Severino, per fortuna che carichiamo presto, abbiamo sfruttato l'inizio noi, che dopo ho ributtato ancora erba e è così.
11: E sul formaggio, sulla produzione di latte, questa siccità ha un impatto o cambia qualcosa?
14: Ma sì, abbiamo prodotto fino adesso un po' meno formaggio, però c'è da dire che ci sono anche un po' di vacche che sono qua col vitello presto, però non siamo proprio messi male, dai, pensavo peggio, ce la stiamo ancora cavando.
11: Però le prossime settimane danno ancora secco, poca acqua, che cosa significherà?
14: Che faremo la danza della pioggia? No, boh, come ieri sera qua mezz'ora ha piovuto, per noi è oro qua.
11: E per voi come caseificio avere meno prodotto che cosa significa?
15: I costi sono praticamente continuano a lievitare in generale, i costi, però mancanza di formaggio, mancanza di produzione, mancanza di quintali. Mancanza di quintali vuol dire mancanza di soldi, alla fine è meno il formaggio da vendere.
11: Dovrete alzare i prezzi del prodotto perché il numero di mucche rimane uguale, se c'è meno prodotto da vendere.
15: Alzare i prezzi è un parolone, diciamo, perché la gente è abituata col prezzo di solito, diciamo, che si fa con le grandi distribuzioni, specialmente io che fornisco anche le grandi distribuzioni, sarà difficile andare a chiedere aumenti di prezzi, però qualcosa si guarderà di fare. La conta definitiva la facciamo in ottobre. Se viene piovere può cambiare ancora tutto, tutto no, quello che manca e mancherà per sempre, però si mettono a posto i prati, se piove una settimana 15 giorni possiamo fare la terza fienagione e i pascoli per l'autunno, che sono importanti, che le mucche rimangano, anche quelle asciutte, le banzette rimangono fuori fino a novembre, o altrimenti se mettiamo le mucche in stalla ad agosto la situazione è catastrofica, si può dire.
11: Non resta dunque che...
15: che sperare. Speriamo che arrivi la pioggia. Guardare in su e basta, sicuro. Fadina fa anche messa.
1: E a dir la messa, domani, giorno della festa nazionale, ci penserà come tradizione vuole il vescovo Alendo Eremia, amministratore apostolico della diocesi di Lugano. L'appuntamento è sul passo del San Gottardo. Primo agosto che in generale un po' ovunque sarà fortemente influenzato dal periodo siccitoso che stiamo vivendo. In tutta la Svizzera, ad eccezione dell'Engadina, vige infatti il divieto assoluto di accendere fuochi, anche se le regole non sono uguali per tutti, come sentiamo nel contributo di Cristian Gilardoni.
16: I festeggiamenti per il Natale della Patria saranno più moderati e cauti quest'anno. Ecco le regole da rispettare con il collaboratore scientifico della sezione forestale del Canton Ticino, Alessandro Stempfli.
17: La data del 1° agosto non è la prima volta che è colpita dal divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto. Con questo divieto in vigore sono vietati tutti i fuochi a fiamma viva, indipendentemente da dove, i fuochi d'artificio chiaramente, i falò commemorativi e, più restringente, all'interno dell'area forestale e vicino a vegetazione infiammabile, quindi faglione o vegetazione del genere, è vietata addirittura qualsiasi atto che può causare un principio di incendio. Quindi pensiamo magari a dei lavori con un flessibile che generano scintille, anche quello è vietato nei pressi del bosco, vegetazione o all'interno dell'area forestale.
16: Vietate quindi anche le classiche lanterne illuminate dalle candele. I fuochi d'artificio invece potranno essere visti in quei comuni che si affacciano su dei laghi e hanno chiesto il permesso. E le grigliate si possono fare?
17: Allora, diciamo che sì, sono attività tollerate, non comunque all'interno del bosco vicino alla vegetazione infiammabile, ma nell'area urbana, su superfici solide, ancora meglio, e con diversi accorgimenti sono tollerate queste griglie unicamente a scopo alimentare, sì, nel Canton Ticino.
16: Importante specificare che queste sono le regole ticinesi, lo sa bene Giada Gianella, proprietaria dell'azienda agricola Gianella.
18: Nel Canton Grigioni è stato vietato di accendere fuochi all'aperto e automaticamente anche grigliate. Noi abbiamo un'azienda agricola a Legia, in Val Mesolcina. Ogni anno effettuiamo il nostro brunch il 1° d'agosto con la nostra consueta grigliata, costine, loganighette, eccetera. Abbiamo contattato gli enti preposti, ma purtroppo la risposta è stata negativa, in quanto tutti sappiamo la siccità che c'è in questo momento. Abbiamo dovuto adattare il nostro programma e abbiamo optato per fare un roast beef fresco. Abbiamo dovuto avvisare tutti i nostri clienti che si sono iscritti a questo brunch. Siamo riusciti comunque a portare a termine al pieno le iscrizioni previste per domani, quindi siamo pronti per festeggiare senza la griglia.
1: Giada Gianella, proprietaria dell'omonima azienda agricola a Leggia. La politica ticinese, ora, perché inizia fra pochi minuti l'assemblea della Lega dei Ticinesi, un appuntamento importante per il movimento, già in agenda peraltro da tempo, ma che oggi arriva alla fine di una settimana decisamente intensa, dominata dalla vicenda Zali e dalle sue dimissioni. Un'assemblea che quindi deve guardare al futuro, alla strategia delle prossime elezioni cantonali, ma non solo. Per capire che aria tira ci colleghiamo con la nostra inviata Pervin Cavacciogolu, che si trova ad Arbedo, appunto dove avrà luogo l'assemblea.
19: Sì, buonasera. Diciamo che i volti dei partecipanti man mano che entravano erano un po' di ogni sorta. Ne ho visti di decisi, di sorridenti, di tesi, anche qualcuno proprio molto, molto allegro, mettiamola così. Quindi c'è un po' di tutto. Non ho visto entrare il consigliere di Stato Claudio Zali, che formalmente era comunque invitato. Non mi aspettavo di vederlo, considerato quel che è successo, ma anche quanto è stato pubblicato la scorsa settimana dal Mattino. In un trafiletto l'editrice Antonella Bignasca, lo ricordo, lo ha praticamente scaricato dichiarando che il giornale non avrebbe sostenuto la sua candidatura alle prossime elezioni. In un qualche modo della vicenda si parlerà stasera, che per la stampa è sempre a porte chiuse. Fra i temi all'ordine del giorno c'è infatti al punto 7 la strategia per le elezioni cantonali della prossima primavera, una strategia che fino a qualche settimana fa avrebbe dovuto confermare i due consiglieri di Stato uscenti, quindi Norman Gobbi e lo stesso Zali, ma ormai dopo le dimissioni di Zali questa strategia è da rivedere. Inoltre, e questa è notizia di un mese fa, Lega e UDC non correranno insieme per le elezioni, liste separate che dopo le dimissioni di Zali hanno ancora più senso, soprattutto in casa democentrista, con il subingresso in governo del proprio presidente Piero Marchesi. Ad aprile quindi i due partiti punteranno a confermare i propri consiglieri di Stato.
1: Pervin, concentriamoci però sulla Lega, c'è un movimento da ricompattare.
19: Sì, esatto, è proprio così, perché il caso Zali è l'ultimo di altre vicende che negli ultimi anni hanno portato la Lega dei Ticinesi sotto i riflettori, non tanto come movimento o partito, ma diciamo anche più per le azioni di alcuni suoi rappresentanti. In ordine sparso ricordo il cosiddetto arrocco, poi diventato arrocchino fra i due consiglieri di Stato, poi c'è stato l'incidente in autostrada di Norman Gobbi con il processo a due agenti della polizia cantonale accusati di favoreggiamento e poi prosciolti, senza dimenticare il caso Ospita con l'ex gran consigliere Eulo Alberti arrestato e rinviato a giudizio per presunti reati finanziari. Eulo Alberti era stato espulso dal movimento proprio un anno fa, decisione che era stata impugnata dallo stesso Alberti perché non gli era stato concesso il diritto di essere ascoltato. Il giudice della pretura gli aveva dato ragione e il tema torna proprio oggi in questa assemblea. Insomma, è forse uno dei momenti più delicati per la Lega dei Ticinesi.
1: Staremo a vedere anche cosa ne uscirà proprio su questo tema. Pervin, tu poco fa hai avvicinato il coordinatore della Lega dei Ticinesi, Daniele Piccaluga, sentiamo cosa ha detto.
20: Sappiamo che usciamo da alcune settimane molto difficili con l'uscita di scena di Claudio Zali, ma come ho detto in più occasioni, il passo indietro di Claudio Zali non è il passo indietro della Lega. La Lega continuerà a battagliare, anzi, anche con la motivazione che Claudio Zali ci darà e sicuramente col sostegno ci darà, con Norman Gobbi, con il sottoscritto e con le persone che oggi credono tantissimo ancora nella Lega, siamo convinti di andare avanti, tornare a fare il bene dei ticinesi e riascoltare quali sono davvero le esigenze del paese.
19: Ecco, lei l'ha proprio detto, il bene dei ticinesi, le loro esigenze, è innegabile che questo è un momento delicato per il movimento. Guardando proprio al futuro, con quali argomenti, con quali motivazioni, che motivazione darà oggi ai leghisti per ricompattarsi e guardare al futuro, al bene dei cittadini?
20: Ma durante questa assemblea sicuramente faremo una discussione aperta, andremo a toccare un po' tutti i temi, da chiaramente le vicissitudini delle ultime settimane, come quanto accaduto durante l'anno, perché questa è l'assemblea ordinaria della Lega, quindi quella che viene svolta una volta all'anno. Io ho incontrato tante sezioni durante questo anno, ho incontrato tanti leghisti, vedo comunque ancora negli occhi tanta motivazione, tanta volontà di fare ancora del bene, e questa motivazione che loro danno caricano a mille il coordinatore.
1: Le parole appunto del coordinatore della Lega dei Ticinesi, Daniele Piccalughe. Per l'esito di questa assemblea vi rinvio ai prossimi appuntamenti informativi. Ed ora è il momento di altre notizie di giornata. In studio mi ha raggiunto Giuseppe Bucci.
0: Il presidente della sezione ticinese del Partito Socialista, Fabrizio Sirica, è stato convocato dalla polizia per essere stato sorpreso da un radar mentre guidava a 104 km orari, mentre il limite consentito era 50. Lo ha comunicato poco fa lo stesso Sirica con un video sui social per trasparenza nei confronti dell'opinione pubblica, questo quanto ha detto il deputato. Secondo incidente di canyoning in due giorni in Ticino, questa mattina una donna si è ferita in Valbogera sopra Lodrino in Riviera, fortunatamente in modo non grave. Ieri un 52enne belga, invece era una 52enne belga era morta cadendo per una decina di metri nel Riale Censo a Claro. La presidente della Commissione Acque Sicure, Anna Nizzola, alla RSI, ha ricordato come meno acqua nei torrenti non significa più sicurezza, possono affiorare rocce normalmente sommerse e può essere favorita la formazione di alghe scivolose. È da registrare anche due incidenti mortali di parapendio tra ieri e oggi in Svizzera. Una parapendista di 24 anni è morto precipitando ieri pomeriggio nella regione di Lax. Il giovane, rende noto la polizia grigionese, si era lanciato nell'Alto Vallese con l'intenzione di raggiungere i Grigioni. Un secondo parapendista ha perso la vita sempre ieri in territorio di Bourg-Saint-Pierre Vallese. Da martedì a oggi gli incidenti di parapendio in Svizzera sono stati 4, tutti mortali.
1: I prossimi minuti li dedichiamo alla figura del o della futura segretaria generale delle Nazioni Unite. A fine anno infatti scade il secondo mandato di 5 anni di Antonio Guterres, l'attuale segretario generale. L'organizzazione internazionale dunque alla ricerca di un suo sostituto. Ieri c'è stato il primissimo passo di una procedura che prenderà tempo, ovvero il primo voto esplorativo al Consiglio di Sicurezza. Ci vorranno comunque ancora diversi round di consultazioni per sapere chi prenderà il posto di Guterres. In studio con me Giorgia Lorenzini. Allora ti chiedo prima di tutto cosa sappiamo di questo lungo processo decisionale.
21: Sappiamo che questi primi passaggi sono più un sondaggio che un voto. Tutti i 15 membri del Consiglio di Sicurezza dell'ONU esprimono la loro preferenza per i candidati, scegliendo per ognuno una delle tre opzioni: favorevole, contrario o astenuto. Il risultato di questo sondaggio è confidenziale, solo chi vota lo saprà, anche se in modo inufficiale qualche informazione trapela. Un'altra cosa da sapere è che per questo primo sondaggio non c'è differenza tra le schede elettorali dei 10 membri eletti e quelle dei 5 membri permanenti, ovvero Cina, Francia, Regno Unito, Russia e Stati Uniti. Ma nelle consultazioni successive i membri permanenti votano con delle schede di colore diverso. E insomma, diciamo che un voto sfavorevole da parte di uno di questi 5 membri equivale un po' a un veto. Per questo sarà importante che i candidati convincano soprattutto loro.
1: Giorgia, a proposito di candidati, sappiamo che i risultati del sondaggio non sono stati annunciati ufficialmente, dei nomi comunque sono emersi.
21: Certo, e guardando questa prima classifica salta subito all'occhio che in testa al sondaggio ci sono due donne. Potrebbe essere una prima per le Nazioni Unite, che hanno sempre avuto segretari generali uomini. Possiamo anche aspettarci che dopo Guterres, che è portoghese, ci sarà un segretario generale latinoamericano, almeno stando alla regola non scritta della rotazione geografica. Sono infatti 35 anni che questi paesi non sono rappresentati nella più alta carica delle Nazioni Unite. Stupisce invece che una delle candidate che si pensava fosse favorita è solo al quarto posto. Si parla di Michelle Bachelet, ex presidente del Cile, la prima donna a ricoprire questo ruolo e che nel 2010 ha guidato la neonata agenzia ONU per l'uguaglianza di genere e i diritti delle donne. E al terzo posto c'è un altro nome conosciuto, Rafael Grossi, ex diplomatico argentino e attualmente a capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, la IEA. Grossi è una personalità importante sul panorama mondiale. La IEA ha un ruolo centrale sia nel conflitto russo-ucraino, dove sta monitorando la centrale atomica di Zaporizhia, sia nel conflitto in Medio Oriente per quanto riguarda le attività nucleari dell'Iran.
1: Ecco, detto dunque di Bachelet e Grossi, veniamo ai nomi in cima alla classifica.
21: Allora, ad aver ricevuto più voti favorevoli, ben 10, è Rebecca Greenspan, l'ex vicepresidente della Costa Rica. Greenspan è un economista con origini ebraiche. I suoi genitori sono immigrati dall'Europa dopo essere sopravvissuti all'Olocausto. Domina la classifica appunto con 10 voti favorevoli, un solo voto contrario e 4 astenuti. Invece, con 9 voti a favore e 2 contrari, segue Caroline Rodriguez Birkett, dalla Guyana, che per il suo paese ha ricoperto l'incarico di ministro degli esteri. Questa per ora la classifica non definitiva. Di certo possiamo dire che tra i 7 candidati al posto di segretario generale dell'ONU non c'è Gianni Infantino, il presidente della FIFA, che Trump aveva proposto come possibile successore di Guterres.
1: Grazie Giorgia Lorenzini, sappiamo che comunque sarà una procedura piuttosto lunga. La Svizzera che a Ginevra ospita il centro operativo europeo dell'ONU è un osservatorio privilegiato dell'organizzazione. Fra l'altro, forse non tutti sanno che c'è un'associazione, Svizzera ONU, questo è il suo nome, che promuove gli obiettivi delle Nazioni Unite nel nostro paese, in particolare lo sviluppo sostenibile e la lotta contro la povertà. La sua presidente si chiama Nora Meyer. Paola Latorre l'ha raggiunta per capire il suo punto di vista sul presente e il futuro dell'organizzazione che, come noto, sta attraversando una crisi finanziaria e politica. Questa l'intervista.
3: Ci sono stati tagli massicci al bilancio dell'ONU e le conseguenze sono visibili anche qui da noi in Svizzera, a Ginevra, dove singole agenzie potrebbero trasferirsi verso sedi più economiche. Poi c'è la dimensione politica. Gli Stati Uniti, per esempio, sono usciti da diverse agenzie delle Nazioni Unite, un segnale del fatto che forse si punta sulla legge del più forte e non si crede più nel sistema multilaterale incarnato dall'ONU, che di fatto nei conflitti attuali non svolge più un ruolo visibile. E questo indebolisce la posizione dell'organizzazione, che però, vorrei sottolineare, può fare solo quanto gli Stati membri le consentono di fare.
4: Nora Meyer, secondo lei l'ONU deve essere abolita affinché nasca qualcosa di nuovo?
3: Non condivido questa opinione. Credo che si debbano mettere nuovamente in risalto i valori fondamentali su cui essa si basa. Tuttavia, trattandosi di un'organizzazione che presto compirà 81 anni, credo debba affrontare dei cambiamenti. Non serve un'altra organizzazione per far rispettare il diritto internazionale. Serve la volontà politica degli Stati membri di farlo rispettare.
4: A breve si terrà l'elezione del nuovo segretario generale dell'ONU. Secondo lei, quali sono i candidati più adatti?
22: Es muss also grundsätzlich eine Person sein, die die Unterstützung
3: deve trattarsi di una persona che goda del sostegno dei 5 membri permanenti del Consiglio di sicurezza, ovvero Cina, Francia, Regno Unito, Russia e Stati Uniti, o almeno che non subisca alcun ostruzionismo, il che di questi tempi non è affatto semplice. Dovrà essere una persona in grado di compiere un atto di equilibrio per non essere ostacolata, pur rimanendo attiva e impegnata per attuare le riforme e i cambiamenti necessari, che naturalmente non sempre sono accolti con lo stesso entusiasmo ovunque.
22: Gleich gern gehört werden.
4: Donald Trump ha proposto lo svizzero Gianni Infantino. Cosa ne pensa?
22: Meiner Meinung nach
3: A mio parere dovrebbe essere una persona proveniente dal sistema multilaterale o da una carica politica. Personalmente penso che a parità di qualifiche tra i candidati mi farebbe piacere che fosse una donna a guidare l'ONU.
4: E quali sfide dovrà affrontare questo nuovo segretario generale?
3: Già sotto l'attuale segretario generale Guterres sono state avviate diverse riforme che devono essere portate avanti. L'obiettivo è rendere l'ONU più efficiente. Bisognerà affrontare anche il livello politico. Ad esempio, una riforma del Consiglio di sicurezza sarebbe, a mio avviso, un altro tema da affrontare.
4: E cosa può fare la Svizzera in questo contesto?
3: Può contribuire, grazie alla sua reputazione di mediatrice indipendente, ad avanzare proposte di riforma molto concrete. Può anche coordinare o riunire gli stati che condividono gli stessi principi. Con la Ginevra internazionale disponiamo già nel nostro paese di un polo multilaterale molto importante e qui la Svizzera può impegnarsi ancora di più per rafforzare questa sede, in modo che, ad esempio, non ci sia un esodo verso altri stati. E questo sarebbe anche un segnale della fiducia riposta in tali poli e nel sistema multilaterale.
22: Es auch als Zeichen, als Symbol, dass man eben in solche Hubs und in das multilaterale System glaubt.
1: E con le considerazioni di Nora Meyer, presidente dell'Associazione Svizzera ONU, chiudiamo un'edizione preparata con Giuseppe Bucci. A seguire ora c'è la pagina sportiva. Buona serata a tutti.
2: Lo sport.
5: Buonasera da Patrick Locatelli. La delegazione svizzera continua a brillare agli europei di mountain bike e di Monteceneri. Dopo l'incetta di medaglie di ieri nello short track, i rossocrociati hanno trionfato nella staffetta mista di cross country, precedendo l'Italia e la Danimarca. La squadra elvetica, formata da Halter, Gigax, Blöchlinger, Utter, Grossman e Albin, ha fatto corsa in testa dall'inizio alla fine della gara. Dall'introduzione di questa corsa nel 2002 si tratta dell'ottavo titolo per la Svizzera. Domenica la gara clou degli europei, le cross country, alle 13.30 la gara femminile, alle 16.10 quella maschile.
6: Buonasera a tutti voi. Rivediamo in breve le previsioni per domani, sabato 1 agosto, e vi posso confermare che in tutto il paese sarà abbastanza soleggiato, con la presenza di cumuli in montagna con qualche temporale isolato. Le temperature minime saranno attorno ai 17-22 gradi e le massime raggiungeranno i 33 gradi. Per oggi è tutto. Buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
23: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Arrivare i cammisi e mangiamo brudaglia. N'arrivare un monzetro a cavaggiano scecco senza freno e né paglia. E a sinceri imbruntisi come un ferro a tenaglia. Spurtus arrivo detra d'un povero Cristo, un tasta terra bastarda.

Benvenute e benvenuti a Prima Fila Concerto RSI. Da Mattia Caputo al microfono, buonasera a tutto il pubblico di Rete 2. Come ogni giorno a quest'ora in prima fila, comodo per gustarsi la grande musica su queste onde. Ogni venerdì sera questa trasmissione è declinata nella sua versione tutta casalinga, rispolverando registrazioni più o meno vecchie custodite dagli archivi musicali della RSI. Questa sera è il caso di una prima emissione radiofonica assoluta che ci riporta al 5 ottobre 2025 presso la Cattedrale San Lorenzo di Lugano. Poco meno di un'ora e mezza, questa è la durata di uno dei concerti più memorabili di tutto lo scorso anno che riviviamo interamente oggi. Protagonista la formazione bandistica più importante della Svizzera italiana e sicuramente una delle orchestre di fiati più rilevanti al mondo per la sua sonorità e per le letture dei brani di repertorio o assolute novità plasmate, spesso anche firmate dal 98 dalle mani e dalla bacchetta del suo direttore, il ticinese Franco Cesarini. Stiamo parlando di una delle voci più autorevoli del pianeta nel campo della direzione e della composizione, apprezzato ovunque nel mondo, e stiamo parlando ovviamente della sua Civica Filarmonica di Lugano. Quella sera si realizza uno degli obiettivi di Cesarini, ossia di portare la Civica di Lugano all'interno della Cattedrale di San Lorenzo per un concerto. Dopo più di 25 anni di direzione, ecco che proprio dalla Curia arriva l'invito ad esibirsi per il Giubileo delle Bande. Il 2025 è l'anno del Giubileo e ai festeggiamenti, su volere del Papa, partecipano tutta la scena bandistica e quella di musica popolare del mondo, attraverso infiniti eventi, tra cui quello dello scorso 5 ottobre. Tra i banchi era presente anche l'amministratore apostolico Monsignor Alain de Rémy, che sentiremo intervenire in corso d'opera. Una serata che prevedeva alcune perle dello sconfinato repertorio di più alta qualità per orchestra di fiati, compresa una prima esecuzione assoluta in Svizzera o probabilmente anche europea della Sinfonia numero 23 per orchestra di fiati detta Ani, città delle 1001 cattedrali, antica città armena del compositore americano di origini armene Ellen Hovhaness. Un programma consono al luogo in cui veniva eseguito e che iniziava dall'arrangiamento per banda da parte di Michele Mangani dell'Inno del Giubileo, Pellegrini di Speranza, una composizione vittoriosa su altre 270 in concorso e firmata dal compositore e direttore di coro Francesco Meneghello. Franco Cesarini alla testa della Civica Filarmonica di Lugano.

0: Una foltissima cattedrale di San Lorenzo di Lugano applaude la Civica Filarmonica di Lugano diretta da Franco Cesarini, i protagonisti del concerto del 5 ottobre 2025 intitolato al Giubileo delle Bande. Questo era l'inno scritto da Francesco Meneghello, Pellegrini di Speranza, arrangiato da uno dei più importanti orchestratori per fiati in Italia, Michele Mangani, una composizione selezionata tra 270 come inno ad una serie di eventi nell'anno del Giubileo volti a celebrare anche la musica bandistica e la musica popolare. Un evento molto atteso nella Svizzera italiana, anche l'unico che ha riunito tante persone a San Lorenzo per assistere all'esecuzione di un programma di altissimo livello, fortemente legato alla spiritualità e all'ascolto delle emozioni più interiore di ascoltatrici e ascoltatori. Ne è un esempio il prossimo brano in programma, il corale Sogest du nun mein Jesu hin, quindi ora te ne vai mio Gesù, di Johann Sebastian Bach, Bach Werke Verzeichnis 500, numero pieno, un corale già presente nella Passione secondo Marco del 1731. Lascio che siano però le due voci che hanno guidato il pubblico quella sera ad introdurvi questo ascolto nell'arrangiamento di una leggenda della musica bandistica, Alfred Reed, e a raccontarvi meglio questo evento con la Civica Filarmonica di Lugano e Franco Cesarini sul podio.
1: Gentili signore e egregi signori, benvenuti a questo appuntamento nella Cattedrale di Lugano per il Giubileo delle Bande, con un programma allestito e preparato dalla Civica Filarmonica di Lugano, diretta dal maestro Franco Cesarini. Ma perché un Giubileo delle Bande? Le risposte possono andare da "e perché no?" a "anche a Roma si è fatto così". Ma se partiamo dalla parola giubileo, si potrebbe anche invece risalire al verbo giubilare, al sostantivo giubilo. Sant'Agostino spiega il giubilo come quello stato interiore di gioia che si esprime dal cuore al momento in cui ci si rende conto che le parole e il canto non bastano ad esprimerlo. E allora, quale linguaggio meglio della musica può esprimere questo giubilo? Giubilo che risuona nel nostro cuore quando ci raggiunge il più grande di tutti gli annunci, quello di un Dio che per noi si è fatto uomo fino a donarsi del tutto a noi nella morte dolorosa sulla croce del suo Figlio.
2: Di Johann Sebastian Bach, Sogest du nun mein Jesu hin. Questo corale proviene dalla Passione secondo Giovanni, una delle pagine più intense e drammatiche di Bach. Il testo esprime l'angoscia e la devozione dei fedeli nel momento in cui Gesù si avvia al sacrificio e la musica ne riflette la gravità con una scrittura semplice e al tempo stesso profondamente espressiva. L'arrangiamento di Alfred Reed conserva la chiarezza e la purezza della linea bachiana, trasportandola nel linguaggio sonoro della banda sinfonica. Il risultato è un tessuto orchestrale che amplifica il respiro corale senza tradirne l'intima spiritualità. Una meditazione collettiva in cui la severa bellezza del barocco incontra la potenza di una grande compagine strumentale. La Civica Filarmonica di Lugano, sotto la direzione del maestro Franco Cesarini.

0: La musica di Johann Sebastian Bach risuona tra le pareti della Cattedrale di San Lorenzo di Lugano nell'arrangiamento per banda di Alfred Reed, una delle figure più di spicco del panorama della musica per fiati, ma non solo, di tutto il Novecento. Ad oggi uno dei compositori più eseguiti di sempre. Questo era il corale Sogest du nun mein Jesu hin, quindi ora te ne vai, mio Gesù, di Johann Sebastian Bach, Bach Werke Verzeichnis 500, eseguito dalla Civica Filarmonica di Lugano sotto la direzione di Franco Cesarini. Stiamo riascoltando il concerto della così chiamata in modo familiare Civica del 5 ottobre scorso in occasione del Giubileo delle Bande. Il prossimo brano in programma si collega a quello appena ascoltato sotto almeno due punti di vista. Il compositore Ron Nelson, un contemporaneo e un connazionale di Alfred Reed, in realtà nato e deceduto con un paio di ventenni di distacco. 1929 e 2023 sono i suoi estremi e, come scrive il celebre direttore d'orchestra Leonard Slatkin, un compositore americano quintessenziale. Possiede quell'abilità di muoversi e mescolare generi nuovi e generi più tradizionali che lo rendono difficile da categorizzare. L'altra connessione è con Bach ed è uno dei suoi primi grandi successi, la sua passacaglia, guarda caso, intitolata B-A-C-H, Bach, o meglio la notazione in tedesco di Si bemolle, La, Do e Si, il tema con cui Bach si firma in svariate composizioni. Ron Nelson, così come Cesarini e ogni compositore di assoluto rispetto sulla faccia della terra, conosce nei dettagli il linguaggio del sommo compositore tedesco. La Civica Filarmonica di Lugano e il suo direttore ci propongono un brano del 91 basato proprio su tecniche di composizione al limite tra la fisica e la matematica applicata alla musica, elementi nascosti anche tra le partiture bachiane. Ancora una volta lascio che siano le due voci narranti di quella sera a riportarci a San Lorenzo a Lugano e nella musica di Ron Nelson. Questa è la sua Resonance Prima.
1: L'annuncio cristiano è davvero sconvolgente, può provocare in noi risonanze molto diverse. Può provocare sconcerto, oppure coinvolgimento, oppure ancora una percezione di solidarietà, di compartecipazione, di tenerezza. Quante risonanze, e anche molto contrastanti o contraddittorie, può suscitare in noi l'annuncio di un Dio che ama la sua creatura di un amore infinito, fino a dare tutto se stesso per lei. A questo lavorio di ascolto interiore, di riflessione, di meditazione, di introspezione, ci invita e ci spinge il prossimo brano.
2: Figura di spicco della musica americana per fiati, Ron Nelson ha sempre cercato nuove possibilità espressive attraverso la ricchezza timbrica della banda sinfonica. Resonance Primo, tra le sue opere più conosciute, esplora il concetto stesso di risonanza. I suoni si propagano, si rifrangono e si trasformano, creando un gioco di echi e riverberi che avvolge l'ascoltatore. La partitura è ricca di passaggi contemplativi, con un uso raffinato dei colori strumentali. Il risultato è un paesaggio sonoro vibrante, dove la materia musicale sembra respirare e dilatarsi, restituendo una dimensione orchestrale di notevole ampiezza e varietà espressiva.

0: si spegne nel nulla in un gioco di risonanze all'interno della cattedrale di San Lorenzo di Lugano, e con il glockenspiel e uno strumento particolare, i crotali o piatti antichi, questa piccola gemma del repertorio per orchestra di fiati del compositore americano Ron Nelson, Resonance prima acclamata dal pubblico presente quel 5 ottobre scorso in occasione del Giubileo delle Bande, che faceva tappa nella Svizzera italiana con la Civica Filarmonica di Lugano e Franco Cesarini alla bacchetta. Ad incidere e salvaguardare per sempre quei suoni c'erano i microfoni e i tecnici della RSI, e questa sera abbiamo la possibilità di riascoltare in prima assoluta esclusiva su Rete 2 questo concerto straordinario della stagione della Civica di Lugano, che anticipava di un paio di mesi l'atteso e tradizionale gala al Palazzo dei Congressi. Segue ora la versione per orchestra di fiati di una delle pagine più celebri ed emozionanti mai scritte da un essere umano, Nimrod, dalle Variazioni Enigma di Sir Edward Elgar. Ve ne parleranno ancora le due voci che prendevano il microfono in mano quella sera a San Lorenzo, mentre io sottolineo la qualità di questo adattamento per banda frutto della penna di Franco Cesarini, tra i pochi al mondo che sanno gestire con così garbo e accuratezza il mélange dei colori degli strumenti che formano l'orchestra di fiati. Cesarini è anche autore del trattato I segreti dell'orchestrazione per orchestra di fiati, tradotto anche in varie lingue. Un marchio di fabbrica della sua scrittura, stiamo parlando del Cesarini compositore e non direttore qui, che lo ha portato nei suoi 64 anni di vita oggi ad essere tra i più eseguiti e stimati dal Giappone all'America.
1: L'annuncio cristiano può anche suscitare giubilo, gioia, serenità. Sì, perché l'annuncio cristiano è la risposta più profonda al radicale, più profonda e radicale al bisogno del cuore umano, che è quello di sentirsi amato e apprezzato. Questo conduce alla pace, pace dentro e pace fuori. Ebbene, la musica sa esprimere, forse ancora meglio delle altre arti, questo giubilo interiore ed esteriore di pace, di bellezza, di serenità.
2: Tra le pagine più amate della musica inglese, Nimrod occupa un posto speciale nelle Enigma Variations di Edward Elgar. Composta nel 1899, la serie di variazioni è dedicata agli amici più cari del compositore, ciascuno ritratto in musica con affetto e ironia. Nimrod è il tributo a August Jäger, confidente e sostenitore instancabile, il cui cognome in tedesco significa cacciatore e richiama la figura biblica del Nimrod. La variazione si distingue per il tono solenne e intensamente lirico, capace di trasmettere un senso di profonda nobiltà e intima commozione. Divenuta col tempo simbolo di memoria e raccoglimento, è spesso eseguita in occasioni solenni e commemorative. Nell'arrangiamento per banda sinfonica di Franco Cesarini, la scrittura elgariana conserva tutta la sua forza emotiva, mentre i colori degli strumenti a fiato amplificano l'ampiezza del respiro musicale, donando nuova luce a una pagina di eterna bellezza.

0: Una delle versioni per orchestra di fiati più eseguite dell'originale per orchestra sinfonica del movimento Nimrod, il più celebre e significativo delle variazioni Enigma di Sir Edward Elgar, ossia quello di Franco Cesarini, qui alla direzione anche della sua Civica Filarmonica di Lugano il 5 ottobre 2025 presso la Cattedrale di San Lorenzo, luogo che ospita questa puntata di Prima Fila e quel concerto che stiamo riascoltando in esclusiva su Rete 2 questa sera. Le musiciste e i musicisti della Civica potevano prendersi un momento di pausa a questo punto della serata, prima dell'esecuzione, la prima in assoluto in Svizzera, della monumentale Sinfonia numero 23, detta Ani, città delle 1001 cattedrali del compositore americano di origini armene Alan Hovhaness. Ani, antica città armena, e in effetti la sua musica è intrisa del linguaggio musicale di quella regione, con le sue scale modali, contemplative, mistiche, adatte a questo concerto in cattedrale in occasione del Giubileo delle Bande 2025. È una delle rare sinfonie scritte appositamente per orchestra di fiati da un compositore noto per scrivere per qualsiasi tipo di organico, uno dei più prolifici di tutto il Novecento. Si parla di più di 500 composizioni, tra cui circa 70 sinfonie. Praticamente solo Franz Joseph Haydn fa di meglio. Nella sua vita conosce Jean Sibelius e da ragazzo, studente a Tanglewood, nel celebre festival e accademia di musica classica estiva appena fuori Boston, si prende gli insulti di Aaron Copland e Leonard Bernstein. La sua prima sinfonia è una musicaccia da ghetto da pochi soldi. Hovhaness se ne andrà via, arrabbiato, deluso e con una gran voglia di far rimangiare ogni parola a chi lo ha criticato. Morirà nel 2000 a 89 anni. Lascio ancora una volta che siano le voci in cattedrale quel 5 ottobre a guidarvi all'ascolto della 23esima sinfonia detta Ani di Alan Hovhaness. Prima però le parole dell'amministratore apostolico Monsignor Alain de Rémy in riferimento a questo concerto.
1: Fiamma viva della mia speranza, canta l'inno del Giubileo. Ma dove la troviamo questa fiamma, la fiamma viva della speranza? Guarda il figlio che si è fatto uomo, dice ancora l'inno del Giubileo. Ma appunto, colui o colei che cercando Dio guarda il figlio che si è fatto uomo, cosa vede? Bach ci rispondeva: so gestu nun mein Jesu hin, così te ne vai, o Gesù mio. Sì, il Figlio di Dio così se ne va, sulla croce infame, ripugnante. E dunque, per chi cerca Dio, guardando Gesù il Figlio, cosa trova? Trova l'ingiusta e drammatica passione di un uomo. Pochi minuti fa ci è stato musicalmente espresso il mistero di quella drammatica passione nel linguaggio sonoro della banda sinfonica senza parole. Eccolo il miracolo della musica, la rivelazione senza bisogno di traduzione. Il linguaggio sinfonico ci ha tradotto in tutte le lingue con echi e riverberi al modo di Ron Nelson anche il dramma di un uomo crocifisso che soffre e offre, grida e tace, implora e perdona. Questa musica di strumenti a fiato ci ha tradotto in una sorta di esperanto della speranza l'alternarsi del grido e dell'affido, dal perché mi hai abbandonato al nelle tue mani affido il mio spirito. Chi crede vede come Gesù se ne va e le parole della passione lo lasciano senza parole, ma appunto qui la musica continua ad esprimere l'inesprimibile. Ecco il Dio onnipotente umanamente, il Dio onnipotente umanamente impotente, che morendo ci salva. Un enigma, direbbe forse Edward Elgar. Sì, l'enigma Gesù. Ma l'enigma si risolve accogliendo anche l'inaudita sorpresa della risurrezione. Solo quando accogliamo con stupore la risurrezione di Cristo, come Maria di Magdala, come i discepoli di Emmaus, come gli apostoli con le donne, impauriti e rinchiusi, solo allora, quando accogliamo con sorpresa la risurrezione, cominciamo a stupirci anche della passione, con una commozione che ci apre il cuore su quello che spesso ci sembra solo derisione. Sì, nella passione di Gesù guardiamo la passione di Dio per l'uomo, e con questa passione guardiamo ogni sofferenza umana. In qualunque persona affamata, assetata, nuda, straniera, ammalata, in qualunque persona c'è Cristo in persona, c'è Dio in carne ed ossa. C'è dunque qualcosa che chiede risurrezione nella passione, c'è qualcosa ma anche che prepara nella passione la risurrezione. Allora, chi se non noi, cristiane, cristiani, deve restituire una voce a chi viene tolta la vita sotto le macerie della morte? Risuoni la musica per svegliare le coscienze. Quando è morto e risuscitato Gesù, se ne è risentita tutta la terra, raccontano gli Vangeli, ha tremato il globo terrestre. Fra poco saremo letteralmente scossi da Allan Hoaness, dalla sua sinfonia dedicata all'antica capitale armena, oggi ridotta a rovine. Saremo coinvolti in un'apoteosi di campane e ottoni che restituirà ad una città ormai muta la sua voce maestosa, trasformerà quella città silenziosa in un paesaggio di vivo suono. E questa è proprio la dinamica cristiana. Dalla passione, con passione, all'unica beata ossessione, quella per la risurrezione di tutti. Cari musicisti, ci regalate un giubileo di concerto, ma il vostro giubileo è quotidiano. Voi cominciate per leggere le note mute, poi le soffiate nello strumento per scoprirne il significato, e così date loro parola e vita, e attenti anche alla partitura dell'altro. Questo è vita cristiana. Dal testo muto della parola di Dio alla melodia che con il nostro fiato può diventare nella vita personale e sociale, per far parte della sinfonia divina che vuol dare al mondo passione per l'altro e risurrezione per tutti. Carissimi musicisti, il giubileo vi comunichi una cosa sola, e così sarà compiuto per voi e per noi. Cioè, non smettete mai. Con il vostro fiato date vita ad ogni sofferta passione per una sua risurrezione. Perché Cristo è risorto, è veramente risorto. Alleluia.
2: Quanta arte, quanta cultura, quanta civiltà ha saputo generare il messaggio cristiano. Tra i tanti esempi possibili, la civica ci propone la Sinfonia Ani, una città armena ormai ridotta a macerie, ma che lascia nel tempo, ancora oggi, una preziosa testimonianza di cultura e di spiritualità.
3: Scritta nel 1972, la Sinfonia numero 23, Ani, è dedicata all'antica capitale armena, un tempo ricca di splendide cattedrali e oggi ridotta a rovine. Ovanès, compositore profondamente spirituale, trasforma quella città silenziosa in un paesaggio sonoro che alterna meditazione e slanci corali, affidandosi alla banda sinfonica e a un evocativo coro di ottoni antifonali, quasi un eco di architetture perdute. Il primo movimento si apre con atmosfere solenni e contemplative, interrotte da fughe possenti che sembrano far rivivere la vitalità di un tempo. Il secondo porta un sorriso inatteso, con ritmi irregolari e colori orientali che introducono un tocco danzante e giocoso. L'ultimo movimento torna alla dimensione elegiaca, per poi sfociare in una grande apoteosi di campane e ottoni, un finale che restituisce ad Ani, città ormai muta, la sua voce maestosa.

0: Una rarissima esecuzione della Sinfonia numero 23 di Helen Hovhaness, intitolata Ani, città delle 1001 cattedrali. Una cattedrale è proprio questo capolavoro della musica per orchestra di fiati, suonato per l'appunto in una cattedrale, quella di San Lorenzo di Lugano, il 5 ottobre 2025. Una partitura che ha invogliato appassionati da un po' tutta Europa a recarsi a Lugano per ascoltarla qui da un'accoppiata che da quasi tre decenni è entrata nell'Olimpo delle più apprezzate al mondo, la Civica Filarmonica di Lugano e Franco Cesarini alla direzione. La 23esima sinfonia di Helen Hovhaness era il culmine del concerto per il giubileo delle bande voluto dalla curia luganese, che portava per la prima volta in cattedrale sotto la direzione di Cesarini la Civica di Lugano. Una serata di grandi emozioni che non poteva che terminare con un trionfo e un richiestissimo fuori programma. L'avevano già eseguita prima dell'intervallo, ma ecco ancora tutta la profondità e tutte le emozioni che solo la variazione Nimrod dalle Enigma Variations di Edward Elgar possono offrire. Qui adattata dallo stesso Cesarini per l'organico bandistico, prima ancora però i ringraziamenti di Monsignor Alain de Rémy.
1: Benvenuti di nuovo in cattedrale. È stato un grande piacere accogliervi e festeggiare con voi questo giubileo delle bande. Ringrazio di cuore il maestro Franco Cesarini della Civica Filarmonica di Lugano. E ringrazio tutte le bande del Ticino che contribuiscono con la bellezza della musica a rafforzare in ognuno di noi la speranza. E vorrei sottolineare anche la presenza del predecessore del maestro Cesarini, il nostro Pietro Damiani, da 27 anni in pensione, con i suoi 92 anni di età.

fioccano come neve gli applausi all'interno della cattedrale San Lorenzo di Lugano. Questo era l'inconfondibile bisque Franco Cesarini, e la Civica Filarmonica di Lugano offrivano al pubblico recatosi il 5 ottobre scorso in cattedrale per questo concerto intitolato Giubileo delle Bande, in occasione dell'anno del giubileo e delle celebrazioni anche della musica bandistica e di quella popolare. Non è mai abbastanza questa partitura, la variazione Nimrod, la più celebre delle Enigma Variations di Sir Edward Elgar, con cui i nostri interpreti si congedavano quella sera. Noi invece non ci congediamo da Franco Cesarini e dalla sua amichevolmente chiamata Civica, e non ci congediamo nemmeno dalle registrazioni targate RSI. Questa puntata ha solo una possibile continuazione che ci porterà direttamente alle 10 alla chiusura. È una composizione di Franco Cesarini stesso, uno dei suoi capolavori più importanti e più eseguiti nel mondo. 22 minuti di musica che ci portano nell'immaginario sonoro delle montagne ai piedi e sulle vette delle Alpi in cui cresce, nel Bellinzonese, dove ogni estate si ritira a comporre in Valle di Blegno. La connessione con l'Ellen Hovhaness appena ascoltato è fortissima, più che una coincidenza. Proprio nel testo di presentazione sulla partitura Cesarini riporta una frase di Hovhaness che lancia il prossimo ascolto e che chiude il cerchio di questa serata. Le montagne sono luoghi di incontro simbolici tra il mondo materiale e quello spirituale. In 7 movimenti Cesarini alterna momenti di realtà e materialità, momenti di spiritualità intangibile. Questo è il suo poema alpestre, opera 21, per orchestra di fiati. Fonte ispiratrice di questa composizione è sicuramente la Sinfonia delle Alpi di Richard Strauss, musica che meglio evoca in maniera descrittiva la montagna in tutta la storia della musica, dalle tormente di neve alla nebbia fino allo splendore dell'arrivo in vetta e del sorgere del sole. Alcune armonie, alcuni passaggi melodici e scelte strumentali, ad esempio all'inizio quei tromboni o alcune linee affidate al corno inglese, all'oboe e strumenti pastorali per antonomasia, e le esplosioni trionfali affidate agli ottoni e ai corni, altro strumento che si associa alla caccia, alla montagna, così come uno dei temi più importanti della sinfonia che troviamo verso la fine nel suo massimo splendore, sono dei chiari riferimenti a Richard Strauss e alla sua Alpensinfonie. Nebbia della malinconia, luce improvvisa, operazioni spirituali, alpeggio, tormenta e dello stato divino. Titolano così le 7 tappe di questa fredda scalata musicale. Per ascoltare il poema alpestre di Franco Cesarini ci affidiamo alla sua stessa bacchetta e ancora alla Civica Filarmonica di Lugano, alla Festa Cantonale della Musica di Bellinzona nel 2014 al Pala Basket.

la maestosità e la grandezza della montagna, della natura, un capolavoro di descrittivismo e musica delle Alpi per l'organico dell'orchestra di fiati. Questo era il poema alpestre, opera 21 del compositore ticinese Franco Cesarini, qui eseguito da egli stesso sul podio davanti alla sua Civica Filarmonica di Lugano nel 2014 a Bellinzona nell'ambito della festa cantonale della musica bandistica. Si conclude con uno sguardo dalla vetta, trionfante come il raggiungimento di una lunga scalata, questa puntata di Prima Fila tutta dedicata a questi interpreti e alle registrazioni firmate RSI. Da Mattia Caputo, grazie di essere stati con noi e una buona serata su Rete 2.

0: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Paolo Paci.
1: Il raduno internazionale di Chamonix era atteso dall'intera comunità alpinistica come un momento di incontro tra varie scuole, un laboratorio in cui si sarebbero confrontati nuovi attrezzi e nuove tecniche, ma anche una festa. Scalatori di ogni paese passeggiavano per le vie cittadine, si davano grandi pacche sulle spalle, bevevano birra insieme e rievocavano le passate spedizioni. C'era, per la prima volta, una delegazione sovietica, alpinisti russi selezionati dal partito nelle scalate sul Caucaso. I russi erano forti, soprattutto nelle gare di bevute.

mattinata, un orario strano per attraversare il ghiacciaio. Tabei si inerpicò velocemente per una cresta ripida, poi a sorpresa fece un'ampia spaccata e si portò al centro della placca liscia e verticale che proseguiva verso l'alto in apparenza inaccessibile. Era una parete su cui molti validi alpinisti avevano già tentato senza mai riuscire. Non ebbe esitazioni. Con movimenti lenti e fluidi continuò la scalata della placca senza mai piantare un chiodo fino alla cima. Al suo ritorno a Chamonix con i compagni venne festeggiato da tutti. Qualcuno gli chiedeva il grado di quell'incredibile scalata, ma Tabei taceva e sorrideva. Nella settimana che seguì scomparve. Ogni tanto si rivedeva in paese, ma nessuno sapeva dove passasse le giornate. Un giorno lo vidi imboccare un sentiero e non resistetti al desiderio di seguirlo. «Posso unirmi a lei?» gli dissi in inglese, e Tabei mi rispose solo con un cenno del capo. Seguimmo il sentiero battuto per qualche minuto, poi, come già aveva fatto sulla placca, il mio compagno fece un passo di scarto e abbandonò la mulattiera inoltrandosi nel fitto del sottobosco. Vidi i suoi scarponi passare leggeri tra le felci e le radici, senza quasi un fruscio, sfiorare le rocce affioranti, accarezzare rami e foglie. Tabei seguiva un itinerario a me invisibile, tracciato dalla natura. Di qui erano passati caprioli e volpi, lucertole e toporagni, e ora passava lui in totale silenzio. Giungemmo, dopo un paio di ore di cammino, a una radura solitaria. Io ero perso e non sapevo dove fossimo, ma era un luogo meraviglioso. In mezzo al prato sorgeva il più bel monolite che avessi mai visto, un masso alto 5 o 6 metri, perfettamente scolpito in solido granito rosso. Con l'istinto dello scalatore feci per avvicinarmi, ma Tabei mi fermò. Studiò il masso per vari minuti, poi si chinò a contemplare l'erba bagnata. Aprì la bocca per la prima volta e lo sentì mormorare: «Se riesco ad attraversare l'erba senza far cadere una goccia di rugiada, arriverò in vetta». Si levò gli scarponi e infilò le scarpette di gomma, poi lo vidi volare leggero sui fili d'erba, raggiungere la roccia e attaccare la parete strapiombante. Sembrava la danza di una libellula, pochi movimenti, e Tabei era in piedi sulla cima in pieno sole, una figura solenne nonostante la piccola statura ritagliata nel cielo estivo. Al ritorno lo seguì ancora in discesa per i suoi sentieri misteriosi fino alle porte di Chamonix, dove mi lasciò con un breve inchino. La settimana di raduno era al termine. Io ero contento delle mie scalate e di aver ritrovato tanti amici, ma pensavo di continuo allo strano alpinista giapponese. Lo rividi infine dietro la vetrina di un bar, solo, seduto davanti a un boccale di birra. Mi vide anche lui e fece cenno di raggiungerlo. «Non sapevo che bevesse», gli dissi appena mi fui seduto al tavolino. «Ogni tanto», disse lui con un sorriso. «Anche Buddha, dicono, si ubriacò. Forse fu effetto dell'alcol, forse gli stavo simpatico. Fatto sta che il silenzioso Yasushi Tabei iniziò a parlarmi, con misurate e dense parole. «So che sta pensando al masso», io annuii. «La domanda che deve porsi è: chi è il masso? Chi è lo scalatore? Se voglio salire una parete, devo essere la parete. Se voglio arrivare in vetta, devo essere la vetta». «E il sentiero nella rugiada?» gli chiesi. «Come si fa a non lasciar traccia del nostro cammino?» «Lei è un occidentale», mi rispose, «ma credo che possa capire. I sentieri battuti sono una ferita nel terreno. Per poter passare senza danneggiare nessuno, piante, insetti, animali, dobbiamo prima chiedere il permesso. Allora il nostro sentiero diventa armonia. Allora il nostro passaggio è un atto d'amore». Restammo a lungo in silenzio. Tabei sorseggiava la sua birra e mi guardava col suo enigmatico sorriso. «Prima di camminare, prima di scalare, dobbiamo imparare a contemplare», disse quando ebbe finito il suo boccale. «Le voglio raccontare una storia». E cominciò a narrare. Era la storia di un giovane cinese che desiderava ardentemente diventare il più grande arrampicatore del mondo. Si allenò tantissimo, diventò il più abile tra i suoi coetanei, ma non bastava. Si affidò allora ai maestri, che regolarmente superava in bravura, e non era mai sazio, finché gli fu indicato un vecchio eremita che viveva sulla cima di una montagna, il quale lo accettò.

0: accettò come allievo, ma gli diede un grave compito: contempla questa pietra finché non diventi pietra tu stesso. Allora il giovane tornò a casa con la pietra e per giorni, settimane, mesi non fece altro che osservarla. Era talmente intento nella contemplazione che i ragni gli tessevano le ragnatele tra le ciglia e la moglie doveva toglierle. Passato un anno, ogni minuscola asperità, ogni minima fessura, ogni traccia di lichene gli parevano gigantesche e lui stesso era diventato roccia e lichene. Ora avrebbe trovato appigli anche sulla più liscia e strapiombante delle pareti. Quindi, dissi io alla fine del racconto, riuscì a diventare il più grande degli arrampicatori. Per la prima volta sentì Tabei ridere. «No», disse, «il ragazzo tornò sulla cima della montagna dal suo maestro e nessuno lo vide più. Nel suo anno di apprendistato aveva dimenticato come si arrampica, ma aveva imparato a vedere».
1: Rete 2.

0: Eu tenho dificuldade de... Eu sinto dificuldade de falar de mim, assim, nesse
1: sentido. A parlare di me, come essere umano, non ho difficoltà. Però faccio molta fatica a parlare di me come artista, perché io mi sento piccolo rispetto alla musica, a quella con la M maiuscola. Ringrazio Dio del dono che mi ha dato di poter suonare, di fare musica, ma davanti alla musica stessa ho timore. E se mi si chiede di definirmi come artista, ho difficoltà. Mi sento piccolo e fragile.
0: Frágil diante da música.

0: Una delle caratteristiche umane più significative e ammirevoli di Carlos Altier de Sousa Escobar è certamente la sincera modestia, quasi un pudore adolescenziale di fronte al fatto di essere considerato non solo un genio della musica, ma addirittura il più grande arrangiatore per chitarra di tutti i tempi. Ginga, questo è il nome d'arte con cui è conosciuto in tutto il mondo, da chi nella musica cerca l'arte, la sperimentazione, l'improvvisazione e non solo una banale colonna sonora usa e getta. Ginga, dicevamo, riconoscimenti di questo tipo li ha ricevuti dai più importanti musicisti, brasiliani e non, e la sua arte è stata paragonata, per bellezza e raffinatezza, a quella di Villa-Lobos, unanimemente riconosciuto come il principale compositore brasiliano. Ginga è nato a Rio de Janeiro il 10 giugno del 1950. Questa è la sua storia.
1: Eu nasci in Madureira. Madureira è un suburbio do Rio de Janeiro. Suburbio no Rio de Janeiro trata-se di lugares.
0: Sono nato a Madureira, la suburbia di Rio de Janeiro, chiamata così perché è la periferia più lontana di Rio de Janeiro. Madureira è chiamata anche suburbia della Central do Brasil, perché c'è una ferrovia che attraversa tutta questa periferia. Ci sono tre stazioni principali, la Leopoldina, la Central e un'ausiliaria. Queste tre stazioni collegano tutta la periferia e un tempo ad ogni stazione corrispondevano tutta una serie di musicisti che in quelle zone erano nati o vi abitavano, come Elena Sencincenio, che scendeva alla fermata della Central do Brasil.
1: Mi piace musicisti suburbano.

0: Bom, eu nasci no subúrbio da Central, mas fui imediatamente para a zona rural. Hoje em dia não se chama mais zona rural.
1: Sono nato, come dicevo, nella subúrbia di Rio. Appena nato, però, i miei genitori si sono trasferiti a vivere in una zona che all'epoca era rurale, ma che oggi è ormai città. È la zona ovest di Rio de Janeiro. Rurale all'epoca significava proprio campagna. Non c'erano fogne, non c'era nulla, nessun tipo di urbanizzazione. Solo una mezza dozzina di abitanti aveva la televisione. Però, malgrado le restrizioni economiche, chiamiamola pure povertà, era un periodo molto ricco a livello di rapporti umani e di contatto con la natura circostante. Io ho una memoria remota molto forte e se cominciassi a raccontare tutti i ricordi che ho di quell'epoca, resteremmo qui per le prossime 5 ore. Il mio passato remoto è molto presente, molto più che il mio passato prossimo. Un ricordo comunque significativo sono queste canzoni che cantavamo tutti insieme a casa, soprattutto i miei 5 zii, chitarra e voce, e suonavano, tutti i giorni. Per noi era normalissimo trascorrere il tempo a suonare e cantare. Era una famiglia di disoccupati, avevano tempo per fare queste cose. No, a parte gli scherzi, mio padre era militare, sergente. Mia nonna materna era maestra alle scuole elementari.
0: Mia nonna materna, professora primaria.
1: Queste erano le due fonti di reddito della casa. Poi i miei genitori si sono separati quando io avevo 7 anni e di fonti di reddito ne è rimasta solo una.
0: Hai solo una fonte di reddito.

0: Alphaville, la cultura e le sue declinazioni. Attualità, grandi temi, interviste e dibattiti. Alphaville è aperta al mondo per esplorare il presente, per prepararci al futuro.
1: Alphaville.
0: La libertà si conquista aprendo gli occhi e le orecchie. Alphaville, dal lunedì al venerdì alle 11.
2: Rete 2.
3: In studio Roberto Ortelli. In apertura la politica regionale con la Lega dei Ticinesi, che durante la sua assemblea ordinaria tenutasi questa sera ad Arbedo Castione ha deciso che tenterà di incontrare l'UDC in vista delle prossime elezioni cantonali. Un mese fa i democentristi avevano annunciato che avrebbero corso da soli. Ora, dopo le dimissioni di Claudio Zali dal governo, l'assemblea ha accolto la proposta di Antonella Bignasca, l'editrice del Mattino della Domenica, di incontrarsi con l'UDC. Si vedrà se dall'altra parte la richiesta verrà accolta e con che esito. Di nomi sulla lista leghista al momento non ne sono stati fatti, tranne quello del consigliere di Stato uscente Norman Gobbi. L'assemblea ha inoltre permesso ai leghisti di confrontarsi sulla vicenda di Claudio Zali, stasera assente, di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e di ricompattarsi. E stasera, nella vigilia del Natale della Patria di domani, dopo la presenza del presidente della Confederazione Guy Parmelin a Renan nel Canton Vaud, a Lucerna è intervenuta Elisabeth Bohm-Schneider, che rivolgendosi al pubblico presente ha descritto il plurilinguismo come una promessa che, citiamo, vogliamo davvero capirci al di là dei confini linguistici e culturali. La consigliera federale giurassiana ha criticato le tendenze osservate in alcuni cantoni di lingua tedesca, in particolare a Lucerna, contro l'insegnamento precoce del francese. Dal canto suo, il consigliere federale Albert Rösti, nella locuzione per la festa nazionale, oggi a Feraltorf, nel canton Zurigo, ha promesso che il Consiglio federale non resterà inerte di fronte al caldo e alla siccità, ma ha invitato cantoni comuni a prendere l'iniziativa. Infine, a Terville, nel cantone di Basilea Campania, il consigliere federale Beat Jans ha descritto la Svizzera come un paese delle diversità. Nel suo discorso stasera ha esortato all'apertura e alla coesione. Dall'estero, praticamente tutti coloro che sono entrati a Ceuta sono già tornati in Marocco, è quanto assicura in un messaggio pubblicato sul social X il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares rispetto alla crisi migratoria nell'enclave iberica. Albares ricorda che non è possibile trasferirsi da Ceuta a Melilla alla penisola iberica senza identificarsi ad un controllo di polizia. L'integrità dello spazio Schengen è assolutamente garantita, scrive il ministro, che ha concluso invitando tutti a smettere di, citiamo, fare confusione interessata. In serata, lo ricordiamo, il governo italiano ha annunciato la sospensione da parte sua del trattato di Schengen nei confronti della Spagna, disponendo la chiusura delle frontiere marittime e aeree con il paese iberico in seguito ai fatti di Ceuta. Sospensione che durerà un mese a partire da domani 1 agosto. Le verifiche in porti e aeroporti saranno mirate e selettive nei confronti di cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna per accertare il possesso dei documenti idonei a circolare in ambito Schengen. Domani le previsioni annunciano in tutta la Svizzera tempo abbastanza soleggiato. In giornata sviluppo di nuvolosità cumuliforme e, soprattutto in montagna, qualche temporale isolato.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Quante volte vi è capitato di entrare in un ascensore e non sapere dove mettere gli occhi? Pochi metri quadrati da condividere con uno o più sconosciuti, il silenzio che pesa quanto il cemento dell'edificio. Oggi ci si salva con lo smartphone, ma per decenni l'unica distrazione era stata il cartello con la portata massima in persone e chilogrammi. Ma prima ancora dell'imbarazzo, c'era stato qualcosa di peggio: la paura. Nella seconda metà dell'Ottocento, molta gente si rifiutava categoricamente di salire su un ascensore. L'idea di premere un tasto e ritrovarsi trasportati in alto da un meccanismo invisibile sembrava eccessivamente futuristica. Un po' come oggi con le auto a guida autonoma. Chi di voi ci salirebbe di buon grado? Eppure, tra qualche anno ci sembrerà assurdo averne avuto timore. Ma torniamo a quegli ascensori delle origini, che trasportavano passeggeri in preda allo sgomento su e giù per i grattacieli di New York e che trasmettevano musica diffusa via cavo proprio per distrarre quei passeggeri terrorizzati. Era la cosiddetta musica da ascensore, ovvero elevator music, o meglio ancora Muzak, una musica che nella prima metà del Novecento era assolutamente onnipresente. La si sentiva nei ristoranti, negli uffici, nelle hall degli alberghi e naturalmente negli ascensori. Chi la componeva, chi la eseguiva e registrava e chi la distribuiva?
1: Sì, vabbè, ma quante domande?
0: Sono tutte domande che hanno una risposta precisa e quella risposta ve la diamo noi, K e Drago. Io sono Drago e sono in studio, al microfono.
1: E io sono K e sono in regia all'interfono.
0: Ma che interfono è? Non si capisce niente.
1: Ma è apposta così.
0: Apposta per non farsi capire?
1: No, poi ti spiego.
0: Per raccontare questa storia dobbiamo fare un salto indietro fino alla Prima Guerra Mondiale. Tutto inizia con un militare, George Owen Square, generale maggiore dell'esercito degli Stati Uniti. Square era un ufficiale con la passione delle invenzioni. Nei suoi anni giovanili, tutte le sue scoperte erano legate all'ambito bellico. Mise a punto, ad esempio, il fotocronografo, uno strumento in grado di misurare la velocità di un oggetto in movimento.
1: Ah, il maledetto autovelox!
0: Quasi, il fotocronografo di Square era in realtà progettato per calcolare la traiettoria e la velocità dei proiettili sparati dai cannoni. Square era anche un uomo di notevole coraggio. Nel 1908, ancora in servizio attivo, fu tra i primissimi passeggeri a bordo di un aeroplano costruito dai fratelli Wright. Sviluppò inoltre un sistema per trasmettere più messaggi telegrafici simultaneamente attraverso le linee elettriche, il cosiddetto multiplex. Ed è proprio dal multiplex che Square ripartì per costruire una nuova avventura imprenditoriale una volta congedato. Nel 1922, rielaborando quella vecchia invenzione, si rese conto che la stessa tecnologia poteva servire a distribuire la musica. All'epoca la musica si ascoltava quasi esclusivamente attraverso le trasmissioni radiofoniche AM, ma le apparecchiature necessarie erano complesse da gestire e piuttosto costose. Square ottenne una serie di brevetti e li presentò alla North American Company, una holding di servizi pubblici che in passato aveva finanziato la lampadina di Thomas Edison, contribuendo alla nascita della General Electric. Quando la North American Company rilevò i brevetti di Square, fondò la Wired Radio Inc., con l'ambizione di competere con la radio tradizionale senza fili, la cui popolarità non smetteva di crescere.
1: Wired Radio? Che vuol dire radio via filo, no?
0: Sì.
1: Perché era il nome della società, ma era anche esattamente il tipo di radiofonia, diciamo così, di cui si occupava, perché trasmetteva via cavo.
0: Via cavo, sì, via cavo.
1: Cavo elettrico.
0: Sì.
1: Esattamente come l'interfono da cui ti sto parlando.
0: Infatti, guarda, si sente benissimo questo interfono. No?
1: Vai avanti.
0: E noi ci stiamo sforzando di capire cosa. Però
1: vai,
0: è bello.
1: Avanti.
0: No, ma va bene, basta. Adesso però non intervenire più, perché sennò, capito, non si capisce più.
1: Andiamo avanti.
0: E comunque sì, per parecchi anni la cosiddetta filodiffusione e le trasmissioni invece senza fili hanno convissuto senza problemi. Wired Radio Inc. aveva la tecnologia, ma non aveva la musica. Non poteva semplicemente trasmettere ciò che usciva da un grammofono. La legge lo vietava. I dischi potevano essere riprodotti soltanto in ambito domestico privato. La musica trasmessa invece dalle stazioni radio senza fili era tutta suonata dal vivo.
2: We take you now to the Meridian Room in the Hotel Park Plaza in downtown New York, where you will be entertained by the music of Raymond Raquello and his orchestra.
0: Square e i suoi collaboratori dovevano quindi escogitare un modo per aggirare i vincoli normativi. E lo trovarono nel mondo della pubblicità radiofonica e dei jingle.

0: Le emittenti, per gli spot e i motivetti commerciali, erano infatti autorizzate a registrare musiche composte ad hoc. Queste registrazioni prendevano il nome di Electrical Transcriptions. La Wire Radio Inc. non fece altro che allargare quel concetto, assumendo compositori, arrangiatori, strumentisti e tecnici del suono per produrre in autonomia tutta la musica da trasmettere. Va detto che queste trascrizioni elettriche sono in qualche modo gli antenati del long playing. Come supporto si usavano infatti dischi di vinile che giravano a 33 giri al minuto. I normali dischi fonografici a 78 giri, invece, erano incisi su cera lacca, che era un materiale che si rovinava con grande facilità. Facilità. Vale la pena sottolinearlo perché è un elemento fondamentale. Queste registrazioni speciali venivano prodotte esclusivamente per la trasmissione e non si trovavano nei negozi. Poco per volta, la Wire Radio Inc. assemblò così un catalogo di musica registrata su misura per la propria rete di distribuzione. Nel 1934 la società cambiò nome. Square decise di fondere la parola Music con Kodak per agganciare il proprio marchio alla notorietà del colosso della fotografia. Nacque così un termine destinato a restare nella storia: Musac. Musac si dedicò soprattutto alla cosiddetta musica funzionale, quella trasmessa negli alberghi e nei ristoranti. Niente spot pubblicitari, niente annunci, una colonna sonora progettata per stare in secondo piano e per non disturbare la clientela. Utile anche per garantire una certa riservatezza ai commensali, coprendo le conversazioni ai tavoli vicini. In quello stesso periodo la società passò dalla trasmissione via cavo elettrico a quella via cavo telefonico, che era più economica e tecnicamente più affidabile.
1: Noi restiamo su quella via cavo elettrico e ci chiediamo, parliamo un po' della Musac o Musac in quanto musica, cioè che musica era?
0: Era una discendente diretta della cosiddetta light music, resa celebre da André Costelanez e dalle sue orchestre. Melodie già note al grande pubblico, rivestite di un abito sinfonico leggero, pensate per i gusti della gente comune del Midwest americano di quegli anni. Col tempo si cominciò anche a commissionare brani originali, ma sempre nello stesso stile. E André Costelanez, tra l'altro, merita un momento di attenzione. Era un direttore d'orchestra che componeva e arrangiava i repertori delle orchestre radiofoniche che dirigeva. Per qualche anno fu una vera star della radio. I suoi adattamenti semplificati di melodie classiche erano concepiti fin nei dettagli per il mezzo radiofonico. Un esempio concreto: gli archi erano sempre presenti e dovevano suonare preferibilmente nelle tonalità alte, perché così riuscivano a emergere nonostante i fruscii e le interferenze delle prime trasmissioni. La light music diventò presto sinonimo di uno stile riconoscibilissimo: violini sinuosi, arpe, campanelli. La musica di Wire Radio prima e di Musac poi derivava direttamente da questo universo sonoro.

0: No, va, bella è bella, però insomma abbiamo già ascoltato.
1: No, ha il suo fascino perverso.
0: Perverso, sì, sì. All'epoca, tra l'altro, quella è proprio considerata la musica perfetta per la radio, proprio scritta e suonata e registrata apposta. C'è da dire che il dibattito su quale fosse la musica più adatta alla trasmissione radiofonica era nato insieme alla radio stessa. Nel suo Panorama de la musique contemporaine, il musicologo francese André Queroy aveva già redatto nel 1928 un articolato decalogo per il compositore di musica per la radio.
2: Primo, qualsiasi opera orchestrale le cui linee melodiche non siano differenziate a sufficienza le une dalle altre, al microfono risulta alterata. Secondo, accordi eccessivamente serrati diventano un chewing gum per le orecchie. Ne deriva che i compositori, i quali vorranno scrivere della musica radiogenica, saranno costretti ad adoperare una grafia nuova. Terzo, gli strumenti ad arco sono rispettati dal microfono negli acuti e nelle note centrali, mentre le note basse sono rese in modo abominevole. Quarto, i legni sono di una chiarezza ammirevole, ma il piccolo flauto, soprattutto negli acuti, copre gli altri strumenti. Bisogna rassegnarsi a metterlo da parte. Quinto, i corni, che sono già sempre il terrore dei direttori d'orchestra, sono catastrofici. Spietato microfono che ingrandisce tutti i parassiti. Per colpa tua lo sentiamo persino salivare, il suonatore di corno. Sesto, la tromba è benigna. Attacca coraggiosamente ogni posizione, anche col bavaglio della sordina. Settimo, l'arpa usa tutte le sue grazie, piuttosto negli acuti che nei bassi. Ottavo, la batteria è la scatola a sorpresa. La gran cassa rovina tutto. Il rullante è irriconoscibile. I piatti sembrano ignorare quella irradiazione che li rende così seducenti nel fonografo. Nono, i timpani sono fantastici. Piccoli colpi secchi? Benissimo. Rullata? Disastro completo. Decimo, lo xilofono è il re del microfono.

0: Un tratto peculiare di Musac era la sua meticolosa catalogazione. Ogni brano veniva classificato secondo il tempo, il ritmo, la strumentazione e le dimensioni dell'ensemble. Questa catalogazione era la base su cui venivano costruite le scalette di trasmissione, differenziate per destinazione d'uso tra ristoranti, abitazioni private e ambienti di lavoro. Per i ristoranti la programmazione seguiva il ritmo dei pasti della giornata. A colazione, dalle 7 alle 9, melodie vivaci e ritmi energici per iniziare la giornata. Dalle 9 a mezzogiorno un sottofondo variato per stuzzicare l'appetito che sfociava nell'ora di pranzo con classica leggera. Dopo una fascia di riempimento nel primo pomeriggio, alle 17 entravano in scena le melodie da aperitivo, pianoforte e strumenti esotici come il vibrafono. L'ora di cena richiedeva una musica discreta e quasi sinfonica che preparava il terreno al programma da ballo serale, con volume e ritmo in progressiva crescita verso la mezzanotte. Musac operava su quattro canali distinti per destinazione. C'era il canale viola, che era pensato per i ristoranti ed era attivo dalle 10 del mattino alle 3 e mezza di notte. Il canale rosso, che offriva notiziari, bollettini meteorologici, cronache sportive e segnali orari, ed era rivolto a bar e locali di piccole e medie dimensioni. Poi c'era il canale blu, che era concepito per i grandi magazzini, e il canale verde, destinato alle case private. A partire dal 1937, però, una serie di ricerche dimostrò che la musica negli ambienti di lavoro riduceva l'assenteismo e incrementava la produttività tanto degli operai quanto degli impiegati. Musac si specializzò allora nella musica per il mondo del lavoro. Verso la fine degli anni 40 introdusse la Stimulus Progression. Sequenze di 15 minuti di musica strumentale studiate appositamente per stimolare le prestazioni lavorative. David O'Neill, uno dei dirigenti di Musac, la spiega così.
1: Quando l'impiegato arriva al mattino è generalmente di buon umore e la musica è tranquilla. Verso le 10:30 comincia a sentirsi un po' stanco, teso, e noi lo tiriamo su con la musica appropriata. Verso la metà del pomeriggio probabilmente si sente di nuovo stanco. Lo svegliamo con una melodia ritmata, spesso più veloce di quella del mattino.
0: E qual era il profilo sonoro ideale per ottenere questi effetti?
1: Vanno innanzitutto eliminati i cambi di tempo, gli ottoni, corni, trombe, tromboni e tube e la voce umana. Quindi musica strumentale dall'andamento regolare e con predominanza di archi e di legni, flauti, clarinetti, fagotti. Il tono della musica deve mescolarsi all'ambiente circostante come il colore di un pezzo di mobilia. Non deve stridere. Il lavoratore deve percepire la musica non più di quanto percepisce l'illuminazione della stanza. Lo scopo di questa musica è quella di migliorare l'umore delle persone e di eliminare ogni tensione, ogni traccia di stress.
0: Le preferenze dell'ascoltatore individuale quindi non avevano alcun peso in questo sistema. La Stimulus Progression era costruita secondo una curva ascendente progettata per contrastare la cosiddetta curva di fatica del lavoratore medio.
2: Beh, è inquietante, sembra un po' il grande fratello di Orwell.
0: Eppure la Musac, soprattutto negli anni del secondo dopoguerra, si diffuse ovunque. Non furono risparmiati nemmeno gli animali, perché a un certo punto cominciò a circolare la notizia che alcuni allevatori della Pennsylvania facevano ascoltare sul Bel Danubio Blu di Johann Strauss alle loro vacche, con l'obiettivo di aumentarne la produzione di latte.

0: Intanto, a forza di seguire le vicende della sua creatura, abbiamo un po' dimenticato il generale George Owen Square. Beh, non c'è molto altro da aggiungere, perché Square morì nel 1934, proprio all'alba dell'avventura della sua Muzak, circondato da onori militari, scientifici e imprenditoriali.
1: Anche se sarà ricordato per sempre come l'inventore della musica d'ascensore.
0: Del resto, questa sua creatura ha continuato a vivere tra alti e bassi fino a pochi anni fa, fino al 2013, quando l'azienda ha cambiato nome in Mood Media. Nel frattempo aveva abbandonato i cavi telefonici in favore del digitale. Ma è un dato incontrovertibile che quella musica mielosa, di gusto discutibile, bersaglio di decenni di battute e stroncature, abbia attraversato indenne quasi un secolo di storia. E come tutti i grandi fenomeni di massa, ha fatto da calamita per il disprezzo delle eliti intellettuali, salvo poi essere riscoperta e rivalutata a cicli regolari. Eppure la musica di sottofondo, la musica funzionale, è antica quanto la civiltà umana. Si ritiene che strumenti simili all'arpa eolica, vale a dire strumenti a corde messe in vibrazione dal vento, esistessero già in molte culture primitive. Erano certamente presenti nell'antica Grecia e conobbero un grande sviluppo in Europa a partire dal 600. A voler estendere il ragionamento, si potrebbe sostenere che persino geni come Mozart e Handel abbiano composto musica di sottofondo, così come Georg Philipp Telemann, autore di una raccolta di composizioni intitolate Musique de table, da ascoltare a tavola, chiacchierando. Il precursore più diretto della Muzak rimane però il compositore francese Erik Satie, che nel 1920 elaborò il concetto di musique d'ameublement, letteralmente musica d'arredamento. Mentre i suoi contemporanei componevano musiche fragorose e ambiziose, Satie scriveva per solo pianoforte, una musica deliberatamente neutra, quasi anonima, che si poteva ascoltare oppure ignorare senza perdere nulla. La leggenda vuole che l'intuizione gli sia venuta durante un pranzo col pittore Fernand Léger. L'orchestra del ristorante suonava a tal volume che i due furono costretti ad alzarsi e andarsene. E Satie, uscendo, disse:
2: bisogna creare musica d'arredamento, una musica che sia parte dei rumori circostanti e che ne tenga conto. La immagino melodiosa, in grado di mascherare il rumore di coltelli e forchette senza annullarlo del tutto, senza imporsi. Riempirebbe i silenzi imbarazzanti che di tanto in tanto si creano tra gli ospiti. Risparmierebbe loro le solite banalità. Inoltre, neutralizzerebbe i rumori della strada che si intromettono in maniera indiscreta nel contesto.
0: Satie stava abbozzando in forma ancora embrionale quello che sarebbe diventato il principio fondante della Muzak. E nella prossima puntata ci occuperemo invece dell'eredità della Muzak, della ricchissima eredità che non è solo musicale, l'eredità lasciataci dal genio di Square, dalle sue idee, dal suo attaccamento alla patria, dalle sue innovazioni.
1: La prossima puntata. Saluto via cavo elettrico da K.
0: E vabbè, è un saluto via cavo audio da Drago.

0: Il ridotto dell'opera con Davide Fersini.
1: Ben ritrovate a tutte le persone in ascolto. Nell'infuocata estate dei Festival 2026, il tour delle arene del ridotto ci conduce a Torre del Lago per l'unica manifestazione al mondo interamente dedicata a Giacomo Puccini. Annunciato con grande rumore di stampa e critica, il titolo inaugurale avrebbe dovuto portare sulla Riviera Toscana il regista superstar Jackie Chan per una Turandot in Technicolor. Il progetto però è stato misteriosamente accantonato e sostituito da una produzione firmata da Pier Francesco Maestrini, affiancato da una sfilata di nomi del canto internazionale davvero impressionanti, da Anna Pirozzi a Roberto Alagna, passando per Angela Mead e Gregory Kunde. Per indagare sull'accaduto e rendere conto degli esiti di questa sostituzione, abbiamo inviato sul luogo Paolo Borgonovo. Restiamo in Toscana anche per la seconda parte del ridotto, ma ci spostiamo a Firenze, città natale di Luigi Gordigiani, più noto come lo Schubert italiano, compositore di rara sensibilità, cui la nostra ospite, il mezzosoprano Marina Comparato, con l'accompagnamento di Gianni Fabbrini al pianoforte, ha dedicato un disco monografico pubblicato da Dynamic e intitolato Romantic Florence, che giusto qualche giorno fa è stato insignito del premio Abbiati come miglior performance solista. Ma noi, come detto, partiamo da Puccini.

0: Così inizia la Turandot di Giacomo Puccini. Questa è l'edizione diretta da Antonio Pappano alla testa di orchestra e coro dell'Accademia di Santa Cecilia per un disco Warner Classics del 2023. Turandot era il titolo prescelto per inaugurare la 72esima edizione del Festival Puccini di Torre del Lago e non poteva essere altrimenti, visto che quest'anno ricorrono i 100 anni dalla prima esecuzione avvenuta il 25 aprile 1926 al Teatro alla Scala di Milano. E per l'occasione, in grande stile, si era annunciata una nuova produzione firmata addirittura da Jackie Chan, autore di innumerevoli colossal hollywoodiani a tema asiatico, dunque idealmente la personalità perfetta anche per far conoscere il Festival Puccini al di fuori dei circoli degli amici della lirica, possiamo dire così. Per soddisfare i melomani, invece, era stato preparato un elenco di superstar che potessero incarnare alternandosi di recita in recita i vari protagonisti, un po' come si fa anche a Verona, per intenderci. Ma di questo aspetto parleremo più avanti. Purtroppo, per via, le cose sono un po' cambiate, come ci racconterà Paolo Borgonovo, che per noi era presente alla seconda recita. Allora, che cosa è successo?
1: Sì, noi eravamo tutti così incuriositi dalla presenza di un esperto di arti marziali e di una produzione che era stata mostrata in anteprima in Cina, una produzione che era impostata su un incontro tra alta tecnologia, arti marziali, effetti cinematografici, e invece, di fatto, poco prima della prima, con un comunicato del 9 giugno, il Festival Puccini ci ha fatto sapere che condizioni non compatibili con i principi di sostenibilità ed equilibrio finanziario, cito in virgolettato, impediscono la realizzazione del nuovo allestimento firmato da Jackie Chan, precedentemente annunciato. Cos'è successo? Elementi emersi nel corso delle ultime settimane hanno fatto cambiare idea alla fondazione. Di fatto le spese sono risultate superiori al previsto e a malincuore la fondazione ha dovuto rinunciare all'idea principale e quindi si è fatta una scelta di estrema sicurezza, proprio potremmo dire l'opposto. Riallestito uno spettacolo di importante valore simbolico perché in un certo senso rappresentava uno dei capolavori della storia produttiva del festival, cioè quell'allestimento che vedeva la regia di Maurizio Scaparro e soprattutto le scene di Ezio Frigerio e i costumi del premio Oscar Franca Squarciapino, allestimento monumentale del 2008. Poi in realtà ripresa da Pierfrancesco Maestrini, che ha affermato di averla modificata. Io non ho visto la regia originale, quindi questo non lo posso dire, però una scelta nel segno della tradizione. Per chi forse non è esperto di opera, la coppia Frigerio-Squarciapino è una coppia importantissima, però ecco, se volessimo fare un riferimento alla moda, non è proprio avanguardia pura, che so, Armani e Valentino. Armani e Valentino erano innovativi nel 1975, oggi forse non li leghiamo all'idea dell'avanguardia e dello stupore, però certo sicuramente ha un'idea di alto artigianato, di alta qualità, e questo effettivamente è stato.
0: Peraltro questa regia arriva dopo una serie di rimodulazioni applicate sulle scene e i costumi di questi due grandi artisti. La prima firma di Enrico Stinchelli, la seconda di Giandomenico Vaccari e poi si arriva a questa ultima rielaborazione di Pierfrancesco Maestrini alla quale tu hai assistito. Insomma, un modo di trattare la regia come se fosse qualcosa da sovrapporre ad un corredo visivo più o meno stabile. Ecco, che tipo di risultato porta questo lavoro?
1: Ma guarda, ti dico Davide, ogni tanto, sì, una volta all'anno, sì, è anche bello essere così i melomani di una volta.

0: Cioè, riproporre uno spettacolo tradizionale a 100 anni dalla prima edizione mi sembra anche abbastanza coerente. Non so cosa ne pensi, giusto per fare un po' di chiacchiera da melomani.
1: Io penso che effettivamente la nuova frontiera della filologia sia la filologia della filologia. Cioè, cercare di ritrovare un tipo di emozione che faceva parte anche di un periodo in cui l'opera era popolare. L'opera non lo è più. Sì. Come fare a riportare questa, anche questa forma di popolarità, di semplicità? Perché mio nonno falegname, che parlava in italiano a fatica, citava una gelida manina appena sentiva la mano fredda, diceva bimba dagli occhi pieni di malia a mia sorella. Perché era così. Cioè, le opere di Puccini erano musica popolare.
0: Certo.
1: E quindi forse tutto sommato è anche una possibilità positiva. Cioè, io sono arrivato con snobismo svizzero a questo spettacolo, immaginandomi, ecco, sì, che più che uno spettacolo è una festa popolare, e invece devo dire che mi sono dovuto ricredere, perché tutto funzionava e mi sono divertito e piuttosto commosso ogni tanto, lo devo ammettere.

0: L'aria di Timur dalla Turandot di Giacomo Puccini, Liu Sorgi, interpretata dal basso Michele Pertusi, che era Timur nella Turandot di Torre del Lago, cui ha assistito per noi Paolo Borgonovo e che ha dato voce a questo stesso personaggio anche nella registrazione per Warner del 2023 con Antonio Pappano alla testa dell'orchestra e del coro dell'Accademia di Santa Cecilia. Ecco Paolo, noi siamo entrati subito in medias res raccontando della regia perché quello era il tema di cui un po' si è chiacchierato anche sui giornali, cioè come mai Jackie Chan non fosse infine approdato a Torre del Lago. Però c'è molto altro da dire e quindi direi di raccontare un po' che cos'è Torre del Lago e come si accede a questo grande anfiteatro costruito sul lago.
1: E Torre del Lago è una località turistica straordinaria perché si trova, diciamo, tra il lago dei Massaciuccoli e poi il mare Tirreno dall'altra parte. È una località per tradizione piuttosto elegante e festosa. E devo dire che anche il pubblico che c'è è un pubblico che non è proprio il pubblico dei turisti all'arena, è un pubblico piuttosto rispettoso, è un pubblico silenzioso, interessato all'opera e ben presto diciamo che l'aspetto così turistico e festaiolo della cosa cede invece a un vero interesse per lo spettacolo. Aspetti positivi, aspetti negativi. Aspetti positivi l'abbiamo detto e anche poi dopo parleremo delle voci di grandissima qualità. Certo, gli aspetti negativi sono che in un teatro così grande, con oltre 3.000 posti, con gestione degli intervalli piuttosto lunghi, fa sì che l'opera finisca a l'una di notte, cioè è un orario abbastanza impegnativo. È vero che all'aperto l'orchestra perde un po' della magia, certo, delle sonorità pucciniane e delle risonanze che possono avere i raffinatissimi impasti timbrici di Puccini, orchestrali soprattutto, questo è vero. Devo dire che però io ero in ottava fila, quindi certo un posto abbastanza privilegiato, le voci arrivavano con assoluta precisione, quindi veramente la musica si godeva interamente.
0: Ecco, allora restiamo sulla questione direzione d'orchestra. Anche su questo aspetto Torre del Lago ha scelto una via da teatro di repertorio come quelli della Germania.

0: o come in qualche modo l'Arena di Verona, cioè la prima è stata diretta e verosimilmente anche concertata da Marco Armiliato. Dopodiché la recita a cui hai assistito tu e le successive sono affidate a Giacomo Sagripanti. Come se l'è cavata? Come è andata?
1: Benissimo, Giacomo Sagripanti ha retto perfettamente le difficoltà della partitura, tutto ha funzionato a menadito. Ho sentito molti più problemi in certe blasonate Turandot alla Scala in cui il coro e l'orchestra andavano completamente fuori, dirette da celebri direttori di cui non farò il nome ma soltanto il cognome Gergiev.
0: Sì.
1: E qui in questo caso tutto funzionava, le sonorità certo dall'aperto sono magari difficili da valutare, però ho sentito tante belle libertà nei fiati, specie nel primo atto, un bel controllo, tempi giusti, rapidi, direi la tradizione di Serafin e grazie a Dio non quella di Karajan, tutto veramente molto funzionale. Il coro era ottimamente preparato, non ho veramente nulla da dire. Ecco.
0: Paolo, siccome questa recensione, lo sappiamo bene, è stata un enorme striptease, stiamo tutti aspettando di parlare dei cantanti, rimarrebbe però ancora un ultimo indumento da levarci, cioè discutere di quale versione è stata fatta, ma presumo che a Torre del Lago si sia scelta la tradizione anche in questo caso e quindi il finale Alfano, cioè quello concertato subito dopo la morte di Puccini da Franco Alfano, appunto, e che è quella più eseguita.
1: Finale Alfano, quello rivisto da Toscanini, finale estremamente rodato, finale che insomma ci si aspetta in un allestimento tradizionale che fa insomma il paio con queste belle scene, con queste belle muraglie cinesi, con questi interni sicuramente di un palazzo di Pechino che anche strizza un po' l'occhio a qualche sensibilità Liberty, Jugendstil, tanto per ricordarci che era l'immaginario di Puccini e dei suoi contemporanei.

0: La celeberrima aria Signore Ascolta dalla Turandot di Puccini, in questo caso interpretata da Ermonela Iao, che ha dato voce a questo stesso ruolo alla recita di Torre del Lago, cui ha assistito per noi Paolo Borgonovo, e anche nella registrazione integrale dell'opera per Warner Classics con Antonio Papano alla testa dell'orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia. E siamo così finalmente arrivati alla parte che più aspettavamo, cioè quella dei cast, davvero tanti e impressionanti. Come abbiamo detto, partiamo dalla prima recita in cui Anna Pirozzi si scontrava con Roberto Alagna e poi di fianco a loro trovavamo Alexandra Kurczak nel ruolo di Liu. La recita a cui hai assistito tu addirittura prevedeva Angela Meade nel ruolo della principessa Turandot contro Gregory Kunde come Calaf, poi in sopraggiunta Ermonela Iao come Liu e Michele Pertusi come Timur. Di fatto un cast di belcantisti. Paolo, ti lascio carta bianca, com'è andata?
1: Allora, io partirei da Gregory Kunde
0: Sì.
1: perché è uno di quei personaggi che, come la devia, dovrebbe donare il corpo alla
0: Ah,
1: scienza.
0: sì.
1: Gregory Kunde nel febbraio scorso ha compiuto 72 anni con il 7 davanti. È stato veramente sconvolto dalla sua performance. La parte di Calaf, anche rispetto agli altri tenori pucciniani, è delirante perché canta tantissimo ed è molto pesante, nel senso che non c'è spesso quella linea tipicamente pucciniana con un acuto ben messo. Ma gli acuti sono continui, sono insistiti, sono cattivi. E lui è impressionante. Innanzitutto lo squillo, quello squillo quasi da tromba, che sembra che certi tenori abbiano ingoiato uno strumento ad ottone,
0: Sì.
1: che esce in tutti gli acuti e i mezzi acuti. C'è chi lo ha più, c'è chi lo ha meno. Gregory Kunde lo ha in un modo che sembra veramente al di là della natura. E questo è un semplice piacere fisico, un po' come il piacere semplice di vedere l'oro che splende o i diamanti che splendono. Poi dopo ci si pone il problema dell'arte, di come il manufatto sia stato realizzato, però lo splendore dell'oro e del diamante ci danno un piacere immediato. Ecco, la sua voce dà ogni volta che sale, cioè praticamente sempre nel caso di Calaf, un piacere immediato. Dalla prima nota all'ultima è sempre stato precisissimo. Con una facilità per cui tu ti metti lì, ti siedi e ascolti semplicemente il canto. E tra l'altro non si è risparmiato, nel senso che si è concesso anche certe piccole smargiassate da giovane tenore che in Turandot ci stanno, insomma, Turandot lunghissima mentre camminava e dava le botte al gong. Io non so che cosa si può dire d'altro. Uno può dire, certo, il vibrato è un po' più lento di certi altri cantanti, ma è stata una sua scelta stilistica, l'ha sempre avuta,
0: Sì.
1: perché non è per niente una voce che balla. La pronuncia, la dizione, l'idea che capisse perfettamente ogni cosa che dicesse.
0: Tra l'altro, vorrei ricordare al nostro pubblico che forse non è come noi, matto di opera, che Gregory Kunde ha una carriera lunghissima, iniziata come cantante rossiniano, l'unico cantante nella storia, dopo Tamagno, ad aver cantato entrambi gli Otello, cioè quello di Rossini e quello di Verdi, ed eccolo ancora qui a cantare i Do della Turandot. Va bene, diciamo qualcosa anche sul resto del cast, perché anche Angela Meade ha un percorso da belcantista, adesso approdata a ruoli più drammatici. E questo, diciamo, è il ruolo più drammatico di tutti. È vero che una delle più grandi interpreti storiche di Turandot era la Cigna, a riascoltarla oggi le si darebbe giusto Adina, credo. Come se l'è cavata Angela Meade?
1: Io l'ho trovata in ottima forma, innanzitutto, anche lei assolutamente nel ruolo. Ecco, quello che ho notato è una tecnica solidissima che le permette un'uguaglianza di registro negli acuti sempre molto facili e poi ha una specificità rispetto alle solite Turandot. Di solito si dice che gli enigmi di Turandot sono veramente difficili, il principe non riesce a risolverli perché non si capisce niente di quello che dice, perché tendenzialmente il soprano drammatico che affronta quella parte biascica delle vocali. Lei con estrema facilità mi ha stupito per l'addizione. Cioè, nello splendore degli acuti, sempre molto squillanti, molto precisi, ha mantenuto un interesse al testo che per questa parte impossibile mi ha molto sorpreso. Quindi anche lei promossa a 10 lode,
0: Wow.
1: non c'è veramente nulla da dire.
0: E sul fronte invece dei personaggi di fianco, ma sono comunque protagonisti, la Liu di Ermonela Iao, che cosa te ne è parso?
1: Ermonela Iao è stata, fatalmente perché il personaggio di Liu è adorabile, una delle più applaudite a scena
0: Certo.
1: aperta. Anche a me è piaciuta, una bella pienezza lirica, soprattutto mi ha stupito la lunghezza dei fiati, cioè queste frasi lunghissime, veramente quasi belliniane, in cui riusciva a portare il legato molto espressivo dalla prima sillaba all'ultima senza mai far perdere la tensione espressiva. E poi, beh,
0: Ecco.
1: Michele Pertusi porta al ruolo di Timur quell'eleganza regale, quella sua facilità, quella sua semplicità, con un bel volume, con una grande nobiltà di canto che lo fa essere sempre un personaggio credibile. Nobiltà di canto, devo dire che ho ritrovato anche nelle Maschere. Ping, pang, pong sono i momenti di operetta, se vogliamo,
0: Sì.
1: molto divertenti, sono stati molto simpatici, vocalmente solidi. E in particolare nel ruolo di Ping, il baritono Simone Del Savio dava una nobiltà, una grazia proprio da ministro della corte, uscendo anche da una comicità superficiale. Mi è molto piaciuto il fatto che ci fosse attenzione al canto, alle linee del canto, anche nelle parti delle Maschere più comiche, dove a volte magari si tende un po' a buttare via la ricchissima scrittura pucciniana a vantaggio di qualche effetto comico, magari operettistico di troppo. E devo dire che sì, anche questo, arrivando con tutti i miei pregiudizi da spettatore snob a uno spettacolo che sulla carta doveva essere popolare, ancora una volta è stata una specie di schiaffo. Toh, guarda un po'.
0: Insomma, un grandissimo successo questa Turandot di Torre del Lago. E per concludere la cronaca di Paolo Borgonovo, niente di meglio che ascoltare il Nessun Dorma di Gregory Kunde, in questo caso con l'Orchestra Sinfonica di Navarra diretta da Ramón Tebar per un disco Universal Music del 2017.

0: Lasciamo Torre del Lago e le infuocate atmosfere dell'opera all'aperto per la seconda parte del ridotto dell'opera, ma restiamo in Toscana e per la precisione ci spostiamo a Firenze, dove troviamo Marina Comparato, la quale ha dato alle stampe per Dynamic un CD novità dedicato alle liriche, alle songs, come dice la copertina, di Luigi Gordigiani. Ora, io partirei proprio da questo nome, perché non è un nome notissimo, possiamo essere onesti. Allora chiedo a Marina Comparato come mai abbia deciso di dedicare tempo, fatica, lavoro e sudore e voce soprattutto a questo compositore.
1: Perché ho deciso? Beh, innanzitutto mi è stata data l'idea dal pianista, il maestro Gianni Fabbrini, che da molti anni inseguiva l'idea di incidere le liriche di Gordigiani. Devo dire la verità, io non lo conoscevo questo Luigi Gordigiani, me l'ha fatto conoscere lui e mi sono innamorata perché, diciamo, è un compositore ottocentesco fiorentino dell'Ottocento, della prima metà dell'Ottocento. Io sono fiorentina di adozione, quindi era un modo anche per rendere omaggio alla mia città di adozione. E poi Gordigiani è un compositore che in un periodo in cui faceva furore l'opera lirica, ha deciso invece di dedicarsi quasi esclusivamente alla musica vocale da camera, cosa veramente rarissima per un compositore italiano della prima metà dell'Ottocento. Sono stata sostenuta in questa scelta dal Maggio Musicale Fiorentino, che ha prodotto il disco e nelle cui sale abbiamo inciso anche il disco.
0: Diciamo che è vero che Gordigiani ha avuto anche delle esperienze come operista, ma è stato poi battezzato lo Schubert italiano, proprio per questa sua predilezione per la musica vocale da camera. Allora, che tipo di scrittura è quella di questo compositore? Cioè, è una scrittura pensata per la voce lirica di una stanza oppure è un operista che scrive in piccolo, per essere molto chiari?
1: È un compositore che pensa per una voce lirica che canta in un salotto, assolutamente. Quindi non è un operista mancato, ma è veramente un compositore che conosce benissimo la vocalità da camera. E con le caratteristiche che la musica cosiddetta da salotto richiedeva, sia di varietà di accenti, varietà di situazioni, di immagini, di stili, molto eclettico, perché passa da uno stile larmoyant a uno stile più popolare, a uno stile invece più romantico, ovviamente, scene di tipo un po' neogotiche, per esempio una molto nota ricorda il tema di Erl König, il bambino che viene rapito, insomma è veramente una scrittura eclettica.
0: Gordigiani raggiunge Londra poco prima che ci arrivi Tosti, diciamo, e diventa uno dei favoriti della regina Vittoria, giusto per capire quanto questo compositore, in realtà lo diceva la stessa Marina Comparato, oggi ignoto, fosse comunque popolare al suo tempo in questa forma della musica vocale da camera. E da questo punto di vista le chiedo, Tosti si sa che ha una funzione quasi di formazione per la voce lirica e Gordigiani richiede un cantante maturo o può essere affrontato anche da qualcuno che sia appunto studente di canto?
1: Dipende, dipende. Alcune delle sue melodie sicuramente possono essere affrontate da ragazzi giovani, altre assolutamente no. Sono veramente vocalmente molto impegnative. Io stessa, insomma, ho dovuto impegnarmi a fondo perché alcune hanno anche una grossa estensione vocale. Insomma, bisogna saperlo manovrare lo strumento voce. E devo dire che Gordigiani fu molto noto all'estero, tant'è vero che nella nostra ricerca di spartiti che abbiamo fatto attraverso varie biblioteche nei conservatori, abbiamo trovato tante edizioni delle stesse melodie tradotte in lingue straniere e pubblicate da editori stranieri, quindi soprattutto in francese e qualcosa in inglese anche.

0: La tempesta dal ciclo Gli amici di Luigi Gordigiani, tratto dal disco Romantic Florence, Songs for Voice and Piano, ovviamente di Luigi Gordigiani, con la voce di Marina Comparato, nostro ospite, al cui fianco spicca un nome piuttosto importante, quello di Gianni Fabbrini al pianoforte. Qui la domanda, come sempre quando si parla di leaderistica, è quella sul rapporto fra i due interpreti. Come avete lavorato? Che tipo di intesa? Chi ha guidato, se c'è stato qualcuno che effettivamente ha preso in mano le redini?
1: Allora, io e il maestro Fabbrini abbiamo una conoscenza trentennale. Lui è stato uno dei miei primi maestri, pianisti, preparatori, e tuttora è il mio preparatore per i ruoli d'opera. Quindi, diciamo, c'è un'intesa con lui veramente unica. Chi ha preso in mano le redini? Beh, all'inizio sicuramente Gianni, perché è lui che ha lanciato l'idea, è lui che mi ha proposto anche, diciamo, il compositore, e con lui abbiamo scelto le liriche che più si potevano adattare alla mia vocalità e anche al presentare al pubblico un po' un ventaglio delle varietà compositive del Gordigiani. L'intesa con Gianni è veramente incredibile, perché cantando insieme da tanti anni, e poi essendo lui il mio preparatore, conosce la mia vocalità perfettamente e sa anche dove aiutarmi, dove stimolarmi, dove lasciarmi spazio. È veramente incredibile lavorare con lui, è sempre una gran gioia.
0: Si sente molto amore per questa leggenda dell'accompagnamento. Noi non parliamo tanto di questa figura, di queste figure che sono silenziose, stanno dietro le quinte, nel senso letterale, perché preparano i cantanti, ma veramente meriterebbero dei monumenti anche loro.
1: Sì, sottoscrivo le virgole. Senza il maestro accompagnatore, un cantante non esiste, secondo me. O non
0: Verissimo.
1: esiste completamente.
0: Esatto. Prima di salutarci, dobbiamo dire dov'è Marina Comparato in realtà in questo momento. Noi abbiamo detto la raggiungiamo a Firenze perché Gordigiani era di Firenze, ma Marina Comparato è a Venezia. A fare cosa esattamente?
1: Sì, effettivamente in questi giorni sono a Venezia perché sto cantando Carmen al Teatro La Fenice. Una gioia infinita ogni volta.
0: E guardando invece al futuro, Marina Comparato, questo CD troverà una vita in sala da concerto? E quali sono invece le prossime tappe operistiche di Marina Comparato?
1: Allora, sì, questo CD ha già avuto una serie di presentazioni in concerto in inverno, in febbraio-marzo. Riprenderemo alcune date anche tra settembre-ottobre 2026. Ma poi sta per uscire un altro disco. E quindi
0: Annunciamolo.
1: io a un certo punto dovrò accantonare Gordigiani e indirizzarmi al prossimo disco, alla prossima compositrice donna.
0: E possiamo dire qualcosa?
1: Sì, sarà un disco che uscirà per Tactus, anche questa melodie da camera, di una compositrice fiorentina che si chiamava Carolina Pazzini Uccelli e che fu una grande amica di Gioachino Rossini.
0: Quindi stiamo parlando del primo 800, musica quindi
1: Sì.
0: straordinaria sicuramente e quantomeno divertente. Se è un'amica di
1: Sì.
0: Rossini non potrà che essere così. E
1: Sì.
0: sarà sempre con Luigi Fabbrini?
1: No, sarà con un'altra pianista, la maestra Sepe, Elisabetta Sepe. Sì.
0: Allora, moltissime cose aspettano Marina Comparato nel prossimo futuro, tra queste anche naturalmente la divulgazione di questa figura di Gordigiani che merita veramente di essere riscoperta anche attraverso questo disco. Ve lo ricordiamo, con Marina Comparato abbiamo parlato di Luigi Gordigiani Songs, un disco Dynamic con Gianni Fabbrini al pianoforte. Marina Comparato, grazie.
1: Grazie a voi e buona giornata.
0: Noi ci congediamo con un ultimo ascolto tratto sempre naturalmente da questo disco di cui abbiamo parlato. Si intitola Desiderio di ballare ed è tratto dal ciclo In riva all'Arno, ovviamente sempre di Luigi Gordigiani.

buio, buio, buio. Tutti vanno nel buio. Nei vuoti spazi interstellari il vuoto va nel vuoto. I capitani, gli uomini d'affari, gli eminenti letterati, i generosi patroni dell'arte, gli uomini di Stato, i governanti, gli esimi funzionari, i presidenti di molti comitati, i capitani di industrie, i piccoli imprenditori, tutti vanno nel buio. E poi il sole e la luna, e l'almanacco di Gotha, e la gazzetta della borsa, l'annuario delle società anonime, è freddo il senso e perduto il motivo dell'azione. E tutti noi andiamo con loro nel funerale silenzioso, funerale di nessuno perché non c'è nessuno da seppellire. Ho detto alla mia anima, taci e lascia che scenda su di te il buio che sarà l'oscurità di Dio. Come in un teatro si spengono le luci per poter cambiare la scena con un cupo rombo d'ali, con un moto del buio sul buio. E noi sappiamo che le colline e gli alberi, il panorama lontano e l'ardita facciata imponente, tutto viene arrotolato e messo via. O come quando un treno della ferrovia sotterranea si ferma troppo a lungo tra due stazioni e so della conversazione, poi un po' per volta svanisce nel silenzio e si vede che dietro ogni faccia si spalanca il vuoto mentale e non resta che il crescente terrore di non aver nulla a cui pensare. Quando sotto l'etere la mente è cosciente, ma cosciente di nulla. Ho detto alla mia anima, taci e attendi senza speranza, perché la speranza sarebbe speranza mal collocata. Attendi senza amore, perché l'amore sarebbe amore mal collocato. Rimane la fede, ma la fede e l'amore e la speranza stanno tutti nell'attesa. Attendi senza pensiero, perché non sei pronta al pensiero. Così il buio sarà la luce, la quiete la danza, mormorio di correnti ruscelli e lampi d'inverno, il timo selvatico non visto e la fragola dei boschi, le risa nel giardino, eco di un'estasi non perduta, ma che richiede, che tende all'agonia della nascita e della morte. Voi dite che io ripeto qualcosa che ho già detto prima, lo dirò di nuovo. Devo dirlo di nuovo, per arrivare là, per arrivare dove voi siete, per andare via da dove non siete, dovete fare una strada nella quale non c'è estasi. Per arrivare a ciò che non sapete, dovete fare una strada che è quella dell'ignoranza. Per possedere ciò che non possedete, dovete fare la strada della privazione. Per arrivare a quello che non siete, dovete andare per la strada nella quale non siete, e quello che non sapete è la sola cosa che sapete, e ciò che avete è ciò che non avete, e dove siete è là dove non siete.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: La Lega tenterà di ricucire con l'UDC in vista delle prossime cantonali. Tolta la pietra d'inciampo Claudio Zali, in via Monteboglia si torna a pensare al ripristino dell'alleanza di destra già vincente in passato. L'arrivo in massa di 60.000 migranti a Ceuta, l'enclave spagnola in Africa del Nord. Tutto in 24 ore, la metà nel frattempo è già rientrata. L'Italia, da par suo, sospende Schengen nei confronti della Spagna. Madrid, invece, invita a smettere di fare confusione interessata. Utile semestrale di 25 miliardi di franchi per la Banca Nazionale Svizzera, tutti realizzati tra inizio aprile e fine giugno, grazie soprattutto alle borse. Mezzanotte e un minuto di oggi, sabato 1 agosto. Buon Natale della Patria e ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. La politica cantonale in primo piano, con la Lega dei Ticinesi riunitasi in assemblea ordinaria, che ha cercato di ricompattarsi dopo il caso Zali. Tra le decisioni prese, quella di tentare di incontrare l'UDC in vista delle elezioni cantonali del prossimo aprile. Un mese fa i democentristi avevano annunciato che si sarebbero presentati con una lista separata. Ci dice di più Pervin Cavacioglu.
3: Un'assemblea ordinaria, quella della Lega dei Ticinesi, che era anche l'occasione per confrontarsi dopo le recenti turbolente settimane che sono culminate con le dimissioni del consigliere di Stato Claudio Zali. E il confronto c'è stato, ha spiegato il vice coordinatore del movimento Alessandro Mazzoleni.
4: Abbiamo discusso veramente a 360 gradi di tutto, ci siamo tolti diversi sassolini dalle scarpe e credo che ci siamo veramente chiariti e siamo anche magari un po' più rinforzati, anche se è vero che quello che è successo a Claudio Zali ha comunque creato un dispiacere generale in tutti, ecco, perché al di là di quello che è successo c'è l'aspetto umano che personalmente e a tutti non è piaciuto, ecco.
3: Guardando alle elezioni cantonali di aprile, la congiunzione con l'UDC forse non è ancora saltata del tutto. Un mese fa i democentristi avevano annunciato che avrebbero corso da soli e ora, dopo le dimissioni di Claudio Zali, la Lega prova a riavvicinarsi.
4: Ne abbiamo parlato in lungo e largo, abbiamo messo in evidenza punti positivi, punti negativi ed in conclusione l'Assemblea ha deciso di accogliere la proposta di Antonella Bignasca del Mattino della Domenica di essere convocati con l'UDC per discutere di un'eventuale ulteriore collaborazione. Se questo incontro ci sarà, se troveremo un'ulteriore convergenza, andremo in quella direzione. Se non sarà possibile, invece, la Lega è prontissima ad affrontare anche la prossima sfida elettorale con una lista del Consiglio di Stato sicuramente molto forte e lo stesso vale anche per i gran consiglieri.
3: Di nomi ancora non ne sono stati fatti, l'unico praticamente certo è quello del consigliere di Stato uscente Norman Gobbi.
2: A Ceuta ora, all'enclave spagnola in Africa del Nord, Ceuta che si trova ad affrontare un'altra giornata segnata dalle conseguenze del massiccio afflusso di migranti dal Marocco. Si parla di 60.000 persone. Con le strutture di accoglienza completamente sature, migliaia di persone hanno trascorso la notte all'aperto vagando per le strade della città senza una meta precisa, mentre le autorità cercano di contenere una situazione in continua evoluzione. Gli aggiornamenti con la nostra collaboratrice da Madrid, Giulia Danieli.
5: Il primo ministro Pedro Sanchez stamattina si è recato a Ceuta, ha annunciato dispiegamento di boe sulla diga Frangiflutti per creare una barriera di contenimento. Ha anche ringraziato il Marocco per la cooperazione nella gestione del rimpatrio dei migranti e ha condiviso una prima lettura di quanto è accaduto ieri.
6: C'è stata una violazione dell'area territoriale della Spagna. Con il Marocco abbiamo una lettura comune nel ritenere responsabile di questi eventi la mafia che traffica con esseri umani. Queste organizzazioni criminali hanno approfittato dell'interpretazione di una sentenza del Tribunale Supremo Spagnolo che stabilisce che le persone che arrivano a nuoto in Spagna non sono perseguibili. Pare che questa interpretazione della sentenza sia stata condivisa sulla rete dei trafficanti di esseri umani, provocando questo esodo che abbiamo vissuto nella giornata di ieri.
7: E ha prodotto un'avalancia delle caratteristiche e della dimensione che vivimos nel dia di ieri.
5: Il bilancio delle vittime tra i migranti che hanno tentato di raggiungere a nuoto l'enclave spagnola è salito a 43 e la maggior parte sono annegati. Secondo le prime stime ufficiali diffuse dal Ministero dell'Interno, da ieri mattina circa 60.000 migranti erano entrati a Ceuta in modo irregolare e la stragrande maggioranza dei quali era marocchina. Nelle ultime ore però sono già 37.500 quelli che stanno già tornando volontariamente nella vicina città di Fnitek in Marocco, circa la metà dei migranti arrivati ieri. E intanto infuriano le polemiche politiche. I partiti di opposizione accusano il primo ministro di essere responsabile dell'invasione di nordafricani a Ceuta causata dalla sua politica sull'immigrazione. E stamattina il ministro degli esteri spagnolo ha convocato l'ambasciatore italiano in Spagna alla luce delle dichiarazioni del governo italiano che ieri aveva chiesto di sospendere temporaneamente il trattato di Schengen nei confronti della Spagna.
2: In serata il governo italiano ha poi sospeso il trattato di Schengen nei confronti della Spagna e ha disposto, proprio nella serata appena trascorsa, la chiusura delle frontiere marittime e aeree con il paese iberico in seguito ai fatti di Ceuta. Sospensione che durerà un mese, a partire da oggi, 1 agosto. Le verifiche in porti e aeroporti saranno mirate e selettive nei confronti di cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna per accertare il possesso dei documenti idonei a circolare in ambito Schengen. E invece dalla Spagna il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares, riferendosi appunto alla crisi migratoria nell'enclave iberica di Ceuta, ha scritto che praticamente tutti coloro che sono entrati a Ceuta sono già tornati in Marocco. Albares ha ricordato che non è possibile trasferirsi da Ceuta e Melilla alla penisola iberica senza identificarsi ad un controllo di polizia e che l'integrità dello spazio Schengen è assolutamente garantita, come scrive lo stesso ministro, sempre su X, concludendo, invitando poi tutti a smettere di, citiamo, fare confusione interessata. Fin qui la cronaca, ora la testimonianza. Ieri nel pomeriggio Sofia Stropini ha raggiunto al telefono Halima Ahmed, educatrice e portavoce dell'organizzazione non governativa Luna Blanca a Ceuta. È una ONG che distribuisce almeno un piatto caldo al giorno alle famiglie di Ceuta in difficoltà e che dispone di una mensa aperta ai migranti. Sentiamola.
7: Grazie a voi, questo è simplemente orroroso. Ora mismo stiamo sovrappassados, ci siamo quedati senza recursi.
8: Tra ieri e oggi la situazione è spaventosa, in questo momento siamo completamente sopraffatti. Oggi non siamo nemmeno riusciti a distribuire la colazione e il pranzo ai nostri utenti e non potremo distribuire nemmeno la cena. Le strade sono piene di persone che vagano bloccando il traffico, c'è anche una certa insicurezza. Noi distribuiamo cibo e queste persone sono affamate.
7: Sta soprattutto hambrienta.
8: Basta che apriamo il furgone per prendere una cassa di cibo che attorno si raduna una folla e tutti chiedono di poter mangiare. Non riusciamo ad avere il controllo della situazione. Abbiamo preparato circa 5.000 pasti, ma non possiamo ancora distribuirli perché abbiamo bisogno che qualcuno ci aiuti a mantenere un minimo di ordine. Potete immaginare cosa succederebbe se tirassimo fuori tutto quel cibo. Le persone ci si lancerebbero sopra.
7: Perché tu immaginate sacar tutta questa comida e che se te echen encima tutte queste persone che stanno per la città, che stanno per qui cerca.
2: La cronaca nazionale, primi 6 mesi dell'anno inutile per la Banca Nazionale Svizzera. L'Istituto Centrale Elvetico ha realizzato un guadagno di 25 miliardi di franchi grazie soprattutto alle borse nei mesi di aprile, maggio e giugno. Altri dettagli con Marzio Minoli.
9: Buone notizie dalla BNS che nel secondo trimestre ha generato un utile di 25 miliardi e 700 milioni di franchi, il quale è sommato a quello dei primi 3 mesi dell'anno, durante il quale c'era stata una perdita di mezzo miliardo, ci porta ai 25 miliardi e 200 milioni totali per il primo semestre. Nei dettagli le posizioni in valuta estera, principalmente dollari e euro, hanno generato tra interessi, dividendi e utili in capitale 31 miliardi di franchi e sono state soprattutto le borse a contribuire maggiormente a questo risultato, mentre le obbligazioni, che rappresentano circa il 70% degli investimenti della BNS, non hanno praticamente registrato variazioni di rilievo. Sono state invece le posizioni sull'oro a perdere maggiormente. Se a fine 2025 un chilo d'oro valeva ancora 110.000 franchi, ecco che sei mesi dopo, quindi al 30 giugno, ne valeva 104.000, una differenza che, moltiplicata per le 1.040 tonnellate di oro nei forzieri della BNS, ha portato a una perdita di quasi 6 miliardi e mezzo di franchi. E siccome la stragrande maggioranza degli investimenti della BNS è in euro e in dollari, un occhio di attenzione al mercato dei cambi, e qui possiamo dire che non ci sono stati particolari scossoni. Il leggero indebolimento del franco ha contribuito a un utile di 2 miliardi e mezzo sulle posizioni in valuta estera.
2: E parliamo di primo d'agosto, il primo d'agosto politico che è iniziato in serata con vari interventi in giro per la Svizzera di molti consiglieri federali. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin, da Renan, ha dato il via ai festeggiamenti ufficiali tra incontri con la folla, discorsi e l'inno nazionale. Siate orgogliosi di questa Svizzera, ha detto. Festeggiare il primo agosto a Renan non significa celebrare una Svizzera da cartolina, ma significa celebrarla nel cuore di una Svizzera viva, popolare, multiculturale e urbana, anche con un giorno di anticipo rispetto al calendario che ha usato il presidente della Confederazione. A Lucerna invece è intervenuta Elisabeth Bomschneider, che rivolgendosi al pubblico presente ha descritto il plurilinguismo come una promessa che, citiamo, vogliamo davvero capirci al di là dei confini linguistici e culturali. La consigliera federale giurassiana ha criticato le tendenze osservate in alcuni cantoni di lingua tedesca, in particolare a Lucerna, contro l'insegnamento precoce del francese. Da canto suo, invece, il consigliere federale Albert Rösti, nella locuzione per la festa nazionale a Feraltorf, nel canton Zurigo, ha promesso che il Consiglio federale non resterà inerte di fronte al caldo e alla siccità, ma ha invitato ad occuparsene cantoni e comuni, chiedendo loro di prendere l'iniziativa. Infine, a Terville, nel cantone di Basilea Campania, il consigliere federale Beate Jans ha descritto la Svizzera come un paese della diversità. Nel suo discorso di questa sera ha esortato all'apertura e alla coesione. Ma primo d'agosto, oltre alla politica, da sempre prevede anche un importante aspetto conviviale con il classico brunch e i fuochi d'artificio. Quest'ultimi però, un po' in giro per la Svizzera, in varie parti del nostro paese, non si terranno per i noti problemi di siccità. Cristian Girardoni ci ricorda quali sono le regole per trascorrere bene il Natale della Patria.
10: I festeggiamenti per il Natale della Patria saranno più moderati e cauti quest'anno. Ecco le regole da rispettare con il collaboratore scientifico della sezione forestale del Canton Ticino, Alessandro Stempfli.
11: La data del primo d'agosto non è la prima volta che è colpita dal divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto. Con questo divieto in vigore sono vietati tutti i fuochi a fiamma viva, indipendentemente da dove, i fuochi d'artificio chiaramente, i falò commemorativi, e più restringente all'interno dell'area forestale e vicino a vegetazione infiammabile, quindi faglione o vegetazione del genere, è vietata addirittura qualsiasi atto che può causare un principio di incendio. Quindi pensiamo magari a dei lavori con un flessibile che generano scintille, anche quello è vietato nei pressi del bosco, vegetazione o all'interno dell'area forestale.
10: Vietate quindi anche le classiche lanterne illuminate dalle candele. I fuochi d'artificio invece potranno essere visti in quei comuni che si affacciano su dei laghi e hanno chiesto il permesso. E le grigliate si possono fare?
11: Allora, diciamo che sì, sono attività tollerate, non comunque all'interno del bosco vicino a vegetazione infiammabile, ma nell'area urbana, su superfici solide, ancora meglio, e con diversi accorgimenti, sono tollerate queste griglie unicamente a scopo alimentare, sì, nel Canton Ticino.
10: Importante specificare che queste sono le regole ticinesi, lo sa bene Giada Gianella, proprietaria dell'azienda agricola Gianella.
12: Nel canton Grigioni è stato vietato di accendere fuochi all'aperto e automaticamente anche grigliate. Noi abbiamo un'azienda agricola a Legia, in Val Mesolcina, ogni anno effettuiamo il nostro brunch del primo d'agosto con la nostra consueta grigliata, costine, loganighette, eccetera. Abbiamo contattato gli enti preposti, ma purtroppo la risposta è stata negativa, in quanto tutti sappiamo la siccità che c'è in questo momento. Abbiamo dovuto adattare il nostro programma e abbiamo optato per fare un roast beef fresco. Abbiamo dovuto avvisare tutti i nostri clienti che si sono iscritti a questo brunch. Siamo riusciti comunque a portare a termine al pieno le iscrizioni previste per domani, quindi siamo pronti per festeggiare senza la griglia.
2: RG24, ora lo sport con Patrick Locatelli.
13: Bene ritrovati, dopo le coppe europee torna la Superliga di calcio con la sua seconda giornata e c'è subito un derby, quello delle 20:30 tra Thun e Young Boys, che sarà anche la nostra diretta su RSI La 2. Prima alle 18 Basilea contro Losanna e Zurigo Servette. Il Lugano giocherà domani alle 16:30 all'Alezziron contro il Grasshopper. In Promotion League debutto stagionale per il Bellinzona che alla Comunale riceve il Bavois. Agli europei di mountain bike a Monteceneri oggi non vi sono gare elite, spazio alla prova di cross country per le categorie juniores e under 23 in attesa del gran finale domani. Restando in sella sono due gli appuntamenti su strada, la classica San Sebastian e la prima tappa della Tour de France femminile con partenza e arrivo a Losanna con Marlen Reusser sugli scudi.
2: Grazie e buonanotte a Patrick Locatelli e prima di concludere ecco le previsioni per oggi sabato 1 agosto, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo abbastanza soleggiato. In giornata sviluppo di nuvolosità cumuliforme e soprattutto in montagna qualche temporale isolato. Le temperature in tutto il paese, la minima sarà compresa tra 17 e 22 gradi, la massima tra 29 e 34. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre a vostra disposizione sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui. Da Roberto Ortelli al microfono, da Beniamino De Ritis in regia tecnica, a tutti voi giunga ancora un rinnovato augurio di trascorrere un ottimo Natale della Patria e la più cordiale e serena buonanotte.
0: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Arpeggi.
1: L'India dietro l'angolo. L'Occidente e il fascino discreto della musica indiana. Con Valerio Corzani.
2: Così come nella puntata che ha visto protagonista Battiato, oggi proveremo a dimostrare quanto il caldo vento dell'Oriente soffia anche sul bel paese, spazzando via le nuvole di Canzonissima e di Sanremo in virtù di una world music legata al grande bacino di suoni e culture del subcontinente indiano. La vena è quella che scaturisce dall'estero dei cantautori italiani, anche se in alcuni casi è fin troppo limitativo definirli tali. Ovviamente questi contatti sono passibili di accuse di ingenuità, esotismo a buon mercato, scorciatoie stilistiche e vilipendio, ma hanno quasi sempre alla base un reale interesse e una voglia di confrontarsi con l'armamentario, anche strumentale, della musica indiana che ne certificano l'onestà di fondo e la opzione sincretica. Senza dimenticare poi che oramai anche la nostra vita quotidiana tra yoga, film di Bollywood, cibo al curry è fatta di visioni indiane addomesticate. Claudio Rocchi è stato il bassista degli Stormy Six e ha suonato sul loro primo album Le idee di oggi per la musica di domani, uscendo dal gruppo subito dopo l'uscita dell'album per inaugurare una carriera solista principiata con un LP del 1970, Viaggio, un album prevalentemente acustico e con la presenza di Mauro Pagani della PFM al flauto. Sempre ispirato dalle dottrine orientali, più tardi tra l'altro è diventato Hare Krishna, Rocchi era anche attivo nei movimenti pacifisti e sempre presente nei vari festival pop dei primi anni 70. Il secondo album

il suo amore per le sonorità orientali, qui sapientemente fuse con un folk psichedelico intriso di misticismo. Per la luna è il lungo strumentale che chiude il tracciato dell'album. Il sitar e le tabla dominano le sonorità del brano, parafrasate da un lontano suono di tastiere riverberate. Insomma, la luna del brano è probabilmente quella di Varanasi, di Mathura o di Bombay.

Claudio Rocchi per la Luna. Sono passati più di 40 anni da quando Roberto Cacciapaglia esordì con Sonanze, un lavoro molto interessante e trasversale sulla scia dei cosiddetti corrieri cosmici tedeschi, Tangerine Dream in primis. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti. Cacciapaglia ha continuato a comporre e molto più raramente a pubblicare dischi. Nei primi anni del terzo millennio intensificò leggermente la sua produzione e Incontri con l'anima era il terzo disco in 5 anni, preceduto da Arcana nel 2001 e Tempus Fugit nel 2003. Incontri con l'anima è un lavoro ambizioso, sostanzialmente acustico, che mette al centro il pianoforte, suonato dallo stesso Cacciapaglia, appoggiato su qualche sezione d'archi con qualche spolveratina di elettronica e in 4 brani le voci soliste di Nuria Rial e Dora Carofiglio a cantare in varie lingue versi estratti da testi sacri appartenenti a diverse religioni. In Figlia del Cielo, From the Veda Mantra Manjari, appoggia le sue musiche sulle parole del Veda Mantra Manjari, le sacre scritture degli Hindu. Danza senza fine.

Yuri Kamisask e Rosario Di Bella sono due cantautori molto diversi. Il primo, milanese d'origine, esordisce a 22 anni con La finestra dentro nel 1974, grazie alla spinta del mentore Franco Battiato, prefigurando una certa inquietudine esistenziale che lo porterà alla fine del decennio a scegliere di ritirarsi a vita monastica. Il secondo è un poliedrico cantautore siciliano che ha invece una prolifica e lineare carriera alle spalle, che annovera tra le altre anche una lunga serie di colonne sonore per teatro e televisione. Da tempo entrambi vivono tuttavia in solitudine alle pendici dell'Etna. A un certo punto è proprio Rosario Di Bella che sente l'impulso di condividere l'idea di un concept album sugli arcangeli con Yuri Kamisaska. Così, dopo 17 anni di silenzio discografico da Arcano Enigma del 1999, il monaco ritorna sulle scene incidendo su disco con l'amico Rosario una nuova e personale idea di spiritualità contrassegnata da sfondi elettronici e canti gregoriani, dove lo spirito sperimentale del primo si fonde con il pop del secondo, delineando una religiosità suadente che, tramite l'insegnamento esicastico, la pratica ascetica diffusa tra i monaci dell'Oriente cristiano, invita alla ricerca della pace e dell'armonia con la natura. Spirituality è il significativo titolo dell'album e, scorrendo la sua scaletta, troviamo Luce dell'India, che è un piccolo incanto sonoro affidato su pianoforte e archi a quella parte di Yuri Kamisaska innamorata di Oriente, di India, della filosofia della non-dualità. Qui è ancora una volta il viandante dello spirito a parlare. Quando spunta l'alba faccio il saluto al sole, nell'indefinito presente senza nome.

Nebraska Act of 1854. May you rest in peace.

0: In altre parole.
1: Qualche giorno fa il governo italiano ha proposto un decreto legislativo per regolare l'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Tra le misure più contestate c'è la possibilità per le forze dell'ordine di raccogliere e conservare per 7 giorni dati biometrici acquisiti in aree di ordine pubblico, come i percorsi di manifestazioni. E i recenti scontri con i manifestanti no TAV sono stati utilizzati per giustificare questa misura. Il decreto, tra l'altro, è stato presentato come adeguamento dell'Italia all'AI Act europeo, ma ha generato forti opposizioni, così possiamo dire. Il rischio è quello ovviamente di una profilazione di massa. La Commissione europea ha lanciato l'allarme, ha ricordato che la sorveglianza biometrica di massa viola le direttive dell'Unione. Ecco, in Svizzera l'uso di questa tecnologia del riconoscimento facciale in tempo reale su larga scala negli spazi pubblici è vietato, essendo considerato uno strumento tipico dei regimi autoritari. L'elaborazione di dati di questo tipo da parte dello Stato o di privati è giustificabile solo in presenza di una base legale esplicita o di un interesse comprovato dalle autorità giudiziarie, circostanze che però vengono valutate in modo molto restrittivo per evitare situazioni in cui la legge non viene rispettata. Buongiorno Sergio Brancato.
2: Buongiorno.
1: Lei è professore ordinario di sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l'Università di Napoli Federico II, è presidente dell'Accademia di Belle Arti di Bologna. La sua ricerca si concentra sulla sociologia dell'immaginario, sull'industria culturale, sul cinema, sulla serialità televisiva, sui fumetti. Ha collaborato con numerose testate giornalistiche, ha scritto sceneggiature per la televisione e per i fumetti. Tanta fantascienza nelle nostre chiacchierate di questa settimana. E allora ricordo che il suo ultimo libro, che uscirà a settembre, è Fantasmi del futuro, il secolo della fantascienza tra utopia e apocalisse, per Luca Sossella editore. E oggi parliamo di una tecnologia, quella del riconoscimento facciale, che ha raggiunto un livello tecnologico impensabile, che era fantascienza soltanto 10 anni fa. Se ne discute in Italia così come in tutte le società occidentali, in particolare per le sue ricadute etiche e sulla privacy. Qual è il suo punto di vista?
2: In realtà le tecnologie biometriche su cui si basa il riconoscimento facciale risalgono agli anni 60 e si sono poi sviluppate nel corso del tempo, seguendo l'evoluzione dell'informatica soprattutto. Il fatto realmente nuovo però sta nell'intreccio fra queste tecnologie e l'intelligenza artificiale, che le rende particolarmente invasive nei riguardi della privacy. Se noi associamo questi dispositivi alla crescita enorme del numero di videocamere sparse sul territorio e alla loro connessione in una rete che tiene insieme device sia fissi che mobili, forse stiamo davvero creando le condizioni per cui la sfera della vita privata, che poi è quella che appartiene soltanto a noi e che non vogliamo condividere, viene spinta sempre più ai margini dell'esperienza sociale. È come dire che stiamo perdendo quello che fu il grande dono della vita metropolitana, no? Che il rendersi invisibili mimetizzandosi nella folla dei nostri simili ed essere così in qualche misura liberi.
1: L'anonimità, insomma, della vita urbana. Ma quali sono, a parte questo che ovviamente è un problema non da poco per quanto riguarda il nostro rapporto con le altre persone nel contesto sociale, ecco, ma quali sono secondo lei i problemi maggiori nell'utilizzo di questa tecnologia?
2: Ce ne sono parecchi, ce ne sono alcuni davvero importanti e uno su tutti. No? Qualche anno fa la sociologa americana Shoshana Zuboff pubblicò un saggio dal titolo Il capitalismo della sorveglianza, in cui sostiene che oggi, in buona sostanza, in sintesi, le multinazionali del digitale come Amazon, Google e Meta adottino di comune accordo strategie precise per impadronirsi dell'esperienza umana, della nostra esperienza di vita. Utilizzando le informazioni che ognuno di noi fornisce loro quando ci connettiamo alla rete per trasformarle in dati con cui si indaga la natura dei nostri comportamenti, da quelli pubblici a quelli più intimi e personali. Allora, lo scopo di questa strategia qual è? È quello di prevedere quali saranno domani le nostre opinioni personali sugli argomenti più diversi, i nostri orientamenti al consumo, le nostre scelte politiche. Queste informazioni così entrano a far parte di un nuovo tipo di mercato molto opaco, che la Zuboff definisce come mercato del dei comportamenti futuri, e che ovviamente implica un enorme potere di controllo sulla società globale da parte di queste imprese. Sono imprese, ricordiamolo sempre, che insomma sono soggetti privati e votati alla finanza, non alla politica. Dunque, esse mirano alla ricerca scientifica del profitto senza alcun interesse reale verso la qualità dell'esistenza umana, cioè verso la nostra vita. E questo è un dato che dovremmo sempre considerare.
1: Eh sì, insomma, non, il loro obiettivo non è il bene comune, ma fare profitti. Ma professore, non c'è un po' il rischio, parlando di questa tecnologia del riconoscimento facciale, che il suo utilizzo sia rivolto in particolare al controllo dei movimenti sociali, al controllo della protesta, della dissidenza, come di fatto già avviene nei regimi che noi oggi consideriamo autoritari?
2: Sì, è così, ma insomma è indubbio che queste tecnologie possono essere anche molto utili per contrastare fenomeni come la delinquenza sul territorio, no? Oppure il terrorismo, anche qui comincia a diventare forse più problematico. Tuttavia il vulnus è proprio quello relativo al limite, cioè fino a che punto noi possiamo usare queste tecnologie senza andare a intaccare quelli che sono i principi delle libertà democratiche. L'uso di questi strumenti di sorveglianza di massa, d'altra parte, no? Ricordiamolo, ha già portato a condanne da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, perché vengono ritenute tendenzialmente lesive della vita privata e della libertà di espressione, quindi il problema è sempre quello. E infatti la domanda più importante che noi dobbiamo porci quando discutiamo di queste cose, e che dovremmo porre anche ai nostri rappresentanti in politica, è questa, cioè è a quanta parte della nostra libertà noi siamo davvero disposti a rinunciare per guadagnare in sicurezza. E questo è il grande dubbio. Io non ho risposte precise su questa, però io su questa domanda, io però alla mia libertà ci tengo davvero tanto.
1: Tra l'altro, parlavamo prima di fantascienza e diciamo è stato un po' un filo rosso che ci ha guidati nel corso di questa settimana. La fantascienza attraverso romanzi, ma anche serie TV e film, ha provato a immaginare una società della sorveglianza, e anche di questo lei si è occupato, ed è un argomento che la interessa particolarmente.
2: Sì, non mi interessa proprio tanto, anche perché comunque questo è il secolo della fantascienza, come abbiamo già detto, e quindi è inevitabile tornare a parlare di questo genere. La metafora del Grande Fratello, che poi è appunto quella che viene usata per definire queste tecnologie, ricordiamolo, fu concepita da Orwell alla fine della Seconda Guerra Mondiale, rappresenta il suo terrore per i totalitarismi, no? Che lui aveva vissuto in qualche modo. E però proprio la sua collocazione storica ci dice che quel romanzo, quella metafora riguardano la società di massa al suo apice. Oggi siamo in un'altra fase storica, potremmo dire che oggi ci sono altre narrazioni, per esempio alcune serie televisive, penso soprattutto a Person of Interest di Jonathan Nolan, che ci spiegano che viviamo in un mondo così diverso e probabilmente non più di massa, caratterizzato dal fatto che emergono nuovi tipi di individuo e nuovi tipi di individualismo, cioè siamo da un'altra parte della storia rispetto alla metafora del Grande Fratello. La cosa curiosa è che questa metafora sembra realizzarsi proprio ora che, tutto sommato, la società di massa forse incomincia a non esserci più.
1: E dunque il Grande Fratello, questa straordinaria metafora che sta diventando realtà, o potrebbe diventare realtà proprio adesso in alcuni paesi, lo è già, pensiamo alla Cina, e tutto questo comporta una serie di conseguenze etiche estremamente importanti, di cui bisognerebbe naturalmente discutere a fondo. Noi ci abbiamo provato nel nostro poco tempo a disposizione, ma io per questo la ringrazio moltissimo. professore, la ringrazio anche per questa settimana che abbiamo passato insieme, e dunque a prestissimo e grazie.
2: Ringrazio voi e gli spettatori che hanno voluto ascoltarci.

0: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Paolo Paci.
1: Il raduno internazionale di Chamonix era atteso dall'intera comunità alpinistica come un momento di incontro tra varie scuole, un laboratorio in cui si sarebbero confrontati nuovi attrezzi e nuove tecniche, ma anche una festa. Scalatori di ogni paese passeggiavano per le vie cittadine, si davano grandi pacche sulle spalle, bevevano birra insieme e rievocavano le passate spedizioni. C'era, per la prima volta, una delegazione sovietica, alpinisti russi selezionati dal partito nelle scalate sul Caucaso. I russi erano forti, soprattutto nelle gare di bevute. I più esotici erano i giapponesi, per la prima volta sulle Alpi. Loro non bevevano e andavano a scalare tutti i giorni, disciplinati come una pattuglia militare. La figura più rispettata del gruppo era Yasushi Tabei, uomo di piccola statura ed età indefinibile, che nessuno aveva mai sentito parlare. Lo si vide arrampicare solo una volta. Varie cordate internazionali erano impegnate sui satelliti del Takul, chi sulla piramide, chi sul Grand Capucin. I giapponesi giunsero alla base delle pareti in tarda mattinata, un orario strano per attraversare il ghiacciaio. Tabei si inerpicò velocemente per una cresta ripida. Poi, a sorpresa, fece un'ampia spaccata e si portò al centro della placca liscia e verticale, che proseguiva verso l'alto, in apparenza inaccessibile. Era una parete su cui molti validi alpinisti avevano già tentato, senza mai riuscire. Non ebbe esitazioni. Con movimenti lenti e fluidi, continuò la scalata della placca, senza mai piantare un chiodo, fino alla cima. Al suo ritorno a Chamonix, con i compagni, venne festeggiato da tutti. Qualcuno gli chiedeva il grado di quell'incredibile scalata, ma Tabei taceva e sorrideva. Nella settimana che seguì scomparve. Ogni tanto si rivedeva in paese, ma nessuno sapeva dove passasse le giornate. Un giorno lo vidi imboccare un sentiero e non resistetti al desiderio di seguirlo. «Posso unirmi a lei?» gli dissi in inglese, e Tabei mi rispose solo con un cenno del capo. Seguimmo il sentiero battuto per qualche minuto, poi, come già aveva fatto sulla placca, il mio compagno fece un passo di scarto e abbandonò la mulattiera, inoltrandosi nel fitto del sottobosco. Vidi i suoi scarponi passare leggeri tra le felci e le radici, senza quasi un fruscio, sfiorare le rocce affioranti, accarezzare rami e foglie. Tabei seguiva un itinerario a me invisibile, tracciato dalla natura.